è quella scienza che studia quali siano le finalità di un sistema. Secondo questa interpretazione teleologica, descrivere la struttura è più difficile rispetto a descrivere le funzioni dei sottosistemi. Nel nostro caso, che appunto andiamo ad analizzare i sistemi complessi, vediamo in questo schema delle caratteristiche. Quindi il sistema complesso è formato da diversi tipi di sottosistemi, ognuno dei quali può essere un sistema semplice o via via più complesso andando verso l'alto. Quindi questi sistemi complessi comportano una grande quantità di componenti organizzati tra loro in diversi livelli gerarchici. Come potete vedere, qua ci sono dei pallini più piccoli, poi degli ovali più grandi, poi questi esagoni ancora più grandi, in interazione dinamica tra loro, rappresentati da queste linee prima sottili e poi più spesse che collegano i diversi tipi di sottosistemi, per arrivare a dei comportamenti comuni, poiché poi è il sistema complesso che deve avere una funzione, uno scopo nel suo insieme, attraverso diversi tipi di sistemi, scale e di discipline, quindi attraverso una sorta di linguaggio che questi elementi, questi sottosistemi devono avere tra di loro per poter poi agire ed arrivare agli obiettivi del sistema complesso in generale, che, come abbiamo visto, può essere decomponibile in sottosistemi che si auto-organizzano tra di loro secondo delle strutture di controllo dominate da delle gerarchie e che producono emergenza, quindi un comportamento emergente che non può essere semplicemente dedotto dal comportamento dei singoli componenti, elementi e sottosistemi. Ecco, questo era un esempio di complessità di descrizione della struttura di un sistema complesso. Mentre la descrizione delle funzioni dei sottosistemi sarebbe stata molto più semplice, perché io avrei semplicemente detto: questo sottosistema formato da puntini compie questo compito, questi ovali compiono quest'altra funzione, questi esagoni compiono quest'altra funzione ancora, e così via. Tutto il sistema, invece, in generale, insomma, sarebbe stato molto più semplice piuttosto che andare a definire tutte le caratteristiche strutturali che abbiamo appena descritto. Grazie a questa immagine. Complessità intrinseca a livello corrente, ovvero a livello K, mentre si parla di complessità emergente a livello di supersistema, quindi a un livello K più 1. Per esempio, in ospedale, una complessità intrinseca è data da relazioni ed effetti tra attività di un reparto, mentre una complessità emergente è data da relazioni ed effetti tra attività di più reparti tra loro. Voglio fare un altro esempio di questi diversi livelli di complessità, per esempio in ambito aeroportuale. Quindi una complessità intrinseca a livello K, come l'abbiamo chiamato a livello corrente, potrebbe essere quella che si manifesta, una complessità che si manifesta nell'ambito del controllo di sicurezza in aeroporto, dove ci deve essere un coordinamento tra gli addetti ai lavori, tra gli operatori, con l'utilizzo degli scanner, con l'utilizzo dei metal detector, con il flusso dei passeggeri, mentre una complessità a livello di supersistema, quindi una complessità emergente a livello K più 1, come l'abbiamo nominata, potrebbe essere sempre in ambito aeroportuale, quella tra il controllo di sicurezza, il sistema di controllo di sicurezza, oppure la distribuzione dei bagagli, oppure il momento del check-in e il momento dell'imbarco. Questo appunto è una complessità a livello superiore rispetto a quella che era relativa o intrinseca, come abbiamo detto, al solo reparto del controllo di sicurezza. Si parla quindi di abstraction hierarchy. I modelli possono descrivere funzioni su più livelli, da globali ai più piccoli dettagli operativi. Per esempio, un'automobile ha come funzione di alto livello quella di trasportare persone, di livello intermedio ha la funzione di controllare la velocità, mentre a livello più basso ha una funzione che ha l'operatore, in questo caso il guidatore, di regolare l'acceleratore. Per fare un altro esempio di abstraction hierarchy, quindi di diversi livelli di complessità delle funzioni,
potrebbe essere quello di un sistema ospedale.

dove il più alto livello, le funzioni a più alto livello, sicuramente la funzione più ad alto livello è quella di garantire la salute dei pazienti che utilizzano questo ospedale. Un livello intermedio, una funzione di livello intermedio potrebbe essere quella di diagnosticare una malattia, mentre una funzione a livello più basso potrebbe essere quello di compiere un'analisi del sangue o un'analisi di diagnostica per immagini. Abstraction hierarchy. Di livello 0, quindi quello di functional meaning purpose, ovvero il presupposto funzionale di più alto livello, che potrebbe essere quello di gestire il traffico aereo. Poi c'è tutta una serie di altri livelli, ovviamente funzionali, per arrivare invece al livello K, che è una funzione astratta di collegare delle parti, probabilmente di un velivolo, dato che la funzione principale era quella di gestire il traffico aereo. Un livello funzionale K più 1, quindi di funzione generalizzata, che è quella di avvitare. Un livello K più 2, che è una funzione fisica, quindi quella di fare attrito. E un livello di K3, che è una forma fisica, che è quella della vite. Quindi una struttura, in questo caso una forma. Ovviamente, andando via via, riscendendo di livelli, una vite ha funzione di fare attrito, che ha funzione generalizzata di avvitare, ovvero come funzione astratta quella di collegare le parti, e dopo una enorme serie di livelli si può costruire l'aeroplano e gestire il traffico aereo. Questo è quanto descritto nel lavoro di Patriarca e Tali nel 2017. Spunti di riflessione. Che cosa si intende per functional meaning purpose di un sistema, quindi quello di livello più alto, la funzionalizzazione di livello più alto? Passiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, chiamato Design Science Research e modellazione funzionale. In questo argomento vedremo come la Design Science Research è quella metodologia di analisi che permette di progettare e valutare un artefatto, mentre la modellazione funzionale è quella che attraverso la decomposizione delle funzioni permette di avere un linguaggio, comune per andare a capire e identificare quali siano gli obiettivi funzionali, quindi gli scopi di un sistema complesso. La modellazione funzionale diventa quindi in questo caso uno strumento della Design Science Research per andare a rindividuare il modo tramite cui raggiungere questi scopi o questi obiettivi di un sistema nella maniera più lineare e veloce possibile, ma anche da un punto di vista, non si parla solo di vantaggi temporali, ma anche di performance, quindi nel modo migliore possibile. La Design Science Research è un approccio di ricerca che mira a produrre conoscenza scientifica attraverso la progettazione e la valutazione di artefatti, quindi attraverso la progettazione e valutazione di modelli, metodi, sistemi e processi. L'artefatto non è solo il risultato, ma anche il mezzo con cui si genera e si valida la teoria. Quindi, appunto, l'artefatto, che è anche poi l'oggetto di studio, parte dell'oggetto di studio della modellazione funzionale, perché spesso sono gli artefatti che hanno funzioni, tramite la DSR riesce a creare nuova conoscenza. Quindi, per esempio, in un sistema sanitario in cui dei medici sono messi in difficoltà dall'analizzare una grande quantità di dati, che siano analisi, diagnostica per immagini, eccetera, per andare a fare, la diagnosi su un paziente, viene creato attraverso la DSR, attraverso la Design Science Research, uno strumento di aiuto per il supporto decisionale, insomma, tramite cui appunto vengono immagazzinati questi dati su uno strumento informatico, possibilmente con un'interfaccia, con cui i medici possono facilmente muoversi tra questa grande quantità di dati e analizzarli in maniera veloce e comunque corretta. Oltre a produrre conoscenza, ovvero questo prototipo di strumento che permette di facilitare la decisione in ambito diagnostico medico, si produce anche ricerca, appunto, si produce anche potenzialità di ricerca, che è anche un altro scopo della DSR, poiché i ricercatori poi possono anche andare a vedere
come i medici

utilizzano questo tipo di prototipo, come possono essere facilitati nell'uso dell'interfaccia, ovvero fare ricerca su quello che può essere l'ergonomia o il rapporto che ha l'uomo con la macchina, con l'applicazione in questo caso. La DSR usa frequentemente la modellazione funzionale per trasformare idee in soluzioni progettuali, come l'esempio che abbiamo appena fatto su appunto questo strumento decisionale di aiuto per i medici. Oppure modellare significa astrarre e interpretare. Quindi un ingegnere trasforma il funzionamento di una turbina in un diagramma funzionale, leggibile senza dettagli sulle pale o sui materiali. Quindi in questo caso l'ingegnere modella un sistema comunicativo, quindi un funzionamento di una turbina senza dare dei dettagli, ma semplicemente con un diagramma. Un altro esempio, sempre in ambito sanitario, potrebbe essere un ricercatore che modella il percorso funzionale di un paziente attraverso un'azienda ospedaliera o un pronto soccorso, più banalmente. Quindi vi è la fase dell'accettazione, la fase dell'accettazione del pronto soccorso, la fase sicuramente della valutazione del codice, se rosso, verde o così via, la visita medica e la dimissione, oppure il ricovero e la degenza e la nuova dimissione. Questo appunto potrebbe essere anche un banale esempio sul funzionamento di un processo e quindi di un sistema complesso, senza andare a entrare nel dettaglio dei risultati degli analisi del paziente o di quale patologia questo paziente ha per cui si è recato nel pronto soccorso o come si è recato al pronto soccorso, per esempio. Un altro esempio. I modelli hanno una natura metafunzionale semiotica. Qui ho riportato questo esempio, ovvero l'icona di salva file, il classico floppy disk, la classica icona del floppy disk. Evoca la funzione, anche se la tecnologia sottostante è ormai cambiata. I floppy disk ovviamente non sono più in commercio né utilizzati da tantissimi anni, anche perché hanno una capacità di memoria ridicola. Comunque sia, per esempio, nella nostra interfaccia di Microsoft Word, noi vediamo ancora il simbolo col dischetto per salvare e anche le generazioni più recenti, i ragazzi più giovani, sanno che quello è il simbolo di salva file, nonostante non abbiano mai avuto la possibilità di utilizzare un floppy disk. E questo indica come poi la Design Science Research e la dinamica di progettazione di interfacce possa essere anche tramandata molto dopo che le tecnologie siano state superate. Ormai nell'immaginario comune, l'icona del floppy disk può significare solo una cosa. Questo era un esempio banale, ma diverse discipline hanno sviluppato propri metodi di modellazione funzionale. Ma l'astrazione consente il trasferimento di concetti. Qui ho portato un altro esempio, quello di uno schema meccanico e uno schema elettrico, che fondamentalmente vogliono andare a mostrare le medesime cose con un linguaggio anche molto simile. La forza è sempre rappresentata con F, per esempio, oppure UT, che sarebbe lo spostamento nel tempo, è indicato con gli stessi caratteri. Insomma, questi sono due tipi di linguaggi che vanno a modellare due fondamentalmente artefatti differenti, uno che è un processo di uno schema meccanico e l'altro di uno schema elettrico, ma che si basano sullo stesso linguaggio. Poiché, appunto, cioè, anche qui c'è stato un design di interfaccia, in questo caso di linguaggio, molto, che si è molto sviluppato e affermato da un punto di vista del linguaggio scientifico. Spunti di riflessione. Che cos'è la Design Science Research? Riepilogo degli spunti di riflessione. In cosa consiste la metafunzione dei modelli funzionali? Che differenza c'è tra modellazione strutturale e funzionale di un sistema? Che cosa si intende per functional meaning purpose di un sistema? Che cos'è la DSR? Io vi ringrazio, questa lezione è conclusa, vi rimando alla pagina sul sito di Ateneo, la pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, bibliografia e materiali. Grazie a tutti.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti, maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente

seguente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire, i business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi. Esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo, ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt. Daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che tratterà della società neopalazziale a Creta. È la prima parte di una lezione che ne comprende un'altra. Argomenti della lezione: i secondi palazzi e il nuovo ordine politico di Cnosso, i palazzi e le ville, la rivoluzione pittorica a Cnosso. I secondi palazzi e il nuovo ordine politico di Cnosso. A Creta la società palaziale si verifica in due momenti in Egeo nel secondo millennio. La prima fase palaziale, di cui non parleremo, fino al 1700 a.C., la seconda fase palaziale avrà una durata di circa 250 anni, fino intorno al 1450. Ecco, questa mappa di Creta è utile per capire alcuni aspetti della società palaziale, perché la geografia di Creta, vedete quest'isola stretta e molto lunga, è utile per poter parlare in qualche modo di una vera e propria geopolitica. Innanzitutto le principali vette che spiccano nella parte occidentale, il massiccio dell'Ida nella parte centrale, il massiccio dei Lassiti e il Monte Ditte nella parte, diciamo, orientale dell'isola. Ma non solo questo, vedete in questa mappa di Creta, indicati in rosso i principali centri palaziali ed emerge molto chiaramente la loro disposizione, la loro concentrazione, soprattutto nella parte centrale dell'isola. E questo perché? Perché, come possiamo vedere, l'isola di Creta, che è un'isola profondamente montuosa e le montagne hanno segnato il paesaggio cretese, ricordiamoci l'importanza delle montagne, dei santuari delle vette, di alcuni monti importanti o caverne come la caverna dell'Ida, conservano al loro interno anche poche pianure. La più importante è sicuramente la grande pianura alluvionale della porzione meridionale dell'isola, la piana della Mesarà, così come l'area della pianura di Pediada a sud di Cnosso. E non è dunque un caso che in queste aree alluvionali si concentrino i centri palaziali, proprio perché l'economia di sussistenza, la coltivazione degli aridi in particolare, la pastorizia, rappresentano le forze, la base economica su cui, attraverso cui si articolerà la società e la burocrazia palaziale. La società palaziale a Creta. Essa presuppone un'autorità in grado di intercettare conoscenze teoriche e competenze progettuali. Cosa significa? Significa che la costruzione degli edifici monumentali, che segna definitivamente a partire dal secondo millennio a.C. il paesaggio dell'isola di Creta, implica il reclutamento non solo di una forza lavoro, ma anche di competenze progettuali e conoscenze che vengono in qualche modo messe insieme per la costruzione degli edifici palatini. È uno stato arcaico di tipo corporativo, in cui un gruppo dominante, famiglie, clan, si afferma su altri, ma mantiene e alimenta una identità comune.

Estremo, lo abbiamo già definito nel caso degli stati micenei, stati arcaici, a differenza di quello miceneo, vedremo che potremmo definire quello minoico di tipo corporativo, cioè laddove l'elemento centrale, la cellula politica, non è rappresentata dal singolo personaggio al vertice, ma verosimilmente da un gruppo. Rientrano in tale strategia l'aspetto cerimoniale aperto all'esterno. Corti occidentali e l'espletamento di pratiche amministrative come la sigillatura delle cretule e di argilla. Anche questo è un elemento importante. L'architettura dei palazzi, come vedremo, sembra suggerire proprio questa importanza dell'idea del gruppo e della collettività. E sicuramente uno degli spazi architettonici più significativi è quello delle corti occidentali, che sono queste strutture aperte, spesso sistemate a ovest dei palazzi e che rappresentano un elemento di congiunzione tra l'edificio palazziale propriamente detto e la comunità esterna. Questa strategia realizza un rapporto paritario tra elite e gruppi esterni, case e quartieri esterni al palazzo che mantengono le loro identità e luoghi di riunione. Le fasi della seconda civiltà palazziale 1700-1450 a.C., il Medio Minoico III, la ripresa con Cnosso in testa. Il Medio Minoico III è il periodo finale del Bronzo Medio, in cui dopo una fase particolarmente turbolenta che segnò la distruzione dei primi palazzi, Cnosso ne esce come centro vincitore, probabilmente non sollecitato da questi eventi distruttivi. E la storia della civiltà neopalazziale cretese sarà segnata dalla crescita esponenziale di importanza, e non solo insediamentale, ma anche politica e culturale di questo centro. Tardo Minoico I A, momento di massima espansione. Questo è il momento di massima espansione della civiltà neopalazziale cretese, sia in termini artistici, iconografici, sia nel processo di formalizzazione anche di un sistema burocratico, amministrativo, che utilizza una scrittura nota come lineare A, che si diffonderà anche al di fuori dell'isola. Tardo Minoico I A maturo, l'eruzione vulcanica di Tera Santorini. Questo è un evento particolarmente traumatico nella storia delle civiltà dell'Egeo, l'eruzione del vulcano di Tera, che nella cronologia tradizionale si pone alla fine del XVI secolo, nella cronologia alta alla fine del XVII secolo. Questo evento segna un contraccolpo significativo alla società neopalazziale minoica, la mina dal di dentro, la ferisce in qualche modo, ma certamente non segna la sua conclusione. Nel tardo Minoico I B, momento di instabilità, conflitti e distruzioni. Questo è il momento, diciamo, ultimo della società neopalazziale, questa contrassegnata da una serie di eventi traumatici, non di natura, naturale, ma di natura antropica, segnata da conflitti interni, da tensioni e da progressive distruzioni che verso la metà del XV secolo a.C. segnano la fine definitiva di questo secondo momento palazziale è un punto di non ritorno, perché da questo momento, come vedremo in una lezione apposita, Creta sarà occupata da una dinastia di origine continentale. L'espansione di Cnosso. Ora, in questa slide potete vedere, per esempio, dal grafico in alto a sinistra, un tentativo di stima di estensione del centro di Cnosso dall'età neolitica fino alla sua fase in età storica. E come potete vedere bene dal suo grafico, questa stima dimostra come l'insediamento sostanzialmente silente lungo tutta l'epoca neolitica, il bronzo antico, incomincia a registrare una forma di crescita esponenziale e quasi improvvisa a partire proprio dalla formazione della società palazziale. Un primo momento è qui segnato dalla fase dei primi palazzi e poi il momento di cui, che è argomento di questa lezione, vedete il sito raggiunge un'espansione ancora più grande. Qui in basso potete vedere una restituzione grafica ottenuta grazie alle ricognizioni del sito
o palazziale, qui indicato in rosso, e del territorio circostante, messa a confronto la fase dei primi

dalla fase dei secondi palazzi, potete vedere nella seconda immagine come il centro appaia densamente popolato e 3 volte tanto. E questo è un periodo in cui gli archeologi pensano che il sito abbia raggiunto un'estensione di oltre 100 ettari con una popolazione di circa 25.000 abitanti. Nella parte destra della slide abbiamo invece un tentativo di restituzione grafica di un possibile processo di progressiva espansione del regno di Cnosso. Vedete, in questo periodo medio-minoico secondo B, siamo nella fase dei primi palazzi, Creta è contrassegnata dai dei regni indipendenti. Qua abbiamo Cnosso, Festos a sud, Mallia nella parte settentrionale dell'isola. Con l'inizio della società neopalaziale incominciamo a vedere come il centro di Cnosso si estende progressivamente verso sud e qui è possibile, lo vedremo più avanti, che all'interno di questa politica di espansione rientriano anche la fondazione di palazzi più piccoli come Galatas. Nella generazione successiva, nel medio minoico terzo B, questa estensione possibilmente arriva a raggiungere anche la parte meridionale dell'isola con i centri di Festos e di Agia Triada. Nella fase matura del tardo minoico primo A, noi abbiamo invece un'espansione che interessa progressivamente la parte occidentale. Maglia viene inglobata all'interno di questo territorio e nella fase finale dell'epoca neopalaziale, il tardo minoico primo B, questa espansione sembra interessare anche la parte orientale dell'isola. La nuova propaganda politica è il processo di integrazione sociale. Bene, a differenza degli stati micenei, di cui, come abbiamo già visto, possediamo degli archivi in lineare B e di una scrittura che abbiamo decifrato e che possiamo, attraverso cui possiamo provare a ricostruire una vera e propria espansione territoriale e i passaggio, il processo di progressiva espansione territoriale dei regni micenei, nel mondo minoico la cosa è più complicata, proprio perché la lineare A non è stata decifrata, proprio perché a disposizione abbiamo un numero ridotto di testi e perché probabilmente è l'archeologia che ci aiuta meglio in questa ricostruzione. Bene, la civiltà neopalaziale e l'espansione in particolare del centro di Cnosso può essere ricostruita proprio attraverso lo studio della diffusione di veri e propri codici iconografici, simboli. Probabilmente Cnosso stessa fu il laboratorio di questi nuovi codici culturali che vengono immessi forzatamente, che da Cnosso si diffondono in altri centri dell'isola. Qui nella slide vediamo 4 categorie fondamentali che vedremo in questa lezione. L'architettura, proprio perché a partire da questo momento incominciamo ad avere alcune nuove e importanti soluzioni spaziali e architettoniche. Gli affreschi, vedremo in particolare la rivoluzione pittorica che contrassegnerà il palazzo di Cnosso con la diffusione della figura umana. L'iconografia del toro. Certamente tra le varie iconografie, quella del toro diventa un simbolo vero e proprio del potere in cui si identifica il palazzo di Cnosso. Qui vedete una rappresentazione di un salto dei tori in un anello sigillo in oro. E poi la ceramica, qui simboleggiata da questa tazza decorata con questa tecnica molto particolare in scuro su chiaro, con superficie lucida, che rappresenta volutamente e verosimilmente una nuova stagione di produzione ceramica marcatamente differente rispetto a quella precedente. La natura del potere, Evans, una dinastia reale. Perché parliamo di Evans? Perché Evans è ricordato giustamente come lo scavatore e lo scopritore del palazzo di Cnosso, colui che ha segnato con questa scoperta l'inizio, diciamo, lo studio delle civiltà dell'Egeo, che ha coniato il termine di civiltà minoica e che ha coniato anche il termine di palazzo. In questa ricostruzione, operata all'inizio del secolo scorso e che è rimasta per diversi decenni,
Evans immagina un re sacerdote al vertice di questo sistema politico. I palazzi sono la residenza dei re, sono paragonabili a dei regni, e il confronto che Evans fa è quello con i palazzi dell'Egitto e della Mesopotamia, quindi del vicino Oriente. Questa interpretazione è stata col tempo ridimensionata, riletta, riarricchita, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso.

è possibile identificare anche alcuna menzione di entourage palaziali o di un sistema verticistico paragonabile a quello della società micenea. E allora ecco che si incomincia a parlare di società eterarchica e corporativismo. L'eterarchia è un sistema di organizzazione sociale in cui prevale la cooperazione tra i vari membri della società. Quindi è un sistema in cui non esiste un rapporto di subordinazione dal basso verso l'alto, dall'alto verso l'alto, ma prevale il sistema della cooperazione. E corporativismo perché si è incominciati a capire come alla base di questo sistema sociale sta molto probabilmente un'idea di collettività, di gruppo che tende, secondo un sistema che in antropologia viene chiamato corporativo, a produrre dei beni, a mantenerli, e quindi è questa ideologia corporativa che contraddistingue la società minoica a scapito di una ideologia invece del singolo personaggio. L'importanza dei cortili centrali e l'assenza della sala del trono. Ecco, questi sono due aspetti significativi nell'ambito dell'architettura dei palazzi. La sala del trono, che contrassegna i palazzi micenei, è invece sistematicamente assente nei palazzi minoici. L'unica sala del trono che conosciamo, quella del Palazzo di Cnosso, è una costruzione successiva di epoca micenea. E poi la presenza dei cortili centrali. Qui nella slide vedete una figura, una visione, diciamo, dall'alto del Palazzo di Cnosso con in primo piano proprio il cortile centrale. Il cortile centrale rappresenta uno spazio di grandi dimensioni aperto, l'idea stessa assente per esempio nei palazzi micenei, che indica e implica una concezione completamente diversa, ovvero creare uno spazio che serve ad un gruppo socialmente molto grande, molto esteso. Nel caso del cortile centrale del Palazzo di Cnosso, per esempio, si è calcolato che all'interno del cortile è possibile far entrare almeno 6.000 individui. I palazzi come centri cerimoniali. E dunque, se il palazzo non serviva necessariamente come, o solo esclusivamente come, residenza di una autorità o di un gruppo che stava al potere, il palazzo diventa lo spazio per l'espletamento di cerimoniali, di rituali attraverso cui la collettività si riconosceva. Dove dovevano avvenire questi cerimoniali? Verosimilmente le corti lastricate, i cortili centrali e i cortili occidentali dei palazzi. Casati e fazioni in lotta, il che non significa che la società palaziale minoica fosse una società esente da conflitti interni. Quando abbiamo parlato di eterarchia, dobbiamo anche ricordare che all'interno di un sistema di tipo corporativo, di tipo cooperativo, implica l'esistenza di gerarchie interne. Quindi dobbiamo immaginare che questi gruppi, queste fazioni, come vengono chiamati nella letteratura archeologica, entrano in competizione tra di loro, negoziano il loro potere, si alleano tra di loro, entrano in conflitto e progressivamente si sostituiscono nella gestione del potere. Ora, il correlato archeologico proposto per questa cellula sociale è quella che viene chiamata dagli archeologi e degli antropologi le case, le strutture, la società delle case o casati. Nel caso della civiltà minoica noi conosciamo degli edifici che vengono chiamati case o che vengono chiamati ville, come adesso vedremo. Bene, questi potrebbero essere una sorta di materializzazione archeologica di questi gruppi che sono, diciamo, hanno come obiettivo quello di preservare il loro patrimonio, di trasmetterlo nel futuro e soprattutto di mettere in atto delle strategie di negoziazione sociale, di mantenimento del loro potere. Potere negoziato attraverso attività e rituali di promozione sociale. Vedremo in parte in questa lezione

anche nella successiva, come questo periodo di massima espressione, diciamo, artistica, iconografica, la società neopalazziale cretese mette in atto una serie di rituali. Il loro valore non è e non sarà semplicemente artistico o meramente artistico, ha anche un valore politico, nella misura in cui questi rituali, come poi vedremo successivamente, servono proprio al gruppo per mantenere se stesso all'interno della struttura sociale. Spunti di riflessione di questo argomento: come si articola cronologicamente l'età neopalazziale a Creta? Come si è evoluta nel tempo la ricerca archeologica sull'interpretazione degli edifici palaziali a Creta? I palazzi e le ville. E con questo argomento entriamo nel cuore della società palaziale minoica, vedendo più da vicino queste strutture che definiamo come palazzi e strutture via via intermedie che nella letteratura archeologica sono conosciute con il termine di ville. L'architettura colta e l'assimilazione di codici architettonici. Qui in questa slide vediamo due esempi significativi di soluzioni architettoniche proprio tipiche della società dei secondi palazzi. A sinistra abbiamo una restituzione assonometrica di un ambiente che viene chiamato bacino lustrale, un ambiente semisotterraneo caratterizzato da una scalinata che portava all'interno di un vano chiuso, semiaperto, semisotterraneo. Non ha niente a che fare con le abluzioni, ed era probabilmente legato a dei rituali di apparizione o rituali legati alla sfera actonia. Invece la sala con pilastro, conosciuta in letteratura in inglese anche come Minoan Hall, e qui la vediamo nella pianta e anche qui una restituzione assonometrica, è rappresentata da tre parti: un pozzo di luce, attraverso una colonna si accedeva a un vestibolo. E poi attraverso un sistema di alternanza di aperture, cioè di porte e pilastri, si accedeva alla sala vera e propria. Questa è la cellula più semplice che noi abbiamo. Bene, questo schema viene ripreso e rielaborato con soluzioni di vario tipo. Qui a destra vediamo nell'ala orientale del Palazzo di Cnosso il cosiddetto quartiere domestico e qui vediamo come la sala minoica, vani 8, 9 e 10, si alterna e si amplifica utilizzando e disponendo spesso in posizione ortogonale il sistema porta pilastro, che crea inevitabilmente dei percorsi con aperture e chiusure, percorsi forse legati a dei rituali che dovevano avvenire all'interno di questi ambienti. La pillar crypt e le sale a pilastro. Altro ambiente di invenzione neopalazziale è la sala chiusa con il pilastro centrale che può moltiplicarsi e dare vita a queste sale colonnate che troviamo particolarmente diffuse nei palazzi minoici, solitamente destinate forse a sale da banchetto e sistemate solitamente nella parte settentrionale dei palazzi. E su alcuni di questi pilastri, qui vediamo alcuni segni incisi, non è soltanto tipico delle sale a pilastro, ma è tipico dell'architettura neopalazziale, sono marchi di scalpellini, quelli che in inglese vengono chiamati Mason's Marks. Cnosso è il centro che ha restituito il più alto numero di marchi di scalpellini, se ne conoscono oltre 1600. L'ambiente costruito. I palazzi. Qui nella slide vedete i tre palazzi più importanti dell'isola di Creta: a sinistra Festos nella Creta meridionale, Mallia nella Creta nord-orientale e Cnosso nella Creta settentrionale, nella porzione centrale della Creta settentrionale. Non possiamo vederli in dettaglio, ma la slide è utile per osservare come, pur nelle diverse soluzioni architettoniche, i palazzi minoici presentano degli elementi che ricorrono costantemente, frutto di un processo di omologazione e formalizzazione del linguaggio architettonico, che è esso stesso espressione
ovviamente anche di una realtà politica e sociale. Per esempio, la disposizione dei cortili centrali, sempre orientati in un asse nord-sud. Per esempio, la disposizione dei magazzini, qui a Festos, a Maglia e a Cnosso, il complesso dei grandi magazzini ovest, sono sistemati solitamente, non solo, ma solitamente nella porzione occidentale. E poi la disposizione nel settore settentrionale e orientale di quartieri che dovevano servire alla, diciamo, a scopi domestici o residenziali. Ecco il quartiere residenziale del Palazzo di Festos. Qui troviamo il vano nono 2, vedete, è la sala pilastri di cui abbiamo visto precedentemente una immagine che è facilmente confrontabile con questi ambienti qui del palazzo di Festos, mentre più esteso era il complesso quartiere residenziale del Palazzo di Cnosso, che doveva articolarsi lungo tutto il lato orientale. Gli ingressi, anche qui possiamo individuare solitamente un ingresso da ovest, quello monumentale del Palazzo di Festos, quello sud-ovest dal portico occidentale del Palazzo di Cnosso, quello settentrionale qui a Festos e qui indicato anche a Cnosso con il grandioso ingresso da nord, il North Entrance Passage. I palazzi più piccoli e la Creta orientale, Galatas e Zakros. Sono due palazzi significativi, importanti, perché simboleggiano due aspetti diversi della società neopalaziale. Galatas, l'abbiamo menzionato prima, è un palazzo quasi in miniatura, un palazzo più piccolo, che ebbe una vita breve, costruito nel medio Minoico III, nel tardo Minoico I, fu distrutto, rioccupato con delle case che occupano, vedete qui, questi edifici successivi, le aree nord e occidentali del palazzo. Questo piccolo palazzo probabilmente è il risultato di una estensione territoriale del potere di Cnosso lungo l'area della Piediada a sud. Mentre il palazzo di Zakro è importante perché è uno degli ultimi ad essere ricostruiti a Creta. È una costruzione del XV secolo a.C., si trova nell'estremità orientale dell'isola, ritroviamo il cortile centrale, vedete, la sala pilastro con delle novità architettoniche interessanti, questa struttura circolare era una cisterna. Il palazzo sorge a pochi metri di distanza dalla linea di costa e infatti una delle interpretazioni che è stata data è quella di essere una fondazione politica, una fondazione voluta da Cnosso nel suo processo di espansione nel corso del XV secolo verso la Creta orientale. La creazione di questo palazzo, che era anche esso un centro amministrativo, doveva servire per gestire le rotte commerciali dalla costa orientale. Zomintos. E con Zomintos ci avviamo a una struttura che potremmo definire ibrida. Siamo ad oltre 1000 metri di altezza, come vedete da questa veduta aerea e dalla pianta di questo complesso. Non è un palazzo tout court, non ritroviamo le corti centrali, eppure è qualcosa di più di una semplice abitazione privata, per la complessità della struttura, per la presenza anche di elementi dell'architettura colta, della architettura palaziale, i vari 50, 51 e 52, da interpretare probabilmente come la Minoan Hall, e probabilmente anche per le molteplici funzioni che questo complesso doveva svolgere. Ecco il significato di queste immagini qui contenute, la ruota da vasaio identifica un settore, quello meridionale del complesso che doveva servire alla produzione vascolare. La presenza dei pitoi in terracotta sta a indicare come questo edificio si automantenesse in qualche modo grazie alle attività di immagazzinamento e stoccaggio. Questo rarissimo esempio di ritono a testa di porcellino sta a indicare che si svolgevano al loro interno anche attività di natura rituale. Che cos'è dunque Zomintos? È un complesso che si trova a diversi chilometri di distanza da Cnosso, nella
area nord-orientale dell'isola, lungo la strada che doveva certamente controllare l'accesso al versante settentrionale dello Psiloriti, dove stava l'Antroideo, uno dei centri religiosi più importanti della civiltà minoica palazziale, e dunque questo centro doveva essere in collegamento con Cnosso e probabilmente legato anche al controllo delle attività della pastorizia. Le ville, questo è un termine che in realtà risale proprio a un archeologo italiano, Federico Alber, che citeremo fra poco perché è stato lo scopritore, lo scavatore della villa di Agia Triada. Si intendeva con questo termine una realtà architettonica complessa, superiore a quella di una casa vera e propria, ma di un grado leggermente inferiore a livello architettonico rispetto ai palazzi veri e propri. Qui nella slide vediamo la planimetria del palazzo di Cnosso nella fase neopalazziale con tutte queste strutture qui indicate in rosso, che sono strutture non propriamente, quindi che in qualche modo interagiscono col palazzo, di forma e di planimetria differente. Qui al centro ne vediamo una, forse una delle più significative, chiamate Royal Villa. In questo ambiente complesso ritrovate alcuni ambienti che abbiamo discusso prima. La sala pilastro, eccola qui, la Pillar Crypt, e la Minoan Hall, qui troviamo il pozzo di luce, il vestibolo e la sala più interna. Oppure Tirissos, che sta a ovest di Cnosso, è un complesso molto interessante, ci interessa in questa pianta, ci interessano le strutture indicate in nero, che è qualcosa di più di una villa vera e propria, perché è un complesso realizzato da tre strutture separate tra di loro, qui un primo, un secondo e un terzo, ma in qualche modo collegate tra di loro. Ritroviamo qui la sala pilastro, la Minoan Hall, qua in questo punto qui. Gli esempi potrebbero essere numerosi, proprio perché questa categoria di edifici sfugge a ogni tentativo di categorizzazione, per quanto si è provato in qualche modo anche a effettuare spesso e volentieri delle gerarchie. La Villa Reale di Agia Triada. Ecco, questo è un scavo molto importante, è uno scavo italiano. La villa è stata scoperta agli inizi del XX secolo da Federico Alber, è stata scavata tra il 1902 e il 1924, c'è stata poi una lunga interruzione, gli scavi sono ripresi con Vincenzo La Rosa nel 1977, sono andati avanti fino al 2012. La missione archeologica italiana a Creta ancora svolge delle attività di ricognizione, ristrutturazione, conservazione e studio del sito. Vediamola più da vicino. Abbiamo una struttura ad L, quindi non propriamente un palazzo, una sorta di mezzo palazzo, con una grossa area aperta, non lastricata, un cortile più basso, un'area propriamente signorile, ecco, caratterizzata da diversi quartieri, uno artigianale qui più a sud e uno centrale, e due grossi quartieri signorili, quello a nord-ovest e quello più a est. Poi c'è una sorta di divisione in terrazze, una terrazza più bassa, si dispongono qui altre strutture con queste denominazioni date dalla missione archeologica italiana, Casa delle Bete, Casa delle Sfere Fittili e così via. Si tratta di strutture, di case che interagiscono con la villa vera e propria. Agia Triada è stato un centro amministrativo. Agia Triada è probabilmente la costruzione della Mesarà nel momento di espansione del potere di Cnosso verso la Creta meridionale. Sede di un archivio in lineare A, la sua vita si svolge nel momento in cui il palazzo di Festos non è propriamente ricostruito dopo il contraccolpo. Qui nella immagine di destra vediamo una parte, diciamo, del quartiere signorile oggi preservato, e tra i ritrovamenti vale la pena ricordare quella che può essere considerata una vera e propria cassaforte della villa, ovvero il ritrovamento in questo punto
di ben 19 lingotti di rame, questa forma molto particolare che viene definita forma di pelli di bue. Si tratta di una classe di materiali che circolerà molto.

nel Mediterraneo orientale. E lo vedremo nelle lezioni successive, il rame sarà estratto e lavorato preliminarmente nell'isola di Cipro. Ma quelli di Agia Triada sono i più antichi e soprattutto il rame dei lingotti di Agia Triada non è di provenienza cipriota e probabilmente è di provenienza mesopotamica. Cania è la Creta occidentale e qui siamo nell'estrema parte occidentale dell'isola, con un centro, anch'esso centro amministrativo, con un importante archivio di tavolette lineare A, qui ne vediamo una sulla destra a scopo esemplificativo, eppure, nonostante la presenza di un centro amministrativo, non è un palazzo vero e proprio. Ritroviamo una serie di moduli architettonici che ripropongono, come vedete, la cosiddetta Minoan Hall. Cania è uno scavo complesso, uno scavo urbano al di sotto della cittadella moderna e quindi è conosciuta a macchie di leopardo. Questo è il nucleo più importante, quello della Platea ai Caterini. E al centro uno degli oggetti che simboleggiano ancora oggi il centro minoico di Cania. È una cretula, una pastiglia di argilla su cui è stata impressa una immagine, come vedete, attraverso un anello sigillo di grandi dimensioni che non abbiamo più, noi abbiamo soltanto l'impressione ottenuta su questa cretula di datazione complessa in un contesto secondario. Siamo proprio in una fase proprio finale della civiltà neopalazziale, siamo in un contesto della metà del XV secolo. Che cosa rappresenta questa figura che vi prego di ricordare perché ritornerà dopo? Un personaggio maschile in una chiara posizione di comando che regge una lancia, un bastone di comando disposto sulla sommità di un complesso di edifici, Hania stessa probabilmente, disposti a corona attorno alla linea di costa che qui vedete rappresentata nella parte bassa della cretula. Le città Palaecastro e Gurnia. Accanto ai palazzi non dobbiamo immaginare che il paesaggio cretese fosse diciamo, caratterizzato solo da queste costruzioni monumentali come palazzi e ville. Esistevano delle realtà, degli insediamenti che possiamo definire città. Nel senso che sono caratterizzate da un tessuto urbano di strade che si intersecano tra di loro e che creano dei lotti abitativi. Ecco, qui ne vediamo due, forse i più importanti, più significativi. Sulla sinistra, Palaecastro, che conservò sempre questo carattere di città senza evolversi verso il sistema palazziale propriamente detto. E invece Gurnia è un caso ancora diverso, perché ritroviamo un tessuto urbanistico, ecco, che qui vediamo nella veduta dall'alto, però ad un certo punto, intorno alla metà del XVI secolo, in questa porzione meridionale dell'abitato si installa questa costruzione monumentale, qui restituita in alto come edificio G, che altro non è che un palazzetto in miniatura. Quindi Gurnia è un esempio in cui un insediamento si evolve verso una struttura palazziale dove insiste sull'insediamento precedente che continua un edificio di potere, che è in questo caso l'edificio G. Gli spunti di riflessione di questo argomento: quali novità architettoniche presentano i palazzi in questa fase? Qual è la differenza tra palazzi e ville? La rivoluzione pittorica a Cnosso. Ecco, con questo ultimo argomento ci avviamo ad un aspetto significativo della civiltà neopalazziale. Cnosso è laboratorio di tante e importanti rivoluzioni, una di quelle è quella pittorica. Vediamola più da vicino. La tecnica dell'affresco tra progressi tecnologici e intersezione di tecniche differenti, ceramica e tessuti. Perché l'affresco a parete è conosciuto nella fase dei primi palazzi, ma di qualità e, lo diremo subito, di iconografie completamente differenti, qualità inferiori ed iconografie molto differenti. Non compare infatti la figura umana. Adesso l'affresco raggiunge invece un progresso straordinario e probabilmente

in questo processo interagiscono anche altre esperienze artigianali, quelle della ceramica e quelle dei tessuti. A livello iconografico, questi elementi che ritrovavamo precedentemente su altri vettori adesso vengono incorporati all'interno dell'affresco. La pittura come espressione di un nuovo ordine tra propaganda e controllo. Lo abbiamo già anticipato prima. L'affresco e le sue qualità artistiche non saranno e non si limitano soltanto a questo aspetto, a quest'ambito, ma sono e diventano in molti casi uno strumento di fondamentale propaganda politica. Introduzione di figure umane e animali, e questa è la novità più straordinaria, la rivoluzione dell'affresco neopalazziale, precedentemente monocolore o con soli elementi decorativi, adesso l'affresco introduce all'interno delle scene figurate in cui i protagonisti sono uomini e animali. Gerarchie tra palazzo e ville. Abbiamo detto che Cnosso, il verosimile centro laboratorio di questa nuova rivoluzione, dal palazzo queste iconografie si distribuiscono secondo una rete complessa di natura politica, di natura sociale, in strutture inferiori, fino ad arrivare anche a delle case molto semplici. E poi infine in questa slide vediamo il grafico che sintetizza molto bene la distribuzione degli affreschi a parete della civiltà minoica, dall'età neolitica fino alla fine dell'età del bronzo. Vedete che la massima concentrazione si ha, non a caso, nelle fasi palaziali e il punto di massima, diciamo, concentrazione di affreschi si ha proprio in questo periodo qui indicato col grigio scuro, che è la seconda fase neopalazziale. Cosa abbiamo? Megalografie a grandezza naturale o a due terzi del vero, con paesaggi, paesaggi marini e figure femminili, oppure micrografie, come quella rappresentata sulla destra. L'altezza del fregio è di 30 centimetri, massimo 60 centimetri, le figure sono di pochi centimetri e il soggetto è quello delle festività. E vediamoli. L'affresco dei raccoglitori dello Zafferano è uno degli affreschi più antichi del Palazzo di Cnosso che rappresenta delle scimmie decorate in blu che raccolgono dei crochi da cui si estrae appunto lo Zafferano. Questa immagine, che fino a diversi decenni fa sembrava del tutto isolata, invece non lo è più, perché questa stessa scena si riproduce in forme diverse in altri centri dell'isola, nel Palazzo di Cnosso e, come vedremo poi in una lezione a parte, anche ad Akrotiri, sull'isola di Tera. La scimmia compare più volte di chiara derivazione, diciamo, orientale, come personaggio che assiste, partecipa o è anche esso stesso protagonista di scene rituali. Lo vedremo più da vicino nel caso di Akrotiri. Questa stessa scena si trova nella House of the Frescoes, la casa degli affreschi, così chiamata inevitabilmente per la straordinaria concentrazione di affreschi. Qui ne vediamo un'esemplificazione, il grande pannello in cui ritroviamo le scimmie in blu in un paesaggio con piante e papiri, che potremmo definire di tipo nilotico, e un affresco con questi uccelli, anch'essi decorati in blu, in un paesaggio naturale. Le megalografie del Ladies in Blue, questo è uno dei pannelli più importanti e più antichi, che riproduce una delle più antiche megalografie che doveva decorare uno degli ambienti dell'ala orientale del Palazzo di Cnosso, che rappresenta delle figure femminili con un inequivocabile gesto legato a rituali o cerimonie, che è quello delle braccia alzate. Vedremo presto adesso, nelle slide successive, come le figure femminili sono utilizzate in affreschi più piccoli. Tra le megalografie, il Dolphin Fresco, l'affresco del delfino. Qui sulla sinistra una ricostruzione dell'affresco profondamente frammentario, sulla destra una immagine della disposizione
dell'affresco sistemato nell'area dell'ala orientale del palazzo di Cnosso, una diversa interpretazione, forse più plausibile, interpreta questo affresco non come un affresco a parete, ma come un affresco su pavimento e di data forse più bassa, di epoca micenea. L'affresco miniaturistico, il grandstand fresco, l'affresco della tribuna. Ecco, qui entriamo proprio dentro il palazzo, si potrebbe dire, perché questo affresco frammentario riproduce una scena collettiva. Abbiamo parlato all'inizio dei gruppi corporati, delle houses, dell'importanza delle cerimonie all'interno dei cortili. Bene, qui vediamo una tribuna, qui sul lato destro, forse la gradinata teatrale del Palazzo di Cnosso, una ricostruzione di un edificio, forse la facciata occidentale del Palazzo di Cnosso, e poi una collettività, una folla che si assiepa in due parti, sullo sfondo e qui davanti, e qui troviamo invece delle figure femminili sedute. Una cerimonia dunque, una cerimonia che doveva svolgersi verosimilmente all'interno del palazzo e sulla corte centrale. L'affresco miniaturistico, il Sacred Grove Dance Fresco, cioè l'affresco del giardino sacro e della danza. Nuovamente un affresco miniaturistico, qui verosimilmente ci ritroviamo nel cortile esterno, nel cortile occidentale. Ritroviamo i caratteristici marciapiedi rialzati, qui sulla destra una restituzione grafica, come nel precedente una folla assiepata che assiste a una scena, e in questa scena protagoniste sono delle figure femminili riccamente vestite con le braccia sollevate e impegnate in una scena rituale, qualcosa che sta a metà tra una processione o, secondo alcuni studiosi, una danza sacra. L'affresco a rilievo, il North Entrance Passage, questo è uno degli affreschi più complessi e più discussi del Palazzo di Cnosso, proprio per il suo ritrovamento in un contesto secondario. Doveva far parte verosimilmente della monumentalizzazione dell'ingresso settentrionale al palazzo. Qui nell'immagine a sinistra vedete la anastilosi effettuata da Evans con la balaustra e il posizionamento di una parte dell'affresco a rilievo. Anche questa è una delle grandi novità dell'affresco di epoca neopalazziale, che riproduce il toro cozzante. Un'altra parte degli studiosi vorrebbe vedere invece la datazione di questo affresco all'epoca micenea. L'affresco a rilievo, il Priest King o Prince of Lilies, il re sacerdote o principe dei gigli. Ecco, quella che vedete nell'immagine di destra è una ricostruzione complicata dei frammenti dell'affresco a rilievo, così come fu voluta da Evans e dai suoi disegnatori. Qui abbiamo le due restituzioni, la prima e la seconda, effettuata da Giron, il padre e il figlio. Ebbene, questo affresco, quello del principe dei gigli, è quello attraverso cui Evans indicava la figura politica al vertice della società minoica, un re sacerdote. Nell'altra parte della slide vediamo altri tentativi di restituzione, quella di Colombe al numero 3, che toglie la corona, vedete, e ricostruisce questo personaggio come un pugile, o quella effettuata da Niemeyer al numero 4, che ripropone l'immagine che abbiamo visto prima in una precedente slide, della Master Impression di Hania. Spunti di riflessione di questo ultimo argomento: quali sono le caratteristiche dell'affresco minoico nell'epoca dei secondi palazzi? Ci avviamo dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Come si articola cronologicamente l'età neopalazziale a Creta? Come si è evoluta nel tempo la ricerca archeologica sull'interpretazione degli edifici palaziali a Creta? Quali novità architettoniche presentano i palazzi in questa fase?
E poi, qual è la differenza tra palazzi e ville? E infine, quali sono le caratteristiche dell'affresco minoico nell'epoca dei secondi palazzi? E con questo ultimo spunto di riflessione ci avviamo alla conclusione. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che per altri approfondimenti potete consultare le pagine del sito dedicate al corso. Ancora una volta, grazie molte e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione parleremo di un tema fondamentale nella gestione di un'azienda, che è il piano di comunicazione. Questa lezione sarà particolarmente ricca, per cui l'abbiamo divisa in due parti e quindi in questa sessione vedremo la prima parte. Quali sono gli argomenti che andremo a trattare in questa prima parte della lezione? Una definizione, obiettivi e target, strumenti e canali, altri elementi essenziali del piano di comunicazione. Altri elementi essenziali. Iniziamo con la definizione, perché innanzitutto, essendo la comunicazione una disciplina al pari di quella che può essere in azienda la finanza, il legale e quant'altro, quindi una struttura a tutti gli effetti vicina e assimilata al business, anche la comunicazione deve essere guidata da un piano di comunicazione. Che cos'è un piano di comunicazione? È il documento strategico che definisce come un'organizzazione intende gestire la propria comunicazione in un determinato periodo di tempo per raggiungere specifici obiettivi. Già dai termini che vi ho sottolineato potete capire come il piano di comunicazione è e deve essere profondamente integrato e allineato a quello che è la strategia e a quelle che sono le operations dell'azienda. Perché la comunicazione, e questa è una cosa in cui molti interpreti magari falliscono, non sta nella torre d'avorio. La comunicazione siede come un cavaliere della tavola rotonda e come tale fa parte della cerchia di Re Artù, l'amministratore delegato, il presidente, chi guida l'azienda nella definizione degli orientamenti strategici dell'impresa. Questo è un elemento fondamentale per interpretare al meglio il ruolo dei comunicatori all'interno dell'azienda. Non è una lista di cose da fare, ma è una bussola che guida ogni azione comunicativa e allinea la comunicazione agli obiettivi di business. Questi tre elementi sono cruciali. Spesse volte, soprattutto il primo, viene interpretato un piano di comunicazione come un mero elenco di cose da fare, diciamo confondendo quello che è un piano con una strategia, con quelle che sono in realtà mere azioni. Se voi pensate a qualunque altra attività aziendale, non vi verrebbe mai in mente di pensare che esistano delle azioni messe in campo senza aver dietro un'analisi, senza aver dietro una strategia. Quindi il piano è veramente quello che deve guidare strategicamente ogni nostra azione poi di comunicazione, che potranno, le vedremo, essere di molteplici generi e specie, ma le azioni, e poi vedremo la loro misurazione, sono soltanto l'ultimo anello della catena. In cima alla catena vi sono gli altri elementi strategici che dopo andremo a vedere. Ecco, quali sono gli elementi essenziali? Un piano di comunicazione ruota attorno a tre domande fondamentali. Perché? Quali sono i nostri obiettivi? A chi? Qual è il nostro target? Come? Con quali strumenti e canali? La loro integrazione è la chiave del successo. Come abbiamo detto e come abbiamo visto, appunto, l'elenco delle cose da fare è in fondo a quella lista. In cima e amalgamato dalla strategia vi sono gli obiettivi e i target. Quindi, se vogliamo, qua abbiamo gli ingredienti della nostra ricetta, l'amalgama è la strategia. Non vanno trascurati questi approcci, perché sono peraltro i medesimi approcci di qualunque attività gestionale di un'azienda a cui la comunicazione non può derogare. Ed è profondamente sbagliato pensare che la comunicazione sia l'equivalente di
un'arte ispirata dall'estro di chi è di volta in volta il direttore della comunicazione o si occupa di queste attività, perché è vero, il talento gioca tanto ruolo, ma la comunicazione è una disciplina aziendale al pari del marketing, del legale, della finanza, come abbiamo detto. Spunti di riflessione, dunque. Sapresti definire cosa è un piano di comunicazione e cosa non è? Quali sono le tre domande fondamentali che ruotano attorno al piano di comunicazione? Partiamo da quello che è il primo punto che abbiamo visto che deve far parte di un piano di comunicazione, che sono obiettivi e target. È chiaro che le nostre azioni di business e quindi di comunicazione devono essere finalizzate al raggiungimento di obiettivi e target. Altrimenti diventano delle attività e delle iniziative, appunto, amalgamate da una strategia totalmente fini a se stesse. L'analisi, in particolare, dei target e la definizione degli obiettivi, volendo invertire i due addendi, diventano fondamentali, anche perché laddove la definizione degli obiettivi viene dall'azienda, l'analisi dei target che vogliamo andare ad affrontare ovviamente ha una componente esterna che l'azienda deve fattorizzare all'interno delle proprie analisi. Definire gli obiettivi. Mi piace sempre dire, senza una meta chiara, ogni sforzo è vano. Quindi, gli obiettivi sono quelli che ci permettono di focalizzare le risorse, misurare i risultati e il ROI, Return on Investment, guidare le decisioni strategiche e, ultimo ma non meno importante, motivare il team di lavoro. Ecco, sembra una banalità, vi assicuro che non lo è. È importante che la comunicazione, così come l'azienda, si prenda il tempo di analizzare e definire degli obiettivi chiari e dopo andremo a vedere con più dettaglio che cosa intendo con questo. Chiari, vedremo altri aggettivi e che siano anche coerenti con quello, perché messi per iscritto e collegandoci poi magari anche degli incentivi economici al raggiungimento dei quali non a caso si chiama MBO, Management by Objectives, quello che è uno dei principali strumenti di incentivazione dei manager delle aziende a tutti i livelli, è quel punto messo per iscritto ci consente di avere appunto una focalizzazione, una misurazione e di, attraverso l'amalgama della strategia, poi avere un approccio di azioni coerenti e costanti. I tipi di obiettivi. Come abbiamo già ripetuto più volte, la comunicazione è un cavaliere della tavola rotonda, in questo caso l'abbiamo rappresentato come una piramide, e quindi alla base della piramide c'è il business e abbiamo gli obiettivi di business. Sono quelli che impattano direttamente sul fatturato. Un obiettivo classico, esempio, aumentare la quota di mercato del 5%. Penso che chiunque lavori, ad esempio, nelle vendite, ha degli obiettivi di quote di mercato, di fatturato, di sviluppo di nuovi mercati e quant'altro. Abbiamo poi gli obiettivi di marketing, supportano le vendite e il posizionamento. Esempio, generare 500 lead qualificati, piuttosto che avere i nostri prodotti sullo scaffale di un supermercato in una certa posizione o posizionare in un certo modo i nostri prodotti. Nella piramide, nella nostra tavola rotonda di Re Artù, abbiamo gli obiettivi di comunicazione che agiscono su awareness e reputazione. Ad esempio, migliorare la percezione di sostenibilità del brand, migliorare il nostro ranking reputazionale sul RepTrack o Reputation Manager, o in generale avere una maggiore visibilità sui media, sui social e in successive lezioni vedremo
alcuni strumenti che ci possono dare questo genere di misurazione. Quindi, tutti questi obiettivi non ci sono gli obiettivi di serie A, di serie B, così come non ci sono le strutture aziendali, le funzioni di serie A e di serie B. Tutti come suonatori di strumento di un'orchestra devono suonare il loro strumento. Il violino non è meno importante del violoncello e tutti nell'orchestra aziendale contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il metodo SMART, SMART è un acronimo, per cui gli obiettivi, in base appunto all'acronimo SMART, devono essere specific, quindi obiettivi specifici, chiaro e non generico. Measurable, misurabile, quindi quantificabile, achievable, raggiungibile, realistico, relevant, rilevante, coerente con la mission aziendale e time bound, definito nel tempo, con una scadenza. Anche in questo caso può sembrare un'ovvietà, è tutt'altro che ovvio. Questa bussola di avere obiettivi SMART deve guidarci in ogni attività aziendale e a maggior ragione nella comunicazione, perché spesso la comunicazione all'interno delle aziende viene visto come appunto un qualche cosa di non misurabile, un po' astratto, un po' artistico. No, la comunicazione è misurabile e i suoi obiettivi devono essere, alla stregua degli altri aziendali, SMART. Da vago a SMART, per l'appunto, vediamo la differenza. Un obiettivo vago: vogliamo aumentare la nostra visibilità online. Quante volte una persona che lavora in comunicazione se l'è sentito dire è un obiettivo vago perché non è collegato a nulla. Un obiettivo SMART è aumentare il traffico organico al nostro blog aziendale, specific, del 20%, measurable, nei prossimi 6 mesi, time bound, pubblicando 2 articoli a settimana e promuovendoli sui social, achievable, per posizionarci come leader di pensiero nel settore, relevant. Quindi vedete che la differenza è davvero significativa e spetta anche ai professionisti della comunicazione trasferire la cultura che l'azienda si debba dotare di questo genere di obiettivi. Perché spesso sono gli amministratori delegati stessi che, quando parlano di comunicazione, tendono a essere generici. E quindi il ruolo del direttore della comunicazione, anche come educatore dell'azienda nei confronti di elementi che per l'azienda, come vediamo e abbiamo visto, sono chiave come la reputazione e la comunicazione, diventa fondamentale. Definire il target. A chi parliamo? Dalla massa all'individuo. Non si può comunicare a tutti allo stesso modo. È cruciale segmentare il pubblico per personalizzare il messaggio. Un target primario, il pubblico più importante da raggiungere, e un target secondario, pubblici di influenza e di supporto. Anche in questo caso, il primo punto che abbiamo toccato, non si può comunicare a tutti allo stesso modo, nel mondo moderno è quanto mai rilevante. E questa è stata una delle più significative variazioni rispetto all'interpretazione della comunicazione di 30-40 anni fa, dove ovviamente l'approccio era top-down, perché non vi era nessun genere di interazione tra l'azienda e i propri stakeholder di riferimento. Se pensiamo agli strumenti di comunicazione che c'erano 50 anni fa, senza pensare a 2 secoli fa, 50 anni fa la comunicazione avveniva attraverso giornali, radio e televisioni, quindi era una comunicazione cosiddetta one to many. E il fatto che nella tua audience televisiva ci fossero ventenni o ottantenni, per te che comunicavi attraverso un giornale, una radio, una televisione, in realtà facevi molta
difficoltà a segmentare la tua audience. Ovviamente facendo un fast forward ai tempi nostri, oggi sei arrivato invece alla iper personalizzazione. Basti pensare a quello che ti consente di fare, ad esempio Facebook, che ti consente di fare delle campagne di comunicazione a livello territoriale, ad esempio per codice di avviamento postale o addirittura per segmenti di interesse e grazie poi all'intelligenza artificiale arrivando sostanzialmente a profilazioni del singolo utente. Quindi oggi la comunicazione evoluta può arrivare davvero a definire quello che è rilevante per il singolo individuo. Questo ha avuto e ha delle implicazioni non soltanto per le aziende e la comunicazione corporate, ma pensiamo ad esempio alle implicazioni che ha avuto nella comunicazione politica. Il ruolo che ha avuto il digitale, la comunicazione digitale nel influenzare, diciamo soltanto in questo caso in senso positivo, campagne elettorali, pensiamo a Trump o addirittura in Italia quello che è la case history di quello che ha fatto la comunicazione social della Lega. In ogni caso, definire correttamente il tuo target consente poi di focalizzare le risorse in base all'obiettivo che tu ti sei dato per lo specifico target. È chiaro che se sei un'azienda che produce un prodotto specifico, svolge delle attività specifiche per un target di età over 70, probabilmente non userai Instagram e TikTok, ma userai poi delle strategie e dei canali diversi, ma dopo andremo a vedere meglio i canali. Clienti e stakeholder, la mappa dei nostri pubblici. Clienti attuali, potenziali, ex clienti. Stakeholder interni, dipendenti, manager, sindacati. Stakeholder esterni, investitori, media, istituzioni, comunità locali, fornitori. È chiaro che ciascuno di questi target, di questi pubblici, ha delle proprie peculiarità, ha delle proprie caratteristiche distintive. Il linguaggio, la strategia, le azioni che devi mettere in piedi e in pista per comunicare, far arrivare il tuo messaggio ai pubblici diversi, non necessariamente è sempre lo stesso. Perché la peculiarità la ritrovi anche all'interno di ogni singolo membro di questi cluster che stiamo vedendo. E quindi la tua comunicazione deve essere in grado di affrontare la difficoltà e la complessità che questo mondo ti oggi impone. Come fai ad avere una visione chiara dei tuoi stakeholder? Fai il cosiddetto stakeholder mapping. Classifichiamo quindi gli stakeholder in base a potere e influenza, quanto possono impattare sulla nostra organizzazione, interesse, quanto sono interessate alle nostre attività. Questo ci aiuta a decidere chi coinvolgere attivamente e chi semplicemente monitorare. Se siamo un'azienda che vende un prodotto, ovviamente ci può interessare chi compra il prodotto o chi è in grado, attraverso un suo commento, di influenzare l'acquisto di questo prodotto. È molto importante avere ben chiaro quelli che sono i vari stakeholder, quelli che sono i ruoli che ciascuno di questi stakeholder possa avere, per essere in grado, con l'amalgama della strategia, di orchestrare al meglio le azioni e misurare poi i risultati per successivamente eventualmente ritarare e rifocalizzare le nostre strategie e le nostre

per certi versi in fondo alla nostra catena del piano di comunicazione, ma per certi versi sono quelli che poi noi vediamo e che servono per raggiungere gli obiettivi e il target che ci siamo dati, grazie poi al cappello della nostra strategia. Da tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, appare totalmente evidente che ormai non esiste più one size fits all, per dire all'americana. Quindi non c'è più solo uno strumento e un canale, la televisione, la carta stampata, la radio o gli eventi fisici per raggiungere i nostri pubblici, ma abbiamo una panoplia di strumenti per cui diventa fondamentale scegliere gli strumenti giusti. E la scelta dei canali dipende dagli obiettivi della comunicazione, dai target di riferimento, dove si informa, dove passa il suo tempo, dal budget a disposizione e dalla natura del messaggio. Avere ben chiari questi elementi è importante perché, come ci siamo detti, essendo la comunicazione una funzione aziendale a tutti gli effetti, deve essere anche ancorata alle logiche e al funzionamento dell'azienda. È abbastanza inutile, passatemi il termine, elaborare grandi strategie con azioni faraoniche laddove il budget a disposizione che abbiamo non sarebbe mai in grado di reggere questo. Per cui dobbiamo essere in grado, avendone le possibilità, di elaborare le migliori azioni, ma che siano sempre coerenti e in grado di colpire il nostro obiettivo, ma essere anche chirurgici, quindi avendo poco budget, andare a colpire esattamente i target per raggiungere il nostro obiettivo con il nostro messaggio. È ovvio che il tutto deve essere assolutamente coerente. Abbiamo canali interni e canali esterni. Cosa intendiamo per comunicazione interna, e andremo poi ad approfondire in successive lezioni, la comunicazione interna ha l'obiettivo dell'allineamento, della motivazione delle nostre persone, che possono diventare i nostri primi ambassador, ambasciatori, rappresentanti di quello che siamo all'esterno. Chi meglio di un dipendente può andare a raccontare all'esterno quanto quell'azienda è bella per lavorarci o quanto bene fa ai propri dipendenti o quanto è impegnata sul sociale. I canali sono la intranet, la newsletter aziendale, riunioni ad hoc, detta all'americana così town hall, riunioni dove anche l'amministratore delegato e i vertici aziendali condividono particolari iniziative con tutta la popolazione aziendale. E abbiamo poi la comunicazione esterna con l'obiettivo, la notorietà, le vendite e la reputazione, oggetto di una precedente lezione, con i canali che sono media, social network, sito web, eventi, aggiungerei sponsorizzazioni e quant'altro, ciascuno di questi che andremo poi a approfondire in successive lezioni. Vediamo i media tradizionali, li abbiamo menzionati, abbiamo la stampa, quotidiani, riviste. Ideale per approfondimenti e target specifici, la radio, grande copertura locale, oggi come oggi soprattutto, e immediatezza, la televisione, con un impatto visivo fortissimo, raggiunge un pubblico vastissimo ma con costi elevati. I punti di forza dei media tradizionali sono la credibilità e l'ampia portata. Spendendo qualche parola in più, abbiamo visto che fino a l'avvento del digitale e dei social, questi erano gli unici canali di fatto a disposizione, salvo poi appunto gli eventi e le sponsorizzazioni, ma per raggiungere la grande massa, come si suol dire in gergo, ma anche gli stakeholder più istituzionali, la comunicazione aziendale aveva a disposizione solo questi strumenti. Oggi, ovviamente, la stampa ha una rilevanza verso il grande pubblico infinitesimale rispetto

al passato. La stampa è molto utile appunto per approfondimenti e target specifici, laddove target specifici possono essere ad esempio il mondo delle istituzioni. Il mondo delle istituzioni è ancora molto molto attento alla carta stampata. La radio ha saputo sopravvivere e trasformarsi. Non esiste, per mutuare la canzone dei Queen, Video Killed Radio Star, non è successo. La radio ancora oggi è una star, appunto, soprattutto per la copertura locale e la capillarità. La TV, che sembrava dover completamente soccombere al mondo digitale, in realtà è ancora in grado di raggiungere un pubblico estremamente ampio e soprattutto con un'età media decisamente elevata. Laddove all'azienda, all'istituzione interessi veicolare un certo tipo di messaggi, far passare un certo tipo di messaggi, fare un certo tipo di comunicazione su un target, diciamo, di età media molto elevata, ancora oggi la televisione è lo strumento principe. Costa, ma è lo strumento principe. I canali digitali, abbiamo il sito web e il blog, ovvero il cuore della nostra presenza online, il social media marketing, SMM, per dialogare e creare community, l'email marketing, le cosiddette DEM, per nutrire la relazione con contatti acquisiti, la Search Engine Optimization, SEO, per essere trovati quando le persone ci cercano. Punti di forza consentono una targetizzazione, interattività e misurabilità. Qualche parola sui canali digitali che saranno poi oggetto di approfondimento. Il sito web e il blog sono detti anche owned media. Cosa significa? Sono i mezzi che l'azienda possiede e gestisce direttamente. La differenza, come abbiamo visto, sui media tradizionali sono mezzi che intermediano il messaggio che l'azienda vuol far passare attraverso un giornalista, attraverso una trasmissione, a meno che tu non compri una pagina pubblicitaria, che ovviamente ha una credibilità diversa rispetto a un pezzo di giornale, ma lo vedremo nella lezione sull'ufficio stampa. Ecco, il sito web e il blog sono owned media, ovvero l'azienda racconta su una propria piattaforma quella che è la sua storia, che di nuovo deve essere credibile, coerente con i messaggi e i valori aziendali e, diciamo, reale. Le altre attività che abbiamo visto, dal media marketing alle DEM alla SEO, sono attività che consentono, con degli investimenti comunque economici, di profilare molto la nostra audience e, attraverso poi quella che è la nostra comunicazione digitale, andare a raggiungere i nostri pubblici di riferimento. Abbiamo poi appunto gli eventi e la comunicazione offline, che possono comprendere le fiere di settore per incontrare clienti e concorrenti, convegni e workshop per posizionarsi come esperti, le sponsorizzazioni per associare il brand a valori positivi nello sport, nella cultura. I punti di forza sono la relazione umana, l'esperienza diretta, il forte impatto emotivo e aggiungiamo il coinvolgimento del brand verso un audience. Pensiamo alle sponsorizzazioni sportive molto vicino a quella squadra o quel brand. Nell'evoluzione, gli eventi, le fiere di settore, ovviamente, come è facile immaginare, hanno perso smalto per via, della comunicazione digitale. Ne sono rimasti molti, prima erano tantissimi, quindi si sono, diciamo, evoluti per cercare di concentrare il valore aggiunto della relazione dal vivo. Le sponsorizzazioni oggi,
vivono ancora un periodo di discreto splendore proprio per il motivo che abbiamo detto.

perché cercano di coinvolgere l'audience in un sistema valoriale che accomuna il brand all'associazione sportiva, la squadra, la cultura che viene sponsorizzata. Diventa in ogni caso fondamentale il cosiddetto media mix. Il media mix è la combinazione strategica di canali online e offline per raggiungere il target in momenti e contesti diversi. L'obiettivo è creare una customer journey fluida e coerente. Che cosa vuol dire questo? Integrare i canali per massimizzare l'efficacia. Una brava struttura di comunicazione dovrebbe riuscire a amalgamare un po' di tutte le attività e di tutti i canali che abbiamo visto, in base a quelli che ovviamente sono gli obiettivi e target, per riuscire a cogliere il meglio di ogni tipo di attività e canale che poi viene messo in piedi. Spunti di riflessione. Quali sono i principali canali e come possono essere suddivisi? Che cos'è il media mix? Vediamo ora altri elementi essenziali, perché nel momento in cui abbiamo definito obiettivi, target, azioni amalgamate dalla nostra strategia, che ovviamente deve essere coerente con quella che è la strategia di business, di marketing e in generale con quella che è la mission, la vision e i valori dell'azienda, dobbiamo poi definire quelli che sono i messaggi chiave. I messaggi chiave sono le due o tre frasi che riassumono l'essenza della nostra comunicazione e devono essere semplici e memorabili, veritieri e credibili e rilevanti per il nostro target. Non è un esercizio semplice, perché soprattutto l'ultimo punto, che è ultimo nell'elencazione, ma sicuramente non in importanza, definire dei messaggi che siano rilevanti per il nostro target è un esercizio tutt'altro che banale. Uno degli elementi cruciali del ruolo della comunicazione è non farsi coinvolgere nella banalità o nella autoreferenzialità. Spessissimo nelle aziende si pensa che quello che fa quell'azienda sia il meglio del mondo, che il prodotto sia il migliore al mondo. Compito della comunicazione, attraverso anche le analisi e i rapporti con quelli che sono gli stakeholder di riferimento, è fare l'intersezione tra l'insieme di quello che è importante comunicare per l'azienda e quello che è rilevante per il target. L'intersezione di questi due insiemi è l'area di successo della comunicazione. Se i due insiemi non si intersecheranno mai, sarà molto difficile per la comunicazione avere successo. Altrettanto importante è il tone of voice. Il tone of voice è come diciamo le cose. Definisce la personalità del brand, dell'azienda. Esempi: istituzionale formale, una banca d'affari, una società B2B, business to business. Amichevole e informale, un brand di bibite, del food, del fashion. Ironico e irriverente, un fast food, una Red Bull, per fare un esempio. Ovviamente, anche qui, il tone of voice deve essere coerente. Coerenza è un termine che mi sentirete nelle varie lezioni ripetere fino allo sfinimento, perché un brand, un'azienda, un'istituzione deve essere coerente e autentica. Altrimenti, nell'era moderna, paghi. Paghi pegno e paghi pegno molto costoso, perché questo genere di incongruenze ed errori non ti vengono perdonati. Un altro elemento fondamentale è ovviamente budget e risorse, perché un piano di comunicazione deve essere realistico. E la definizione del budget include i costi per l'acquisto, ad esempio, di spazi media,

i costi per la produzione di contenuti, video, grafiche, i costi per strumenti e software, ad esempio le piattaforme di monitoraggio di cui ho parlato in un'altra lezione, le risorse umane interne ed esterne, ovvero le agenzie, per gestire la nostra comunicazione. Ecco, qualche parola in più sul tema del budget. Il tema del budget nel corso degli anni ha assunto un'importanza sempre più rilevante, collegata anche allo sviluppo delle piattaforme digitali. Andremo a vedere più approfonditamente che mentre 30 anni fa il mondo si divideva fra attività sostanzialmente gratuite, le cosiddette media relations, le attività di ufficio stampa nei confronti dei media, tradizionali, e attività a pagamento, la pubblicità radio, televisiva, carta stampata e gli eventi per cui tu ovviamente pagavi, oggi questa divisione non è assolutamente così netta. Vuoi perché i media tradizionali stanno attraversando una crisi per cui cercano partnership con le aziende per sviluppare insieme contenuti da veicolare su, le singole properties o sui singoli media, vuoi perché sui canali digitali per incrementare la cosiddetta reach, quindi la diffusione dei nostri contenuti, ormai è difficile non passare attraverso un investimento pubblicitario. Questo da quando il signor Mark Zuckerberg, per primo nel 2016, ha cambiato l'algoritmo capendo che poteva spremere, scusate il termine un po' crudo, soldi alle aziende perché investissero per raggiungere una fetta sempre più ampia della loro audience. Ma questo andremo poi a vederlo più approfonditamente nella lezione sulla comunicazione digitale. Vediamo qualche trend futuro, alcuni trend che stanno plasmando la comunicazione. L'iperpersonalizzazione grazie all'intelligenza artificiale, la comunicazione basata sui valori di sostenibilità, inclusione, contenuti video brevi, ad esempio TikTok o i Reels. Qualche parola in più su questo. I video rappresentano oggi come oggi probabilmente la forma principe dell'evoluzione della comunicazione. È difficile pensare a un'azienda, soprattutto se è consumer, quindi rivolta con dei prodotti al consumatore, fare una comunicazione che non preveda dei video. Così come il trend dell'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale generativa, intelligenza artificiale agentica, con un'iperpersonalizzazione e segmentazione consentirà sempre di più di raggiungere target fino alla persona singola. Spunti di riflessione. Come devono essere i messaggi chiave? Cos'è il tono di voce? Cosa deve includere il budget di un piano di comunicazione? E quali sono i trend futuri della comunicazione? Ecco, andiamo a fare un riepilogo di spunti di riflessione perché ne abbiamo visti molti e penso che rivederli un po' tutti insieme possano aiutarci davvero a focalizzare il nostro pensiero e le nostre riflessioni di questa prima parte sul piano di comunicazione. Quindi sapresti definire cos'è un piano di comunicazione e cosa non è? Quali sono le tre domande fondamentali che ruotano attorno al piano di comunicazione? Quali tipi di obiettivi può avere un piano di comunicazione? Che differenza c'è tra un target primario e uno secondario? Cos'è lo stakeholder mapping? Ma anche quali sono i principali canali e come possono essere suddivisi? Cos'è il media mix? Come devono essere i messaggi chiave? Cos'è il tono di voce? Cosa deve includere il budget di un piano di comunicazione? E quali sono i trend futuri della comunicazione? Questa lezione è terminata, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che queste slide e altro materiale di approfondimento sono disponibili.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza

0: ai giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti, sono Angela Castellano, sono una neuropsichiatra infantile, coordino le attività della linea autismo della ASL Roma 1. La mia lezione, parla dei disturbi dello spettro autistico.

Affronteremo quindi oggi questi argomenti, la definizione e i profili clinici del disturbo di spettro autistico, alcuni cenni di epidemiologia e ipotesi eziopatogenetica alla base del disturbo, i criteri della diagnosi e alcuni cenni sui modelli di trattamento attualmente presenti. Definizione e profili clinici. Il termine autismo. Faremo una piccola introduzione con una nota storica su come nel tempo si sia definito il termine autismo e quello che poi ha definito i disturbi dello spettro autistico. E in questa immagine vedete alla vostra sinistra lo psichiatra svizzero Eugen Bleuler, che nel 1911 è stato colui che per la prima volta ha utilizzato il termine autismo, ma non lo ha utilizzato per definire i disturbi di spettro autistico, li ha utilizzati all'interno dei quadri di alcune forme di schizofrenia per definire un movimento difensivo e attivo di questi pazienti, di ritiro dalla realtà esterna e dalle relazioni e di prevalenza della vita interna rispetto alla vita esterna. Sono invece gli psichiatri rappresentati in queste altre due immagini, che sono Leo Kanner e Hans Asperger, che per primi hanno descritto il quadro clinico dell'autismo nel 1943, entrambi, quindi contemporaneamente nello stesso anno, pur essendo due ricercatori non in contatto tra di loro, anzi distanti geograficamente, Leo Kanner negli Stati Uniti, Hans Asperger in Austria. E le descrizioni cliniche di questi due ricercatori sono ancora oggi significative rispetto a come la ricerca è progredita nella descrizione del disturbo di spettro autistico. Alla vostra destra l'immagine che vedete è quella della copertina del DSM-5. Il DSM-5 è il manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali redatto dall'Associazione Nazionale Psichiatrica Americana. E il DSM-5 è del 2013 e ve l'ho messo perché sono stati introdotti molti cambiamenti significativi nella definizione, nella descrizione dei disturbi autistici proprio con questo manuale. E tenete presente che dal 2010 a oggi il numero di pubblicazioni di ricerche scientifiche sui disturbi di spettro autistico è stato superiore a quello di tutti i decenni precedenti considerati. Nell'ultima classificazione del DSM-5 si parla di disturbi dello spettro autistico, introducendo con il termine spettro la transizione da una diagnosi categoriale ad una di tipo dimensionale. Questa è la prima significativa variabile introdotta nel DSM-5. Parlando di spettro, si sottolinea l'estrema eterogeneità di questi quadri clinici nella loro espressione clinica, ma contemporaneamente la continuità in un continuum di gravità, ma la continuità dei nuclei centrali del disturbo lungo tutto l'ambito dello spettro. I disturbi dello spettro autistico sono stati a loro volta inclusi tra i disturbi del neurosviluppo. I disturbi del neurosviluppo si caratterizzano per uno sviluppo ritardato o atipico delle funzioni cognitive, mentali e psichiche e dei loro substrati neurobiologici. Il concetto di neurosviluppo è fondamentale per comprendere la nuova visione sui disturbi.

disturbi dello spettro autistico, in quanto noi stiamo parlando di un disturbo che riguarda tutte le fasi della vita di una persona, lo sviluppo attraversa l'intera esistenza di una persona. Quindi i disturbi di spettro autistico non sono più dei disturbi esclusivamente infantili, ma sono dei disturbi che riguardano l'intero arco della vita della persona. Le persone con disturbo autistico presentano deficit o atipie persistenti nella comunicazione e nell'interazione sociale in molteplici contesti. Questo è il primo asse che identifica le caratteristiche nucleari del disturbo, le atipie della comunicazione e dell'interazione sociale. Che cosa andiamo ad osservare con questo asse nucleare? Andiamo ad osservare le difficoltà nella reciprocità socio-emotiva, le difficoltà nella comunicazione non verbale, non stiamo qui parlando di linguaggio e del livello di sviluppo del linguaggio, ma della comunicazione non verbale, quindi la comunicazione gestuale, la capacità espressiva, tutti quei canali di comunicazione che accompagnano il linguaggio. Il terzo elemento fondamentale è la difficoltà a sviluppare relazioni significative e stabili, coerenti col proprio livello di sviluppo. Questa asse di caratteristiche nucleari può presentarsi con gradienti di gravità molto diversi, per cui noi andiamo da bambini o persone che dimostrano un quasi totale disinteresse sociale e non sviluppano alcun tipo di relazione, a bambini e persone che apparentemente hanno una buona capacità di costruire relazioni, ma che se osserviamo nei loro comportamenti alcune atipie dell'espressione di queste loro interazioni. Tutta l'area pragmatica che riguarda l'interazione sociale e quindi la capacità di leggere i contesti sociali diversi, la capacità di leggere situazioni diverse, la capacità di modularsi in funzione dell'interlocutore e delle diverse persone con cui si ha a che fare, con il grado di familiarità delle persone con cui si ha a che fare, possono essere anche le uniche atipie presenti all'interno di un quadro di disturbo di spettro autistico. Gradiente di gravità in un continuum. L'elemento atipico è lo stesso e si esprime in maniera differente. Pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi e atipie sensoriali. Questa è l'altra area fondamentale per la diagnosi di disturbo di spettro autistico. Devono essere presenti elementi in entrambi di queste dimensioni. L'aspetto dei comportamenti ripetitivi e degli interessi ristretti e si può esprimere in modo molto diverso dal punto di vista clinico. Possiamo andare dalla ripetizione di schemi molto elementari e poveri, come per esempio dei semplici movimenti corporei, di oscillazione o di saltellare nella stanza in modo circolare, alla costruzione di schemi anche molto sofisticati e di interessi spesso bizzarri, che possono essere anche molto elaborati. Che cos'è che li caratterizza in modo comune? Il fatto che siano coltivati in modo rigido, che necessitino di una ampia prevedibilità, cioè che possa essere prevedibile con la persona di spettro autistico la catena di situazioni che possono succedersi e che possono avere una caratteristica assorbente, nel senso che tendono a catalizzare tutto l'interesse della persona di spettro autistico e che siano indifferenti al contesto pragmatico di nuovo, ovvero
vengono, questi comportamenti vengono messi in atto, questi interessi vengono

esplicitati indipendentemente dal fatto che la situazione in cui ci si trova o l'interlocutore con cui si sta parlando siano coerenti con l'espressione di questo tipo di interessi. L'altra area che è stata introdotta solo nel DSM-5, quindi solo nel 2013, è quella delle atipie sensoriali, che invece sono molto caratterizzanti per i disturbi di spettro autistico. Le atipie sensoriali possono essere le più svariate, e intanto possono riguardare tutti i sensi, udito, vista, tatto, vestibolare, olfatto, in ogni caso tutti i sensi possono essere coinvolti e si possono caratterizzare per una situazione di iposensibilità o di ipersensibilità agli stimoli. Le situazioni di iposensibilità possono a loro volta produrre dei comportamenti di ricerca attiva della stimolazione sensoriale, le situazioni, gli stati di ipersensibilità possono produrre invece dei comportamenti di evitamento di situazioni in cui si è esposti a quello stimolo percettivo. Insieme va considerato che tutte le caratteristiche della elaborazione del processamento delle informazioni sensoriali possono essere deficitarie o atipiche. È molto difficile per le persone con di spettro autistico integrare diversi canali percettivi e quindi avere una organizzazione delle informazioni di tipo multimodale. E può essere molto difficile anche uscire da una procedura di elaborazione delle informazioni che sia solo analitica, e tipicamente le persone di spettro autistico hanno un enorme interesse per tutti e attenzione e capacità di registrare tutti i dettagli di un'informazione sensoriale. Molto più difficilmente riescono ad integrare tutti i dettagli in un'immagine complessiva, filtrando gli elementi fondamentali di quelle informazioni percettive, lasciando sullo sfondo quelli non determinati, e quindi fanno fatica a cogliere la salienza dell'informazione percettiva che ricevono. Il linguaggio, il livello cognitivo, le funzioni neuropsicologiche, la regolazione, insieme ai sintomi core del disturbo, permettono di definire il profilo di funzionamento. Allora, noi abbiamo visto quali sono i due assi nucleari che devono essere presenti in un bambino o in una persona per poter porre una diagnosi di disturbo di spettro autistico. Questo non rende ragione di tutta l'eterogeneità clinica del quadro, perché per caratterizzare in maniera più definita il profilo di una persona con disturbo di spettro autistico è necessario introdurre altri elementi che nel DSM-5 vengono definiti specificatori, di quali i principali sono sicuramente il linguaggio e il livello cognitivo. Il linguaggio verbale, perché vi ricordate la comunicazione non verbale fa parte invece delle nuclei core del disturbo. Invece il linguaggio verbale, che può variare da situazioni di completa assenza di linguaggio verbale, ci sono bambini o persone con spettro autistico che non sviluppano alcun linguaggio verbale, a situazioni in cui il linguaggio verbale è ben sviluppato negli aspetti formali e strumentali, sia sintattici che lessicali, e viene soltanto utilizzato con alcune atipie, alcune bizzarrie che prevalentemente riguardano l'area della pragmatica di cui abbiamo già accennato. Il livello cognitivo è un'altra area fondamentale che va specificata in una diagnosi di spettro autistico. Noi osserviamo che più o meno nella metà, tra il 50 e il 60% dei casi di disturbo di spettro autistico è associato a una condizione di disabilità intellettiva. Storicamente le situazioni in associazione con disabilità intellettiva venivano definiti disturbi di spettro autistico basso funzionanti, quelli con livello cognitivo adeguato vengono definiti disturbi di spettro autistico alto funzionanti. All'interno di questi era una volta identificata come un'entità a parte il disturbo, la sindrome di Asperger.

oggi non è più considerata come un quadro a parte, ma viene considerata dagli autismi ad alto funzionamento. Hans Asperger, vi ricordate, è lo psichiatra austriaco che aveva nel 1943 identificato insieme a Leo Kanner per primo il disturbo di spettro autistico. Spunti di riflessione, possiamo individuare delle caratteristiche specifiche nello sviluppo del linguaggio nei bambini di spettro autistico? Vi ho sottolineato questo aspetto perché credo che sia un elemento che sempre viene posto abbastanza in primo piano dall'ambiente che conosce il bambino di spettro autistico. È difficile valutare le caratteristiche del linguaggio esclusivamente in termini di deficit o di competenza acquisita, è fondamentale acquisire una capacità di cogliere le atipie di cui vi ho parlato del linguaggio. Passiamo a un nuovo argomento, epidemiologia e ipotesi eziopatogenetiche. Un bambino italiano ogni 77 è di spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi. L'autismo è presente in tutte le classi sociali, gruppi etnici e contesti geografici in cui è stato studiato. Stiamo quindi parlando di una prevalenza del disturbo che si attesta sull'1,3%. Questi sono i dati italiani. Rilevati dall'Osservatorio Nazionale Permanente per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2019, quindi sono dati recenti. La prevalenza maggiore nei maschi è tale per cui su 5 bambini, 4, con spettro autistico, 4 sono maschi e 1 è femmina. E vi propongo in questa slide l'andamento dell'incidenza dei nuovi casi nella ASL in cui lavoro dal 2006 al 2020. Quello su cui vorrei focalizzare la vostra attenzione è l'andamento generale, che come vedete è una crescita esponenziale. C'è questa deflessione del 2020 che è legata all'emergenza Covid-19, quindi a un ridotto accesso degli utenti ai servizi nei 6 mesi del lockdown e che poi in realtà è stata compensata nel 2021 con un accesso aumentato nel momento in cui si sono riaperti i servizi. Questo andamento esponenziale in crescita è assolutamente sovrapponibile a quello che viene registrato in tutte le ricerche epidemiologiche a livello internazionale. I dati più significativi della ricerca sulla patogenesi provengono dagli studi nell'ambito della genetica. L'autismo è una delle condizioni mediche e psicopatologiche maggiormente ereditabile. Qui potete vedere in questo grafico come si distribuisce l'andamento delle ereditabilità in diversi disturbi, sia in altri disturbi del neurosviluppo, in altri disturbi psichiatrici, ma anche in altre patologie mediche. Quello che noi quindi possiamo vedere è che l'ereditabilità dell'autismo è del 90%. Che cos'è l'ereditabilità? Il livello di rischio di ricorrenza in gemelli monozigoti dello stesso disturbo, cioè se abbiamo un bambino di spettro autistico, un gemello monozigote avrà il 90% delle possibilità di avere anche lui un disturbo autistico. Se sono due gemelli eterozigoti, questo rischio passa al 20%, così come nei fratelli. Ricordiamoci quindi un fratellino di un bambino che ha una diagnosi di spettro autistico ha il 20% della possibilità di avere un disturbo di spettro autistico versus un 1,3% se consideriamo la popolazione generale, quindi un rischio fortemente aumentato. Ma riprendendo l'andamento generale dell'epidemiologia, vediamo che

Negli anni 90 la diffusione del disturbo si attestava a circa un caso ogni 1.000 persone. La prevalenza si è quindi quasi decuplicata. Su questo bisogna fare un ragionamento. Perché un aumento così significativo dagli anni 90 a oggi di prevalenza del disturbo? Allora, alcune ipotesi possono fare riferimento a un cambiamento nella efficacia e nelle caratteristiche degli strumenti diagnostici che vengono messi in campo. Allora, intanto c'è molta più sensibilità e conoscenza nella popolazione, quindi nelle famiglie, quindi negli insegnanti delle caratteristiche del disturbo. Quindi più facilmente quei bambini che hanno alcuni segni che potrebbero far pensare a uno spettro autistico vengono portati e inviati a un servizio specialistico. Contemporaneamente sono anche molto aumentati i servizi specialistici che sono in grado di fare la diagnosi di autismo e quindi la rete nel territorio è molto aumentata, l'accessibilità a questi servizi è chiaramente migliore. Gli strumenti diagnostici si sono modificati rendendosi più sensibili a cogliere anche elementi più sfumati di segni e sintomi del disturbo di spettro autistico. Forse i criteri diagnostici si sono anche proprio un po' allargati, nel senso che storicamente venivano forse diagnosticati come autismo solo i casi più gravi. Oggi la diagnosi accoglie proprio col principio dello spettro autistico anche le situazioni più lievi. Eppure, nonostante tutti questi elementi, questo aumento delle diagnosi non può essere giustificato esclusivamente da questa parte più di capacità diagnostica aumentata. E dobbiamo quindi ipotizzare che ci possa essere un fattore ambientale che, interagendo con la vulnerabilità genetica, possa aver determinato negli ultimi decenni un aumento così significativo della prevalenza del disturbo. Un fattore ambientale o più verosimilmente più fattori ambientali. Questa interazione oggi è piuttosto considerata certa tra vulnerabilità genetica e fattori ambientali, ma non si conosce in maniera significativa e dettagliata questo tipo di interazione. Nei disturbi del neurosviluppo, l'espressione clinica e comportamentale è un effetto a valle di processi atipici molto precoci della maturazione cerebrale. Per comprendere quindi questo meccanismo di interrelazione tra la vulnerabilità genetica e fattori ambientali, dobbiamo ipotizzare un modello che non vale solo per i disturbi dello spettro autistico, ma che vale per tutti i disturbi del neurosviluppo complessi, per cui a partire da una vulnerabilità genetica, degli eventi ambientali molto precoci. Quindi stiamo parlando di eventi prenatali o perinatali, intervengono alterando lo sviluppo e la maturazione cerebrale, sia dal punto di vista del neurone, della sinapsi, dell'architettura corticale, dello sviluppo delle connessioni, in modo tale da determinare delle alterazioni nucleari sempre molto precoci dal punto di vista del funzionamento cognitivo e mentale, che a sua volta determinano il fenotipo, lo sviluppo del fenotipo autistico. Nei diversi studi che si sono succeduti negli ultimi decenni sono state documentate diverse alterazioni della struttura e dell'organizzazione neurocerebrale. Quindi, noi siamo in grado di rilevare un patrimonio genetico di vulnerabilità amplissimo, non definito in senso unico, anzi in senso univoco, nel senso che si trovano più di 100 geni alterati
nei bambini e negli adulti con disturbo di spettro autistico.

autistico e quei geni che si trovano alterati non sono alterati esclusivamente nei disturbi di spettro autistico. Analogamente, le alterazioni neuronali delle sinapsi o delle connessioni che sono state identificate sono molto diverse tra di loro e nessuna è presente esclusivamente nel disturbo di spettro autistico e nemmeno sempre presente nei disturbi di spettro autistico. Quindi, che cosa dobbiamo ipotizzare? Probabilmente noi stiamo avendo a che fare appunto con un quadro che non solo si esprime in maniera clinica in modo così eterogeneo, ma che ha anche una patogenesi eterogenea. Probabilmente nel tempo noi saremo in grado di individuare all'interno dei sottotipi clinici del disturbo di spettro autistico una correlazione neurobiologica specifica che li definisce. E quali aspetti del funzionamento sensoriale, cognitivo, neuropsicologico possono essere considerati alla base di questi eterogenei quadri clinici? Noi adesso abbiamo parlato della base neurobiologica, della base genetica, delle alterazioni neurobiologiche, poi abbiamo detto qualcosa accade precocemente nello sviluppo cognitivo e neuropsicologico di quel bambino, per cui si avvia una catena di eventi evolutivi che porta al fenotipo autistico. Ci sono stati vari tentativi di trovare un nucleo neuropsicologico che in qualche modo potesse rendere conto di tutta poi l'espressione sintomatologica dell'autismo. Alcune ipotesi sono state e sono ancora molto suggestive, nessuna in realtà è stata finora esaustiva nel dare una spiegazione di tutta la costellazione clinica del disturbo di spettro autistico. Atipie precoci nello sviluppo del cervello sociale e teoria della mente. Ve ne accenno alcune. Questa è l'atipia precoce nello sviluppo del cervello sociale, ha a che fare con una serie di osservazioni che sono state fatte nel neonato, di alcune caratteristiche nei primi giorni di vita, tali per cui l'attenzione e la preferenza visiva del neonato non va verso gli stimoli biologici, e cioè il movimento umano, il viso della persona, ma si orienta prevalentemente verso stimoli di tipo meccanico, ripetitivo, che si riproducono sempre nello stesso modo. Questo potrebbe rendere ragione, insieme ad altri elementi che possono essere, sono stati osservati in diversi studi e ricerche piuttosto recenti, del fatto che il bambino di spettro autistico è già un neonato con un deficit di alcune competenze sociali. La teoria della mente è stata soprattutto considerata negli anni Ottanta come un elemento costitutivo dello sviluppo del disturbo di spettro autistico. La teoria della mente parte dal presupposto che la persona sia in grado di rappresentarsi il fatto che l'altra persona può avere un pensiero, una prospettiva sulle cose diversa dalla propria. Il deficit di teoria della mente è sicuramente osservabile nei disturbi di spettro autistico, ma non è un elemento specifico, non è presente solo nei disturbi dello spettro autistico e non spiega tutte le caratteristiche del disturbo. La ricerca clinica si è anche soffermata su alcune specificità del processamento percettivo e più recentemente sulle suggestioni derivanti dalla scoperta dei neuroni specchio. Sul processamento percettivo, del processamento percettivo abbiamo già parlato e tutte quelle caratteristiche, dell'attenzione ai dettagli, della tendenza alla sistematizzazione. Cosa vuol dire tendenza alla sistematizzazione? Cioè la particolare capacità e predilezione della persona di spettro autistico di organizzare le informazioni secondo delle regole che sono adatte ad un sistema chiuso. Capacità che può essere anche un grande punto di forza di una persona di spettro autistico, ovviamente meno utilizzabili in altre aree della vita della persona, soprattutto in tutta la dimensione sociale, relazionale o emotiva.

Dei neuroni specchio, c'è stata tantissima letteratura a partire dagli anni 90 in poi, da quando Gallese ha cominciato a descrivere il funzionamento dei neuroni specchio.

se lo si stesse facendo e vivendo direttamente, che è, no, la base del funzionamento dei neuroni specchio, potrebbe rendere ragione di alcune caratteristiche proprio specifiche e cliniche dell'autismo. Spunti di riflessione: che rapporto è ipotizzabile tra disposizione genetica e fattori ambientali nell'espressione dei disturbi del neurosviluppo? Prima di passare all'argomento successivo, penso che sia utile soffermarci su questo elemento tra tutte le informazioni che avete ricevuto come un elemento nucleare e anche che mantiene aperta nel modo più significativo la ricerca futura per la comprensione di questo disturbo. Passiamo ai criteri della diagnosi e ai modelli di trattamento. Se abbiamo oggi la certezza sull'origine neurobiologica dell'autismo, la ricerca non è stata in grado di identificare un marker biologico specifico. Questo è un elemento importante perché cosa significa? Significa che ancora oggi e in maniera assoluta la diagnosi di disturbo di spettro autistico è una diagnosi esclusivamente clinica. Non possiamo appoggiarci a nessun elemento strumentale, chimico o in ogni caso biologico che possa supportare la nostra diagnosi. I primi segni clinici possono essere messi in evidenza a partire dai 12-18 mesi. La diagnosi può essere quindi molto precoce. Intorno ai 12-18 mesi possono essere identificati dei segni significativi per un rischio o probabilità di sviluppo di un disturbo di spettro autistico. Possiamo dire che dopo i 2 anni la diagnosi è stabilizzata. Obiettivo della clinica e dell'epidemiologia è quello di riuscire a identificare sempre più precocemente questi casi. La diagnosi precoce è fondamentale. Oggi in Europa siamo lontani da avere questo tipo di capacità di identificare sulla ampia popolazione il disturbo così precocemente, più spesso. Le diagnosi si attestano intorno ai 3 anni, 3 anni e mezzo. La diagnosi clinica si basa su strumenti standardizzati di osservazione del comportamento e dei sintomi attuali, affiancati alla raccolta di informazioni attraverso i caregiver. Strumenti standardizzati. In particolare parliamo di uno strumento che oggi viene utilizzato in tutto il mondo e che è il gold standard per la diagnosi di autismo, che è l'ADOS. L'ADOS è un test con un'osservazione che può essere somministrata solo da operatori che hanno una formazione specifica. È un test che può essere somministrata a partire dai 12 mesi e per tutto l'arco della vita, anche nelle persone adulte. Ci sono ovviamente moduli diversi, la proposta è diversa, ma è un test diagnostico che copre l'intero arco della vita. Il test si basa sul principio di proporre delle attività o delle comunicazioni, degli scambi comunicativi che possano elicitare nell'altro delle risposte di tipo sociali, delle iniziative di tipo sociale, dei momenti di condivisione di attività e di comunicazione significativa, ovviamente ponderate a seconda della fase dello sviluppo e delle caratteristiche di funzionamento di quella persona. Vengono poi registrate e osservati tutti gli elementi core del disturbo che abbiamo visto costituiscono i 2 assi fondamentali descritti nel DSM-5 della diagnosi di spettro autistico. A questo si affianca un'intervista semistrutturata con i genitori o con i

caregiver, di con chi si occupa del bambino, che raccolgono lo stesso tipo di osservazioni non solo nel momento attuale, cioè tutto quello che i genitori caregiver registrano di quel tipo di comportamento e di segni e di caratteristiche di funzionamento che osserviamo con l'ADOS, ma anche quelle pregresse, quelle dei primi anni dello sviluppo che anamnesticamente i genitori possono raccontare e riportare. I risultati dei test prendono senso attraverso l'organizzazione e la rielaborazione clinica di quanto osservato dagli operatori di un'equipe multiprofessionale e specializzata. Questo è per dire che l'ADOS è necessaria. Per fare diagnosi di spettro autistico, l'ADOS non è sufficiente per fare una diagnosi di autismo, è necessario mettere insieme tutta un'altra serie di osservazioni che solo un'equipe specializzata e esperta in autismo può, contribuire nel mettere. La diagnosi assume un significato limitativo e una funzione non orientata ai bisogni della persona se non è inserita nel quadro complessivo di un profilo di funzionamento individuale. Quindi non basta fare la diagnosi, non basta individuare il disturbo, va descritto il profilo di funzionamento di quel bambino o di quella persona. Ricordatevi gli specificatori della diagnosi, quindi quantomeno è necessario avere un livello di sviluppo, un livello cognitivo di quella persona e poter individuare il livello di sviluppo del linguaggio verbale con le sue caratteristiche, eventualmente con la presenza di atipia e comunque con una organizzazione del linguaggio che rimane in primo piano. Indicazioni per approfondimenti clinici strumentali e di laboratorio comprendono elettroencefalogramma, indagini genetiche ed esame audiometrico per tutti. Queste le indagini strumentali che vanno comunque sempre fatte, altri approfondimenti diagnostici dal punto di vista strumentale si effettuano solo se ci sono dei segni che fanno sospettare la presenza di altro. Una nota sull'elettroencefalogramma. Non viene fatto perché non ci aspettiamo che con l'elettroencefalogramma troviamo qualche alterazione che ci può supportare la diagnosi di autismo, ma la facciamo perché il 20% dei disturbi di spettro autistico può avere una comorbidità con l'epilessia e quindi è bene fare un monitoraggio frequente dell'elettroencefalogramma per cogliere precocemente un'eventuale associazione con l'epilessia. La diagnosi differenziale impegna particolarmente per la sovrapposizione con altri disturbi psichiatrici che possono esprimersi con presentazioni sintomatologiche simili. In questa slide vedete molto riassunto la possibilità di sovrapposizione con altri disturbi psicopatologici. In particolare vorrei porre la vostra attenzione su il fatto che alcune aree di comportamenti, di sintomi e di segni dell'autismo, come per esempio la ripetitività, la ritualizzazione, la compulsività, possono sovrapporsi al disturbo ossessivo-compulsivo. Alcune aree di ritiro sociale possono sovrapporsi sia alla fobia sociale che ai disturbi psicotici con importante ritiro. Alcune caratteristiche del deficit comunicativo in particolare delle atipie comunicative possono sovrapporsi alla diagnosi di alcuni disturbi di personalità, in particolare schizotipici e schizoidi. Quindi molto importante è avere in mente, soprattutto nelle forme altofunzionanti, soprattutto nei casi che arrivano alla diagnosi tardivamente, adolescenza o adulto, avere in mente quali sono le aree di diagnosi differenziale che vanno messe in campo. Il concetto di comorbilità si correla ad una specifica vulnerabilità psicopatologica nelle persone con autismo.
Quindi noi da un lato dobbiamo essere attenti a porre diagnosi differenziali con altri disturbi psichiatrici, ma dobbiamo anche avere in mente che le caratteristiche di organizzazione e di funzionamento delle persone di spettro autistico

lo espongono a una particolare sensibilità per sviluppa nello sviluppare altri disturbi psicopatologici. Quindi ci può essere una comorbidità. Il disturbo ossessivo-compulsivo va posto in diagnosi differenziale col disturbo di spettro autistico, ma anche bisogna considerare la possibilità che sia una comorbidità col disturbo di spettro autistico. Quindi noi dobbiamo con molta attenzione essere molto accorti nel valutare quando vediamo dei segni o dei sintomi se questi dipendono dal disturbo di base. Lo spettro autistico, o se dipendono da una comorbidità psichiatrica, o se sono la costruzione che proviene da entrambi i disturbi. Il clinico deve comprendere di volta in volta quanto e da cosa dipendano la sofferenza espressa e o le alterazioni del comportamento e del funzionamento osservate, esattamente quello che vi avevo appena accennato, e cioè l'attenzione a capire da che meccanismi sono sostenuti i segni e i sintomi che noi osserviamo, perché poi l'intervento terapeutico è diverso a seconda del percorso patogenetico di quei segni. Solo un attento ragionamento clinico permette di individuare le dimensioni del disturbo che sottendono i percorsi evolutivi e prognostici. Se noi abbiamo la necessità di costruire un percorso terapeutico e di presa in carico e di immaginare e costruire delle ipotesi di traiettorie di sviluppo di quel disturbo, è necessario tenere a mente tutti i fattori che intervengono in quella fase nella costruzione del percorso evolutivo. Dal modello della cura al modello della presa in carico. Questo per sottolineare un elemento fondamentale. Quando si parla di disturbi del neurosviluppo, abbiamo detto già dall'inizio, stiamo parlando di un disturbo che riguarda l'intero arco della vita e non un'unica fase dello sviluppo. Quindi noi dobbiamo considerare che non ci basta il modello della cura, che è quello che identifica la diagnosi categoriale e quindi poi interviene con una terapia che si aspetta e ha come obiettivo quello della riduzione dei sintomi oppure della guarigione. Noi dobbiamo considerare che sempre partendo da una diagnosi categoriale che in ogni caso dobbiamo poter porre e anche quelle eventualmente di comorbidità, poi dobbiamo immaginarci un percorso che include tutta la relazione dinamica tra quel soggetto con disturbo di spettro autistico e i sistemi di cura con cui è in contatto, i sistemi sociali in cui è inserito, i sistemi educativi, scolastici o lavorativi che accompagnano la sua formazione, in una relazione dinamica che necessariamente accompagna le diverse fasi della vita, non necessariamente sempre traducendosi in un intervento terapeutico, ma sicuramente un percorso di presa in carico longitudinale. Ripetiamo quindi, la presa in carico si occupa della relazione dinamica tra la persona con autismo e la sua famiglia, i suoi contesti di vita e i professionisti della rete socio-sanitaria in cui è inserito. Quindi noi dobbiamo partire da questo principio prima di affrontare quali sono gli specifici modelli di trattamento adeguati per i disturbi di spettro autistico, e cioè avere sempre in mente che noi trattiamo questa relazione dinamica della persona con autismo con i suoi contesti di vita, con la sua famiglia e con l'intera rete sociale, sanitaria ed educativa che circonda quella persona. I modelli di intervento si muovono lungo un continuum che va dai più strutturati, basati sull'analisi applicata del comportamento, a quelli basati su modelli evolutivi e naturalistici. Quindi parliamo un po' di questi modelli di trattamento, faremo solo dei cenni.
ho cercato di darvi questa dimensione di un continuum.

tra due teorie di riferimento diverse. Dagli interventi più comportamentali, strutturati, che partono dall'OVAS e quindi dall'analisi applicata del comportamento, i cosiddetti interventi ABA, che nelle loro origini erano interventi molto strutturati e organizzati in ambienti artificiali e che partono dal presupposto che ci possa essere la possibilità di effettuare un condizionamento su dei comportamenti osservabili del bambino con autismo, in un modo lavorando sugli antecedenti e sulle conseguenze di quel comportamento, in un modo tale per cui si può cercare di favorire i comportamenti più adattivi e i nuovi apprendimenti, quindi di quel bambino, e contemporaneamente ridurre la frequenza di quei comportamenti che sono più disfunzionali e meno adattivi al contesto. Questo è il principio di base degli interventi ABA, analisi applicata al comportamento. Questo tipo di intervento ha dei vantaggi, ovviamente è molto facile misurarlo, si può essere quindi più certi della fedeltà del metodo e della misurazione degli obiettivi raggiunti. Ha una serie di limiti legati al fatto che gli apprendimenti, siccome avvengono in un contesto molto strutturato e artificiale, cioè quello del setting terapeutico, non necessariamente vengono generalizzati e quindi poi messi in campo e agiti nei diversi contesti e soprattutto possono essere appresi con una eccesso di rigidità in sfavore di una flessibilità e integrazione maggiore degli apprendimenti. Quindi negli anni la ricerca ha messo in campo altre forme di intervento che sono sempre basati sui principi dell'analisi del comportamento, ma che hanno introdotto alcune variazioni che sono in particolare il fatto che vengano implementati in ambienti più naturali, nei contesti di vita, nelle routine quotidiane, che seguono maggiormente l'interesse del bambino e quindi sostengono maggiormente un'iniziativa, una motivazione stesso del bambino ad apprendere nuovi comportamenti, che tengono più in considerazione il coinvolgimento emotivo del bambino nella relazione terapeutica e soprattutto che tengono a mente alcune caratteristiche dello sviluppo tipico, per cui le tappe evolutive tra prerequisiti e acquisizione di una competenza seguono naturalmente una sequenza che negli interventi ABA non è considerata in primo piano. Quindi questo tipo di interventi vengono chiamati come interventi comportamentali, evolutivi, naturalistici, cosiddetti ICEN, sono un'evoluzione dell'intervento ABA. Non vi parlerò di altre forme di intervento che però sono attualmente comunque considerate valide come il metodo psicoeducativo Teach, il programma psicoeducativo Teach, come il DIR, Floor Time di Greenspan, che sono tutti interventi terapeutici specifici per l'autismo che sono stati oggetto di ricerca e studio per la validazione. L'intervento deve essere precoce, evidence-based, costruito su un profilo di funzionamento. Quindi stiamo ragionando che indipendentemente dal modello di intervento e dalla teoria di riferimento per la terapia dei bambini di spettro autistico che viene organizzata no, per cicli specifici a seconda delle fasi dello sviluppo e comunque sulla base di una presa in carico globale, quali sono in ogni caso i principi del trattamento nell'autismo che devono essere, che sono irrinunciabili a un adeguato intervento? La precocità, ovviamente sfruttando la plasticità cerebrale e quindi il fatto che nei primi anni di sviluppo la finestra

evolutiva che si apre di possibilità di modificare i circuiti neuronali sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista strutturale ci impone di intervenire il più precocemente possibile, non certo per guarire l'autismo, ma per modificare le traiettorie dello sviluppo. Devono essere evidence-based, quindi devono avere alle loro spalle una serie di dati significativi di una ricerca attendibile e devono essere costruiti su un profilo di funzionamento, in quanto in ogni caso un progetto terapeutico per un bambino di spettro autistico è un progetto terapeutico individualizzato che vale solo per quel bambino con quelle caratteristiche sia sintomatologiche e dei segni dell'autismo, sia del profilo di funzionamento di cui abbiamo parlato. Inoltre, l'intervento deve coinvolgere la famiglia e i contesti di vita, un'equipe multidisciplinare con formazione specifica nell'ambito dell'autismo. La dimensione ecologica dell'intervento, che coinvolge appunto tutti i contesti, soprattutto la famiglia, ma anche la scuola, e poi il mondo del lavoro e i contesti ricreativi, ludici ed educativi in cui le persone sono inserite, è una dimensione che oggi è imprescindibile a qualunque tipo di intervento, ma questo non toglie la professionalizzazione e la formazione specifica che gli operatori di un'equipe multidisciplinare, intendo dire medici, psicologi, terapisti, educatori, insieme debbono avere per costruire un corretto progetto di intervento nei disturbi dello spettro autistico. Spunti di riflessione: come si caratterizzano i modelli di intervento ICEN, interventi comportamentali evolutivi naturalistici? Riepilogo degli spunti di riflessione. Possiamo individuare delle caratteristiche specifiche nello sviluppo del linguaggio nei bambini di spettro autistico? Che rapporto è ipotizzabile tra disposizione genetica e fattori ambientali nell'espressione dei disturbi del neurosviluppo? Come si caratterizzano i modelli di intervento ICEN, interventi comportamentali evolutivi naturalistici? La mia lezione finisce qui. Potrete trovare degli approfondimenti nella bibliografia, pubblicata nel sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che tratterà l'argomento il legame psicologico con il lavoro, le motivazioni al lavoro. Gli argomenti che articolano questa lezione sono la natura delle motivazioni e il comportamento lavorativo motivato, i modelli processuali delle motivazioni lavorative. Il primo argomento, natura delle motivazioni e comportamento lavorativo motivato. Ci proponiamo in questo modo di descrivere, illustrare questi fattori di spinta all'azione lavorativa che sono da molto tempo studiati dalla psicologia del lavoro, anzi sono uno dei cavalli di battaglia, perché permettono di cogliere le notevoli differenze anche di natura individuale nella risposta lavorativa, cioè nella capacità di bilanciare domande e risorse della persona. Le motivazioni sono forze che avviano, guidano e mantengono la condotta lavorativa. Da quali sorgenti derivano? Sorgenti interne, bisogni, aspettative, hanno cioè una funzione push, di spinta a motivare che proviene dall'interno. Sono forze che spingono. Da questo punto di vista illustriamo soprattutto questa dimensione di attivazione della risposta comportamentale da parte della persona sulla base dei dinamismi interni alla persona stessa. Sono sorgenti però anche esterne, cioè situazionali, legate al sistema premiante, agli incentivi, alla natura del compito e in questo caso parliamo di funzione pull, cioè di attrazione. Da questo punto di vista, sottolineiamo la dimensione importante che hanno gli incentivi che provengono dalla situazione organizzativa, dalla situazione lavorativa, gli incentivi allo svolgimento delle prestazioni. Vi è poi una sorgente derivante dai processi di interazione, cioè dalla relazione tra persona-ambiente, persona per ambiente, che condivide sia la funzione di spinta, di push, sia la funzione pull. È interessante sottolineare una comune distinzione che è di tipo descrittivo. La motivazione estrinseca significa agire solo per le ricompense o per evitare conseguenze negative, il rischio che la motivazione svanisca però una volta che le ricompense sono ottenute. Sono molto importanti ovviamente le motivazioni estrinseche. Uno va a lavorare perché ricava, ad esempio, un reddito, però questa funzione non può essere limitata da questo risultato, diciamo, ottenuto in funzione dell'incentivo, perché per l'appunto esistono le motivazioni intrinseche, cioè agire perché svolgere bene un lavoro è in sé gratificante per la persona. Da questo punto di vista, poter svolgere un'attività significativa nella quale la persona coglie una corrispondenza fra le proprie capacità e ciò che viene richiesto di fare, rappresenta appunto un fattore di conferma, di rinforzo, di attivazione della persona. La ricerca indica che la motivazione intrinseca in genere è più vantaggiosa nella maggior parte dei casi, però in moltissimi casi le due motivazioni lavorano insieme. Sarebbe la situazione ottimale in cui le persone stanno svolgendo un lavoro significativo che piace e nello stesso tempo ricavano delle risorse sia di reddito sia di riconoscimento sociale da parte delle altre persone, che sono percepite come particolarmente positive.
In che cosa consiste il comportamento lavorativo motivato? Beh, si caratterizza intanto per un focus specifico, cioè l'attenzione a un obiettivo, a una direzione da seguire, cosa si fa verso uno scopo. Sono poi caratterizzati dall'intensità, e cioè l'attivazione psicofisica, l'energia e lo sforzo, e quanto ci si impegna per arrivare al risultato, la qualità, cioè le strategie adottate, il modo con cui le cose vengono fatte, si fa il lavoro, la durata, e cioè la persistenza, la tenacia, per quanto tempo ci si può impegnarci, si impegna per ottenere un risultato. Quindi un comportamento motivato sostiene la continuità del coinvolgimento della persona sulla attività che sta svolgendo. E questo naturalmente rappresenta un vantaggio per la persona, ma anche per l'organizzazione. Quali sono gli effetti? Produce effetti di natura individuale, per esempio la soddisfazione, effetti organizzativi, l'aumento della produttività, l'aumento della reputazione aziendale, la diminuzione dei comportamenti di turnover del personale, la diminuzione dell'assenteismo, la diminuzione dei conflitti nelle relazioni industriali. Quindi, diciamo, poter usufruire di un comportamento motivato ha questo duplice effetto positivo per la persona, ma anche per l'organizzazione. Per spiegare questo costrutto motivazionale, costrutto ipotetico, complesso, si sono sviluppati molti orientamenti teorici che possono essere raggruppati in queste categorie. Orientamenti internalisti si concentrano sui contenuti o variabili interni come i bisogni, ad esempio la obsoleta teoria della gerarchia dei bisogni di Maslow, una vecchia teoria che ha avuto un certo interesse perché ha tenuto separati i bisogni di base, di sussistenza psicofisica, dai bisogni di più alto livello, che sono quelli legati all'autorealizzazione. In realtà questo modello è un modello troppo schematico, troppo semplificato, che viene ricordato proprio per il suo valore quasi di carattere storico. Modelli di natura invece esternalista che si concentrano sui contenuti o fattori di contesto legati alla situazione esterna incentivante, ad esempio le classiche teorie del rinforzo. Ricordo semplicemente come richiamo storico che questo è il modello che fu utilizzato da Taylor nella impostazione delle sue attività di organizzatore scientifico del lavoro, anche qui modello storico che tuttavia ha un qualche significato per sottolineare l'importanza comunque dei fattori esterni incentivanti per il lavoro. I modelli processuali sono quelli più recenti, esplorano le modalità di interazione tra la persona e l'ambiente, in particolare sono approcci di natura cognitiva e sono gli orientamenti più accreditati che tratteremo nel corso di questa lezione. Diamo anche qui delle domande che ci possono aiutare a comprendere il senso delle cose che abbiamo detto. Le motivazioni estrinseche sono rilevanti o del tutto secondario rispetto a quelle intrinseche? Costruire e attuare un comportamento lavorativo motivato produce effetti positivi solo per l'organizzazione? Passiamo ora all'argomento importante, centrale di questa lezione, che riguarda i modelli processuali delle motivazioni lavorative. Come accennavo, si tratta della considerazione dei modelli più innovative che negli ultimi decenni sono stati elaborati progressivamente e testati dalla psicologia del lavoro con ricerche empiriche, ma anche con interventi diretti dal punto di vista del miglioramento organizzativo. La prima teoria è la teoria dell'aspettativa o della scelta cognitiva
di Vroom è focalizzata su tre concetti. Aspettativa. Se lavoro sodo, riuscirò a portare a termine il lavoro? C'è una, in sostanza, la percezione del legame tra lo sforzo che io faccio e la prestazione che ottengo. Il concetto di aspettativa è un concetto fondamentale in psicologia del lavoro, ma anche in psicologia sociale, perché attiva sostanzialmente la componente soggettiva che regola la prestazione. Il secondo concetto è quello di strumentalità. Quali ricompense otterrò quando il lavoro sarà ben fatto? In questo caso c'è la percezione del legame fra la prestazione che io svolgo e la ricompensa. Quindi la prestazione è in sostanza diventa lo strumento per attivare anche il processo motivazionale. Il terzo costrutto riguarda la valenza. Quali ricompense io apprezzo? Cioè il valore che è percepito alla ricompensa che viene ottenuta. E la cosa interessante da questo punto di vista è ricordare che c'è una relazione moltiplicativa tra valenza, strumentalità e aspettativa, e quindi se un fattore va a zero non c'è più la motivazione a fare. Tutte le volte che i costrutti sono legati attraverso appunto un modello moltiplicativo si evince facilmente il fatto che quando uno dei fattori si abbassa troppo tende complessivamente a essere ottenuto un risultato non soddisfacente. La seconda teoria è quella dell'equità, teoria dell'equità di Adams, per la quale le persone sono motivate a cercare l'equità sociale nelle ricompense per le prestazioni che svolgono. Gli individui considerano cioè il valore delle ricompense, dei risultati, e gli input dello sforzo come rapporti e fanno paragoni soggettivi tra se stessi e le altre persone. Da questo punto di vista c'è un'evoluzione rispetto alla teoria precedente, perché viene attivata questa idea del confrontarsi con gli altri per valutare se c'è una equità nei ricavi ottenuti dalle prestazioni che vengono svolte. In questo senso l'input da che cosa è dato? Dal livello di istruzione e di qualifica, dalle abilità, dalla formazione, dall'impegno e dalla fatica che viene messo, mentre l'output ottenuto riguarda ad esempio la retribuzione, i benefit, la sicurezza, il riconoscimento sia diretto dal proprio superiore che di tipo sociale. E la cosa interessante è che questa relazione può essere rappresentata anche qui formalmente, in cui da una parte c'è se stesso, la persona stessa che valuta la relazione fra i risultati, gli outcomes e gli input che sono stati messi, e la valutazione dell'altra persona, sempre in termini di outcomes e di input considerati. Qualora il confronto fra queste due relazioni è paritetico, è uguale, ci si troverà nella condizione ottimale in cui c'è un equilibrio. Se viceversa c'è uno sbilanciamento, cioè il confronto è peggiorativo oppure il confronto è migliorativo, si produrranno delle valutazioni da parte della persona che nel caso peggiorativo porteranno a produrre dei comportamenti per cambiare la situazione. Nel caso migliorativo, evidentemente ci sarà un vantaggio da parte della persona stessa, che sarà più contenta, più soddisfatta per i risultati ottenuti. La cosa importante da sottolineare è che gli individui tendono sempre ad adeguare i rapporti di equità per mantenere una sorta di uguaglianza relativa. Quando ci si sente, come dicevo prima, equamente ricompensati, le cose funzionano bene. Sentirsi troppo ricompensati può spingere ad aumentare
il proprio impegno, il proprio input a distorcere i rapporti per certi aspetti, razionalizzando la situazione, ad aiutare la persona con cui ci si confronta a ottenere risultati migliori in modo tale da ritornare in una posizione di equilibrio. Quando invece ci si sente sottoricompensati, cioè l'equilibrio è sbilanciato in termini negativi, allora le azioni saranno modificare gli input, per esempio rallentando, modificare i risultati, per esempio fare qualcosa di più, cambiare le percezioni di sé o degli altri, abbandonare la situazione, modificare i confronti scegliendo un'altra persona con cui confrontarsi. Quindi, diciamo, percepire situazioni di non equità produce degli effetti che di volta in volta possono essere svantaggiosi oppure possono stimolare la persona a ritornare in equilibrio impegnandosi di più oppure impegnandosi un po' di meno qualora il confronto sia appunto a svantaggio della persona stessa. La teoria della giustizia organizzativa è piuttosto importante perché rappresenta un'evoluzione della teoria dell'equità e porta a considerare tre dimensioni motivanti che implicano una fairness dell'organizzazione, cioè una correttezza dell'organizzazione e riguardano fondamentalmente queste tre dimensioni, la giustizia distributiva, cioè l'equità percepita di come vengono distribuite le risorse e le ricompense. Da questo punto di vista, in sostanza, ci si riferisce al fatto che ci sia una giusta considerazione, per esempio, nello stipendio. La giustizia procedurale, e cioè l'equità percepita del processo e delle procedure utilizzate per prendere decisioni di allocazione delle risorse. Da questo punto di vista il punto di attenzione è il fatto che non esistano privilegi più o meno impliciti nel modo di gestire le risorse da attribuire alle persone. E la giustizia interazionale, cioè l'equità percepita nelle relazioni e nel comportamento del decisore nei processi decisionali. Da questo punto di vista ci sono da dire che esistono delle implicazioni pratiche, e cioè l'incremento di un clima di giustizia per evitare demotivazione e disimpegno. In sostanza le teorie della giustizia sono un elemento fondamentale per chi gestisce le risorse umane e gli psicologi insistono molto sulla dimensione della giustizia sia di natura procedurale, sia di natura distributiva, sia di natura relazionale, proprio per ridurre le occasioni di disimpegno da parte delle persone. La ulteriore teoria riguarda il goal setting. La goal setting theory di Locke e Latham riguarda fondamentalmente gli obiettivi. Gli obiettivi forniscono una direzione al comportamento e guidano pensieri, credenze e azioni verso il risultato. Se gli obiettivi sono chiari e ben definiti, e soprattutto se sono condivisi, si ha un aumento delle motivazioni e dell'impegno. È un elemento che si può sperimentare in tanti contesti, compresi i contesti di apprendimento. Se gli obiettivi sono chiari, sono stimolanti, sono definiti in maniera, diciamo, condivisa da parte delle persone, è più facile che le persone si impegnino per il conseguimento dei risultati. L'autoefficacia e i feedback costruttivi e specifici rappresentano dei fattori chiave per il mantenimento da parte delle persone della loro direzione comportamentale in modo da poter conseguire con maggiore probabilità di successo gli obiettivi che sono stati assegnati. È importante che gli obiettivi naturalmente siano da un lato abbastanza difficili. In sostanza gli obiettivi facili tendono ad abbassare la motivazione.
quelli difficili aumentano, stimolano, diciamo, l'impegno delle prestazioni, ma naturalmente se diventano impossibili sono un fattore di demotivazione. E quindi il punto di attenzione è trovare un equilibrio nelle caratteristiche che hanno gli obiettivi in maniera tale da mantenere il loro grado di spinta motivazionale. L'obiettivo è motivante infatti se ha queste caratteristiche: è specifico, è misurabile, è raggiungibile, è orientato ai risultati effettivi ed è limitato nel tempo, cioè non è troppo distante dall'esperienza che la persona sta svolgendo. È interessante notare che il campo di applicazione principale della teoria degli della goal setting theory è il management per obiettivi. MBO riguarda appunto il management by objective, che rappresenta una delle modalità più seguite dalle organizzazioni intelligenti per impostare le loro relazioni con i lavoratori. Passiamo ora alla self-determination theory, una teoria estremamente ricca che riguarda il comportamento che va considerato dal punto di vista del suo svolgimento lungo un continuum che va da comportamento non autodeterminato, quella che viene chiamata amotivazione, con A privativo, amotivazione, cioè relazioni, reazioni passive, quindi da questo polo al polo di autodeterminazione da parte della persona. Il passaggio, cioè, verso motivazioni intrinseche e autodeterminazioni, avviene se sono soddisfatti i bisogni di autonomia, di competenza e di relazionalità. In sostanza, il lavoratore si trova di fronte a una situazione di possibile passività, a motivazione, ma può muoversi verso una situazione di motivazione autodeterminata e quindi di coinvolgimento diretto da parte della persona, quindi di motivazione intrinseca, e questo suo percorso avviene, può avvenire in maniera progressiva. I due fattori in gioco per passare per l'appunto da questa motivazione passiva a una motivazione intrinseca è dato dalla presenza di un locus of control interno e dal credere in se stessi, cioè dall'autoefficacia, che sono due fattori che facilitano il passaggio stesso. In questo grafico che sto mostrando viene descritta questa diciamo situazione di passaggio dal comportamento passivo non autodeterminato al comportamento autodeterminato, e vediamo come tre step: il passaggio dalla amotivazione alla motivazione estrinseca alla motivazione intrinseca. La cosa interessante da sottolineare è che ci sono questi processi di regolazione da parte della persona che si muovono da una regolazione puramente esterna, basata su incentivi, per esempio, di natura monetaria, a una situazione in cui la regolazione porta a far sì che gli elementi vengano portati dentro alla persona finché si produce un livello di identificazione più esplicito e per arrivare alla integrazione complessiva che ci porta sul lato destro verso la motivazione intrinseca. In sostanza, la self-determination theory ci spiega questo sforzo che fa la persona seguita e sostenuta all'interno dell'organizzazione per arrivare da una regolazione esterna del proprio comportamento
ad una regolazione che è sempre più interna, introiettata, intrinseca, in cui sostanzialmente la persona si trova profondamente coinvolta nel lavoro che sta facendo e nelle modalità di risposta alle richieste che provengono dall'ambiente. Il comportamento regolato esternamente può diventare regolato internamente fino ad arrivare ad una motivazione autonoma. E come dicevo, la regolazione esterna implica rispettare una regola, una legge solo per l'incentivo o per evitare la punizione. La regolazione interna, viceversa, spinge verso l'assunzione da parte delle persone delle direttive lavorative. La regolazione per identificazione rappresenta la comprensione sincera, nel senso che faccio mio le regole della realtà organizzativa, le regole degli altri. La regolazione per integrazione implica l'assumere completamente le norme e i regolamenti di altri, cioè presenti nell'organizzazione, integrandole con convinzione con norme e valori personali. Le implicazioni pratiche della Self-Determination Theory sono le seguenti. Se creo condizioni che permettono di soddisfare l'autonomia, la competenza e la relazionalità, avrò un'elevata autoregolazione autonoma e una motivazione intrinseca. Quindi mi troverò nella condizione di avere dei lavoratori profondamente coinvolti con la prestazione che stanno svolgendo e gli effetti saranno di alti livelli di apprendimento da parte del lavoratore, di comprensione della realtà lavorativa, di comprensione delle prestazioni da svolgere e di benessere dei lavoratori stessi per quello che stanno facendo, e cioè quello che, come dicevamo in precedenza, rappresenta un comportamento motivato che la persona è in grado di autoregolare, di autogestire nel corso della sua esperienza. L'ulteriore modello che stiamo presentando riguarda le caratteristiche del lavoro, e cioè motivare i lavori attraverso la riprogettazione del lavoro. Si tratta anche qui di una teoria che è nata fondamentalmente dall'esperienza, dalla ricerca e dagli interventi che gli psicologi hanno fatto nel corso del tempo, sottolineando per esempio che un lavoro ben progettato incrementa le motivazioni intrinseche, quindi è un fattore che si sposa con la teoria della self-determination di cui abbiamo parlato poco fa. 5 criteri per progettare un lavoro motivante. Si tratta della varietà dei compiti, della identità del compito, del significato del compito, dell'autonomia nello svolgimento del compito e del feedback. Sono caratteristiche che possono essere chiaramente specificate da questo grafico. Se noi osserviamo la parte sinistra, osserviamo quei criteri, quei tratti centrali del lavoro che ho ricordato ora: la varietà, l'identità del compito, il significato del compito, la presenza dell'autonomia nello svolgimento del compito e il feedback. Questi fattori influenzano la situazione, lo stato psicologico della persona, cioè la persona riconosce un'esperienza di significato nel lavoro che sta facendo, l'esperienza della responsabilità per gli esiti del lavoro, la conoscenza e l'apprendimento dai risultati delle attività lavorative. Naturalmente, come voi osservate, ci sono nella parte più blu dei moderatori, cioè dei fattori che possono a loro volta influenzare l'andamento di questa relazione, e cioè il livello di competenza raggiungibile, il bisogno di crescita e quindi la forza
che può avere la persona nei confronti appunto della prestazione e la soddisfazione del contesto. Questi fattori attivano e sviluppano e potenziano l'effetto finale da parte di un lavoro ben progettato, che rappresentano ad esempio l'alta motivazione intrinseca, l'alta soddisfazione da parte della persona, l'alta efficienza nelle prestazioni e le basse assenze e turnover. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che il contributo che la psicologia dà alla progettazione del lavoro è un contributo non solo di miglioramento di efficienza, non solo di miglioramento del funzionamento, ma anche di miglioramento dei risultati per la persona dal punto di vista sia della qualità del lavoro che sta svolgendo, sia soprattutto della soddisfazione, del benessere per il lavoro svolto. Anche in questo caso terminiamo con alcune domande che ci aiutano a riconoscere quanto abbiamo finora sottolineato. Come dovrebbero essere gli obiettivi lavorativi per stimolare le motivazioni intrinseche del lavoratore? Nel modello della Self-Determination Theory, quali elementi facilitano il passaggio da regolazione esterna ad autoregolazione autonoma e motivazione intrinseca? Siamo ora in grado di riepilogare quanto abbiamo detto come spunti di riflessione nel corso dell'intera lezione. Le motivazioni estrinseche sono rilevanti o del tutto secondarie rispetto a quelle intrinseche? Costruire e attuare un comportamento lavorativo motivato produce effetti positivi solo per l'organizzazione? Come dovrebbero essere gli obiettivi lavorativi per stimolare le motivazioni intrinseche del lavoratore? Nel modello della Self-Determination Theory, quali elementi facilitano il passaggio da una regolazione esterna ad una autoregolazione autonoma e motivazione intrinseca? Abbiamo concluso il nostro lavoro di presentazione della diversa complessità delle teorie motivazionali e a questo punto possiamo ricordare che esistono delle possibilità di approfondimento di quanto abbiamo esposto nel corso della lezione consultando il sito web dell'Ateneo nella sezione dedicata a questo corso.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno. Sì, la tesi riguarda esattamente questi temi, la sostenibilità e l'evoluzione delle tecnologie digitali e parte dal presupposto, dalla considerazione del legame sempre più stretto che c'è oggi tra la trasformazione digitale da una parte e la corporate governance dall'altra, considerando anche le prestazioni aziendali in termini di ESG. Non ho considerato tutte le tecnologie possibili, naturalmente, un sottoinsieme di tecnologie che sono quelle definite generic purpose technology, sono alcune e sono probabilmente quelle più, anche più note, in particolare l'intelligenza artificiale.

Quindi l'obiettivo è quello di considerare quali sono le possibili evoluzioni della corporate governance in questo momento di così rapida evoluzione, considerando anche l'incertezza potenziale che deriva dalle innovazioni tecnologiche in un mondo che sempre più rapidamente le cambia, le utilizza, impara a utilizzare queste tecnologie e aspetta la prossima generazione.

l'intelligenza artificiale, la blockchain e l'IoT consideranno un altro elemento che non è tecnologia, ma è altrettanto importante adesso, che è quello della cyber security, senza la quale, se non si considera la sicurezza collegata alle tecnologie, probabilmente si corre il rischio di creare quella governance disruption della quale anche Musk, che è l'autore del libro dal quale siamo partiti con queste considerazioni sulla governance dell'intelligenza artificiale, mette in guardia. Quindi parliamo di twin transition, cioè della convergenza strategica tra la trasformazione digitale da una parte e la tendenza sempre più consolidata rispetto alla sostenibilità, alle regole e alle scelte che è necessario compiere per andare verso un mondo più sostenibile. E in questo senso le tecnologie vengono viste come farmacon, cioè un fenomeno, diciamo un sistema logico derivante dall'antica Grecia, che vede in questo caso la tecnologia un elemento come contemporaneamente cura e veleno rispetto a un obiettivo. La cura perché la tecnologia ci consente di fare cose molto più rapidamente e molte più cose adesso, in particolare l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a ridurre gli sprechi. L'IoT considera anche la possibilità di controllare l'ambiente in tempo reale e quindi aiutare a ridurre gli sprechi. Dall'altra parte, e quindi è il veleno, l'intelligenza artificiale, per esempio, provoca consumi sempre più importanti, sia in termini di consumi elettrici, sia in termini, per esempio, di consumi idrici. E quindi è vista contemporaneamente come elemento positivo e negativo. In questo senso bisogna superare il mito, e questo le fonti che ho studiato convergono, il mito della neutralità tecnologica. La tecnologia non è più neutra oggi. Una scelta tecnologica, per esempio una scelta di architettura di algoritmi che stanno sotto l'intelligenza artificiale piuttosto che l'architettura dei dati, ha impatto anche sulle politiche aziendali, anche sulla politica dell'azienda e anche sulle gerarchie. Quindi l'approccio che è stato utilizzato deriva dagli studi di, in particolare di Olikowski e Scott dell'inizio 2007-2008 di sociomaterialità, dove si considera che l'aspetto tecnologico e l'aspetto sociale, quello umano, siano profondamente intrecciati, costitutivamente intrecciati, dice lei, in modo che sia impossibile separarne l'un effetto anche rispetto all'altro. Questo è stato l'approccio che è stato utilizzato insieme a un framework che è quello del capability motivation, dove da una parte c'è l'effetto capability, cioè delle risorse, dove grazie alla tecnologia si possono liberare risorse anche economiche che possono poi essere utilizzate per migliorare l'approccio verso la sostenibilità, che comunque è costoso e quindi richiede alle aziende degli investimenti da una parte, e dall'altra parte motivation, perché grazie alla tecnologia si può ridurre per esempio la simmetria informativa e anche l'egoismo degli amministratori grazie alla trasparenza che ne può derivare. Quindi questo fenomeno ha consentito di approfondire abbastanza significativamente i temi dei quali abbiamo parlato prima. Per quanto riguarda il quadro normativo, si sta complicando anche quello in maniera significativa e sempre più rapidamente, perché c'è quella che viene definita da Musk la regime complexity, cioè una frammentazione elevatissima in termini di organismi che decidono regole diverse, ognuno con i propri obiettivi. Per esempio la Comunità Europea, che ha recentemente ha emesso questa CSRD, che è basata rispetto al focus della Comunità Europea rispetto ai diritti umani, mette alla base i diritti umani, mentre invece per esempio il G7 e il G20, che sono altri organismi, considerano anche altri elementi come per esempio la libera circolazione delle informazioni. Questa complessità di regole crea una difficoltà a determinare una governance delle aziende che è difficile da sostenere se non si cambia il punto di osservazione. Per cui la CSR, che era il vecchio sistema che avvicinava alla sostenibilità le aziende, veniva vista come in qualche caso addirittura greenwashing, perché era un modo per mettersi in pace la coscienza qualche volta rispettando delle regole di scrittura di reporting. Adesso è superata dalla CSRD, che ha introdotto due elementi che sono la doppia materialità, soprattutto la doppia materialità, cioè inside out e outside in, quindi considerando sia gli effetti che l'ambiente

può provocare nelle aziende, sia viceversa quello che è l'effetto sull'ambiente o sulla sostenibilità in generale che le aziende possono provocare. E studiando ancora questi lavori, ho capito che ci sono molte indicazioni verso una tripla materialità, dove a questi due elementi viene inserito, con quello che è l'ambito delle 3P, cioè planet, profit e people, anche l'interazione che esiste, non soltanto questi due sistemi di reportistica, ma anche l'interazione che esiste, dinamica, tra i vari elementi di cui bisogna tenere conto. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è chiaro che sta creando un impatto sulla creazione del valore e anche sulla responsabilità che le aziende devono considerare, gli amministratori delle aziende devono considerare anche il fatto che oggi hanno una responsabilità diretta. La tecnologia non è un qualcosa da delegare all'information technology come tecnici, è un qualcosa della quale tenere conto, perché oggi è diventata una responsabilità anche personale di chi amministra le aziende. E c'è un paradosso, che anche questo deve essere tenuto in considerazione, perché man mano che l'intelligenza artificiale progredisce, progrediscono anche i costi sociali, i costi ambientali che ne derivano, in particolare dell'acqua e del consumo elettrico. In termini di acqua si faceva il conto che nel 2023, l'ultimo dato che ho a disposizione, Google ha consumato, solo per raffreddare i propri server, 14 miliardi di litri, vuol dire 500.000 camion messo uno in fila all'altro, quindi 7.500 chilometri. Quindi ci sono dei costi dei quali bisogna considerare. Infatti esistono due intelligenze artificiali, una rossa, che è energivora, che considera soltanto l'aumento delle prestazioni, per quali si sacrifica qualsiasi cosa pur di migliorare le prestazioni, e quella green, che invece è quella sostenibile, che integra anche nelle proprie key performance indicator da considerare anche il consumo. Per esempio il consumo che è collegato all'ottenimento di un certo risultato, sia in termini elettrici che in termini di acqua. Quindi considerando anche le esigenze delle quali non si può non considerare l'esistenza oggi. Esistono dei rischi etici, di bias algoritmici e anche di taylorismo digitale, perché i sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con dati umani che possono contenere quindi anche dei bias, quindi che vengono ereditati anche dall'intelligenza artificiale, che poi prende decisioni al posto degli umani. Il 40% delle decisioni delle aziende oggi è influenzato più o meno dall'intelligenza artificiale, già oggi. Se questo 40% viene influenzato male, anche le decisioni possono essere in qualche modo rese più rischiose, anche per la governance stessa dell'azienda. Il taylorismo digitale deriva dal fatto che, un po' per l'intelligenza artificiale e un po' anche per l'IoT, che potenzialmente inserisce sensori ovunque, quindi anche sulle persone, per migliorarne, se vogliamo, la produttività, ma anche parallelamente col rischio di controllo, un taylorismo che provoca burnout e anche diminuisce la qualità della vita, quindi l'aspetto sociale ne è impattato in maniera significativa. La cyber security è un pilastro che deve essere considerato come ESG, perché ci sono delle conseguenze. Se oggi un'azienda che basa sull'intelligenza artificiale, sugli altri criteri come la blockchain, che sposta per esempio dall'uomo, dal notaio, dalle banche, all'algoritmo la responsabilità di prendere le decisioni o di mantenere, di ricordare le decisioni prese, in questo caso, se le decisioni vengono rese a rischio da, per esempio, da un attacco informatico, per esempio sulla privacy delle persone, questo potrebbe provocare elementi da considerare anche nella governance che a oggi non sono considerati, non vengono valutati direttamente, anche nella reportistica e nel bilancio di sostenibilità. In qualche modo oggi bisogna considerare la cyber security anch'essa come elemento, questo ho letto, questo ho studiato, come elemento centrale da considerare per migliorare la capacità di governare le aziende. Gli amministratori adesso hanno una responsabilità diretta, per cui ne devono tenere conto anche nello stabilire le regole di governance. Direi che per quanto riguarda il framework della governance adattiva, a questo punto, ecco, il tema era quello dell'antifragilità, perché mentre la governance agile, quella che si è sempre utilizzata, si basa su regole fisse, che cercano di essere aggiornate il più possibile, e il tema dell'antivirus, semplificando molto, che viene aggiornato, la governance necessaria oggi non è soltanto statica, ma deve essere dinamica, perché le minacce da una parte e le possibilità della tecnologia cambiano in maniera così rapida che se la governance non è fluida si rischia di avere una governance che riguarda un'azienda che non esiste più, un'organizzazione che non esiste più. Quindi l'idea è quella dell'anti
fragilità, cioè un sistema che non soltanto sia in grado

0: di sopportare gli shock, ma che sia anche in grado di apprendere dagli shock che sta subendo, dagli attacchi che sta subendo, e modificare il proprio DNA per migliorare la sua capacità successiva da lì in poi di sopportare in maniera più adeguata gli attacchi e supportare l'azienda dal punto di vista anche del funzionamento di tutti i giorni. Quanto riguarda le conclusioni, quindi io mi sono convinto che sia necessario prendere coscienza che la digitalizzazione non è più soltanto un fenomeno tecnico che si deve accettare aspettando che arrivi una tecnologia magari migliore, ma che considerare che sia un fenomeno socio-tecnico, che sia impossibile distinguerla dalle persone, dai contenuti e dalle conseguenze che la tecnologia ha sulle persone. E la governance adattiva è quella della quale ho appena parlato, cioè un sistema che si autoripara e che impara anche come migliorarsi in attesa del prossimo attacco, della prossima rivoluzione tecnologica.
1: Grazie, volevo chiedere che durante la sua tesi lei ha anche fatto alcune interviste a casi proprio applicativi. Quali sono gli elementi che sono emersi più significativi e quali sono le imprese? Brevemente.
0: Sì, ho fatto un paio di interviste. Non è stato facilissimo neanche trovare le aziende disposte a farsi intervistare su questi termini, perché vuol dire anche probabilmente ammettere qualche ritardo, ed è difficile farsi citare come azienda in ritardo. Quelle che ho intervistato sono due aziende, una nel settore del trasporto pubblico in particolare, si chiama Arriva, è un'azienda che opera nel nord Italia soprattutto nel trasporto pubblico, e loro mi hanno parlato di una sensibilità elevatissima nei confronti della governance da una parte, che deve essere necessariamente up to date, come si dice, ma anche sulla sostenibilità, ma si decodifica poi in elementi molto semplici, per cui uno degli elementi centrali che loro hanno considerato è la trasformazione dei biglietti da cartacei a elettronici, perché questo aumenta, migliora la sostenibilità. L'intelligenza artificiale da loro oggi è utilizzata per dare supporto ai clienti, cioè per ridurre l'impatto sul call center, in qualche modo, che è un uso molto parziale dell'intelligenza artificiale. Sono un informatico, non riesco a non considerarlo questo, ma ci sono tantissime cose che si possono fare, questo è veramente il minimo. E sono stati quelli positivi, loro sono quelli più, c'è un CISO, c'è qualcuno che si occupa anche dei problemi specifici, ma l'utilizzo è veramente parziale. Si lamentano anche del fatto che la supply chain non è in grado di seguire le regole. Quindi, per esempio, i fornitori più piccoli non sono in grado, non si possono neppure permettere gli investimenti che derivano dall'adattarsi, per cui non lo fanno e trovano dei modi per bypassare anche le esigenze in qualche modo. The Wave, che è l'altra azienda che ho intervistato, è un'azienda che produce gli interni di navi da crociera, un'azienda che cresce velocissimamente, in pochi anni sono diventate 1500 persone e 400 milioni di fatturato, sono cresciuti rapidissimamente, ma quello che fanno oggi, il problema è quello del bilancio di sostenibilità. Quindi hanno una sensibilità sulla governance, ce l'hanno, ma di fatto la decodificano utilizzando in maniera un po' più efficiente gli strumenti tecnologici come quelli dell'intelligenza artificiale, con dei problemi seri anche sulla privacy, perché tutte le volte che si mettono a disposizione dell'intelligenza artificiale delle informazioni non si sa esattamente a chi si stanno comunicando queste informazioni, per cui sono anche molto dubbiosi sul fatto di aumentare questa possibilità. Quindi stanno facendo un lavoro che dal mio punto di vista è ancora agli albori.
2: Grazie della sua esposizione e anche della tesi che ho avuto il pregio di poter vedere. Lei a un certo punto, proprio seguendo questa analisi empirica, che insomma, anche se poi di dati empirici o di analisi empiriche non ci sono, però lei a un certo punto affronta il problema della correlazione tra performance maturità digitale e performance, e cita degli studi di Bendiba che hanno una grande, però lei è un'analisi empirica di secondo battuta, no? Perché dice, loro hanno studiato, hanno visto, io quindi un po' un'analisi empirica compilativa, comunque di pregio, perché non esprime opinioni, ma i dati, o comunque la base di dati, purifica le opinioni solo personali, ma sono interpretazioni di comunque un'analisi di evidenze. Ecco, però questa correlazione, da quello che lei ha scritto in questo capitolo, non emerge così chiara. Volevo chiedere di spiegare un po' meglio a noi.
0: Sì. In realtà ci sono degli elementi che fanno ipotizzare che ci sia una correlazione positiva tra la maturità digitale e la maturità, diciamo, in termini di sostenibilità. Non sono evidenti e derivano soprattutto da considerazioni che a lungo percorso sono riuscito ad accumulare anche parlando con le aziende, non tanto sugli studi che non conosco personalmente, non sono riuscito a approfondire più di tanto, parlando con le aziende che invece hanno un percorso un po' più vicino, e dal punto di vista delle norme, per esempio nel settore della logistica portuale, della logistica, ci sono adesso dei segnali per cui chi si avvicina più velocemente a criteri che possono essere testimoniati in termini di sostenibilità gode di vantaggi rispetto agli altri. È un discorso che è più legato alla bottom line, però, che alla sensibilità verso alla sostenibilità. Ci sono dei vantaggi economici che ne possono derivare.
3: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali. Complimenti. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme avrà ad oggetto le assicurazioni e il climate change. L'obiettivo è andare a capire come un settore tradizionale, quale le assicurazioni, si stia adattando agli obiettivi di lotta al cambiamento climatico. Gli argomenti che tratteremo sono il settore delle assicurazioni, per poi passare all'assicurazione per privati e il rischio climatico e chiudere con assicurazioni corporate e rischio climatico. Quindi quello che tenteremo di fare sarà prima identificare i prodotti in generale che vengono offerti nel settore delle assicurazioni e poi focalizzarci per settore privati.

settore pubblico e capire cosa c'è di nuovo legato alla lotta al cambiamento climatico. Iniziamo con il settore delle assicurazioni e tentiamo di capire un po' come si classificano i prodotti all'interno del settore delle assicurazioni e quali fabbisogni vanno a soddisfare i diversi prodotti per la clientela. Le aziende operanti nel settore delle assicurazioni possono essere classificate in assicurazioni vita, assicurazioni danni e riassicurazione. Qual è la differenza tra questi tre segmenti? La differenza è il tipo di rischio che viene assicurato. Se noi parliamo di assicurazione vita, noi parliamo di assicurazioni in cui io tento di fare degli investimenti che possono darmi dei risultati per il futuro. Logicamente questi non saranno classici investimenti finanziari, ma saranno investimenti di natura assicurativa. Quando invece parliamo dell'assicurazione ramo danni, parliamo di creare delle forme di copertura per eventi che possono interessare un soggetto e, nel caso in cui si manifesti quell'evento, definire dei meccanismi di indennizzo. L'ultima tipologia sono invece le riassicurazioni. Qui stiamo parlando di rapporti business to business all'interno del settore assicurativo. Qui, se vogliamo fare una differenza importante tra questi prodotti, ricordiamoci che nel caso di assicurazione vita e danni parliamo di un cliente finale che può essere un'impresa o un individuo, nel caso di riassicurazioni stiamo parlando di contratti che si fanno tra imprese di assicurazioni, che quindi hanno caratteristiche e hanno specifiche totalmente diverse rispetto ai contratti standard. Assicurazione vita, strumenti finanziari in cui la prestazione da parte della compagnia dipende da eventi legati alla vita dell'assicurato, morte, salute, pensionamento, eccetera, e o offrono la possibilità di realizzare investimenti finanziari. Qui di che cosa parliamo? Parliamo di una tipologia di assicurazione in cui l'obiettivo che viene perseguito dal soggetto che si assicura è di avere una remunerazione o avere un capitale al manifestarsi di un evento. Affinché noi siamo nel campo delle assicurazioni, è necessario che questo evento sia legato alla vita dell'individuo, all'utilizzo di un particolare evento che è rilevante per quel soggetto. Qui abbiamo alcuni esempi: morte, salute, pensionamento e così via. A fianco a questo abbiamo l'assicurazione danni, sono strumenti finanziari che garantiscono indennizzi al manifestarsi di eventi legati all'utilizzo o alle caratteristiche di un bene, macchina, abitazione, eccetera, e definiscono contrattualmente le regole di calcolo dell'indennizzo. Qui parliamo invece di un differente fabbisogno del cliente assicurato. Il cliente assicurato in questo caso che cosa vuole? Vuole una copertura da eventi che possono interessare il soggetto a seguito di utilizzo di beni. Può essere l'assicurazione incendi e scoppi che vada a stipulare sulla casa. Può essere l'assicurazione sempre sulla casa che io posso fare per indennizzare chi dovesse farsi male all'interno dell'edificio, può essere l'assicurazione che io stipulo sulla macchina, può essere l'assicurazione legata all'utilizzo di un qualsiasi bene fisico. L'idea in questo caso qual è? Il soggetto che paga il premio, quindi che sottoscrive il contratto, prende questo investimento fatto come una possibile copertura nel caso del manifestarsi di un evento. Nel caso in cui l'evento non si manifesti, per l'impresa assicurazione non ci sono costi ed ha incassato il premio. Se invece si manifesta l'evento, a quel punto l'impresa assicurazione deve definire il meccanismo di indennizzo, quindi deve capire come andare a indennizzare questo soggetto e quanto deve andare a indennizzare questo soggetto. Quindi di fatto quando parliamo di queste assicurazioni sono delle coperture che io vado a comprare rispetto a degli eventi inattesi che potrebbero determinare un danno alla mia ricchezza e ai beni di cui io sono proprietario. Ultima categoria, riassicurazione, contratti finanziari che permettono di condividere il rischio assunto tra diverse compagnie di assicurazione e l'utilizzo dello strumento dipende dalla politica di ritenzione dei rischi adottata dall'assicuratore principale. Quindi l'idea qui qual è? L'idea è semplicemente fare un risk sharing, quindi una condivisione di rischi tra le imprese di assicurazioni, soprattutto se parliamo di rischi di importo rilevante, quindi sono coperture che possono determinare nel caso di indennizzi e sborsi per la società di assicurazione di diversi milioni di euro, a quel punto può essere utile, lato impresa di assicurazione, stipulare un contratto di riassicurazione dei rischi. In questo caso quello che succede è che
possiamo avere non un obbligato

che deve pagare il premio, ma possiamo condividere il costo legato all'indennizzo da corrispondere tra diversi soggetti. Logicamente, più andiamo a condividere questo, più dobbiamo pagare delle commissioni alle imprese di assicurazioni che si prestano a riassicurare il servizio e quindi riduciamo i margini a disposizione della nostra impresa. Quindi quando qui c'è scritto che dipende dalla propensione dell'impresa d'assicurazione a riassicurarsi, significa semplicemente che l'impresa di assicurazione deve capire quanto gli può convenire condividere il rischio, in funzione del fatto che ogni impresa che verrà coinvolta nella riassicurazione dovrà guadagnare un proprio margine dall'operazione che sta facendo e quindi a questo punto parte del guadagno complessivo verrà divisa tra più soggetti. Il supporto del settore assicurativo alla transizione green può essere realizzato con Environmental Insurance, Climate Insurance e Green Insurance. Qui abbiamo le diverse tipologie di contratti di assicurazione che ci possono aiutare nel combattere il cambiamento climatico. Gli obiettivi sono diversi, cominciamo dalla prima categoria, Environmental Insurance. Quando parliamo di Environmental Insurance, noi di che cosa parliamo? Parliamo di forme di assicurazione, prevalentemente ramo danni, in cui quello che vuole coprire come rischio l'assicurato sono degli eventi ambientali estremi collegati al cambiamento climatico. Quindi può essere ad esempio un'alluvione, può essere una bomba d'acqua che determina dei danni particolarmente rilevanti e così via. Quindi quando noi ragioniamo di questa categoria, l'obiettivo qual è? Avere delle nuove categorie di rischi ambientali che io posso coprire a fronte del pagamento di un premio. Ok? Fianco a questo avete una Climate Insurance che è un prodotto diverso. Quando parliamo di Climate Insurance noi parliamo di effetti del cambiamento climatico, quindi prevalentemente delle temperature e delle precipitazioni, sul soggetto assicurato. In questo caso io posso garantirmi indennizzi, quindi sempre parliamo del ramo danni, posso garantirmi degli indennizzi al manifestarsi di eventi estremi quali la crescita della temperatura media oppure l'incremento delle piogge in un determinato mese, in una determinata settimana e così via. Questa tipologia di prodotti sono prevalentemente utilizzati da aziende, pensate ad esempio alle aziende operanti nel settore agricolo, dove la presenza di questi eventi, quindi crescita delle temperature, aumento della piovosità concentrata in alcuni periodi, possono impattare sulla produttività delle aree destinate a colture. Quindi quando io vado a fare questa assicurazione, che cosa mi vado a proteggere? Vado a proteggere il mio fatturato legato all'attività agricola che vado a svolgere. Se si manifestano eventi legati alle temperature e alle precipitazioni che possono impattare sulla produttività dell'area destinata a coltura, a quel punto verrò indennizzato di quello che perdo come fatturato. Ultima categoria sono le green insurance. Qui parliamo di un'altra tipologia di prodotto, indirizzata sia a privati che aziende, che ha come obiettivo che cosa? Introdurre delle clausole o delle condizioni particolari su contratti tradizionali in modo da aumentare l'attenzione del soggetto assicurato ai profili ambientali. Quindi, come vedremo dopo, sono tutta una serie di strumenti che sono utili per rendere più attento il consumatore e più attenta l'azienda ai profili ambientali. Questa categoria si chiama spesso anche impact underwriting, dove per impact underwriting si intende che la sottoscrizione di questa polizza determina un cambiamento di comportamento del soggetto assicurato che può avere degli effetti di medio-lungo termine sull'attenzione rispetto ai profili ambientali. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. In quale segmento del mercato delle assicurazioni rientrano le polizze di responsabilità civile? Secondo spunto di riflessione, quali comportamenti vogliono incentivare le polizze classificate come Green Insurance? Possiamo adesso passare a guardare nel dettaglio le assicurazioni per privati a rischio climatico. Quello che faremo adesso non sarà trattare tutti i possibili contratti di assicurazione che possono essere stipulati tra un privato e un'impresa di assicurazione, ma focalizzarci su alcuni esempi di prodotti di assicurazione che sono attenti ai profili climatici.
I servizi più comuni offerti per l'impact investing nei prodotti assicurativi per privati

sono legati alla macchina, alla casa e ai viaggi. Quindi questi sono i tre segmenti in cui si può intervenire di più per rendere il consumatore un po' più attento nei suoi comportamenti. Nel caso della macchina, che cosa dovremmo fare? Dovremmo creare degli incentivi affinché si utilizzi una tecnologia poco inquinante. Nel caso della casa, dovremmo creare degli incentivi affinché venga efficientato l'immobile e venga reso meno impattante in termini ambientali. Nel caso dei viaggi, dovremmo rendere il soggetto un po' più cosciente delle scelte che fa per viaggi e delle loro implicazioni sull'ambiente e sull'inquinamento più in generale. Assicurazione per la macchina. Quali sono le soluzioni che vengono utilizzate? Sconto sui premi per veicoli elettrici e ibridi, pay how you drive and pay as you drive. Guardiamo nel dettaglio che cosa sono queste soluzioni. La prima è molto semplice. Le compagnie di assicurazione oggi, per incentivare un passaggio dalla vecchia flotta, quindi dalle macchine che utilizzavano diesel o che utilizzavano benzina, a macchine che utilizzano l'energia elettrica, quindi i classici veicoli elettrici, stanno cominciando ad applicare, almeno in questi primi anni, delle scontistiche sui premi per le polizze di assicurazione. L'obiettivo in questo caso è semplicemente indirizzare i consumatori verso queste macchine e avere quindi un incentivo in più per passare da una macchina usata e inquinante a una macchina nuova e meno inquinante perché basata su energia elettrica e non più su combustibili fossili. A fianco a questo c'è qualcosa di un po' più interessante che è il pay how you drive. Che cosa significa? Sono dei premi assicurativi in cui l'impresa d'assicurazione richiede l'installazione di una scatola nera sulla macchina che va a monitorare il comportamento di guida del soggetto. E in base al comportamento di guida del soggetto può essere modificato il premio applicato sull'assicurazione. L'idea qual è? Prima di tutto andare a capire chi è il conducente più attento nella guida e chi è il conducente invece meno attento nella guida. Logicamente quello più attento nella guida in teoria dovrebbe essere quello meno esposto a eventi quali incidenti e quindi un po' migliore come cliente per un'impresa di assicurazione. E altra cosa importante è vedere anche come si guida, perché logicamente se voi guidate la macchina utilizzandola sempre con il motore a elevati giri, quella consuma di più e quindi richiede più energia per muoversi. Quindi l'idea è anche creare un incentivo a utilizzare in modo più accurato il veicolo soltanto per le finalità normali per le quali bisogna utilizzare quel veicolo. Ultimo aspetto, pay as you drive, è una polizza d'assicurazione in cui il canone che viene richiesto, la parte di premio che viene richiesta è legata anche a quanto io utilizzo il veicolo. L'idea è che se io riesco a utilizzare di meno il veicolo e utilizzare trasporti pubblici o andare a piedi o utilizzare la bicicletta o il monopattino, dovrei essere premiato perché sto utilizzando un mezzo meno inquinante. A questo punto, con il pay as you drive, se io non ho bisogno strettamente della macchina, non solo risparmio carburante, quindi benzina o diesel oppure energia elettrica, ma risparmio anche in termini di premio per l'assicurazione. Quindi crea un altro incentivo all'utilizzo di mobilità alternativa rispetto alla macchina privata. Nell'assicurazione per la casa cosa abbiamo? Sconto su premi per efficienza delle case, sconto su premi per smart house, indennizzi e interventi di efficientamento, polizze per rischi connessi e energie rinnovabili. Cominciamo dal primo tipo di incentivo che posso andare a creare, sconto su premi per efficienza delle case. Quindi che cosa parliamo? Prevalentemente di efficienza energetica. Quindi stiamo creando un incentivo per fare degli interventi sugli immobili in modo da renderli più efficienti dal punto di vista energetico, magari facendo degli interventi che anche aggiornano gli impianti, li rendono anche più sicuri. E a quel punto io posso garantire a questo soggetto uno sconto sul premio di assicurazione che deve pagare per la propria abitazione. In questo caso, quindi, quello che voglio perseguire è una trasformazione dell'immobile, creando un ulteriore incentivo ad avviare immediatamente questa trasformazione dell'immobile, questo suo efficientamento,
attraverso il

premio che viene richiesto dall'impresa assicurazione. Altra cosa che può essere prevista è uno sconto sui premi nel caso di meccanismi di domotica o di smart house. Che cosa si intende di domotica o smart house? Prevalentemente qui parliamo delle installazioni di sensori che prevedono la possibilità di ridurre alcuni sprechi sull'immobile. Ad esempio, posso introdurre delle fotocellule per rilevare quando serve una luce e quando non serve una luce, posso introdurre le fotocellule per evitare che rimangano aperti dei rubinetti e così via. Posso automatizzare il tutto andando a integrare, se volete, quello che è il riscaldamento tradizionale con una caldaia smart, e la caldaia smart mi permette di programmare anche tramite il cellulare quale sarà il riscaldamento della casa in funzione delle mie esigenze. Facendo questo posso anche identificare nella giornata se mi serve effettivamente scaldare la casa o meno e quando mi serve attivare il riscaldamento. Tutte queste soluzioni hanno un impatto importante lato ambiente perché riescono a ridurre l'impatto negativo ambientale che ha l'utilizzo di un immobile. Poi abbiamo degli indennizzi per interventi di efficientamento. Quindi io posso prevedere che nel caso in cui ci siano degli interventi di efficientamento, addirittura l'impresa d'assicurazione può pagare un indennizzo al soggetto assicurato, aiutandolo a coprire il costo di questo intervento. Quindi che cosa parliamo? Qui parliamo di immobili che sono stati danneggiati per qualsiasi motivo, quindi l'impresa d'assicurazione aveva assicurato l'immobile. Nel caso in cui devo ripristinare l'immobile, se l'immobile viene ripristinato con una tecnologia più green, l'indennizzo viene a essere maggiorato. Quindi non stiamo parlando di una polizza che mi paga l'intervento di efficientamento, ma stiamo parlando di una polizza che nel caso in cui debba fare interventi sull'immobile perché si è rovinato, perché si è danneggiato, mi paga di più se faccio degli interventi che sono destinati all'efficientamento dell'immobile, all'isolamento termico, all'introduzione di domotica e così via. Ultima voce che vedete lì sono polizze per rischi connessi a energie rinnovabili. Quindi qui che cosa stiamo tentando di fare? Stiamo tentando di incentivare l'utilizzo di pannelli solari o di tecnologie che non hanno impatto significativo sull'ambiente, quindi di tecnologie che utilizzano energie rinnovabili. E quello che vogliamo fare qui con queste polizze è garantire, nel caso in cui la tecnologia non funzioni, la tecnologia richieda manutenzione, la tecnologia subisca dei danni, garantire il soggetto che ha fatto questo investimento dalle perdite collegate a questi eventi inattesi. Quindi cominciamo a vedere delle polizze su dei pannelli solari, cominciamo a vedere delle polizze sull'interruzione delle energie elettriche e così via, che permettono al soggetto che ha fatto questi interventi e che quindi si è già dimostrato molto coscienzioso dal punto di vista della tutela dell'ambiente, di avere delle coperture assicurative a suo supporto nel caso in cui si manifestino degli eventi inattesi. Assicurazioni su viaggi. Le assicurazioni su viaggi principalmente offrono la possibilità di compensare le emissioni inquinanti in CO2, in funzione del tipo di veicolo utilizzato. Quindi qui queste polizze viaggi che cosa vanno a vedere? Se lo spostamento è stato fatto con aereo, con nave, con autobus, con mezzo privato, e in base alla soluzione che io ho scelto avrò un diverso livello di inquinamento prodotto a seguito della mia scelta di utilizzare quel veicolo rispetto a un altro. A questo punto io non vengo indennizzato, non vengo pagato, ma vengono compensate le emissioni di CO2 con interventi in riforestazione o comunque interventi che hanno un impatto positivo sull'ambiente. Quando ragionate su queste soluzioni diventa importante capire, uno, quali sono le alternative a disposizione del soggetto assicurato per fare il viaggio. Facciamo un esempio banale: se voi vivete su un'isola e dovete fare una vacanza al di fuori dell'isola, logicamente vi serve o un aereo o una nave. Non è possibile muoversi in autobus, non è possibile fare viaggi in bicicletta e così via, e quindi di fatto siete vincolati all'utilizzo solo di alcune soluzioni per spostarsi e probabilmente queste sono anche tra quelle più inquinanti. Quando voi fate questo intervento qui non avete, come dicevo, un indennizzo, ma semplicemente voi vi garantite la possibilità di poter dire che quella scelta di fare un viaggio
non ha avuto troppo

un impatto negativo sull'ambiente, perché comunque le emissioni CO2 sono state compensate. In funzione di questo ci sono delle critiche su queste soluzioni, perché molti ritengono che queste soluzioni non rappresentino un effettivo disincentivo a comportamenti non attenti all'ambiente. Cioè che cosa significa? Che se io so che le emissioni vengono a essere compensate, probabilmente io posso

utilizzarlo o meno. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Qual è il ruolo della tecnologia nei contratti di assicurazione green offerti per gli autoveicoli? Quali sono le forme di indennizzo offerte dalle imprese di assicurazioni per coprire i rischi collegati all'utilizzo delle energie rinnovabili? Ok, possiamo passare all'ultimo argomento che sono le assicurazioni corporate e rischio climatico. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo delle polizze che possono stipulare le aziende e quali sono le forme di copertura che vengono offerte a queste aziende che hanno un impatto climatico e che hanno un impatto sulla riduzione degli effetti negativi sul clima. I servizi più comuni offerti per l'impact investing nei prodotti assicurativi per imprese sono immobili di tipo commerciale, energie rinnovabili, carbon credits e rischio climatico. Quindi qui vedete le differenti tipologie di contratti che sono attualmente disponibili sul mercato. Nel primo caso, qual è il focus? Interventi di efficientamento sugli immobili utilizzati da un'azienda. Nel secondo caso parliamo di installazioni di strutture o di apparecchiature che permettano di sviluppare energie rinnovabili. Nel terzo caso parliamo di carbon credits e di meccanismi per coprirci come azienda dalla crescita del prezzo di questi carbon credits. Ultimo, rischio climatico in senso stretto, parliamo di polizze ad hoc per la copertura di eventi climatici estremi che possono interessare l'azienda. Assicurazioni su immobili commerciali. In caso di danni, le imprese di assicurazione possono offrire incentivi per la sostituzione di materiali standard con materiali green friendly o più efficienti dal punto di vista energetico. Quindi qui che cosa diciamo? Stiamo parlando sempre di assicurazione danni su immobili e stiamo ragionando sulla possibilità di offrire al soggetto assicurato degli indennizzi maggiori nel caso in cui l'intervento sia un intervento che rispetta standard di eccellenza per la protezione del clima e dell'ambiente, e a questo punto io mi posso preoccupare di costruire un prodotto che sia il migliore possibile per questo cliente. Quando ragioniamo su queste soluzioni, stiamo attenti però, qui stiamo parlando di immobili di tipo commerciale, quindi stiamo parlando di uffici. Stiamo parlando di negozi, stiamo parlando di capannoni di logistica e così via. Il costo dell'efficientamento di queste strutture può essere molto più rilevante rispetto a quello che è il costo normale per un intervento su una casa. Quindi il tipo di prodotto che stiamo guardando può essere in alcuni casi molto più oneroso lato cliente che deve sottoscrivere questa polizza e pagare il premio rispetto a quello che abbiamo visto quando parlavamo dei privati che stipulavano la stessa polizza. Poi c'è un altro problema rilevante quando ragioniamo degli immobili di tipo commerciale, quindi quelli utilizzati dalle imprese, che questi immobili di tipo commerciale non è detto che siano di proprietà dell'azienda. Spesso l'azienda è in affitto e se l'azienda è in affitto c'è un problema perché queste polizze devono essere stipulate di fatto dal proprietario dell'immobile, che potrebbe ricevere l'indennizzo per fare degli interventi più eco-friendly, ma questi interventi più eco-friendly, quindi interventi che riducono l'impatto ambientale, daranno benefici di fatto al locatario, quindi daranno benefici all'impresa che prende in affitto questo immobile. Se questi benefici che ottiene l'azienda dall'efficientamento dell'immobile, dall'intervento di manutenzione straordinaria fatta sull'immobile non si traducono in un incremento di canone, quindi non determinano per il proprietario un incremento di canone, anche se c'è questo incentivo, anche se c'è questa possibilità, probabilmente chi fa l'intervento, quindi il proprietario che deve pagare per l'intervento, non deciderà di fare degli interventi di tipo eco-friendly. Quindi rischiano di essere soluzioni un po' meno efficaci. Perché noi abbiamo nel caso degli immobili di tipo commerciale una separazione tra l'utilizzatore, il locatario e il proprietario dell'immobile. Il proprietario dell'immobile è anche il soggetto che ottiene l'indennizzo, a quel punto questo soggetto che ottiene l'indennizzo deve decidere se utilizzarlo o meno nell'interesse del locatario. Assicurazioni per energie rinnovabili. Abbiamo rischi di costruzione operativi, interruzione attività, problemi tecnici e performance inferiori rispetto alle attese. Allora, cominciamo a ragionare sulla prima categoria, rischi di costruzione e di natura operativa. Qui
Quindi di cosa stiamo parlando? Di nuovo di introduzione di

nuove tecnologie che hanno un minore impatto ambientale all'interno dell'immobile. Queste nuove tecnologie, logicamente, possono avere dei costi e dei rischi in fase di costruzione e in fase di messa a regime. Quindi io quando passo da una tecnologia consolidata che già conosco a una nuova tecnologia, non è detto che immediatamente tutto funzioni e possono avere anche delle implicazioni in termini di gestione dei cicli operativi. Questo che cosa significa? Che io quando vado a fare un intervento di efficientamento degli immobili o un intervento in cui vado a creare dei pannelli solari o vado a creare comunque delle energie rinnovabili più in generale, quello che devo preoccuparmi è vedere come questa scelta che ho fatto, logicamente che ha un impatto positivo sull'ambiente, possa avere delle ripercussioni, almeno nel breve termine, negative sul ciclo produttivo. Se questo è vero, a questo punto io posso prevedere dei meccanismi di indennizzo che mi coprono da questi rischi qui. Poi c'è un altro aspetto rilevante, questo è molto più rilevante ora quando parliamo delle imprese rispetto a quando parlavamo dei privati, che è legato all'interruzione di attività. Io posso avere che i pannelli solari non funzionano, è necessario fare una manutenzione straordinaria e rischio di avere una situazione in cui la mia azienda si trova a dover bloccare dei cicli produttivi perché non è più approvvigionata dal sistema elettrico di energie rinnovabili che io avevo creato. A questo punto che cosa bisogna pensare? Prima di tutto bisogna pensare a delle soluzioni che permettano in casi di eventi di questo tipo, di allacciarsi alla linea elettrica tradizionale o di avere delle fonti alternative per breve tempo che producono elettricità, ma queste sono scelte di natura operativa che fa l'azienda. Altra cosa che posso fare è chiedere a un'impresa di assicurazione di garantirmi e indennizzarmi nel caso in cui si manifestino questi eventi. Ricordate, quando passate a queste tecnologie c'è un impatto positivo, sicuramente sì, sull'ambiente, ma attenzione che spesso richiedono manutenzione e se richiedono manutenzione questo determina rallentamenti o addirittura fasi in cui io non posso procedere con i miei cicli produttivi ordinari. Poi posso avere dei problemi tecnici legati alla compatibilità dei macchinari o delle infrastrutture che io ho rispetto a quello che viene offerto dalle energie rinnovabili. Ad esempio, potrei non riuscire a generare con i pannelli solari tutta l'energia che mi serve a utilizzare un macchinario, potrei avere dei problemi in termini di adattamento di un macchinario probabilmente obsoleto con la nuova tecnologia e così via. Tutti questi problemi tecnici di nuovo possono essere assicurati e posso quindi avere un indennizzo che mi permetterà di coprire i costi dell'intervento di un tecnico per la manutenzione, per rimettere in funzione quel macchinario. Ultimo aspetto, quando voi passate da una tecnologia già esistente a una nuova tecnologia, uno dei problemi che potete avere è prevedere quanto sia efficace, quanto sia efficiente la nuova tecnologia che andate a utilizzare. Qui stiamo parlando di energie rinnovabili, quindi la cosa più importante per noi è qual è la resa dei pannelli o comunque di queste fonti di energia rinnovabile. Quello che a noi interessa a questo punto è andare a fare un'assicurazione in cui noi ci garantiamo da eventuali scenari in cui la nuova tecnologia non permetta di raggiungere dei livelli di efficienza sufficienti per portare avanti la nostra attività come impresa. In questo caso io fisso quindi gli obiettivi in termini di produzione di energia e se questi obiettivi non vengono ad essere soddisfatti, a quel punto io verrò indennizzato dall'impresa d'assicurazione per la mancata efficienza o la mancata efficienza rispetto alle attese di quella soluzione tecnica che ho appena implementato. Azioni legate ai carbon credits. Le imprese interessate all'acquisto di carbon credits per compensare le loro emissioni possono essere esposte a forti oscillazioni di prezzo. Allora, cominciamo a dire cosa sono questi carbon credits. Le aziende che hanno un impatto ambientale importante, quindi le grandi multinazionali, per fare qualche esempio, possono essere interessate quando hanno delle emissioni sopra la media del settore a comprare questi carbon credits. Cosa sono questi carbon credits? Sono degli strumenti che io vado a utilizzare per creare un incentivo alle aziende verso la transizione ecologica. Quindi gli dico, se l'azienda non è in grado di inquinare meno della media,
dovrà

comprare sul mercato dei carbon credits che vengono emesse dalle aziende che invece inquinano sotto il livello della media del mercato. A questo punto, per le imprese più inquinanti c'è un'uscita, per le imprese meno inquinanti c'è un'entrata. Quindi questi carbon credits sono di fatto dei contratti che io vado a stipulare per scambiarci dei diritti di emissione inquinanti che io posso avere. Vi ripeto, c'è un doppio vantaggio perché ho sia un'uscita per penalizzare le aziende più inquinanti, sia un'entrata per le aziende che invece sono meno inquinanti. Il problema forte di questo meccanismo è che i carbon credits hanno dei valori che di giorno in giorno, di settimana in settimana, possono frequentemente cambiare. E quindi un'azienda che vuole utilizzare i carbon credits per compensare le proprie emissioni di CO2 potrebbe non essere in grado di prevedere ex ante quale sarà il costo di questa forma di copertura. A questo punto io stipulo un'assicurazione che mi copre da queste oscillazioni. Le assicurazioni permettono di fissare, in cambio di un premio, il prezzo futuro dei carbon credits. Quindi io ho che da qui a un anno, da qui a 2 anni, da qui a 3 anni, se voglio, stipulo con l'assicurazione un contratto che mi dice che i carbon credits tra un anno si potranno acquistare a X euro, tra 2 anni si potranno acquistare a X più K euro e così via. Quindi l'idea a questo punto è fissare oggi delle condizioni, fare una sorta di future sui carbon credits e pagare però un premio per avere questa possibilità in futuro di aver fissato il costo della copertura, quindi fissato il costo del carbon credit. Assicurazione per rischio climatico. Le soluzioni più innovative offerte sono legate a Sovereign Catastrophe Risk Pooling and Index Insurance. Quindi questi sono se volete, le due tipologie più importanti di contratti che avete nel settore assicurativo. La prima è una tipologia di contratto particolare, in cui che cosa voglio fare? Andare a coprire dei rischi di catastrofe, quindi dei rischi di eventi estremi, che con il cambiamento climatico purtroppo diventano un po' più frequenti rispetto che in passato, ma anziché richiedere ai singoli di coprirsi da questi rischi, faccio stipulare il contratto direttamente a livello di paese. Quindi è il paese che va a sottoscrivere queste assicurazioni su eventi catastrofali. A quel punto il paese verrà indennizzato nel caso in cui si manifestino questi rischi di natura catastrofale e potrà utilizzare gli indennizzi che ha ricevuto per aiutare le imprese o gli individui che sono stati danneggiati da quella catastrofe. Come potete capire bene, questo è il classico prodotto che poi è oggetto di riassicurazione. Cioè, per un'impresa di assicurazione, stipulare con uno Stato sovrano un contratto di assicurazione di questo tipo non è una soluzione, se volete, a basso rischio ed è necessario procedere a delle riassicurazioni per condividere il rischio del contratto stipulato con diverse imprese di assicurazione. Così se dovesse manifestarsi l'evento estremo, i soggetti che hanno riassicurato insieme con il soggetto che ha stipulato procederanno a indennizzare lo Stato sovrano e permetteranno con quei soldi che vanno a versare di ottenere degli interventi di riqualificazione, di recupero di aree che sono state colpite da questi eventi catastrofali. Ultima categoria che vedete qui invece sono le index insurance. Qui che cosa voi andate a fare? Andate a trovare dei benchmark che possono essere livello delle temperature, livello delle precipitazioni e così via, e andate a stipulare in base a questi benchmark su temperature, su precipitazioni, quale può essere l'indennizzo a quale voi avete diritto nel caso in cui le temperature crescano di più rispetto all'anno scorso, oppure il livello delle precipitazioni si concentri di più in alcuni mesi rispetto a quello che succedeva l'anno scorso. L'idea quindi qui molto semplice qual è? Vado a trovare dei data provider esterni, quindi dei fornitori di informazioni esterni, che mi danno dei dati abbastanza oggettivi per misurare quello che può essere l'indennizzo che devo corrispondere a un soggetto in funzione dell'andamento del clima. Queste tipologie di assicurazioni sono utilizzabili se
se soltanto se c'è un soggetto esterno che certifica le informazioni, che dà dei dati oggettivi che permettono di misurare l'indennizzo da corrispondere. Quindi di fatto io non posso fare una index insurance in cui io vado a dire all'impresa d'assicurazione qual è stata la temperatura che ha interessato le zone in cui ci sono i miei campi o i miei immobili, ma devo semplicemente andare a trovare un soggetto esterno che mi dia queste informazioni. Queste index insurance possono essere utilizzate nel settore agricolo, come ho fatto esempio prima, ma anche in altri settori. Facciamo un esempio molto banale. Se io vedo che le temperature si stanno innalzando, anche all'interno di un ufficio io posso avere degli impatti economici rilevanti. Se le temperature si alzano, cosa succede? Che io all'interno dell'ufficio, per tenere i miei lavoratori dentro l'ufficio senza problemi, devo utilizzare l'aria condizionata di più rispetto a quello che facevo in passato. Questo utilizzo maggiore dell'aria condizionata cosa determina per l'azienda? Costi maggiori per le utenze, energia elettrica che serve a produrre quell'aria condizionata. Quindi vedete che queste index insurance si prestano ad essere adottate su diversi settori, su diverse aziende per coprire qualsiasi costo aggiuntivo che può essere legato a un andamento climatico che sta cambiando. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nel caso di assicurazioni legate alle energie rinnovabili, quali sono le forme di copertura più richieste dalle imprese? Secondo spunto di riflessione, quali sono le polizze più richieste dalle aziende operanti nel settore agricoltura per gestire i rischi collegati al cambiamento climatico? Possiamo ora sintetizzare tutto quello che abbiamo visto durante la lezione rileggendo i nostri spunti di riflessione. In quale segmento del mercato delle assicurazioni rientrano le polizze di responsabilità civile? Quali comportamenti vogliono incentivare le polizze classificate come green insurance? Qual è il ruolo della tecnologia nei contratti di assicurazioni green offerte per gli autoveicoli? Quali sono le forme di indennizzo offerte dalle imprese di assicurazioni per coprire i rischi collegati all'utilizzo delle energie rinnovabili? Nel caso di assicurazioni legate alle energie rinnovabili, quali sono le forme di copertura più richieste dalle imprese? Quali sono le polizze più richieste dalle aziende operanti nel settore agricoltura per gestire i rischi collegati al cambiamento climatico? Allora, abbiamo concluso la nostra analisi sulle assicurazioni e il climate change. Vi ricordo che i materiali relativi alla lezione li trovate sul sito dell'Ateneo. E vi aspetto per le prossime lezioni per approfondire gli altri temi legati alla finanza green. Grazie per aver partecipato.

0: knowledge arises and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Ergonomia dell'errore e Human Factors. L'ergonomia è quella scienza che si occupa di studiare il lavoro e gli ambienti di lavoro, la progettazione di macchine e come le caratteristiche psicofisiche degli operatori possano rispondere in maniera positiva appunto all'utilizzo delle macchine e gli ambienti in cui questi si ritrovano, ad operare. Gli argomenti di questa lezione sono errore e fattore umano, la tassonomia FACS e il modello di Reason, lo Swiss Cheese Model. Il primo argomento, come detto, è intitolato Errore e fattore umano. Vedremo in questa parte della lezione quali sono appunto le cause che portano a un tipo di failure, a un tipo di fallimento, di errore di sistema che possono essere causate dall'uomo o meno. Vedremo anche appunto un'ottica di come questo errore può essere considerato umano oppure no. L'analisi di rischio di un sistema richiede uno studio accurato del ruolo dei fattori umani. Purtroppo molte analisi tendono ad attribuire semplicisticamente l'errore umano come causa unica di qualunque incidente si verifichi. Appunto, vedremo come l'errore umano è spesso poi in verità associato a degli altri tipi di errori, che questi siano organizzativi oppure di sistema, dove magari c'è un malfunzionamento di una macchina che, associato all'errore umano, in azienda ovviamente, in un'organizzazione, possa poi portare appunto a un errore, a una failure, a una disruption. In realtà, l'errore umano è spesso solo una concausa, la punta di un iceberg, un sintomo di qualcosa che non funziona in termini generali, piuttosto che una causa capace di far collassare il sistema da solo. Da qui appunto possiamo capire come l'errore umano possa anche essere utilizzato come proxy o come indicatore appunto di quali sono i processi che possono portare a un errore, sia in generale, ma nel nostro caso specifico abbiamo detto un'organizzazione. Quindi può essere anche un indicatore magari degli stress psicofisici che ci possono essere, magari dati da fattori ambientali, che portano poi gli errori a sommarsi, a concausarsi, come abbiamo detto, quindi errori umani, errori di malfunzionamenti o errori organizzativi che portano poi a un incidente. Per esempio, quello che può essere stato, come evocano le slide, l'incidente del Titanic, il naufragio, il famoso naufragio. Appunto, lì non erano state considerate delle condizioni ambientali secondo cui in un determinato periodo dell'anno, con lo scioglimento dei ghiacciai artici, un iceberg avesse potuto distaccarsi e poi raggiungere delle latitudini relativamente più basse, appunto andando così a impattare con la famosa nave che naufragò. Qui appunto non si tratta di errori umani in sé per sé, ma anche appunto di errori ambientali ed errori organizzativi. Un altro esempio lampante che mi viene in mente è quello della Costa Concordia e del naufragio che avvenne lungo le coste dell'isola del Giglio qualche anno fa. Appunto, lì l'errore fu attribuito totalmente al capitano della nave, quando invece fondamentalmente si trattava anche qui di una concausa tra l'errore sicuramente che fece il capitano, ma anche l'organizzazione che gli permise di avvicinarsi così tanto sotto costa, soprattutto su una costa dove da un punto di vista ambientale si conosceva essere una costa molto rocciosa e quindi piena di possibili insidie.

Bisogna comprendere anche le condizioni fisiche, psicologiche, tecnologiche e ambientali e organizzative in cui l'operatore umano esegue un'attività. Appunto, possono esserci anche dei casi più difficili, ma fondamentalmente, come detto, si tratta, sempre o quasi sempre di una concausa di, fattori psicologici, tecnologici, ambientali e organizzativi che portano poi al verificarsi di, degli incidenti e dei disastri. Cosa intendiamo per errore? Non è una violazione intenzionale. È una sequenza pianificata che non permette di raggiungere lo scopo atteso solo in quelle situazioni il cui fallimento non può essere attribuito al caso. Quindi, appunto, l'errore non essendo intenzionale, fondamentalmente è quel qualcosa che non permette al sistema di perseguire gli obiettivi che si erano preposti durante la fase di progettazione. Quindi viene inteso anche in inglese come failure, che appunto significa proprio uno stop alle attività e che può avere anche delle ricadute in termini economici, di vite umane e così via. I sistemi sociotecnici sono costituiti proprio allo scopo di raggiungere un risultato intenzionale, in maniera il più possibile invariabile rispetto a fluttuazioni casuali. Queste fluttuazioni casuali, appunto, sono tutte le varie problematiche che possono essere più o meno grandi, sia in termini organizzativi che psicofisici degli operatori, ma anche appunto ambientali, che devono essere assolutamente previste e evitate, o quantomeno poi, se non possibile prevederle, il sistema, l'organizzazione deve assolutamente riadattarsi nel tempo più breve possibile e appunto essere resiliente, quindi sopravvivere a questi errori che naturalmente si verificano sia storicamente sia si verificheranno. L'errore va ricercato e prevenuto all'interfaccia tra individuo e ambiente. Quindi, ripeto, come già detto, noi abbiamo intitolato questo argomento della lezione errore Human Factors, ma ormai è già ben chiaro che non si tratta semplicemente di un errore causato dall'operatore e dall'individuo, ma anche, per esempio, come abbiamo già accennato, da problemi organizzativi. Se l'individuo lavora sotto forti stress psicofisici, fisici in condizioni ambientali non favorevoli, ovviamente in maniera probabilistica sarà più portato a commettere errori piuttosto che far procedere la produzione, l'organizzazione o quel che è, tutto in maniera perfettamente uniforme. Ma in questo caso è possibile quindi affibbiare la responsabilità dell'errore semplicemente all'individuo, all'operatore e soprattutto da un punto di vista organizzativo, è vincente, ha senso affibbiare una responsabilità? Poiché comunque sia, nonostante si possa affibbiare una responsabilità e giuridicamente magari arrivare a un risultato, da un punto di vista sistemico questo non ha assolutamente alcun significato, poiché affibbiare la colpa a un operatore di sicuro non farà aumentare la resilienza del sistema. Definizione degli errori. Slips. Azioni scorrette dal punto di vista dell'esecutore materiale rispetto a quanto pianificato. Farò un esempio di slip, un esempio banale. Un automobilista, arrivato ad un incrocio a semaforo rosso vuole frenare, ma per errore preme, l'acceleratore invece del freno. Di conseguenza causerà un incidente, ma l'intenzione dell'automobilista, quindi dell'operatore, era corretta, ma c'è stato un errore nell'esecuzione, ovvero ha sbagliato nel utilizzare il macchinario, ovvero l'automobile, spingendo l'acceleratore invece del freno e che quindi ha causato l'incidente. Poi ci sono i lapsus, fallimento nell'immagazzinamento e recupero delle informazioni, intesi proprio come i lapsus freudiani. Per rifare l'esempio automobilistico, ad un incrocio un automobilista deve girare a destra, ma distratto in una conversazione oppure nei suoi pensieri, si dimentica di svoltare e va dritto. Qui ovviamente non ha causato un incidente, ma comunque, ha sicuramente commesso un errore. Questa volta l'errore non è dato da un cattivo utilizzo del macchinario, quindi una sbagliata esecuzione, bensì è un problema mnemonico e o di distrazione, si è o dimenticato di svoltare o perché distratto appunto ha continuato, ad andare dritto. Mistakes. Intenzioni sbagliate nella selezione di obiettivi e mezzi. Fallimento nel processo di giudizio, della pianificazione e nell'applicazione di regole, detti rule-based mistakes. Oppure errori per conoscenza incompleta e o valutazioni non corrette, chiamati knowledge-based mistakes.

per esempio, sempre automobilistico, per esempio, un turista si ritrova a guidare in Italia e trova un semaforo giallo lampeggiante. A questo punto non sa cosa vuole fare, cosa deve fare, poiché magari nella sua nazione questo tipo di segnale ha un certo tipo di significato, e allora si ferma e crea un caos, insomma, aumenta il traffico. Anche qui, ovviamente, non ha causato un incidente, ma ha comunque interrotto le routine normali di operatività. E in questo caso, appunto, il suo errore risiede nel fatto di avere una conoscenza incompleta o aver valutato in maniera non corretta il segnale del semaforo giallo lampeggiante. Si tratta quindi di un knowledge-based mistake. Adesso vedremo la tassonomia degli errori, chiamati proprio SRK, ovvero skill-based, rule-based e knowledge-based, che sta proprio per SRK, introdotta da Rasmussen nel 1983. Per quanto riguarda il livello skill base, presenta le seguenti caratteristiche. Appunto, influisce sulle abilità acquisite con ripetizione e allenamento. Sono compiti svolti automaticamente e in parallelo. Sono controlli attentivi effettuati solo al termine di una sequenza di azioni con impegno cognitivo basso. Un esempio di attività è quello che abbiamo fatto in precedenza, ovvero guidare l'auto per raggiungere il posto di lavoro ogni giorno. Se c'è un errore relativo a queste caratteristiche, si parlerà quindi di slips o lapsus. Vediamo gli errori rule-based. Comportamento basato su regole, per esempio if x then y, se questo allora quello. Riguardano un comportamento automatico e in parallelo una volta selezionata un'opportuna regola comportamentale. E sono regole, si basa su regole selezionate in base a corrispondenza, situazione regola e la robustezza della regola. Per esempio, un numero di casi è andato a buon fine su un numero di casi totali. Richiede un impegno cognitivo medio. Un altro esempio di attività è quello di guidare in autostrada per raggiungere una nuova de destinazione. Quindi, non conoscendo la strada, non essendo una strada che si fa in maniera routinativa tutti i giorni, si può commettere un errore di tipo rule-based, un rule-based mistake. Ovvero, io conosco tutte le regole del codice della strada, quindi sono in grado di raggiungere una destinazione a me sconosciuta, ma in caso non ci riuscissi, in caso di incidente, in caso di interruzione qualsiasi, si tratterebbe quindi di un errore sulle regole. Sull'infrazione delle regole, per esempio, nell'esempio che abbiamo fatto del codice della strada. Arriviamo al livello knowledge based. Si tratta di comportamenti basati su conoscenza e ragionamento, ovvero richiede formulazione di ipotesi e costruzione di modelli mentali. Non esistono routine né regole disponibili, ovvero sono problemi completamente nuovi. L'attenzione è focalizzata su ciò che si sta facendo, senza compiti in parallelo, con impegno cognitivo elevato. L'esempio di attività quindi è guidare durante la lezione di guida, dove non si ha assolutamente nozione di come funzioni l'automobile o comunque non si ha abbastanza pratica, si conosce solo da un punto di vista teorico, così come si conoscono solo da un punto di vista teorico le normative che regolano appunto il guidare, quindi il codice della strada, ma si conoscono solo da un punto di vista, come detto, teorico, senza averle mai applicate nella vita reale. In questo caso gli errori correlati vengono chiamati knowledge-based mistake, poiché ci può essere stata una cattiva interpretazione, per esempio, nello studio della teoria delle regole del codice della strada, oppure una cattiva interpretazione, della pratica alla guida, in cui secondo me la leva del cambio funziona in un modo quando in realtà serve a tutt'altro, e questo porta a degli errori, di tipo knowledge-based. Parliamo adesso dell'eziologia, degli errori. L'eziologia è quella scienza che si occupa di studiare le cause che sono dietro il verificarsi di un fenomeno. Quindi anche questa tabella è divisa per errori skill-based, rule-based e knowledge-based. Andiamoli a vedere. Se per una dimensione, secondo il tipo di attività, gli errori skill-based vengono effettuati su azioni di routine, mentre quelli rule-based e knowledge-based vengono effettuati errori soprattutto per quanto riguarda attività di soluzione ai problemi.
nel fuoco dell'attenzione.

per errori skill-based è posizionato su qualcos'altro diverso dal compito che si sta eseguendo, quindi come dicevamo prima, dai lavori in parallelo. Mentre il focus per gli errori, rule-based e knowledge-based, è diretto su questioni che sono direttamente connesse al problema. Le modalità di controllo per gli errori skill-based, ma anche per gli errori rule-based, sono determinate principalmente per mezzo di processi automatici, quindi schemi, regole immagazzinate. Mentre per gli errori knowledge-based si tratta di processi coscienti e limitati. Per quanto riguarda invece la predicibilità dei tre tipi di errori, per i primi due, quindi quelli skill-based e quelli rule-based, si parla di tipi di errori sbagliati ma robusti, quindi largamente prevedibili da azioni o regole, mentre per quelli knowledge-based, ovviamente la predicibilità dell'errore è variabile in base alla complessità del sistema. Rapporto tra errori ed opportunità per gli errori. Per quelli skill-based e rule-based, sebbene il numero possa essere alto di questi errori, costituiscono una piccola porzione del numero totale di opportunità per l'errore. Mentre per gli errori knowledge base c'è un basso numero assoluto, ma il rapporto elevato rispetto alle opportunità. Vediamo l'influenza dei fattori situazionali. Per gli errori skill base e rule based è minima o moderata. Più probabile che ad esercitare l'influenza dominante siano i fattori intrinseci, frequenza d'uso precedente, ovvero la capacità che si è sviluppata nell'utilizzo di un qualcosa. Per quanto riguarda gli errori knowledge base, invece, è più probabile che siano dominanti i fattori estrinseci, cioè che vengano al di fuori, che siano questi fattori ambientali a causare l'errore knowledge base, se appunto si ha una buona conoscenza di quali siano le regole. Per quanto riguarda la facilità di rilevazione, gli errori skill base presentano una rilevazione di solito abbastanza rapida ed efficiente, sono quindi ben prevedibili. Per quanto riguarda gli errori rule-based e gli errori knowledge-based, invece, è difficile e spesso questa rilevazione viene raggiunta solo attraverso un intervento esterno, quindi magari con un analista. Relazione con il cambiamento. Per quanto riguarda gli errori skill-based, non vi è accesso alla conoscenza del cambiamento nel momento giusto, quindi viene causato l'errore skill-based. Per quanto riguarda gli errori rule-based, invece, non si sa quando e come avverrà il cambiamento previsto. Per quanto riguarda gli errori knowledge base, non si è preparati ai cambiamenti, né questi possono essere previsti. Adesso andremo a vedere il modello GEMS, Generic Error Modeling System, che è basato sull'SRK di Rasmussen, quindi sul Skill Rule e Knowledge Base di Rasmussen. Quindi, per quanto riguarda gli errori, si tratta di azioni che violano la sicurezza. Queste possono essere suddivisi in azioni intenzionali o azioni non intenzionali. Per quanto riguarda le azioni intenzionali, queste vengono chiamate violazioni, quindi violazioni delle routine, violazioni eccezionali o addirittura sabotaggi, quindi come abbiamo detto intenzionali, oppure slips, quindi errori dati dall'attenzione, errori dell'attenzione che possono essere intrusioni, omissioni, inversioni, ordinamenti errati e tempistiche scorrette. Anche fare un qualcosa in una tempistica sbagliata può comportare un errore e un incidente. Per quanto riguarda invece le azioni non intenzionali, parliamo di lapses, ovvero errori della memoria, omissioni quindi di elementi pianificati, confusioni spaziali e oblio delle intenzioni, oppure mistakes. Come abbiamo già visto, essendo basato sull'SRK di Rasmussen, si parla di rule-based mistakes, quindi un'applicazione sbagliata di buone maniere, di buone norme, oppure l'applicazione di regole del tutto sbagliate. Per quanto riguarda invece i knowledge-based mistakes, sono questi errori che si presentano sotto diverse forme. Adesso vedremo il diagramma di flusso del modello GEMS. Come potete vedere, è diviso su tre livelli per colori, quindi azzurro, rosa, violaceo e giallo. Per quanto riguarda il livello skill base, quindi relativo a slips e lapses, vengono poste delle domande, ovvero: la routine d'azioni è un ambiente familiare? Se la risposta è ok, vengono fatti i controlli attenzionali sul progredire delle azioni, si procede secondo la freccia con un sì, quindi di nuovo ok, e si arriva direttamente allo stato finale. Se invece dopo i controlli attenzionali non è ok, quindi la freccia indica il no, si scende verso il livello rule based, quindi di rule based mistakes.

Quindi la routine d'azioni è un ambiente familiare? Sì. Controlli attenzionali sul progredire delle azioni? Non ci sono controlli. Quindi c'è un problema. Si considerano le informazioni sullo stato locale e ci si chiede: il pattern è familiare? Se sì, si applica la regola immagazzinata. Quindi, se avviene una determinata situazione, allora devo compiere questa determinata azione. Dopo di questo ci si interroga sul fatto se il problema si è risolto. Se il problema non è risolto, si torna in loop e si rivà al problema, alla considerazione delle informazioni e così via. Se invece il problema è stato risolto, si arriva allo stato finale. Adesso scendiamo nel livello più profondo, quello dei knowledge-based mistakes. Quindi, si parte di nuovo da una routine d'azione in un ambiente familiare, vengono effettuati i controlli, ma appunto questi controlli non sono sufficienti, quindi si arriva a un problema, si considerano le informazioni sullo stato locale, ma il pattern questa volta non è familiare. Quindi, invece di applicare le regole immagazzinate, si va a trovare un'analogia di più alto livello. Questa può essere già sufficiente a applicare le regole. E quindi, di nuovo, se si presenta una determinata situazione, allora posso fare questa cosa per risolvere il problema. Altrimenti, se non si trovano analogie a un livello più elevato, viene preso in considerazione il modello mentale dello spazio del problema. Quindi vengono analizzate le relazioni più astratte tra la struttura e la funzione. In questo caso si può o arrivare a tentativi successivi, oppure viene inferita la diagnosi, e formulate delle nuove e diverse azioni correttive. Si applicano queste azioni e si osservano i risultati e così via. Quindi si ritorna su il problema è risolto o no e quindi si ricomincia il loop, oppure sì e si arriva allo stato finale. Ora porterò degli esempi. Caso 1, Oyster Creek del 1979. Un operatore con l'intenzione di chiudere le valvole di scarico A ed E involontariamente chiude anche la valvola B e C. In questo modo si blocca tutta la circolazione naturale dell'area del nocciolo. Ovviamente parliamo di errori su centrali nucleari. Qua quindi si tratta di un errore di tipo slip. Caso 2, Davis Bess del 1985. Anche qui, sempre su centrali nucleari. Un operatore con l'intenzione di azionare un sistema di controllo preme inavvertitamente due pulsanti sbagliati sulla console, non accorgendosi dell'errore. Anche qui si tratta di un errore di tipo slip. Caso 3, di nuovo Oyster Creek, sempre nel 1979, un altro errore che ha portato allo stesso incidente. Un operatore confonde il livello di due indicatori, che solitamente sono uguali. Sebbene l'allarme segnalante il basso livello dell'acqua avesse suonato istantaneamente e per circa 3 minuti, l'errore veniva scoperto solo mezz'ora più tardi. In questo caso, quindi, si parla di rule-based mistakes, perché appunto c'è un errore sulle regole che dovevano essere state seguite e che non sono state seguite. Caso 4, Three Mile Island del 1979. Gli operatori di turno non si rendono conto che la valvola di sfogo sul pressurizzatore era bloccata su aperta, mentre sulla console il comando era segnalato chiuso. Gli operatori decidono che l'indicazione è attendibile, senza tenere in conto la potenziale rottura del meccanismo. Di nuovo si tratta di rule-based mistake, perché gli operatori hanno appunto in maniera superficiale sottovalutato quanto gli diceva la console rispetto all'effettiva realtà dei fatti. Caso 5, Ginna del 1982. Gli operatori con l'intenzione di depressurizzare il sistema di raffreddamento del reattore passano ripetutamente dalla posizione di aperto a quella di chiuso della valvola dedicata e, dopo tre azioni, la quarta volta, la valvola si blocca nella posizione aperta. Qua si tratta invece di un knowledge-based mistake. Caso 6, Chernobyl del 1986. Al netto degli errori precedenti, l'analisi si focalizza sul fatto che i test siano stati avviati nonostante la potenza massima fosse al di sotto di quella consentita, con un'inconsapevolezza dell'effetto conseguente, che sappiamo tutti quale sarebbe stato. Anche qui si parla di knowledge-based mistakes. Arriviamo agli spunti di riflessione. Cosa sono i lapses? Che cosa significa SRK? Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione. La tassonomia FACS, dove appunto tratteremo questo tipo di tassonomia, anche questa che ovviamente, come si evince dal titolo della lezione, parla degli errori che possono essere causati dagli operatori o meno. Il sistema di analisi e classificazione dei fattori umani, quindi Human Factor Analysis,

and Classification System, è una tassonomia, dunque possiede una rappresentazione gerarchica, che è basata su fattore ed errore umano e serve per studiare in maniera sistematica gli eventi. Come detto in precedenza, quindi tutti questi modelli e queste tassonomie, così come quelle che abbiamo visto nell'argomento precedente, servono proprio a andare a modellare la resilienza di un sistema attraverso l'analisi dell'errore e l'analisi dei rischi. Ecco qui lo schema della tassonomia FACS. È, come potete vedere, diviso su diversi livelli, quindi azioni non sicure, condizione preliminare per azioni non sicure, supervisioni non sicure e influenze organizzative, che adesso andremo ad analizzare singolarmente. Primo livello, ovvero di unsafe acts, azioni non sicure. Vediamo che si tratta di errori decisionali basati sull'abilità, percettivi ed errori eccezionali. Gli errori sono azioni dell'operatore che falliscono nel consentire il raggiungimento dell'obiettivo desiderato e possono essere suddivisi nelle seguenti sottocategorie. Errori skill-based, come abbiamo già visto, che sono i più comuni e si verificano durante attività rutinarie per via di failure attentivi e mnestici. Maggiore la familiarità col task, minore l'impegno cognitivo coinvolto. Appunto, questi sono un tipo di errori. Voglio portare un esempio sulle autostrade italiane, quelle l'autostrada dove vengono commessi più incidenti è l'autostrada Adriatica, che fondamentalmente è anche quella che presenta meno curve. Quindi quella che ha per l'automobilista può presentare un impegno cognitivo minore, ma di conseguenza questo può portare anche, il minore impegno cognitivo porta anche a diverse distrazioni. Un altro tipo di esempio è quello del percorso sempre automobilistico tra casa e lavoro. Viene fatto talmente tante volte l'anno che poi ci si distrae e anche da un punto di vista probabilistico sarà lì che si commetterà l'errore o un incidente, ma non in una strada, magari percorrendo una strada per la prima volta, dove l'attenzione è tutta più incentrata su appunto le strategie da seguire per arrivare più brevemente al punto di arrivo. Errori di decisione, decision errors. L'operatore pianifica attività inadatte nello scenario considerate. Possono essere gli errori knowledge base del GEMS, ovvero quando un operatore inesperto agisce in maniera inadeguata alla situazione per scarso tempo a disposizione. Possono essere errori rule-based del GEMS quando una situazione non è riconosciuta o è mal interpretata e quindi si applica un piano non idoneo. Appunto, voglio sottolineare di nuovo la differenza tra errori knowledge-based e errori rule-based. Per quanto riguarda gli errori knowledge-based, si ha una mancata conoscenza di quali siano i processi che servono per determinare un'operazione. Di conseguenza, appunto, non avendo una necessaria conoscenza o una adeguata conoscenza, questo porta all'errore. Per quanto riguarda invece gli errori rule-based, è quando viene mal applicata o non applicata per niente una regola e di conseguenza il processo può essere interrotto e po si possono provocare degli incidenti. Errori percettivi o perceptual errors. Si verificano quando l'input sensoriale, che dunque riporta informazioni errate, di un operatore è degradato, visivo, uditivo, olfattivo, eccetera. Qui ovviamente mi sembra chiaro come un errore percettivo possa essere determinato anche da problematiche fisiche dell'operatore. Ovviamente un operatore sordo non sentirà una sirena che gli permette di azionare una leva, un qualcosa, e quindi continuare nelle operazioni del sistema. Le violazioni sono azioni dell'operatore che non rispettano le prescrizioni disponibili e sono quindi considerate intenzionali. Le violazioni possono essere di routine o eccezionali sulla base della loro eziologia, come descritto tramite le seguenti sottocategorie che adesso andremo a vedere. Violazioni di routine sono scostamenti meno gravi tollerati, che diventano di natura abituale. Violazioni eccezionali, invece, sono gravi scostamenti dalle prescrizioni, non tollerabili e con conseguenze più gravi, anche come intende appunto la parola stessa, routine ed exceptional. La routine appunto può creare delle nuove abitudini che magari possono essere degli errori relativi, ovvero magari un ritardo di qualche secondo su un'azione che non portano poi a gravi incidenti, mentre quelli eccezionali sono assolutamente non tollerabili e hanno conseguenze, come dicevamo, più gravi, possono portare appunto, oltre che all'interruzione delle operazioni, anche a dei veri e propri incidenti. Per esempio,

Un pilota che trascurasse gli avvisi radar del controllo del traffico aereo costituirebbe un esempio di violazione di routine. Ovvero, un pilota può trascurare per qualche secondo gli avvisi radar, ma l'importante è che alla fine ascolti questi avvisi. Ma di routine succede che un pilota trascura per qualche secondo degli avvisi di un radar, non sta sempre a guardare il radar, ovviamente. Pilotare un aereo dell'aviazione commerciale senza copilota sarebbe invece un esempio di violazione eccezionale, perché appunto ci sono delle regole che stabiliscono che il pilota deve essere accompagnato da un copilota e la mancanza di questo copilota potrebbe portare a degli errori gravi e quindi parliamo di violazioni eccezionali. Arriviamo al livello 2, Precondition for Unsafe Acts. Il secondo livello della tassonomia FACS, che in aggiunta è anche il primo livello latente, è il livello di precondition per gli attori non sicuri e include tre categorie, ognuna delle quali prevede ulteriori sottocategorie, che adesso andremo a vedere nel dettaglio. I fattori ambientali o environmental factors, classificati in ambiente fisico, quindi condizioni operative, ambientali e così via, ma anche in ambiente tecnologico, quindi con l'interazione uomo-macchina. Questi fattori ambientali, appunto, possono anche essere determinati magari da un'organizzazione troppo pressante, un ambiente di lavoro stressante, i famosi lavori logoranti che conosciamo, ma anche di problemi che possono nascere dall'interazione che ha l'uomo con dei macchinari che deve utilizzare o delle interfacce tecnologiche che deve utilizzare. Le condizioni dell'operatore, conditions of operators, suddivise in stato mentale avverso, compiacenza, distrazione e così via, o disattenzione, stato fisiologico avverso, incapacità, affaticamento e malattia, e limitazioni fisiche e mentali, quindi incompatibilità con l'attività. Qui invece non si tratta più di fattori ambientali, ma si tratta di fattori intrinseci dell'operatore che appunto può avere delle problematiche che siano queste fisiche o mentali, quindi dei problemi di vista, per esempio, ma anche possono essere determinate da degli stati mentali dell'operatore, perché appunto si sente troppo stressato, perché ha avuto i problemi in famiglia, qualsiasi esempio. Insomma, siamo tutti sicuramente a conoscenza di quali possono essere gli stress, del lavoro. I fattori più generalmente relativi alla gestione del personale, quindi personal factors, divise in coordinamento, comunicazione e pianificazione, fallimento a gestire le risorse disponibili, e idoneità dell'attività, quindi automedicazione, alcol, violazione dei requisiti minimi di riposo. Appunto, come ci sono anche dei problemi organizzativi sulla gestione del personale, che non è sempre un problema banale da affrontare, perché può avvenire un fallimento nella gestione delle risorse, si possono mettere persone sbagliate a fare un determinato compito che magari semplicemente erano più portate per effettuarne un altro, e di conseguenza si può arrivare anche in questo caso a un errore di tipo organizzativo. Livello 3, unsafe supervision, quindi supervisioni non sicure che sono inadeguate, operazioni pianificate in modo inappropriato, mancata correzione del problema, oppure delle violazioni di supervisione. Allora, quindi si parla di supervisione inadeguata quando non c'è un organo di controllo superiore che vada effettivamente ad analizzare cosa svolgono gli operatori, per esempio, ma anche i macchinari. Ci sono poi operazioni che vengono pianificate in modo sbagliato, inappropriato, magari troppo economicamente svantaggiose o time consuming. Ci sono ovviamente delle mancate correzioni al problema, tante volte il problema viene considerato in maniera superficiale e semplicemente non affrontato. Questo potrebbe appunto essere un errore di routine, che quindi nel singolo non porterebbe a nessuna grave conseguenza, ma anche semplicemente una somma di tanti errori di routine porterebbe comunque sia a un errore cosiddetto eccezionale e quindi magari con delle conseguenze più gravi, un incidente. E poi ci sono ovviamente delle violazioni di supervisione, secondo cui appunto vengono effettuate anche qui delle supervisioni in maniera non corretta, viene violato quello che può essere la supervisione degli operatori. Un esempio potrebbe essere il classico mobbing di cui tutti abbiamo sentito parlare, secondo cui appunto i supervisori violano anche proprio lo stato di naturale tranquillità degli operatori andandoli a stressare, e questo non fa altro che andare
ovviamente a peggiorare la qualità del lavoro e la potenzialità di creare degli

gli errori, che siano questi di routine oppure gravi. Il terzo livello si occupa delle prestazioni e delle decisioni dei supervisori e dei manager, che possono influenzare le prestazioni degli operatori.

funerarie propriamente dette, cioè destinate al seppellimento, ma sono delle aree destinate alla celebrazione di rituali in onore del defunto. E forse l'edificio più significativo, quello più importante di tutti, si trova a Cnosso. Cnosso è la Temple Tomb. Ecco, qui vediamo la pianta e l'alzato di questa struttura che fu edificata durante il tardo minoico primo, proprio nell'epoca dei secondi palazzi, è utilizzata pressoché ininterrottamente fino all'epoca micenea. Vediamo più da vicino questa pianta in cui ritroviamo elementi architettonici che abbiamo discusso nella lezione precedente, che fanno parte proprio dell'architettura palaziale colta. Un ingresso, questo, che porta a un vestibolo con due colonne, da qui si accede ad un corridoio fiancheggiato da due camerette. Da questo corridoio si raggiunge una prima sala a colonne, con doppie colonne, che immette in una seconda sala, che era il Sancta Sanctorum, diremmo, cioè la cripta vera e propria, ed è la famosa cripta a pilastro di cui abbiamo parlato nella lezione precedente. Questa tomba aveva anche un secondo piano che qui possiamo leggere nella sezione di questo edificio, con una terrazza il cui tetto era sostenuto verosimilmente da due colonne, e sopra questa terrazza sono state trovate tracce di doppie corna in calcare. È stato Evans a definirla Temple Tomb, cioè tomba tempio. Perché? Perché all'interno di questo edificio sono stati trovati, come negli edifici che abbiamo visto nella slide precedente, parti scheletriche appositamente selezionate, stipate in alcuni ambienti insieme a corredi vascolari. Ed il fatto che questo stesso trattamento noi lo ritroviamo in epoche successive, in epoca micenea, nel XV, nel XIV secolo, sta a dimostrare che questo edificio doveva svolgere nel sito di Cnosso, a poche decine di metri dal palazzo, una funzione importantissima nell'ambito della venerazione, appunto, degli antenati. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono le novità principali riguardanti i rituali funerari documentati a Cnosso? E ci avviamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i supporti principali della lineare A? Attraverso quali forme si esplicano le attività di stoccaggio nel sito di Agia Triada? Quali sono i temi rappresentati nei vasi in pietra di Agia Triada? Qual è il significato simbolico e sociale delle scene rituali rappresentate? Quali sono le novità principali riguardanti i rituali funerari documentati a Cnosso? E con questo ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio. Per altri approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito di questo Ateneo relativo al corso. Vi ringrazio ancora. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. You have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

ad affrontare la seconda parte di quello che è il piano di comunicazione. Nel corso della prima parte abbiamo già visto alcuni elementi fondamentali, in questa seconda parte andremo ad analizzare meglio quelli che sono i temi della strategia, i temi della valutazione e faremo alcune ulteriori considerazioni. Questi sono tre pilastri a cui abbiamo deciso di dedicare un'intera lezione proprio perché sono un po' il cuore, se vogliamo, del nostro piano di comunicazione. Andiamo quindi in particolare ad affrontare le tematiche relative alla strategia di comunicazione. La strategia di comunicazione è il cuore del nostro piano di comunicazione. È quello che contraddistingue quello che facciamo e quello su cui merita di fare le maggiori riflessioni dal punto di vista di un direttore della comunicazione, di un'azienda, un brand o un'istituzione. Ma che cos'è la strategia di comunicazione? L'abbiamo detto, è il cuore pulsante del piano. È quello che veramente riesce a differenziare quello che noi vogliamo andare a dire, quello con cui noi vogliamo raggiungere, l'abbiamo detto nella prima parte del corso, i nostri pubblici di riferimento per conseguire i nostri obiettivi di comunicazione. È l'approccio generale che adottiamo appunto per raggiungere gli obiettivi. E definisce il filo rosso che lega tutte le nostre azioni, assicurando coerenza e impatto. Soffermiamoci su queste parole perché sono davvero rilevanti. E traduce gli obiettivi in un piano di azione. L'abbiamo visto durante la prima parte del corso, noi non possiamo semplicemente fare una lista di azioni. Ma la strategia è quello che amalgama, se vogliamo vedere, abbiamo visto, abbiamo fatto questo paragone nella precedente lezione, gli ingredienti di un piano di comunicazione, la strategia è l'amalgama, quello che ci consente di avere coerenza complessiva e definisce il posizionamento e la narrativa del brand. Risulta completamente, penso, chiaro che le strategie sono personalizzate sul brand, sull'istituzione, sulla singola azienda e le singole persone. Non esiste, come si suol dire in gergo, one size fits all, ma ogni brand, azienda, istituzione deve avere la propria strategia che viene delineata in base a quelli che sono gli obiettivi, ai pubblici di riferimento e che si traduce quindi poi in un piano di azioni. Azioni che poi vedremo e andremo più approfonditamente, devono essere monitorate, valutate e sulla base dei quali, dei feedback sulle quali dobbiamo fare poi degli ulteriori ragionamenti. Una costola fondamentale della strategia sono i messaggi chiave. Un buon messaggio chiave deve essere assertivo, esprime una posizione chiara. Memorabile, facile da ricordare e ripetere, flessibile, adattabile a diversi canali e pubblici. Ecco, perché abbiamo deciso di associare, ed è molto importante associare i messaggi chiave alla strategia, quasi come fosse un tutt'uno, perché i messaggi chiave riflettono poi quello che è il posizionamento strategico, appunto la strategia complessiva che noi vogliamo dare alla nostra comunicazione. Questi tre punti che vediamo nelle slide sono dei capisaldi per i nostri messaggi chiave e questi sì, da un punto di vista definitorio e declaratorio, sono scolpibili nella pietra, perché i messaggi chiave che non riflettano queste tre declaratorie rischiano di essere deboli, rischiano di non essere ricordati, rischiano, come diciamo noi, di non passare a quelli che sono i nostri pubblici di riferimento. Non meno importante è la flessibilità, perché ovviamente in un mondo come quello attuale, dove i canali sono molteplici e i pubblici di riferimento sono molteplici, noi dobbiamo avere la possibilità di declinare i messaggi chiave in base ai canali e ai pubblici di riferimento. Pensiamo quale sia la differenza di comunicazione fra canali classici e
e in prossime lezioni vedremo ad esempio l'ufficio stampa e le media relations, canali digitali piuttosto che canali di advertising.

Vediamo qualche esempio memorabile di messaggi. Questo, il primo è Apple, Think Different. Non vende computer, vende un modo di essere. E a maggior ragione, quando Apple ha lanciato gli iPhone o gli iPad, tutta la loro comunicazione si è basata non più e non già, come in passato potevano fare gli operatori del settore ICT, sul prodotto e le caratteristiche del prodotto, ma su, ad esempio, il design. Riassunto tutto in un messaggio Think Different. Quindi non abbiamo il computer più potente o il telefono più prestante, ma ti offriamo un modo di vita e di pensiero diverso. Messaggio storico. Barilla, dove c'è Barilla c'è casa. Associa il prodotto a valori universali come famiglia e calore. In precedenti lezioni abbiamo visto anche come, per certi versi, nella vicenda di Guido Barilla, questo si possa essere stato mal interpretato e trasformatosi in un boomerang, ma è un messaggio che per tantissimi anni e ancora oggi, molti lo chiamano il modello famiglia del mulino bianco, ma è associato al calore della famiglia, di una vita familiare e di un porto sicuro, tornare a casa, avere la pasta, nel caso di specie quando è nato il messaggio relativo alla pasta, è un qualche cosa che è a te più vicino. E il caso Volvo. Il caso Volvo Safety, per decenni ogni comunicazione ha rinforzato un singolo potentissimo messaggio, che è quello della sicurezza. E questo è un messaggio che si è tradotto e si è riflesso ovviamente nei prodotti, nel brand e in generale in quello che è stato il posizionamento di comunicazione, di marketing dei prodotti di Volvo. Se pensate, e questo è un esempio che cito molto spesso, questo ha consentito, riagganciandoci anche al concetto di reputazione, di far passare sostanzialmente in secondo piano il fatto che quando Volvo è stata ceduta dagli svedesi ai cinesi, la nuova proprietà ha continuato a puntare sul messaggio safety. E ancora oggi, se pensiamo, Volvo ha questo genere di reputazione fondata e coerente, nonostante, se vogliamo usare questo termine, la proprietà cinese. Insieme ai messaggi chiave, parte integrante, della strategia, che poi deve riflettersi appunto ed essere il collante delle nostre azioni, è il tono di voce. Il tono di voce deve essere autentico, fedele ai valori dell'azienda. E me lo avrete sentito ripetere e continueremo a ripeterlo anche in altre lezioni, l'autenticità è un elemento chiave di ogni comunicazione dell'azienda. Deve essere distintivo, riconoscibile e diverso dai competitor e deve essere coerente, utilizzato in modo omogeneo su tutti i canali. Non trascuriamo e non pensiamo sia poco rilevante il tema della coerenza, soprattutto in un mondo come quello attuale, dove le aziende, le istituzioni, i brand sono esposti a una pletora di canali, la coerenza diventa un valore fondamentale e il tono di voce, a maggior ragione, deve essere coerente. Non è possibile pensare di avere un tono di voce super corporate su un canale e un tono di voce scanzonato su un altro tipo di canale, soprattutto se sei un certo tipo di brand o di istituzione. Non a caso, allineamento con la brand identity. Ovviamente la strategia di comunicazione non vive in un vuoto. Come ci eravamo detti, così come la direzione comunicazione è perfettamente calata e integrata nella realtà aziendale, così la strategia di comunicazione non viene e non deve essere concepita nella torre d'avorio e vivere in un vuoto, ma deve essere perfettamente allineata e integrata con quello che è la brand identity, con quello che è l'essenza dell'azienda, dell'istituzione e del manager. Tono di voce, messaggi e scelta dei canali devono essere un riflesso diretto e coerente dell'età del brand. Mission, vision, valori.

Quindi, come si può vedere, stiamo parlando di un tutt'uno, di una cosa, per usare un francesismo, tout se tient, tutto si tiene, tutto deve essere coerente e tutto deve essere allineato. Solo in questo modo l'azienda, il brand, l'istituzione potrà presentarsi ai suoi pubblici in modo tale da poter, attraverso la strategia e le azioni, conseguire i propri obiettivi. Vediamo qualche spunti di riflessione. Cosa deve essere definito nella strategia del piano di comunicazione? Cosa significa che il piano di comunicazione deve essere allineato alla brand identity? Ecco, sono spunti su cui ritengo sia sempre molto opportuno avere a mente e avere delle riflessioni. Veniamo ora alla valutazione. La valutazione è sempre un tema spinoso per quello che riguarda le attività di comunicazione, ma non per questo significa che le attività di comunicazione non possano e non debbano essere valutate e misurate, coerentemente con il fatto che, abbiamo detto, la comunicazione è una disciplina che ha pari dignità rispetto al marketing, alle vendite o ad altre discipline aziendali. Tutte queste altre discipline aziendali vengono valutate e misurate. Altrettanto fondamentale è valutare e misurare la comunicazione. Valutare le attività di comunicazione serve a dimostrare il valore, tradurre gli sforzi e i risultati tangibili per il management, ottimizzare le risorse, capire cosa funziona e allocare meglio il budget. Spendiamo due parole su questi primi due elementi prima di vederne anche altri. Tradurre gli sforzi e i risultati tangibili per il management è forse la parte più importante, perché spesse volte la comunicazione è vista come quasi una scienza esoterica, lasciata all'estro dei singoli professionisti. Il top manager di un'azienda, l'amministratore delegato o chi per lui, pensiamo ad esempio al CFO, è abituato invece a vedere numeri e soprattutto è abituato a poter associare degli sforzi di budget a dei risultati. Laddove noi non fossimo in grado di misurare con key performance indicator o con altri indicatori diversi come hanno funzionato le nostre attività di comunicazione, come abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, i nostri target, ecco, senza queste attività diventa molto complicato uscire anche appunto dallo stereotipo della scienza esoterica. Imparare dagli errori, identificare le criticità per non ripeterle e prendere decisioni data-driven, basare le scelte future su dati concreti. Anche questo si lega ovviamente al non voler essere considerati una scienza esoterica. Oggi come oggi, ovviamente tutte le strutture aziendali che si occupano di vendite, marketing o quant'altro analizzano dati e prendono decisioni sulla base di insight e sulla base dell'analisi di questi dati. Anche la comunicazione, soprattutto in un mondo come quello in cui viviamo, dove i social e non solo, tutto il mondo digitale produce dati e da questi si producono insight, le decisioni data-driven fanno e devono ormai fare parte di quella che è la quotidianità del lavoro della comunicazione. Ma andiamo a vedere quali possono essere alcuni key performance indicator della comunicazione. Le metriche fondamentali possono essere la reach and impressions, ovvero la visibilità, quante persone abbiamo potenzialmente raggiunto. È una metrica base, fondamentalmente, prescindere dalla quale è abbastanza difficile. L'engagement, il coinvolgimento, quante persone hanno interagito con i nostri contenuti, like, commenti, condivisioni. Ecco, sempre di più le aziende, i brand, ma anche i singoli manager guardano molto più all'engagement che non, ad esempio, se pensiamo ai social, al numero di follower. Volendo semplificare particolarmente l'engagement con una definizione molto semplice,

se io brand pubblico un contenuto online, ho un certo numero di visualizzazioni, ad esempio, se faccio il rapporto fra like, commenti, condivisioni, repost o quant'altro e numero di visualizzazioni complessivi, ottengo il mio tasso di engagement. Perché l'engagement è importante? Perché ti consente veramente di capire quante persone hanno interagito con il tuo messaggio, con il tuo contenuto e quindi non soltanto una vanity metric, ho sparato il mio contenuto, ho X follower, se nessuno interagisce con il mio contenuto, probabilmente quel mio contenuto o non è interessante o peggio, non è rilevante per la mia audience. La conversion, azione, quante persone hanno compiuto l'azione desiderata? Ad esempio, un download di un'app o l'iscrizione a una newsletter o altre attività che possono aver richiesto un'azione o una call to action. E assolutamente non meno importante, anche in base a tutto quello che abbiamo detto in precedenti lezioni, il sentiment, la percezione. Come si parla del nostro brand online, in maniera positivo, negativo, o neutro. Questa forse è la parte su cui vi è maggior dibattito anche all'interno della comunità, di chi si occupa di comunicazione, perché è la parte probabilmente meno scientifica. Se abbiamo visto tutti i KPI fino adesso sono tutti perfettamente e scientificamente misurabili, il sentiment è probabilmente un po' più aleatorio. Vi sono in questo momento molti strumenti e molte società anche che forniscono servizi per misurare un po' più scientificamente il tema, attraverso sia l'intelligenza artificiale con modelli addestrati, sia attraverso analisti che misurano una serie di parametri, ma è indubbiamente un tema controverso su cui tutti stiamo tuttora lavorando. Il ROI della comunicazione, perché poi alla fine della fiera l'azienda lavora e ragiona in termini di ROI. Il ROI, Return on Investment, è la metrica regina per il business. Sebbene difficile da calcolare per la comunicazione, si può stimare collegando i KPI a risultati di business. La formula base del ROI, guadagno generato meno costo dell'investimento fratto costo dell'investimento. È ovvio, questa è la definizione classica del Return on Investment. È chiaro che da un punto di vista di comunicazione e reputazione, il guadagno generato, appunto, può non essere immediatamente traducibile in euro, ma attraverso i KPI che abbiamo visto e le analisi che abbiamo visto anche in altre lezioni e che continueremo a vedere applicata a diversi scenari in altre lezioni, ci stiamo sicuramente avvicinando a dei valori e delle stime quantitative molto più accurate su quelli che sono i guadagni generati dalla comunicazione. Anche da un punto di vista bilancistico sono sempre più raffinate le analisi che vogliono e puntano a assegnare un valore economico ai brand, soprattutto quando questi hanno un particolare riconoscimento. Si pensi, faccio l'esempio, perché mi ha visto a suo tempo protagonista di quella stagione, al brand Pirelli. Pirelli è stata una delle prime società a impegnarsi a quantificare il valore del brand Pirelli a livello internazionale. Vediamo un esempio classico, una campagna da 1000 euro ha generato lead che hanno portato a 5000 euro di vendite. Il ROI in questo caso è del 400%. È un caso molto semplice. Ovviamente per la pubblicità questo genere di analisi e di riflessioni è molto più semplice perché la pubblicità ha come, diciamo, obiettivo primario quello di supportare le vendite. Per quello che riguarda la comunicazione corporate, questo è un po' più complesso, ma si sta sempre più andando

in questa direzione. Vediamo quelli che possono essere strumenti di monitoraggio, perché poi per riuscire ad attribuire un valore ai KPI dobbiamo avere degli strumenti di monitoraggio. La cassetta degli attrezzi dell'analista. Web Analytics, quindi Google Analytics per quello che è il nostro sito, il nostro blog o corporate magazine. Social Media Analytics, strumenti nativi come Facebook Insights o piattaforme professionali come Fanpage Karma, che ci consentono di veramente, per quello che riguarda il mondo digitale, passatemi il termine, spaccare il capello in quattro dal punto di vista dei dati che vengono generati online e sui social network. Abbiamo poi il media monitoring, strumenti per l'ascolto della rete e della stampa, Meltwater, un esempio che citiamo, o Talkwalker, o analisi, strumenti di analisi della rassegna stampa e dei giornali, dove in questo caso prevale la componente di analisi più umana e meno, diciamo, softwareistica. Ultimo, ma non meno importante, i sondaggi e le interviste per raccogliere dati qualitativi. La buona comunicazione utilizza tutti questi strumenti perché, come è facilmente intuibile, vanno a raccogliere dati su canali diversi che vanno a insistere su pubblici diversi. È chiaro che l'utente che legge prevalentemente giornali e carta stampata è molto diverso da quello che sta su TikTok, molto diverso da quello che sta su Instagram, è molto diverso da quello che, per fare un esempio, segue il Gazzettino Padano radiofonico sui canali di Radio Rai. Diventa quindi importante, come abbiamo detto nella precedente lezione, avere una chiara identificazione dei pubblici, perché io come azienda, come istituzione, potrei non avere bisogno di colpire contemporaneamente tutti i pubblici o di reagire contemporaneamente su tutti i canali a un'eventuale situazione di problematicità. Abbiamo poi la valutazione interna, perché la valutazione non è solo esterna. È importante misurare anche il clima aziendale, la comprensione della strategia da parte dei dipendenti, l'efficacia dei canali di comunicazione interna. Sarà poi questo oggetto di lezioni dedicate sulla comunicazione interna. I dipendenti, come abbiamo visto precedentemente, sono uno stakeholder fondamentale per un'azienda, per un'istituzione e sono uno dei pubblici più rilevanti per la comunicazione interna. Vuoi perché i dipendenti possono essere i principali ambassador, della nostra azienda, vuoi perché molto banalmente mantenere un turnover, quindi un tasso di ricambio dei dipendenti basso, rappresenta un minor costo per l'azienda, per cui i KPI della comunicazione interna sono per certi versi anche più semplici da misurare, molto, molto semplicemente, anche perché è un pubblico che tendenzialmente conosci molto meglio. Gli strumenti possono essere le survey interne, i focus group o addirittura colloqui individuali. Al netto di aziende che hanno decine di migliaia di dipendenti, aziende che hanno poche migliaia di dipendenti possono permettersi di avere un'analisi molto più capillare dell'efficacia della comunicazione all'interno dell'azienda. E uno degli elementi che vedremo poi successivamente è, correlato a questo, la caduta delle barriere fra quello che è una comunicazione esclusivamente esterna e quello che poi è una comunicazione interna. Oggi come oggi, tutto quello che viene raccontato da un'azienda all'esterno ha una ripercussione sull'interno e questa è la cosa che maggiormente è cambiata, quello che viene raccontato all'interno non è più racchiuso da una muraglia cinese, ma ormai esce all'esterno e quindi deve essere considerato come parte della nostra strategia e delle nostre azioni di comunicazione. Spunti di riflessione. Perché è importante la fase di valutazione?
Quali sono le metriche fondamentali per la valutazione? Quali sono gli strumenti di monitoraggio? Cosa significa fare una valutazione interna? Veniamo ora ad alcune considerazioni che possono aiutarci a tenere un po' tutto insieme e a cercare di dare un unico cappello a quello che ci siamo detti fino adesso in questa seconda parte e nella prima parte della lezione sul piano di comunicazione. Lo schema strategico. Un buon esercizio è riassumere l'intero piano in un unico schema che includa obiettivo, target, messaggio chiave, canali, KPI, periodo di tempo e budget. L'abbiamo visto e lo mettiamo adesso tutto in fila. Il collante di questo è la strategia. È fondamentale laddove e quando si va a definire un piano di comunicazione avere sempre ben chiari tutti questi punti, senza dimenticarne alcuno, perché è solo avendo chiari tutti questi punti e avendone attraverso la strategia un'amalgama coerente che l'azienda o l'istituzione può veramente elaborare un piano di comunicazione efficace. Un piano di comunicazione efficace che non può prescindere, ovviamente, visto che, come abbiamo detto, non siamo in una bolla, non siamo in un vuoto, non può prescindere da conoscere perfettamente il contesto in cui tu vai a operare, perché fino adesso noi abbiamo visto e analizzato il nostro punto di vista. Questo deve essere contemperato con il cosiddetto benchmarking. Il benchmarking consiste nell'analizzare le strategie di comunicazione dei competitor e dei leader di altri settori per identificare punti di forza e di debolezza, scoprire nuove idee best practice e soprattutto capire come differenziare il proprio posizionamento. Contemperare, come abbiamo detto quindi, quello che siamo noi con quello che sono gli altri che insistono e agiscono nel nostro stesso campo di riferimento. Perché la comunicazione, come abbiamo già detto, deve essere anche distintiva. Oltre che coerente con i nostri mission, valori e posizionamento, deve essere distintiva. Altrimenti rischi soltanto di essere una ulteriore voce in un'arena già sufficientemente affollata. È chiaro che la comunicazione, se pensiamo a settori molto competitivi come ad esempio le telecomunicazioni di un nuovo entrante o di un operatore alternativo, sarà molto diversa rispetto a quella dell'operatore, come si suol definire, ex incumbent, operatore tradizionale, ex operatore dominante. Questo vale per tutti i settori dove c'è una concorrenza. È chiaro che, ad esempio, la nostra strategia di comunicazione, se sono un operatore impegnato nella transizione energetica, sarà e punterà su degli elementi differenzianti di quella che è la mia attività specifica che voglia incentivare la transizione energetica. E per questo è utile e fondamentale sapere cosa fanno gli altri, come lo fanno e come lo comunicano. Quali sono errori comuni da evitare? Avere obiettivi vaghi e non misurabili. Come abbiamo detto, gli obiettivi devono essere puntuali e misurabili. Non conoscere il proprio target. Sparare nel mucchio non è più un'opzione. Io, come azienda e come direttore della comunicazione, devo avere molto chiaro in testa quale è il mio target. Bisogna evitare di essere incoerenti fra i vari canali. L'abbiamo detto, i nostri pubblici di riferimento si aspettano che io sia coerente su tutti i canali. Non posso avere messaggi incoerenti, possono essere diversi, ma non incoerenti. Non posso assolutamente avere un tone of voice diverso,
posso sicuramente avere iniziative diverse per i vari canali.

comunicare in modo autoreferenziale, parlare solo di sé. Questo è forse uno degli errori principali che aziende e istituzioni e brand compiono nel loro processo di comunicazione, ovvero non guardare quello a cui il tuo pubblico può essere interessato, ma pensare solo che tu fai i prodotti migliori, offri servizi migliori, sei il più bravo in qualunque cosa fai. Ecco, essere autoreferenziali è probabilmente il principale errore che si possa fare, perché è come avere un velo sugli occhi o gli occhiali, in questo caso, che non ti consente di migliorare e di avere una comunicazione veramente efficace. A questo è collegato non ascoltare i feedback. Se fino a 40 anni fa, diciamo, la comunicazione era prettamente top down, quindi io azienda sparavo un messaggio cosiddetto one to many sui giornali o sulla televisione, sulle radio e lì andava, ma non avevo nessun tipo di feedback. Oggi i feedback attraverso il web, i social, i forum, il digital o comunque tutti quelli che sono i dati e gli insight che ti vengono. Non ascoltare i feedback è peccato mortale, come diciamo, perché il feedback è quello che ti consente il miglioramento continuo. E non meno importante, è peccato mortale ignorare la valutazione dei risultati. Bisogna monitorare, bisogna valutare, bisogna misurare. Solo così la comunicazione può davvero avere la dignità per sedersi al tavolo insieme a tutte le altre funzioni strategiche aziendali. Vediamo gestire il feedback degli stakeholder. Cosa vogliamo dire? Ascoltare attivamente i feedback di clienti, dipendenti e altri stakeholder è fondamentale per migliorare prodotti e servizi, prevenire e gestire le crisi e costruire relazioni di fiducia a lungo termine. Ecco, questi tre elementi valgono per qualunque azienda, istituzione e brand. L'abbiamo già visto in una precedente lezione, il punto 2 e il punto 3 sono particolarmente rilevanti anche e soprattutto per quello che è la gestione della reputazione e per tutto quello che è l'acquisizione di quel goodwill, di quella benevolenza, dal punto di vista degli stakeholder che ci possono consentire, laddove disgraziatamente, e speriamo non succeda mai, che avvenga una crisi, di avere più credibilità e diciamo il beneficio del dubbio dell'inventario, come si suol dire in gergo. Nuove tecnologie e trend. È chiaro che rispetto a 40 anni fa il mondo cambia e cambia anche rapidamente. Lo viviamo quotidianamente, l'intelligenza artificiale per la creazione e personalizzazione di contenuti, i podcast e i contenuti audio per una fruizione più intima e in mobilità, il metaverso e la realtà aumentata per esperienze immersive, la purpose-driven communication, comunicare l'impegno sociale e ambientale diventa cruciale. Questi trend sono decisamente significativi e soltanto fino a qualche anno fa semplicemente non esistevano. L'intelligenza artificiale sta cambiando in maniera drammatica, diciamo in maniera positiva, ma drammatica, quello che è il lavoro della comunicazione. Sta cambiando le figure della comunicazione perché pensiamo semplicemente a quello che l'efficacia che può avere l'intelligenza artificiale nella creazione e revisione di contenuti fa in pochi minuti, se non secondi, quello che era il lavoro di svariate persone di ore. I trend dei podcast, anche questi fino a qualche anno fa semplicemente non esistevano e si stanno affermando. Vediamo che ci sono investitori e fondi che decidono di mettere tanti soldi in società che producono e realizzano podcast. Stiamo assistendo addirittura a giornalisti di importanti testate nazionali lasciare per andare a produrre podcast in startup attive in questo settore. E la purpose-driven communication, per quanto riguarda

uno stakeholder fondamentale come la Gen Z, ovvero i più giovani, diventa un fattore di assoluto impatto, perché i giovani vogliono, pretendono dai marchi e dalle aziende di conoscere quello che è il loro impegno nei confronti dell'ambiente, della società, delle differenze di genere e quant'altro. Se questo genere di comunicazione fino a qualche anno fa era un nice to have, un qualche cosa che era una medaglietta da esporre, oggi fa parte intimamente del tipo di comunicazione che un'azienda deve mettere in campo. Il ciclo del piano di comunicazione è un processo circolare e continuo. Il piano di comunicazione non è un documento statico da scrivere una volta all'anno, è un processo ciclico di apprendimento e miglioramento continuo. Penso che questo sia chiaro e spero sia chiaro da tutto quello che abbiamo detto fino adesso, è un tema su cui io credo particolarmente, la circolarità della comunicazione. Perché quello che viene comunicato dalla nostra azienda nei confronti dei propri stakeholder, non è più, come dicevamo poc'anzi, un processo top-down, ma è un processo che determina delle reazioni negli stakeholder di cui l'azienda deve tenere conto per modificare, migliorare, cambiare le proprie attività di comunicazione, ascoltando e misurando continuamente e continuativamente l'efficacia delle proprie azioni in maniera data-driven e per poter adeguare e adattare costantemente la propria comunicazione. Quello che poteva essere una strategia di comunicazione efficace soltanto 6 mesi prima, 6 mesi dopo può cambiare drasticamente nella sua efficacia e nel suo impatto. Le aziende devono tenerne conto e devono avere la flessibilità, beneficiata anche dai nuovi strumenti, di cambiare, adeguarsi e adattarsi. Take home messages. Chiarezza prima di tutto. Siate ossessionati da obiettivi e target. Coerenza sempre. Ogni canale, ogni messaggio, ogni immagine deve parlare la stessa lingua. E misurare tutto. Ciò che non si misura non si può migliorare e non si può difendere in fase di budget, che è un elemento cruciale nella vita dell'azienda. Spunti di riflessione. Cosa significa fare benchmarking e quali sono gli errori da evitare? Vediamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione. Ne abbiamo messi al fuoco particolarmente tanti. Cosa deve essere definito nella strategia del piano di comunicazione? Cosa significa che il piano di comunicazione deve essere allineato alla brand identity? Perché è importante la fase di valutazione? E quali sono le metriche fondamentali per la valutazione? Quali sono gli strumenti di monitoraggio? Cosa significa fare una valutazione interna? Cosa significa fare benchmarking? Quali sono gli errori da evitare? Sono domande che è sempre molto opportuno tenersi sempre in testa. La lezione è terminata. Vi ringrazio, vi ricordo che queste slide e ulteriore materiale di approfondimento sono disponibili sul sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso. Grazie.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione

0: e Internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Mar

l'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca.

0: esseri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati, mi presento, sono Anna Maria D'Alba, psicologa e psicoterapeuta dell'adolescenza e soprattutto e anche della genitorialità. Mi occupo di questa fascia d'età sia in ambito privato che in ambito istituzionale. Sono socia della cooperativa Rifornimenti in Volo e insegno i primi colloqui all'ARPA, dell'Associazione Romana della Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescente. L'argomento che presenterò oggi è la clinica della genitorialità e i concetti che andremo a sviluppare sono i seguenti: il concetto di genitorialità, la clinica della genitorialità nell'infanzia e la clinica della genitorialità nell'adolescenza. Bene, entriamo nel vivo adesso del concetto di genitorialità, un concetto che è stato come nozione teorizzato soltanto negli anni più recenti, a partire dagli anni 70-80, ma che dal punto di vista clinico

già ben presente, già abbastanza esplorato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra. E ovviamente il concetto di genitorialità si iscrive nel concetto di famiglia, che è il luogo per apprendere le emozioni, per apprendere a pensare e che sappiamo essere un dato storico anche, nel senso che la genitorialità è qualcosa che si definisce storicamente dal momento che i ruoli maschili e femminili, materni e paterni, sono strettamente influenzati dalla cultura del momento. Quindi la famiglia e dunque anche le funzioni genitoriali sono storicamente determinati, anche gli stili di accudimento sono storicamente e culturalmente determinati e quindi potremmo dire che la genitorialità, così come il concetto di famiglia, non siano un dato naturale, mentre il dato naturale è quello di essere figli, ovvero ogni figlio, indipendentemente dalla cultura di provenienza, presenta determinati bisogni che sono sempre gli stessi, mentre il modo in cui si declina l'accudimento cambia di cultura in cultura. Ritorniamo però alla storia, quindi dicevamo che il concetto di genitorialità si è sviluppato clinicamente a partire dalla psicoanalisi infantile. Quindi l'interesse clinico per la genitorialità si è sviluppato a partire dalla psicoanalisi infantile che si è sviluppata in Inghilterra prevalentemente a partire dalla necessità di offrire cure adeguate a bambini traumatizzati e famiglie traumatizzate dopo la Seconda Guerra Mondiale. La culla di questo sviluppo è l'Inghilterra perché in Inghilterra si era rifugiato Freud proprio durante diciamo, il periodo antisemitico e delle leggi razziali, perché sappiamo che Freud era di famiglia, era un ebreo. Quindi, grazie a sua figlia Anna Freud e poi anche allo sviluppo diciamo, della clinica dell'infanzia con Melanie Klein e poi con Winnicott, tre personalità molto influenti, si è arrivati a capire che lo sviluppo della mente è qualcosa che avviene nella relazione. Non è qualcosa che si avvale solo della soddisfazione di bisogni primari, bensì necessita di cure anche dal punto di vista affettivo e relazionale. E per cui nella clinica con il bambino non può mai mancare anche la clinica dei genitori, del bambino così come degli adolescenti, ma questo discorso lo riprenderemo più avanti. Sì, come citavo, Freud, Klein e Winnicott. In particolare, riguardo a Melanie Klein, è importante dire che diciamo, gli studi di Melanie Klein avvengono un po' sulla scia poi della teoria dell'attaccamento con Bowlby, però presso la Tavistock Clinic di Londra, dove si è sviluppato anche il metodo dell'infant observation. Quindi diciamo che la clinica si è anche avvalsa di un aspetto importante della ricerca e dell'osservazione diretta del bambino attraverso la baby observation, che è un metodo fondamentale per l'apprendimento di un terapeuta, cioè quello di osservare nel vivo la relazione tra genitori e bambini, quindi nel loro contesto naturale, e dove la funzione dell'osservatore è quella di mantenere una posizione neutrale e distanziata, ma affettivamente partecipe. Quindi l'osservatore è presente, osserva, ma mantiene anche una sua posizione distante proprio per avere la capacità di osservare tantissimi dettagli nel flusso delle informazioni e della comunicazione. Oltre appunto alla baby observation, nel campo invece dell'infant research troviamo diciamo, l'applicazione della ricerca in ambito di ricerca delle teorie dell'attaccamento, grazie appunto ad altre figure, e
lo studio della, proprio con delle sezioni molto, molto ben organizzate di osservazioni, diciamo più che del fluire della relazione, di aspetti molto segmentati.

Per esempio, nell'ambito della infant research troviamo la ricerca delle reazioni dei bambini ai cambiamenti di espressioni visive dei genitori. Questo è quello che viene chiamato il paradigma degli still face ad opera di Tronick. Diciamo quindi si tratta di osservazioni di aspetti molto specifici, a differenza dell'infant observation, che diciamo, è un metodo che viene prevalentemente utilizzato nella clinica. Questo tipo di ricerca sul campo avviene non in ambito clinico, ma proprio di ricerca più ampia dello sviluppo di alcune sequenze interattive specifiche. Questa teoria dell'attaccamento è stata sviluppata da Bowlby a partire dalla fine degli anni 60 e che è teoria che ha preso, è stata diciamo, promossa anche dalle scienze etologiche e che descrive sostanzialmente i vari tipi di attaccamento che si possono sviluppare nella relazione con le figure genitoriali. È stata una teoria molto importante e che è ancora oggi molto importante anche nella clinica e che ci aiuta a comprendere quanto alcune modalità interattive vengono poi interiorizzate, è quello che lui chiama i modelli operativi interni, vengono interiorizzate e rappresentano, come dire, la base dalla quale il bambino si muove poi verso il mondo. Vi sono tre tipi di attaccamento che descrivono poi anche la qualità delle relazioni affettive e di apertura verso le relazioni poi sociali. E abbiamo l'attaccamento sicuro, l'attaccamento insicuro, evitante e poi l'attaccamento disorganizzato. Questi tre tipi di attaccamento sono poi stati studiati nell'ambito sempre dell'infant research dalla Ainsworth, che ha studiato una situazione diciamo, di osservazione molto specifica, la strange situation, in cui viene analizzato il modo in cui un bambino reagisce a momenti di separazione dalla madre e come poi la madre viene riaccolta dal bambino. Dal modo in cui il bambino accoglie la madre, riaccoglie la madre dopo un momento inaspettato di separazione, si comprende il tipo di attaccamento. Da questo tipo da queste modalità di attaccamento si svilupperà anche la modalità di relazione nell'adulto e anche gli stili di personalità. Un video molto interessante sugli still face che ho citato prima, quindi sulle reazioni emotive del bambino ai cambiamenti espressivi dei genitori, verrà approfondito appunto da Tronick, che è stato lui l'ideatore di questa sequenza di osservazione, chiamato proprio paradigma degli still face, e sto per mostrarvi un video che ci aiuterà a comprendere quanto sia importante la relazione tra genitori e figli, anche quanto il bambino non è un soggetto passivo assolutamente, ma è un soggetto attivo che cerca attivamente la relazione con il proprio genitore, lo fa attraverso il gioco, lo fa attraverso il pianto e si ritira il bambino dalla relazione solo quando il genitore non mostra più un interesse nei suoi confronti, quindi come reazione depressiva e di ritiro. E questo video lo mostra molto bene. L'aspetto interessante di questo video è che pone al centro dell'osservazione della relazione genitore bambino anche il padre. Come sappiamo, la madre è stata la persona più attenzionata nell'ambito della clinica e della ricerca, quindi tutte le ricerche hanno osservato le relazioni, prevalentemente le relazioni tra bambini e madri. E questo video ha un po' il merito di mostrare quanto diciamo, certe modalità di reazione, di vissuti, no, emotivi, siano come dire, distribuiti tra madri e padri e abbiano come dire, il padre anche al centro dell'accudimento, non solo la madre. E il video adesso ve lo mostra.

senso che nel processo genitoriale si attivano delle funzioni e degli aspetti psicologici specifici di questo passaggio maturativo molto importante. Diventare genitori è un lungo apprendistato a cui contribuisce l'interiorizzazione del legame genitori-figli e la risoluzione di conflitti infantili. Non si nasce genitori, si diventa, e si diventa grazie a questa rivisitazione delle proprie esperienze infantili e del rapporto con i propri genitori, e talvolta caratterizzati da conflitti che durante l'esperienza della genitorialità vengono riattivati. Il concetto di genitorialità è vicino a quello di generatività, ovvero un processo creativo e maturativo del sé, non necessariamente biologico. Essere genitori non significa biologicamente, soltanto biologicamente mettere al mondo un figlio, ma significa prevalentemente avere la capacità di prendersi cura di qualcun altro, avere la capacità di investire sulla crescita e sullo, diciamo, sullo sviluppo, quindi di investire anche sul futuro di qualcun altro. E questo attiene alla capacità di fare spazio mentale, di creare uno spazio mentale in cui far depositare e in cui riflettere i bisogni dell'altro. La generatività, esito della maturazione psicosessuale, è un processo paradossale. Per esprimere e diventare se stessi si ha bisogno dell'incontro creativo con l'altro. Se la genitorialità è un processo maturativo che riguarda non tanto e soltanto un processo biologico, questo significa che l'accudimento è qualcosa che riguarda proprio la capacità di investire, come dicevo, sul futuro. Per poter arrivare a questo punto bisogna poter riconoscere la propria limitatezza. In fondo, per poter investire sul futuro bisogna riconoscere che ciò che si è non può esprimersi al meglio in tutte le sue potenzialità se non si accetta la propria limitatezza, se non si accetta il bisogno che noi abbiamo dell'altro. E quindi questo è il paradosso: essere se stessi significa aver bisogno, riconoscere anche il bisogno di legarsi a qualcun altro. Il riconoscimento dell'alterità si lega alla capacità di prendersi cura, un atto di responsabilità che si esprime attraverso alcune funzioni genitoriali fondamentali. Dunque, prendersi cura significa riconoscere il valore dell'alterità. Io ho bisogno dell'altro per diventare me stesso e allo stesso tempo, per poter diventare me stesso, ho bisogno di investire sull'altro. Questo è, diciamo, è l'aspetto implicito dello sviluppo della genitorialità e del legame con l'altro. E alcune funzioni genitoriali sono fondamentali, come quella di saper contenere, dicevo prima, creare uno spazio mentale in cui far albergare i bisogni dell'altro, in cui poter far sedimentare i bisogni dell'altro e poterli quindi poi rispecchiare e risolvere. E quindi questo ha a che fare con la capacità anche di contenere le proprie emozioni e anche le emozioni dell'altro, cioè di non attivare impulsivamente le proprie emozioni, ma di poterle contenere. Quindi contenere le angosce sia legate alla frustrazione dei bisogni primari, ma soprattutto e anche dei bisogni secondari, quindi degli aspetti affettivi. Alcune funzioni fondamentali sono appunto questa di contenere, ho detto in altri termini la funzione anche di holding di Winnicott, concetto di Winnicott, o di reverie, concetto di Bion, e queste capacità si declinano attraverso le seguenti funzioni. Tra le principali ricordo la funzione rappresentativa, ovvero la funzione di aiutare il bambino, il figlio, a riconoscere il significato di certe emozioni, di certi stati d'animo, quindi a poterli risignificare. Oppure la capacità transgenerazionale, per esempio, aiutare il bambino a inserirsi in una storia. Immaginate quanti di voi si trovano nella difficoltà se nelle proprie storie familiari esistono, come dire, delle radici interrotte, no? Quanto è difficile potersi riconoscere appartenenti ad una famiglia.

i cui pezzi sono stati persi per strada. Quindi diciamo che un po' la capacità genitoriale è anche quella di rielaborare alcuni conflitti con le proprie famiglie d'origine e poterli poi declinare in una storia che si può narrare ai propri figli, perché questo consente ai figli di sentirsi parte di una radice e quindi di potersi identificare con la propria storia. Germogli di genitorialità si intravedono nella prima infanzia e nell'adolescenza. Allora, i germogli di genitorialità significano appunto i primi segni di uno sviluppo genitoriale, si intravedono appunto nell'infanzia attraverso il gioco imitativo. Potete ricordare benissimo i giochi che si fanno nell'infanzia imitando per esempio la mamma occupandosi delle bambole e nell'adolescenza questi germogli si vedono per esempio nelle fantasie di autogenerative. Gli adolescenti, sappiamo per definizione, hanno bisogno di slegarsi, hanno bisogno di separarsi e allo stesso tempo però ne hanno molta paura, per cui spesso scivolano un po' nel senso di onnipotenza, di poter pensare, di poter fare tutto da sé, di potersi autogenerare, e questo spesso è ciò che è alla base poi del conflitto tra genitori e figli in adolescenza. Dunque, diventare genitori è una forma di rinascita e riparazione, richiede un lavoro di lutto evolutivo, di soggettivazione e di maturazione della coppia. Diventare genitori significa passare ad uno stadio maturativo che ti porta in un certo senso a cambiare tutto, non sei più lo stesso, no? Nulla sarà più come prima in questo passaggio, perdi lo statuto di solo di figlio e diventi genitore, qualcosa di prima non si ritroverà nella stessa forma dopo, quindi questo significa lutto e significa anche poter maturare all'interno della coppia, perché la funzione genitoriale è una funzione complessa che necessita di funzioni diversificate e appunto necessita della relazione. La gravidanza rappresenta un periodo di regressione, proiezione dei propri ideali e conflitti infantili e genitoriali sul bambino immaginato. Con la nascita vi è il confronto con il bambino reale. Ovviamente la genitorialità passa anche attraverso l'evento fisiologico della gravidanza, che è un periodo di forti esplosioni emotive, di forti regressioni, la madre incinta tende, come dire, a regredire ad alcuni bisogni anche infantili e a proiettare anche tutti i propri desideri irrealizzati sul bambino che nascerà, e solo attraverso la nascita questa parte considerata così intima e così familiare si rivelerà nella sua reale identità. Per cui, diciamo, durante l'attesa sia madre che padre tendono da un lato a proiettare aspetti di sé sul bambino, quindi a considerarlo proprio intimo, dall'altro però ci sono anche vissuti di estraneità, perché quel bambino che nascerà in fondo non sappiamo chi sarà, avrà sicuramente delle caratteristiche sue specifiche che nessuno può immaginare prima della nascita. Dunque, che genitore sarò? E se il mio bambino non sarà come lo immagino, nascerà sano? Queste sono le domande e le paure che animano, albergano nell'animo di un genitore che sta per diventare genitore. Se abbiamo, diciamo, compreso tutto quello che abbiamo detto finora, forse queste, diciamo, domande troveranno qualche risposta. Sappiamo che queste sono domande complesse e che la risposta è sempre diversificata e sempre soggettiva per ciascun genitore, ma le angosce, le paure sono in un certo senso un po' universali. La domanda è: che genitore sarò? Sarò in grado? Sarò capace? Quindi, diciamo, l'aspetto narcisistico è fortemente messo in gioco, così come la paura di trovarsi davanti un bambino completamente diverso da quello che si è immaginato. Clinica genitoriale nell'infanzia è il secondo argomento.
Quindi, come abbiamo potuto capire finora, tutto il processo che porta alla genitorialità è un processo complesso, multideterminato, multifattoriale, che mette fortemente in difficoltà l'immagine e l'assetto narcisistico del genitore. Tante paure, tanti dubbi e tante insicurezze, soprattutto oggi in quella che è la società, che Banasa Young, riprendendo

0: Seneca dice epoca delle passioni tristi, in cui c'è molto la pressione sociale alla riuscita e al successo, e di questo i genitori risentono moltissimo, sono molto, come dire, preoccupati delle prestazioni, delle proprie prestazioni nei confronti dei figli. Questo nella clinica della genitorialità lo incontriamo moltissimo. Dalla preoccupazione normale, che è un concetto di Winnicott, alla richiesta di aiuto, la difficile intersoggettività. La richiesta di aiuto nell'infanzia, come anche nell'adolescenza, ma prevalentemente nell'infanzia, arriva quando il genitore non riesce a comprendere i bisogni del figlio, quando il figlio comincia, che è difficile, il bimbo piccolo, stiamo parlando di bimbi piccoli, se non ancora non riescono bene a parlare, o comunque nella prima infanzia, prima e seconda infanzia, ma anche con ci sono qui delle caratteristiche diverse, quando si trovano, come dire, a passare da quella che è la preoccupazione normale per alcuni aspetti del funzionamento e della relazione, all'impossibilità, all'incapacità di riconoscere i segnali, di riconoscere i bisogni e quindi di dare delle risposte adeguate, mettendo ovviamente in grande difficoltà la vita familiare. I rischi della genitorialità risiedono nella realtà interna, i conflitti infantili risolti, i bisogni regressivi troppo invadenti, e nella realtà esterna, traumi, difficoltà evolutive e lutti. E quindi di fronte ad alcune difficoltà i genitori possono, come dire, essere più esposti di altri al rischio di non farcela. Questo dipende ovviamente dalla storia individuale e dalla riattivazione di alcune questioni rimaste in sospeso. Ogni passaggio evolutivo implica questo processo, rimessa in discussione e riattivazione di aspetti risolti. Quindi è un processo ineludibile che investe tutti quanti noi in ogni passaggio. E, diciamo che per esempio i primi passi, il primo ingresso a scuola rappresentano dei momenti importanti che possono rimettere, come dire, in agitazione un po' tutto il sistema familiare. Nella prima infanzia le difficoltà sono prevalentemente legate a funzioni regolative, sintomi somatici. Nella seconda infanzia le difficoltà sono soprattutto di natura ansiosa e comportamentale. E l'organismo psicofisico nella primissima infanzia, parliamo del bebè fino ai 2-3 anni, ovviamente sono, non sono in grado di comunicare a voce, non sono in grado di decodificare anche i loro bisogni, però lo stato di tensione viene avvertito e viene espresso attraverso una disregolazione biologica ed emotiva, quindi disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione, eccessiva agitazione psicomotoria, rendono il compito genitoriale molto complesso. Generalmente quando non ci sono problemi diagnosticati dal punto di vista organico, si tratta di una difficile interazione, di una difficile regolazione della relazione tra genitori e figli, cioè a certi bisogni i genitori non rispondono adeguatamente perché non riescono a decodificarli, e quindi nella clinica della genitorialità nell'infanzia la funzione del terapeuta è soprattutto quello di aiutare i genitori a osservare proprio l'interazione col proprio bambino e a rileggere insieme alcuni significati. La neurobiologia, l'infant research e l'infant observation descrivono il neonato come soggetto attivo con una innata intersoggettività. E questo è un concetto già espresso, è importante sottolineare questo, cioè di quanto poi il compito del genitore può essere più o meno facilitato anche da alcune caratteristiche del bambino. La difficoltà genitoriale di confrontarsi con il bambino reale possono interferire con la sintonizzazione affettiva e determinare identificazioni alienanti o un disturbo relazionale. Che significa? Significa che se il genitore ha proiettato troppi desideri sul proprio bambino, sarà difficile per lui riconoscere il bambino reale, e questo creerà un'area di confusione, un'area di non riconoscimento reciproco. Esistono diverse modalità di intervento, dalle consultazioni brevi genitori-figli alle terapie genitoriali o terapie parallele genitori-figli. È importante sottolineare che nell'infanzia il genitore occupa un posto prioritario, cioè il genitore è il primo protagonista della cura del bambino, per cui l'alleanza col genitore avviene rapidamente, perché il genitore riconosce l'importanza della sua funzione, perché nella prima infanzia il legame di dipendenza deve essere, anzi al contrario, rinforzato, cioè deve essere in qualche modo più che rinforzato, direi rinsaldata la base sicura e il rapporto di fiducia verso il genitore. L'intervento precoce ha il vantaggio di modificare più velocemente le sequenze interattive disfunzionali. Bambini e genitori sono considerati corpo unico dell'intervento, cioè il genitore è sempre il protagonista della terapia del figlio. Generalmente nella primissima infanzia troviamo un'unica figura per il nucleo, e si tratta di consultazioni anche brevi che consentono di osservare la relazione, di osservare il bambino alla presenza del genitore, per poi risignificare alcune dinamiche e aiutarlo a correggere alcune sequenze interattive. La solitudine dei genitori di oggi, la famiglia lunga e stretta, li rende fragili e più esposti alle pressioni sociali. Questo è importante sottolinearlo, perché nel rapporto con i bambini spesso i genitori sentono appunto le pressioni anche relative alle prestazioni, alla competizione, sarà mio figlio adeguato, sarò io adeguato come genitore, molto, molto in primo piano questo aspetto della riuscita, del successo, e questo può creare molti problemi anche perché manca il sostegno delle famiglie allargate, quindi conquistarsi un posto nel mondo passa attraverso questa riuscita. Bene, Cy Young appunto parla di epoca delle passioni tristi, e in particolare la nostra epoca è appunto un'epoca in cui il narcisismo e il potere del narcisismo è dominante, e questo rende ovviamente le ansie da prestazione anche dei genitori molto difficile, per cui il ruolo del terapeuta è molto delicato, perché deve aiutare il genitore a sentirsi capace piuttosto che a sottolineare i suoi errori, certo a comprendere i significati, ma orientare l'intervento a un sostegno piuttosto che ad una correzione. Dunque, se finora è tutto chiaro, potremo rispondere ai seguenti spunti di riflessione. Quali sono i sentimenti dei genitori di bambini che chiedono aiuto? Quali i sentimenti del terapeuta che accoglie? Adesso passeremo al prossimo argomento. Clinica genitoriale nell'adolescenza. La richiesta di aiuto arriva nel caso di un'eccessiva conflittualità intrafamiliare, di ritiro sociale, di crollo scolastico, blocchi o crisi evolutive. Si tratta di una richiesta di aiuto molto complessa, che mette fortemente in crisi, diciamo, tutto il sistema, perché sappiamo che l'adolescente ha bisogno di rompere il legame per potersi affacciare nel mondo e sentirsi autonomo, però allo stesso tempo ancora tanto bisogno di aiuto, per cui il sentimento prevalente è l'ambivalenza, e quanto più l'adolescente si sente dipendere e si sente dipendente nella relazione con l'altro, con la famiglia, con i genitori, tanto più cercherà di attaccare il legame. Questo attacco al legame viene vissuto molto male, soprattutto in quei nuclei familiari dove è difficile separarsi, dove è difficile accettare la differenziazione, lo spazio di segretezza, e dove è difficile fare appunto questo passaggio trasformativo. L'adolescente è, dal punto di vista anche simbolico, rappresenta il bisogno umano di realizzare se stesso, di conoscere se stesso, quindi c'è una grande spinta alla conoscenza di se stesso e al bisogno di creare qualcosa di nuovo rispetto a se stesso e rispetto alle sue relazioni. C'è un grande bisogno di originalità in adolescenza, c'è bisogno di fare esperienze al di fuori della famiglia, e quando la base sicura di cui parlava Bowlby non c'è, quando il rapporto rapporto con i genitori è un rapporto molto fusionale, allora questa domanda di aiuto è particolarmente complessa e generalmente il modo in cui arriva la domanda ci informa di come, di come funziona quel sistema familiare. L'adolescenza non è solo un'età anagrafica, ma anche un paradigma di funzionamento, novelletto, soggettivo, Kahn, e creativo del sé, Guttorm, Moniello. Dunque, quello che dicevo, cioè l'adolescenza rappresenta un bisogno universale di creazione di sé. E per la prima volta il bambino che dipendeva dalla madre totalmente anche rispetto al suo significato comincia a porsi delle domande: chi sono? E quali sono le mie caratteristiche e dove voglio andare. La modalità della domanda riflette il funzionamento di quella specifica relazione e richiede una risposta cucita su misura. Che significa? Significa che in adolescenza spesso diciamo, la domanda è più complessa di quella che avviene nell'infanzia, perché generalmente nell'infanzia il genitore chiama un professionista, chiede aiuto, si presenta e tutto un po' dipende da lui, perché il bambino è totalmente dipendente dal genitore. Mentre invece in adolescenza è più complesso, non è detto che l'adolescente ne sia al corrente, per esempio, di una richiesta d'aiuto da parte dei genitori, non è detto che l'adolescente voglia, o talvolta l'adolescente vuole e i genitori non sono disponibili. Insomma, è molto più complessa e articolata la domanda, e questo riflette in un certo senso il funzionamento di quella famiglia e qual è il livello di complessità e anche di difficoltà a separarsi. I genitori sono i migliori colleghi dei terapeuti. Anche in questo caso è estremamente importante poter lavorare con i genitori. Se nell'infanzia il lavoro con i genitori è dato per scontato, nell'adolescenza invece il lavoro con i genitori non è spesso dato per scontato e forse non è neanche mai messo al primo posto, mentre invece è estremamente importante, perché i genitori hanno un ruolo importantissimo anche in adolescenza. La richiesta di aiuti in adolescenza è un complesso dialogo a più voci, anche quando la domanda adolescente è autoriferita, è sempre necessaria una mediazione dei genitori. E quindi è un dialogo a più voci, perché anche quando l'adolescente è al corrente della richiesta d'aiuto non è detto che sia disponibile, e questo ci pone nella complessità di creare le condizioni perché quell'adolescente arrivi, o di lavorare perché quei genitori possano accettare un aiuto. Quindi c'è molta più ambivalenza rispetto al bisogno. Chi porta chi? Esistono varie configurazioni: il genitore mediatore, il genitore coperto, il genitore consapevole del bisogno di ciascuno. Quindi questo è un punto importante. Chi porta chi? Quando arriva una richiesta d'aiuto, spesso già dalla prima telefonata si comprende quanto è complesso orientarsi, che tipo di risposta dare. Non è scontato, non c'è un unico modo per accogliere quella famiglia. Ce ne sono diversi, ci sono diversi modi, perché la configurazione non è sempre la stessa. Possono arrivare solo i genitori, può arrivare solo l'adolescente, sarà necessario mettere in campo una terapia familiare, sarà necessario invece mettere in campo un setting parallelo, e questo dipende moltissimo dal livello di confusione del bisogno. Talvolta il genitore è più mascherato, mentre invece ha un grande bisogno, talvolta invece è più mascherato l'adolescente. Quindi questo significa mettersi in una condizione di ascolto molto profondo e molto aperto. La trasformazione del corpo familiare adolescente è un processo duplice: adolescence da un lato e obsolescence dall'altro, Guttorm. Che significa? Significa che l'ambivalenza alla separazione viene da ambo le parti, viene sia dal genitore che dall'adolescente. L'adolescente, perché deve rinunciare ai vantaggi della propria dipendenza, deve cominciare a essere autonomo, per quanto egli desideri essere autonomo, costa anche molta fatica. E per i genitori significa rinunciare diciamo al suo bambino, significa rendersi conto che c'è, come dire, un passaggio anche maturativo, generazionale, e quindi bisogna cominciare un po' a lasciare quello che era il proprio ruolo. Il proprio ruolo cambia, non si può essere genitori di un adolescente nello stesso modo in cui si era genitori di un bambino. La configurazione emotivo-relazionale prevalente riguarda sentimenti di ambivalenza, rifiuto della dipendenza e paura della separazione. Questo è stato già detto e quindi bisogna saper lavorare con l'ambivalenza, con il non sapere e con l'ambivalenza. E se l'adolescente non arriva, un setting particolare è quello della terapia senza il paziente, adatto a situazioni particolarmente difficili. Generalmente quando c'è un funzionamento familiare molto problematico, più delle volte l'adolescente non vuole, non accetta l'aiuto, non accetta, e quindi perché si teme di essere manipolato, teme di essere invaso, teme di dover rinunciare alla propria dipendenza, e tutto questo è un processo inconscio, e quindi si lavora solo con i genitori, creando le condizioni e creando il terreno per poter poi far arrivare il figlio in un secondo momento, e questa terapia senza il paziente in realtà è una terapia in cui anche i genitori sono gli stessi pazienti, ma ovviamente non lo possono riconoscere immediatamente. Il focus terapeutico riguarda principalmente le rappresentazioni genitoriali dell'immagine del figlio, quale area indistinta tra sé e non sé. Cosa significa? Significa che nel momento in cui accogliamo dei genitori che sono in grande difficoltà nella comunicazione con il proprio figlio, che si rifiuta di farsi aiutare, e questo accade prevalentemente nelle situazioni familiari dove è difficile trasformare il legame, dove c'è una grande difficoltà separativa, dove ci sono anche magari disturbi di personalità, una storia troppo traumatica alle spalle, una modalità confusiva di relazionarsi, ebbene accogliere i genitori non come dei pazienti ma come dei nostri alleati per comprendere il figlio, e quindi la tecnica richiede proprio intanto un ascolto profondamente empatico nei confronti di questi genitori molto sofferenti, e aiutarli a mettere a fuoco le loro immagini, l'immagine che hanno del loro figlio, ed aiutarli gradualmente attraverso il racconto della loro storia attuale, attraverso il racconto del loro figlio e attraverso il racconto della loro storia passata, aiutarli a mettere a fuoco quali aspetti di quell'immagine di quel figlio appartengono al figlio reale e quali aspetti invece appartengono a delle proiezioni. È chiaro, si tratta di un lavoro lungo e complesso che richiede una profonda sintonizzazione con i genitori. Spesso queste situazioni nascondono una grande sofferenza, un grande senso di impotenza. Si tratta di adolescenti che magari interrompono il percorso scolastico, si ritirano a casa e quindi sono difficili da raggiungere, e quindi i nostri primi alleati sono i genitori. Nella clinica questo lo incontriamo molto spesso, e quindi in prima battuta non possiamo non accogliere i genitori, anzi sono i protagonisti. E mi sembra importante, insomma, penso che da questa lezione si possa comprendere quanto, diciamo, nella relazione genitori-figli ci sia un legame profondissimo, anche quando il legame non funziona è sempre molto profondo, molto intenso, e a qualsiasi età. C'è un aspetto, un nucleo affettivo, profondo e originario che resta intenso per tutta la vita, e per questo ho pensato di introdurvi un video che diciamo di dare un po' spazio alla poesia e quindi alle emozioni, un paio di poesie di Alda Merini che racconta proprio di questo legame profondo. Poesia di Alda Merini, C'è un posto nel mondo, letto da Bruno Di Giovanni.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo, perché lì c'è verità.

Queste due poesie di Alda Merini mi sono sembrate molto evocative di due aspetti importantissimi. Da un lato la profondità del legame tra genitori e figli che appunto perdura per tutta la vita, no? C'è un posto nel mondo dove io ritrovo sempre qualcuno in cui potermi riposare, ritrovare, quindi il genitore. E l'altra poesia invece, Mi piace la gente, mi sembra mettere, diciamo, un po' evocare anche il ruolo del terapeuta, la funzione del terapeuta, che è quella di sintonizzarsi non solo con ciò che viene detto, ma anche con ciò che viene trasmesso attraverso le emozioni, attraverso il corpo, attraverso le sensazioni. Quindi la funzione terapeutica è proprio è quella di accogliere l'altro in tutte le sue sfaccettature. Quindi non solo una funzione mentale, ma anche emotiva, profonda e di accoglienza di tutti questi aspetti, anche di non detti. Spesso la maggior parte del lavoro terapeutico è proprio questo: lavorare con il non detto, lavorare con le emozioni e con le proprie emozioni. Lavorare con i genitori è molto complesso perché bisogna lavorare non solo con le resistenze dei genitori, ma anche con le proprie resistenze, soprattutto nel lavoro con i genitori di adolescenti, ovvero la difficoltà di fare spazio e di rielaborare la propria relazione con i propri genitori interni. E quindi questo mi sembrava molto evocativo anche dell'aspetto emotivo messo in gioco. Quindi, se tutto quello che finora, insomma, è stato acquisito, possiamo fare uno spunto di riflessione. Mio figlio non mi riconosce, mi aggredisce, non lo riconosco più. Come ritrovarsi? Riepilogo degli spunti di riflessione. Adesso, se tutto quello che finora in qualche modo ci ha aiutato a pensare, possiamo farci alcune domande. Che genitore sarò? E se il mio bambino non sarà come lo immagino, nascerà sano? Quali sono i sentimenti dei genitori di bambini che chiedono aiuto? Quali i sentimenti del terapeuta che accoglie? Mio figlio non mi riconosce più, mi aggredisce, non lo riconosco più. Come ritrovarsi? Bene, a questo punto la lezione è terminata, spero di avervi coinvolto non solo dal punto di vista intellettuale ma anche emotivo. Lo scopo di quest'ultimo video era quello di coinvolgervi anche a un livello emotivo, perché le emozioni del terapeuta sono fortemente in gioco. Vi ringrazio e buon lavoro.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato.

0: La tecnologia per un Nettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi,
0: o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che riguarderà il tema l'interazione tra persone e contesto lavorativo, il contratto psicologico. Sono due gli argomenti in cui si

Articolo questa lezione, la natura del contratto psicologico, la rottura e violazione del contratto psicologico. Il primo argomento, natura del contratto psicologico, svolge la funzione di illustrare una modalità di regolazione del rapporto fra persona e lavoro che non è solo di

reciproci e assicura diritti, oltre che doveri, al lavoratore e sostanzialmente rappresenta la base della relazione lavorativa. Tuttavia, non c'è solo questo tipo di contratto, ma anche il contratto psicologico, inteso come il complesso delle aspettative che il lavoratore nutre nei confronti dell'azienda e allo stesso tempo il complesso delle aspettative che il datore di lavoro ha nei confronti di un proprio collaboratore. Dunque ci troviamo di fronte ad uno scambio di aspettative, di attese reciproche da parte dei due attori che sono in gioco nella prestazione lavorativa. I contenuti di questo contratto soggettivo sono obblighi percepiti che un individuo si aspetta che l'organizzazione mantenga e viceversa, e cioè l'organizzazione si aspetta che il lavoratore mantenga questa serie di obblighi percepiti. In questo grafico sottolineiamo i tipi di contenuto che sono presenti in questo contratto psicologico. Dal lato del lavoro, l'organizzazione si aspetta evidentemente che ci sia un lavoro fatto e dal lato del lavoratore ci sono delle ricompense per questa prestazione, cioè una controprestazione, ad esempio, monetaria. E questa rappresentazione tipo iceberg ci permette però di evidenziare che ci sono altri contenuti sotto soglia, non immediatamente visibili, che fanno parte di questo scambio soggettivo. E dal lato del lavoro, l'organizzazione si aspetta non solo delle prestazioni, ma delle prestazioni adeguate, che ci siano dei risultati validi, ci siano gli sforzi, l'impegno, la lealtà, la mobilità nei confronti di esigenze organizzative, l'innovazione, la tolleranza e la gestione dei rischi che possono verificarsi nel contesto ambientale, i cambiamenti, cioè in sostanza ci sono altre attese, altri contenuti meno espliciti che possono poi nel corso del tempo superare la soglia e diventare espliciti, ma non è detto che sia sempre così. Lo stesso dalla parte del lavoratore, non ci sono delle attese riguardanti la sicurezza, il training, la formazione ricevuta, i riconoscimenti per le cose che si fanno, il rispetto, l'adeguatezza dei mezzi e strumenti, la crescita e la promozione, ad esempio in termini di carriera, la flessibilità nel lavoro, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, l'equità e giustizia, la possibilità di controllo, la responsabilità. Quindi anche dal lato del lavoratore ci sono dei contenuti impliciti in questo scambio che possono a certe condizioni diventare effettivamente espliciti e diventare parte del contratto formale, ma non è detto che questo succeda sempre. È però, in questa rappresentazione tipo iceberg, è però presente l'idea che c'è un dinamismo nelle relazioni fra persone e contesto lavorativo che può far affiorare differenti tipi di attese reciproche. In concreto, quali sono le principali proprietà del contratto psicologico? Intanto c'è da dire che è un contratto di natura soggettiva, è soggettivo perché riguarda aspettative, percezioni e convinzioni da parte di entrambi gli attori che sono in relazione tra loro. È implicito e dinamico, cioè può cambiare nel corso del tempo, da entrambe le parti, nel senso che man mano che si sviluppa l'esperienza e quindi anche la sua capacità
di prestazione da parte della persona.

persona, possono modificarsi queste aspettative, ma anche da parte dell'organizzazione possono modificarsi le aspettative, nel senso che ci possono essere dei cambiamenti organizzativi che richiedono altri tipi di contributo non immediatamente esplicitati nella prima fase di relazione. Concerne la fiducia reciproca di ricavi positivi, cioè entrambi gli attori in una condizione di equilibrio si aspettano che in questo scambio soggettivo ci sia un vantaggio per entrambe le parti. Dipende dalle relazioni concrete tra le parti, cioè da quanto quella fiducia di cui abbiamo detto sopra può influenzare e, come dire, lubrificare le relazioni reciproche. Da questo punto di vista osserviamo questo grafico che ci mostra per l'appunto nella parte sinistra degli antecedenti causali che riguardano per esempio i fattori individuali come l'età, il genere, i livelli di istruzione, il tipo di lavoro che viene svolto in concreto, per esempio gli orari o gli spazi dove si svolge, il contratto formale che può essere temporaneo, può definire in maniera chiara i livelli stipendiali raggiungibili, fattori di natura organizzativa che riguardano il settore, la dimensione aziendale, le strategie organizzative, cioè tutti i fattori che concretizzano il contesto nel quale questo contratto psicologico si va sviluppando. E da questo punto di vista merita prestare attenzione sempre come antecedenti alle conseguenze operative sul piano dell'organizzazione, cioè alle pratiche delle relazioni umane, ai livelli di partecipazione, alle relazioni effettive all'interno dell'azienda, alle relazioni sindacali, alla cultura organizzativa e al clima psicosociale, tutti fattori che possono costituire un elemento di facilitazione affinché nasca un contratto psicologico fatto bene, percepito come positivo da entrambe le parti. E cioè appunto questa dimensione di reciprocità che è la caratteristica principale del contratto, perché mette in campo le percezioni reciproche, le promesse e gli obblighi, e il tutto è basato su una qualità della relazione che è data dalla fiducia organizzativa. Quando il contratto psicologico si definisce in questo modo, con una diciamo flessibilità e continuità dei vari fattori causali, gli effetti sono estremamente interessanti da ricordare, come vengono elencati nella parte destra di questo grafico, e cioè si hanno effetti sia sul piano degli atteggiamenti sia sul piano delle condotte. Dal punto di vista degli atteggiamenti si ha un aumento dell'impegno organizzativo, un aumento della soddisfazione lavorativa, un aumento delle forme di bilanciamento fra lavoro e vita privata, work-life balance, un aumento del senso di sicurezza, un aumento delle motivazioni intrinseche e soprattutto, da questo punto di vista, anche una riduzione delle componenti stressanti della vita lavorativa. E dal punto di vista delle condotte si hanno risultati altrettanto significativi, e cioè un miglioramento delle prestazioni da parte della persona, lo sviluppo dei cosiddetti comportamenti di cittadinanza organizzativa, organizational citizenship behavior, una facilitazione nella presenza attiva da parte della persona e soprattutto la riduzione dell'assenteismo, non minori assenze. Cioè, tutti quei fattori di rischio per il buon funzionamento organizzativo che incrinano normalmente le dimensioni fiduciarie su cui si costruisce il contratto psicologico. Quali sono a questo punto le funzioni principali per il lavoratore del contratto psicologico per il lavoratore o la lavoratrice? Beh, intanto c'è una funzione cognitiva. Avere un buon contratto

Psicologico significa riduzione dell'incertezza, cioè la persona sa quale direzione prendere e sa che agendo in un certo modo sarà riconosciuto il suo impegno da parte dell'organizzazione. Vi è una funzione motivante, e cioè il contratto psicologico rappresenta un orientamento per l'azione, per gli scopi da raggiungere e quindi del coinvolgimento, coinvolgimento non solo di natura cognitiva ma anche di natura affettiva con la propria organizzazione. Una funzione gestionale nel senso che aumenta il grado di autonomia della persona e si riducono le necessità di una supervisione sistematica e di un controllo da parte dell'organizzazione stessa. In un certo senso, poter usufruire di un equilibrato contratto psicologico riconosciuto nel suo valore da entrambe le parti porta a far sì che la persona si muova con maggiore livelli di autonomia, usufruendo in sostanza di quelle motivazioni autonome che nel modello soprattutto della Self-Determination Theory giustificano l'agire professionale. Ci sono differenti forme di contratto psicologico e i prototipi di contratto psicologico principale possono essere concretizzati immaginando come tre punti base di un continuum. Dal lato sinistro abbiamo dei contratti di natura transazionale, cioè basati sul breve termine, con il focus principale sullo scambio economico, sulle mansioni limitate a poche cose concrete, ben specificate, con poco coinvolgimento da parte del lavoratore. È in sostanza quella forma di contratto psicologico in cui sostanzialmente le parti si giocano semplicemente sul do ut des. Cioè io faccio il minimo indispensabile rispetto a quello che tu mi richiedi. Abbiamo nella parte opposta, nel polo opposto, quindi nella parte destra di questo grafico, i contratti di natura relazionale, che sono invece impostati sul lungo termine, centrati sulla fiducia reciproca e sulla lealtà delle relazioni. Si valorizza la partecipazione attiva della persona e si coinvolge direttamente l'identità personale e professionale. Sono quei contratti in cui l'impegno reciproco porta a far sì che la persona riconosca il valore della sua esperienza non solo per il rendimento che egli è in grado di dimostrare, ma anche perché lavorare rappresenta un fattore di definizione di se stessi, cioè diventa un fattore di costruzione del proprio sé professionale. Al centro di questo continuum troviamo il prototipo dei contratti bilanciati, dei contratti equilibrati, nei quali potremmo dire c'è un po' della dimensione transazionale e un po' della dimensione relazionale. C'è una combinazione, insomma, fra i due tipi di contratto che abbiamo ora descritto e si combina soprattutto il lungo termine con la dimensione relazionale e la flessibilità delle risposte. È chiaro che potremmo dire sono i contratti che da un punto di vista ideale sono i migliori, ma nelle condizioni concrete non sempre è facile arrivare a questo punto di bilanciamento e si può talvolta giocare sulla prevalenza del polo transazionale sul polo relazionale e viceversa. Anche perché, come accennavamo prima, il contratto psicologico tende a modificarsi nel tempo in funzione dei risultati attesi, cioè se la persona vede che vi è effettivamente una reciprocità nello scambio, svilupperà le sue modalità di prestazione nell'ottica del contratto relazionale. Se viceversa vede che ci sono maggiori difficoltà, è più facile che ci si sposti verso la dimensione purettamente
puramente transazionale di

scambio economico. Come si forma un contratto psicologico? Beh, soprattutto per i neoassunti diventa fondamentale il processo di socializzazione organizzativa, cioè come un'organizzazione aiuta la persona a costruire e a creare una coerenza con valori, attese, identificazione con la vita aziendale, con i valori dell'organizzazione. Ma un punto certamente importante anche per la continuità del processo lavorativo è l'interazione fra lavoratore e capi, cioè fra leader e membri. Riportiamo fattori come la giustizia organizzativa, come la presenza di un sostegno da parte dei superiori nei confronti dei loro collaboratori, quindi elementi che concretizzano la dimensione di interazione con i propri superiori. Poi c'è l'osservazione e l'imitazione di esempi positivi. Da questo punto di vista, se io vedo che anche gli altri vengono trattati in maniera soddisfacente nel rispetto delle aspettative reciproche, io vengo a rinforzare anche il mio contratto psicologico. Il fattore di coerenza nelle comunicazioni e nella chiarezza degli scambi. Se io noto che vi è una comunicazione efficace, in linea con le attese, e non trovo delle perdite di informazione, delle difficoltà nel costruire dei rapporti chiari anche sulla base delle conoscenze reciproche, è chiaro che metto un po' in discussione la stabilità del mio contratto psicologico. Bene, a questo punto possiamo riassumere con degli spunti di riflessione in forma di domanda. Il contratto psicologico ha una funzione motivante? Il contratto psicologico si basa sulla reciprocità dello scambio fra persona e organizzazione? Resta fisso nel tempo? Siamo ora in grado di passare al secondo argomento di questa lezione, la rottura e violazione del contratto psicologico. È un punto assolutamente di interesse per la vita organizzativa perché, come accennavamo poco fa, la possibilità che si modifichi il contratto psicologico in una direzione positiva può essere alta qualora però ci siano le condizioni per farlo, poiché se la persona si trova di fronte a delle resistenze o a delle difficoltà di natura organizzativa, ecco che si determinano nel contesto organizzativo delle risposte di carattere anche strategico contrarie all'andamento, al buon andamento del contratto psicologico e cioè alle violazioni o rotture del contratto stesso. Intanto partiamo dal fatto che quando il contratto psicologico non è rispettato succede qualche cosa. La rottura rappresenta il fatto che la persona si rende conto che la propria organizzazione ha fallito nell'adempiere i propri impegni. La rottura è per l'appunto il riconoscimento che c'è stato una sorta di tradimento, ma può essere anche giustificato. E quindi la differenza fra rottura e violazione consiste nel fatto che la violazione è un'esperienza emotiva molto intensa quando il lavoratore percepisce un mancato rispetto più generale delle persone, degli accordi, delle relazioni. In sostanza stiamo sul crinale del mancato rispetto delle attese reciproche, con la differenza che la rottura può avere anche certi margini di giustificazione, cioè fattori non voluti, per esempio una crisi del mercato che porta a modificare drasticamente le aspettative da parte dell'organizzazione, mentre la violazione è qualcosa di più intenso, una rottura, un'incrinatura molto più intensa
dal punto di vista delle componenti, delle sue componenti affettive. Qui il tradimento è un tradimento non solo inaspettato, ma molto incisivo sull'assetto psicologico personale. C'è da dire che sono molto frequenti. La letteratura porta a sottolineare dei livelli fino al 50%, cioè vuol dire che la metà dei contratti soggettivi non vengono rispettati. Determinano conseguenze molto significative, un calo della fiducia verso i capi, un calo del clima di correttezza, della motivazione e dell'impegno, della produttività. E in effetti abbiamo sottolineato come alla base del contratto psicologico ci sia una relazione fiduciaria. È chiaro che la presenza di incrinature più o meno alte, più o meno consistenti, porta a inficiare proprio la percezione dell'equilibrio in questo legame fra persona e organizzazione. Vi ha poi una crescita del disagio, delusioni, irritazioni, lamentele, trasgressioni e voglia di andarsene. Cioè tutti quei fattori di turbativa della relazione lavorativa che si concretizzano in una perdita complessiva non solo della produttività e del rendimento, ma anche una perdita complessiva del valore di questo legame. Cioè la persona si sente per l'appunto delusa nell'insieme di aspettative che attribuiva alla sua esperienza di lavoro e quindi al suo livello di coinvolgimento con il lavoro stesso e di conseguenza a tutti quegli elementi che possono spingere la persona ad aver voglia di andarsene, a quello che in taluni paesi viene considerata un fattore di great resignation, cioè di tendenza ad allontanarsi, a trovare una soluzione nuova appena possibile, o addirittura queste forme di quiet quitting, cioè di riduzione dell'impegno che portano il lavoratore a ridurre al minimo il proprio contributo, nel senso di fare semplicemente quello che c'è scritto nel contratto, non un'attività aggiuntiva di più, anche in caso di difficoltà, in caso di emergenza. Queste violazioni e rotture del contratto psicologico sono assimilabili a un fattore di stress organizzativo, cioè la persona si trova di fronte a queste forme di mancato rispetto dei patti soggettivi che erano stati in qualche modo impostati, e questo rappresenta una sorta di minaccia, perché io vedo questa situazione anche nei miei colleghi, nelle persone che lavorano nella mia squadra, nel mio ufficio, e quindi posso pensare che possa capitare anche a me una incrinatura del contratto psicologico, e quindi sono sottoposto a una sorta di tensione continua, di preoccupazione per una potenziale difficoltà, e questo rappresenta un elemento di stressante, di preoccupazione continua per le esperienze che sto svolgendo. E in ogni caso, quando succedono questo tipo di violazioni, queste violazioni, il contratto psicologico tende a trasformarsi in contratto transazionale, cioè quelle dimensioni qualitative che sono tipiche del contratto relazionale si perdono progressivamente e la persona è portata a ridurre il suo impegno come puro scambio di natura economica. Naturalmente la gravità degli effetti dipende anche dalla salienza psicologica del tipo di aspettative e obblighi non rispettati, nel senso che se la violazione o l'incrinatura, diciamo, del rapporto riguarda
qualche aspetto secondario della

attività lavorativa, io posso essere deluso, ma non più di tanto, e posso semplicemente aggiustare il tiro senza dover mettere in discussione l'intero quadro delle relazioni che caratterizzano la mia esperienza di lavoro. Quindi la salienza dell'aspetto che viene violato è un fattore che giustifica il grado di risposta più o meno grave che la persona dà di fronte ad una rottura del contratto psicologico. Cosa fare in pratica? Dal lato dell'organizzazione, e cioè da parte dei supervisori, coordinatori, responsabili, eccetera, ci sono delle possibilità di risposta. Prevenire e gestire la rottura o la violazione del contratto psicologico implica, ad esempio, dare sin dall'inizio una visione realistica del lavoro per ridurre aspettative illusorie, evitare equivoci e malintesi. Non sembri una cosa strana, perché molto spesso la costruzione del contratto psicologico si basa su aspettative che non vengono immediatamente verificate, cioè io lavoratore posso costruirmi dal punto di vista ideale un insieme di attese e di aspettative del mio lavoro che non hanno necessariamente una corrispondenza con quelle che sono le aspettative della mia azienda, perché queste cose vengono, come dire, aggiustate e verificate nel corso del tempo. Io posso costruire un'immagine idealistica, troppo idealistica, della mia esperienza di lavoro e di quello che voglio ricavare dal mio lavoro. E allora è facile che percepisca una rottura di questo mio insieme di aspettative e di conseguenza diventa importante per chi gestisce l'organizzazione dare un'immagine realistica, chiara, fin dall'inizio, in modo da evitare equivoci e ridurre certa illusorietà che soprattutto per i giovani al primo ingresso lavorativo potrebbe rappresentare un fattore di successiva difficoltà. Occorre poi garantire, da questo punto di vista, che i processi decisionali siano facilmente percepiti come equi e giusti, che siano fornite informazioni tempestive, giustificazioni o spiegazioni che potrebbero esserci delle cause esterne della eventuale rottura e quindi sostenere le persone e farsi carico delle eventuali perdite. Cioè una buona organizzazione che può andare incontro anche a delle pressioni esterne di mercato e quindi essere obbligata a modificare senza una chiara comunicazione a modificare le aspettative nei confronti dei lavoratori. Ecco, il non precisare e non specificare questo aspetto rappresenta un fattore di turbativa, in quanto il lavoratore ha difficoltà a cogliere il senso di questo tipo di cambiamenti e quindi li percepisce come dei fattori di rottura. Ma anche dal punto di vista del lavoratore si può fare qualcosa. Che fare in pratica dal lato del lavoratore? Beh, intanto non dare per scontata la reciprocità delle aspettative. È quello che accennavo prima, e cioè la psicologia ha sottolineato molto questa necessità da parte del lavoratore di verificare l'insieme delle sue aspettative, cioè verificare le sue rappresentazioni del lavoro, in modo che siano il più possibile realistiche, vicine alla realtà dell'azienda in cui si trova a lavorare. Verificare appunto il grado di realismo delle promesse mai verificate in pratica e quindi comunicare e mantenere una buona relazione. Sviluppare una capacità di regolare le proprie emozioni per esprimere un dissenso costruttivo. Ciò significa che dal punto di vista del lavoratore essere in grado di una autogestione anche delle proprie risposte, in maniera tale da rendersi conto che trovarsi di fronte
ad una rottura

del contratto psicologico deve prima di tutto stimolare alla comprensione del perché questo è successo. È dovuto a cattiva volontà, è dovuto a fattori esterni al di fuori del controllo della stessa organizzazione, è dovuto invece a una cattiva leadership, ad un'incapacità dei miei superiori a gestire le relazioni, a gestire la programmazione e l'organizzazione del lavoro. È chiaro che sono motivazioni assolutamente diverse e da questo punto di vista sviluppare una competenza di autoregolazione anche delle proprie risposte emotive diventa un fattore importante per una prestazione di lavoro autonoma, competente, efficace, che è l'obiettivo non solo dell'organizzazione ma anche della persona per arrivare a dei risultati soddisfacenti. Anche in questo caso sintetizziamo quanto abbiamo detto con alcune domande come spunti di riflessione. È più grave la rottura o la violazione del contratto psicologico? In entrambi i casi, quali conseguenze per la persona e per l'organizzazione? Possiamo riepilogare l'insieme degli spunti di riflessione di questa lezione sottolineando queste domande. Il contratto psicologico ha una funzione motivante? Il contratto psicologico si basa sulla reciprocità dello scambio tra persona e organizzazione? Resta fisso nel tempo? È più grave la rottura o la violazione del contratto psicologico? In entrambi i casi, quali conseguenze per la persona e l'organizzazione? Grazie per l'attenzione. Voglio ricordare che materiali di approfondimento sui contenuti di questa lezione potranno essere trovati nel sito web dell'Ateneo nella sezione dedicata a questo corso.

0: tecnologia e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Mi chiamo Carlo Ossola e insegno letteratura italiana nell'Università di Torino. Percorreremo insieme il Novecento, il secolo che stiamo lasciando, attraverso le testimonianze delle arti. Percorrere significa qualche volta attraversare, qualche volta gettare un colpo d'occhio, qualche volta sostare. Un secolo è troppo per essere compreso mentre ancora lo stiamo vivendo e anche solo per essere attraversato. Perciò queste lezioni avranno un titolo più domestico, si intitolano 12 dimore per spiegare il Novecento, vale a dire 12 stazioni nei crocevia di questa mappa che cercheremo di fornire insieme. Ma prima di soffermarci in questi luoghi di transito dobbiamo avere in mano dei punti d'orientamento. E il primo ci viene da un libro di Michel Foucault, un grande filosofo contemporaneo, che ha scritto un libro dal titolo Le parole e le cose, e proprio ad esordio dice: sapere significa riferire linguaggio a linguaggio. Non sapere questo o quello, e per i più fortunati questo e quello, ma sapere significa passare da un linguaggio all'altro.

cercando di convertirli, di comprenderli, di abitarci abbastanza agevolmente dentro. È una risposta forse alla pluralità dei nostri linguaggi. Percorreremo dunque questo via vai tra un linguaggio e l'altro attraverso le arti sorelle. Sono state chiamate così la letteratura, la pittura e la musica, a cui aggiungeremo per il nostro secolo l'arte che, cresciuta più piccola all'inizio, è diventata certamente quella che ora guida, e cioè il cinema. Per attraversare, direi con più speditezza, questo secolo bisogna saper misurare il proprio passo. E subito ci troviamo in una grave difficoltà. Ciascuno di noi, e specialmente i giovani, vorrebbe avere la possibilità di attraversare con speditezza, con la leggerezza che dà l'età, l'abitudine al futuro, la speranza del domani, ma nello stesso tempo anche con la pesantezza che ha per questo secolo la storia. Storia di 2 secoli, di 2 guerre mondiali e di molti eccidi. La pesantezza anche delle memorie che ci portiamo dietro. Ricordo proprio su questo un bel titolo che potrebbe essere il programma di queste lezioni di Simone Weil, una testimone davvero importante per il nostro tempo, che alla soglia degli anni 50 ha scritto un libro che si intitola La pesanteur et la grâce, la pesantezza e la grazia. Insomma, noi ci muoviamo alla fine di questo secolo tra dannazione e leggerezza, come ha visto Calvino nei suoi memoriali, nelle sue memorie per il prossimo millennio. Vorrei allora cominciare il nostro percorso attraverso un testo che può farci da guida. Il libro è di Michel Butor, Le parole nella pittura, è un saggio che mette in rapporto la letteratura e la pittura, anzi le parole scritte dentro un quadro. Michel Butor appartiene al Nouveau Roman, è un romanziere e un saggista molto celebre in Francia. Egli esamina nel suo libro un quadro di Magritte che si pone esattamente al centro del nostro secolo, l'arte della conversazione 1950. Il quadro è una costruzione curiosa, nel senso che per Butor parte da un verso di Baudelaire che tra poco vedremo, sono bella o mortali come un sogno di pietra. E Butor continua. Qui infatti vediamo in una pianura immensa, 2 piccoli personaggi che osservano un monumento ciclopico, una sorta di Stonehenge, all'interno del quale è inscritta in pietre enormi la parola Rêve. Grazie a un certo numero di scomposizioni, le lettere vengono più o meno a isolarsi per far nascere altre parole, Eve, Trêve, Rêve. Il tutto sostenendo le file di pietre più pesanti che sono poste a basamento. Conclude Butor, si tratta per l'appunto di una conversazione fra Baudelaire e Magritte che ora vedremo parola per parola. E cominciamo per l'appunto dalla citazione Sono bella o mortali come un sogno di pietra. Che cos'è il sogno di pietra? Si tratta per l'appunto del primo verso di una celebre poesia di Baudelaire che è intitolata Alla bellezza. Si intitola appunto La bellezza e comincia così: Sono bella o mortali come un sogno di pietra. Ecco dunque che nella nostra contemporaneità la bellezza è un sogno di pietra, non è più un sogno privo di spessore, ha preso la corporeità e il peso del nostro tempo. Ora vedremo nell'ingrandimento, una per una, queste parole, cominciando appunto dalla parola trev. Ecco,
Questa parola

parola è in una poesia di Baudelaire, proprio dedicata alla caratteristica più evidente del tempo nel quale viviamo, e cioè la città. E la città per eccellenza del tempo presente, e cioè Parigi. Dice infatti questa poesia celebre, che è intitolata Il Cigno, cioè il compito, il ruolo del poeta: Parigi cambia, ma nulla nella mia malinconia è mutato. Palazzi nuovi, impalcature, massi, vecchi sobborghi, tutto per me diventa allegoria e i miei cari ricordi pesano più dei macigni. Ecco qui appunto la pesanteur che in cerca ancora della sua grazia. Ridicolo e sublime come un esule corroso da un desiderio senza tregua. Rongé d'un désir sans trêve. Ecco qui la prima parola, désir sans trêve. Il nostro secolo è un secolo di desideri senza tregua, come bene vide il libro che proprio inaugura il secolo, e cioè l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud. Ma passiamo ora alla seconda parola, cioè alla parola rêve. La parola rêve inaugura anche qui un'altra delle celebri, cioè il sogno, delle celebri poesie di Baudelaire, e cioè i sette vecchi. Ancora una volta è una poesia interamente dedicata alla città. Città formicolante, città piena di sogni. Fourmillante cité, cité pleine de rêve. Ma però è una città nella quale anche in pieno giorno passano spettri. E ancora Baudelaire prolungherà questa raccolta di sogni all'interno della città nella sua più importante raccolta di poesie, cioè Les Fleurs du Mal, pubblicate appunto a metà dell'Ottocento. E infine l'ultima parola che è nella conversazione di Magritte, e cioè Eve. Anche questa è una parola che proviene da Les Fleurs du Mal, dai fiori del male di Baudelaire, e in una poesia che si intitola appunto Un nome di buon augurio, Eva, troviamo questa frase: Cette Eve qui contient en elle son remède. Questa Eva che contiene in se stessa il rimedio. Allora, se rivediamo in che cosa consiste, riguardando la figura di Eva, questo rimedio, noi vediamo che la progenitrice ha dato luogo a un cammino, ai due personaggi evocati da Butor, che sono al basamento della composizione, e questi due personaggi, ecco, cercano di passare attraverso il sogno. Se ora li osserviamo, dobbiamo certamente concludere che o vediamo i personaggi o vediamo il sogno. Vale a dire, Magritte, nel momento stesso in cui pone questa conversazione tra Eva progenitrice e la sua posterità, indica anche che è difficile passare attraverso il sogno, che la realtà delle figure si è inquadrata nella sua storicità, nelle piccole figurine che noi siamo, ci impedisce in un certo senso di vedere il sogno. E tuttavia l'ultimo verso di Baudelaire bene ci dice che Eva possiede in sé il rimedio al male. Ecco, l'osservazione di metodo che io propongo per queste lezioni è precisamente né di abbandonare la storia, né di abbandonarci al sogno, ma di cercare, come suggerisce un bel libro Jean Starobinsky, il rimedio nel male. Il nostro secolo ha tutte le pesantezze che dobbiamo portarci come fardello, ma anche tutta la leggerezza di avere il privilegio di inaugurare un nuovo millennio. E il percorso sarà un percorso, io spero, come ci suggerisce la conversation di Magritte, proprio attraverso la pesantezza, ma anche il sogno, cercando il rimedio attraverso il male.

Per poter fare questo, io credo che sia assolutamente necessario non dimenticare che ciò che abbiamo davanti a noi pesa quantomeno quanto ciò che abbiamo dietro di noi e che quindi tanto c'è bisogno di profezia per il futuro quanto di memoria per il passato. Ce lo ricorda in una poesia delle ultime Eugenio Montale, che voglio qui citare perché anche egli ci dà un suggerimento di metodo. La poesia si intitola Il lago di Annecy, che è di là dalle Alpi. Non so perché il mio ricordo ti lega al lago di Annecy, che visitai qualche anno prima della tua morte, ma allora non ti ricordai, ero giovane e mi credevo padrone della mia sorte. Perché può scattar fuori una memoria così insabbiata, non lo so. Tu stessa m'hai certo seppellito e non l'hai saputo. Ora risorgi viva e non ci sei. Potevo chiedere allora del tuo pensionato, vedere uscirne le fanciulle in fila, trovare un tuo pensiero di quando eri viva e non l'ho pensato. Ora che è inutile, mi basta la fotografia del lago. Ora che è inutile, mi basta la fotografia del lago. Ecco, mi pare che forse nessun altro come Montale ha saputo mettere insieme la coscienza del ricordo e la presenza della memoria. La presenza della memoria che può essere suscitata semplicemente da una fotografia del lago di Annecy. Ecco, io credo, come ha detto Calvino, che dobbiamo munirci di questa consapevolezza, che tutto serve a ricordare. Percorreremo perciò in queste lezioni tracce che saranno istantanee, piccoli spezzoni da film, tracce musicali. Tutto deve servire a riportarci in questa consapevolezza senza la quale non siamo più radicati nel passato e non abbiamo più fronde alte per il futuro. Dobbiamo essere nello stesso tempo, come ha detto Boas, giovani e vecchi, puer senex. Come scrive Montale, allora non ti ricordai, ero giovane e mi credevo padrone della mia sorte. E tuttavia, nello stesso tempo, ad ogni istante può scattar fuori una memoria insabbiata. Ecco, non dobbiamo lasciare insabbiare il nostro passato. Ora che è inutile, mi basta la fotografia del lago. Si tratta dunque di percorrere, ripeto, attraverso la memoria e la speranza anche del futuro, questo Novecento. Per facilitare, ecco, le nostre stazioni in questo cammino, per trovare riposo e anche un po' di rinfresco magari in questi ostelli in cui noi ci fermeremo, traccerò qui rapidamente in questa sorta di ouverture quale sarà il nostro percorso. Dunque, una mappa che conduca attraverso, come dicono i francesi, lieux de reconnaissance, cioè luoghi di riconoscimento, luoghi nei quali ci riconosciamo. Luoghi nei quali non ci sentiamo estranei. Questi luoghi sono per il Novecento tanto fisici che mentali. Ecco, questo tengo a sottolineare, tanto fisici che mentali. Sono fisici, città, crocevia, biblioteche, chiese, monumenti, insomma tutto ciò che adesso conosciamo da turisti, ma sono anche mentali. Vale a dire, è un secolo che più di ogni altro ha sviluppato arti della irrealtà, arti del non visibile, arti che stanno soltanto nella pellicola trasparente di un film. La letteratura, dunque, che è un po' la nostra guida, sarà presentata come un processo di condensazione simbolica. Molto spesso, anche per le epoche passate, comprendiamo di più della civiltà greca leggendo l'Odissea che non in migliaia e migliaia di chilometri passando da una rovina all'altra e cercando testimonianza in quegli scavi. Per questo il contenuto di queste arti sorelle, pittura, musica, letteratura, sarà integrato al percorso della nostra lettura del secolo.

E lo faremo proprio da turisti di questo secolo. E il primo sarà offerto dall'entrare in città. Dobbiamo pensare a questo secolo come un'enorme metropoli, difatti cominceremo proprio da testi che parlano della metropoli, e noi entreremo in questo secolo attraverso questa metropoli. Il romanzo di formazione, che fu già di Renzo a Milano, Enzo che entra sbigottito in Milano dove troverà carestia, sommossa, tumulto e comincerà la sua formazione di materialone. Ecco, quel romanzo manzoniano si muta nel Novecento nella lotta indistinta con gli altri individui anonimi della folla della metropoli. E sarà questo il tema della prima lezione. Una folla enorme, una specie di mostro che sin dall'inizio del Novecento abita questa metropoli che è diventata di triplice dimensione. Quella piana terrena, quella sotterranea dove passa la metropolitana e quella celeste dove sfrecciano aeroplani di speranza ma anche di morte. Percorrere quelle strade significa entrare in un codice e, come ha detto Buttor, in un corpo interamente scritto e persino tatuato, insegne. Vetrine, globi luminosi, rumori, la nostra metropoli, diciamo pure la vita che ingloba la nostra vita è un corpo interamente scritto, tatuati di simboli, insegni, luci e appelli. Questa sarà la seconda lezione nella quale vedremo l'agire delle avanguardie storiche del nostro Novecento a partire dai futuristi che dalla metropoli si sono lasciati interrogare. Di quelle strade l'uomo non è più attore. Ancora nel Manzoni ricorderete, Renzo cammina guardando a Resegone, guardando apparire la cupola, le guglie del Duomo di Milano, si sente ed è protagonista e forse anche solo a camminare per la strada. E invece nel Novecento l'uomo che cammina non è più attore ma spettatore. Complice o piuttosto vittima di macchine, di ordigni, il cui fine è la velocità, l'ordinamento della vita secondo il tempo e non più secondo natura. Questo sarà appunto il tema che affronteremo nella terza lezione. Presa in questo dinamismo di accelerazione, la metropoli conosce un processo tentacolare e centrifugo. Anche oggi ci sono città dell'Australia o la stessa Los Angeles che non hanno un centro, che bisogna attraversare in auto e talvolta si impiegano anche delle ore per attraversarle interamente. Ovunque, dalle estese pianure, come diceva un poeta ottocentesco, dell'idilio spuntano invece muri, dappertutto si alzano barriere. Passare oltre è impresa difficile. E ciò che ci rimane è piuttosto un detrito, un resto che cresce, si accumula, spaventa e persino soffoca. I grandi inceneritori alle periferie delle nostre città che bruciano i nostri resti e nello stesso tempo ci soffocano e ci bruciano. La metropoli nel trionfare, come ha trionfato in questo secolo, si espande e nello stesso tempo si svuota. Ma non si svuota soltanto nel weekend, si svuota al centro. Alla sera percorrete i centri delle nostre città, sono completamente deserti e morti. Comincia a sentire il pulsare nero del proprio centro profondo e in letteratura e nel cinema comincia anche a maledirsi. E sarà il senso della quarta e della quinta lezione. Di lì le arti in coincidenza con gli sventramenti, nel senso letterale, le bombe e poi i piani regolatori, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si avviano a proporre una sorta di ritorno all'esilio. Andiamocene via dalla città. È il senso della sesta lezione. Una città che non è più campagna o natura, ma deserto e diciamo pure pura perdita. La quale perdita coincide alla fine con la sola pura perdita che l'individuo abbia, ciascuno di noi, di sé conosciuto, e cioè la propria infanzia. Andarsene dalla città per ritrovare la propria infanzia sarà la settima delle nostre stazioni. E
E di lì però, appena si tocchi nell'esilio il tema dell'infanzia, un risorgere di miti che popolano il nostro universo mentale quando quello fisico non è più abitabile. E molti miti

edicole dimenticati a crocevia che non abbiamo più percorso, il crocevia della nostra anima, è la decima delle nostre stazioni. Comincia dunque a delinearsi nuovamente il paesaggio di una città interiore, ricca di soste, di dimore, di echi, di brusii, di geometrie, le città invisibili appunto di Calvino, eppure realissime per noi. Sarà appunto la penultima delle nostre lezioni. Queste dimore hanno, come ha insegnato Calvino, il loro re in ascolto, voci dal basso e dall'alto, un brusio di eterno più forte di ogni rumore. Questo è il percorso che mi permetto di proporre. Si tratta perciò, tra pesantezza e grazia, tra dannazione e leggerezza, di costruire il possibile per il secolo a venire. E vorrei qui suggerirlo attraverso un testo musicale, un testo di uno dei protagonisti del nostro tempo, della musica del nostro tempo, Luigi Nono, il quale ha una singolare, anche qui in un crocevia tra le arti sorelle, ha un singolare testo, e cioè un testo che riguarda la costruzione del possibile, la costruzione del futuro, ma che riguarda anche le arti sorelle. Ecco, si tratta appunto di un breve brano di 9 minuti, ma sentiremo appena qualche battuta, a Carlo Scarpa, architetto, e ai suoi infiniti possibili, che è del 1984, pochi anni prima della morte. Il testo ne precede nella registrazione che proporremo un altro estremamente importante, in cui Carlo Scarpa è affiancato da un altro protagonista del nostro tempo, Andrei Tarkovsky, il regista cinematografico, e quella volta sarà sulla meditazione di un verso di un poeta Machado. Quindi propongo Luigi Nono proprio perché è tra quelli dei poeti contemporanei che meglio ha saputo tenere insieme, ecco, le virtù del possibile e i rapporti tra le arti. Ascoltiamo queste rapide battute prima di avviarci alle proposizioni conclusive.

Misure del possibile. Come arrivare a individuare negli interstizi di un mondo così interamente tatuato il possibile per noi? Abbiamo davanti tre risposte che vorrei proporre attraverso la lettura di poeti. La prima è quella di prendere atto della nostra sofferenza, dei nostri colpi, del nostro pulsare, del nostro battito tra reale e irreale, dell'essere a mezzo tra un peso che ci portiamo, come diceva Ungaretti, e un sogno che vorrebbe trarci più alto. Di questa irrisoluzione del nostro destino tra i due è testimonianza in una bella poesia di René Char tradotta da Vittorio Sereni. La leggo perché da sola dice più che ogni trattato, forse, di filosofia. Come se tu murassi, mentre il tuo amore dorme, il portale sovrano e la via che vi penetra. Di che cosa soffri? E qui è un riferimento naturalmente alla

al portale di giustizia che nel racconto di Kafka si chiude davanti a colui che tutta la vita aveva atteso di potervi entrare. Di che cosa soffri? Dell'irreale intatto dentro il reale devastato. Questa davvero sembra essere un poco la nostra vita. Un irreale intatto dentro il reale devastato. Dei loro meandri avventurosi cerchiati di richiami e di sangue, di quanto fu scelto e non toccato, dalla sponda del balzo alla proda infine raggiunta, del presente il riflesso che scompare, di una stella che si è accostata folle e sta per morire prima di me. Ecco, in questo finale credo che davvero stia tutta la riflessione sul nostro essere qui. Possiamo essere qui anche più drammaticamente infelici di quella stella che da milioni di anni si avvicina alla Terra, esplode e scompare come stella filante e muore prima che il suo testimone, cioè prima di noi stessi, se ne renda conto perché non era neanche vivente quando la stella aveva cominciato il suo cammino. Ecco qui uno dei possibili cammini, una strada che è davvero una sofferenza che si pone tra irreale e reale, dove veramente non sappiamo qual è il confine e anche qual è la misura di spazio, la nostra o quella della stella, la nostra provvisoria, ma di testimoni, o l'altra molto più lunga, ma che in ogni istante può esplodere. La seconda ipotesi che invece viene da Vittorio Sereni è quella classica dello stoicismo e anche della razionalità, cercare per noi, cercare per la nostra vita, cercare per il secolo che si chiude una misura storica, uno stoico destino di chiarezza e di fissità. È appunto la poesia di Vittorio Sereni che si intitola Fissità. È molto breve e non ha bisogno di commento. Da me a quell'ombra in bilico tra fiume e mare, solo una striscia di esistenza in controluce dalla foce. Quell'uomo rammenda reti, ritinteggia uno scafo, cose che io non so fare, nominarle appena. Da me a lui nient'altro, una fissità. Ogni eccedenza andata altrove o spenta. Tra il poeta Vittorio Sereni che guarda da una riva di Bocca di Magra e il pescatore che sta dall'altra parte e rammenta reti, ognuno facendo un mestiere che l'altro non sa fare, l'uno rammendando e tingendo e l'altro nominando appena, si tratta non già di porre delle concorrenze o impossibili paragoni, ma una misura certa, una fissità, e togliere tutto il resto, ogni eccedenza andata altrove o spenta. Questa seconda via di una misura certa, di una stoica fissità tra le cose, è certamente un altro dei possibili che abbiamo davanti. Un terzo, infine, che riguarda ancora di più coloro che mi ascoltano e che riguarda il futuro di ciascuno, ci proviene dal finale di un saggio romanzo di Maria Zambrano, una spagnola morta pochi anni fa, allieva di Ortega y Gasset, che ha scritto un bellissimo libro che si intitola Los Bienaventurados, i Beati. E chi sono i Beati? Ecco, il libro è tutto un cammino per la definizione di beatitudine, ma più particolarmente le ultime righe del finale ci dicono bene quale può essere il senso per non essere prigionieri tra reale e irreale, oppure in questa stoica fissità dove ognuno continuerà chi a dipingere barche, chi a rammendare reti e chi a nominare. È non essere schiavi di una luce riflessa, ecco, non perderci nei bagliori fatui dei mezzi di persuasione e non schiavi
della Russia.

riflessa. C'è infatti una speranza che non spera nulla, che si alimenta della propria incertezza, speranza creatrice, quella che estrae la sua stessa forza dal vuoto, dall'opposizione, senza per questo opporsi a nulla, senza lanciarsi in alcun tipo di guerra. È la speranza che crea stando sospesa. Ecco, è una speranza che sta sospesa come un ponte che ha bisogno di arcate forte, ma che va lanciato verso il futuro, che nasce dal congiungersi di tutti i passi già indicati, perfezionati e accordati all'estremo. La speranza liberata dalla infinità senza termine e che pure abbraccia e attraversa come un ponte l'intera estensione delle epoche. Ecco, forse questo può essere un congedo, un'ipotesi possibile al nostro lavoro, ma poiché parliamo da una sede che ha nella propria letteratura delle linee anche forti di interpretazione del Novecento. Ecco, allora vorrei chiudere davvero con una poesia di Eugenio Montale, anche qui una poesia recente dell'ultimo Montale, che raccoglie tutte queste tre piste che abbiamo individuato. Ecco, la poesia è esattamente posta, direi, al punto di connessione tra i due termini che abbiamo detto all'inizio. La pesantezza di colui che, come l'uccello, vola, ma proprio non può impedirsi di nascondere il proprio corpo e dunque di essere fatto bersaglio. Non si è mai abbastanza leggeri da poter nascondere la pesantezza, il volume del proprio corpo. E nello stesso tempo, però, anche la leggerezza del volo che sa evadere anche dalla caccia del tempo. La poesia, tratta dal diario del 1971, si intitola Il tiro a volo. E con essa chiudiamo questa approssimazione al nostro tempo e al secolo che finisce. Mi chiedi perché navigo nell'insicurezza e non tento un'altra rotta. Domandalo all'uccello che vola illeso perché il tiro era lungo e troppo larga la rosa della botta. Anche per noi non alati esistono rarefazioni, non più di piombo, ma di atti, non più di atmosfera, ma di urti. Se ci salva una perdita di peso, è da vedersi. Ecco. In questa poesia di Montale, intatta la domanda che abbiamo posto all'inizio, la pesantezza e la grazia. La risposta di Montale è quella di una rarefazione di atti, di una leggerezza conquistata attraverso il rigore della misura, anche se permane senza soluzione. È affidata a noi, ad altro che alla parola, la domanda iniziale. Se ci salva una perdita di peso è da vedersi. Ed è quanto cercheremo di vedere insieme in queste stazioni, in queste dimore delle prossime lezioni. L'importante è aver ritenuto l'idea di un percorso, l'idea di un cammino. Mi chiedi perché navigo nell'insicurezza. Ecco, questo è il cammino che cercheremo insieme. Il secolo che ci sta lasciando è un secolo che ha molto navigato nell'insicurezza, nell'incertezza e che ci chiede di continuare a navigare cercando la rotta giusta per interpretarlo.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

Signore e signori, benvenuti a questa quarta lezione dedicata al periodo tra il XIII e il XII secolo avanti Cristo, che ha visto il tramonto di un mondo e l'apparire di una nuova era. E la nostra conversazione di oggi sarà dedicata al XIII-XII secoli avanti Cristo, un Mediterraneo turbolento. E propongo di dividere questa nostra conversazione in tre capitoli. In un primo capitolo parleremo della crisi dell'impero ittita. In un secondo capitolo, dell'Egitto, dalla battaglia di Kadesh alle invasioni dei popoli del mare, e infine un terzo capitolo che vedrà come protagonisti i Filistei e anche ovviamente gli Israeliti che lasciano la terra d'Egitto per tornare in Canaan, cioè nella terra promessa da Dio a Abramo. Vediamo la crisi dell'impero ittita. Il XIII secolo avanti Cristo vede questo impero in preda a feroci lotte dinastiche. Questo significa che in seno alla famiglia reale nessuno è in definitiva assicurato del proprio futuro. E nessuno è al riparo dei colpi inferti dai propri parenti. E questo impero ittita ovviamente ha dominato una parte consistente dell'Anatolia e del vicino Oriente, a contatto con le grandi civiltà della Mesopotamia che vedete qua, e anche con lo strapotere, possiamo dire, dell'impero egiziano. E in questa immagine vedete in rosso, raffigurato in definitiva, l'immenso territorio sul quale regnava la famiglia imperiale di Bogaskoj. E in verde vediamo i possedimenti dell'impero faraonico che si spingeva fino alla Siria e si scontrava anche con le frontiere meridionali dell'impero ittita. Questo impero aveva capitale Bogaskoj, vedete qui questa bellissima immagine della Porta dei Leoni di Hattusa, Hattusa che è la capitale dell'impero ittita, capitale dove era installata questa famiglia reale così bellicosa di cui vi ho parlato poc'anzi. Questo esercito ittita si basava su una fanteria numerosa, ma anche su una carreria estremamente importante. E uno immagina l'impatto che poteva avere l'insieme dei carri ittiti lanciati contro il nemico nelle grandi pianure del Medio e Vicino Oriente. E sono i sovrani ittiti che sono stati protagonisti dello scontro tra l'impero ittita e l'impero egiziano. Vi faccio vedere una immagine del re Hattusili III, personaggio importante perché è lui che ha concluso in definitiva la contesa tra l'impero ittita e l'impero egiziano.
proponendo al faraone Ramesse II la firma del trattato di pace che siglava la fine dello scontro avvenuto a Kadesh. Scontro avvenuto prima, mentre il trattato di pace è stato firmato da Attusili e Ramesse nel 1259, lo scontro di Kadesh è anteriore e ha visto protagonisti Muwatalli II e Ramesse II nel 1275. Quindi vedete un ampio periodo è trascorso tra la fine della battaglia e la firma del trattato di pace. Perché in definitiva Attusili ha voluto questa firma? Per un motivo molto semplice, perché lui era un usurpatore e lui, usurpatore, temeva che il faraone potentissimo Ramesse II è stato un grande re a capo di un paese estremamente importante. Lui temeva che Ramesse andasse a foraggiare i suoi nemici, perciò ha voluto e ottenuto la firma del trattato di pace di cui riparleremo più avanti. Ma vediamo altre immagini di questo re Muwatalli che ha affrontato Ramesse II a Kadesh nel 1275. Come per esempio questo Muwatalli su questo rilievo, dove corre anche un testo in geroglifico ittita, o questo bellissimo sigillo di re Muwatalli, dove è raffigurato nella veste di re della tempesta, ed ecco il disegno di questo sigillo, questo è stato Muwatalli. E questo impero ittita, in preda a lotte dinastiche, in definitiva scomparirà definitivamente alla fine del XIII secolo. L'ultimo sovrano di questo impero ittita è il re Supiluliuma, di cui vedete un'immagine o un'altra immagine ancora, e questo sovrano che è negli annali ittiti ricordato come l'ultimo imperatore del grande impero ittita che aveva dominato, ripeto, l'Anatolia e parte del vicino Oriente per vari secoli. La cosa curiosissima è che scompare questo regno, la capitale Attusa viene abbandonata e tutto si dissolve in una piccola polvere di stati di cui i secoli del primo millennio avanti Cristo attestano la presenza in Anatolia. Quindi crisi dell'impero ittita che si conclude con l'ultimo sovrano Supiluliuma che abbandona Bogaskoi e lascia tutto sgretolarsi implacabilmente. Questo era il nostro primo capitolo. Adesso vediamo quello che succede all'altro protagonista dello scontro di Kadesh, cioè l'impero egiziano. E cerchiamo di analizzare quello che è stato l'impero egiziano dalla battaglia di Kadesh alle invasioni dei cosiddetti popoli del mare. Invasioni che sono ricordate in vari documenti, ma in particolare, e ne tratteremo tra poco, nel grande monumento funerario di Ramesse III
a Benidetabù, costruito alla fine del XIII con una iscrizione di cui riparleremo abbondantemente, databile allo scontro avvenuto tra Ramesses III e i popoli del mare nel 1190 a.C. Il protagonista per eccellenza della battaglia di Kadesh dal lato egiziano è ovviamente Ramesse II. E vi lascio ammirare questa straordinaria statua di Ramesse II che è conservata al Museo Egizio di Torino. Se uno volesse raffigurare la nobiltà del potere, la grandiosità del potere, ebbene, francamente, non poteva che realizzare un capolavoro come questo. Vediamo il faraone con la tiara in testa, con lo scettro in mano, il faraone con uno sguardo d'eternità che affronta i secoli. E questo faraone è colui che è spesso raffigurato come il vincitore dei suoi nemici e in particolare dei suoi nemici orientali e anatolici. Si pensa ovviamente agli Ittiti. Vedete Ramesse II che abbatte un nemico e questo rilievo è scolpito su una delle pareti del tempio dedicato a Ramesse II a Abu Simbel. Vediamo Ramesse II nella battaglia di Kadesh. Vi ho parlato prima dell'importanza dei carri e immaginate lo scontro tra la carreria ittita e quella egiziana. È uno scontro avvenuto nella grande piana di Kadesh, uno scontro che è stato effettivamente, possiamo dire, lo scontro tra dei giganti. E vediamo anche sotto ovviamente l'angolo di una lettura egiziana il rilievo che raffigura la battaglia di Kadesh. Vi ho parlato dei carri, i carri hanno un ruolo molto importante nell'iconografia sia egiziana sia orientale. Vediamo qui un signore che guida un carro e che tira verso gli animali che scappano con l'arco. Il re ha voluto e ha accettato di firmare il trattato di pace con Hattusili III. Ed è interessante sapere come funzionavano questi trattati di pace che vedevano coinvolti i protagonisti che si erano scontrati prima. Abbiamo conservato una traccia scritta dal lato ittita di questo trattato di pace. È una tavoletta di argilla che è conservata al Museo di Istanbul. Ma in realtà il trattato di pace è stato inciso su delle tavole di argento che sono state distribuite agli ittiti e agli egiziani e che purtroppo ovviamente sono scomparse, ma i trattati importanti su tavole di argento erano fondamentali perché in un certo senso coinvolgevano maggiormente coloro che avevano accettato di firmare la pace. Dalla battaglia di Kadesh ai popoli del mare sono successe altre cose che hanno sconvolto e non poco il Mediterraneo. E uno dei protagonisti di questi scontri posteriori alla battaglia di Kadesh è Merenptah, figlio di Ramesse II,
salito sul trono, ovviamente alla morte del padre. Vedete questo bellissimo busto egizio del Cairo del faraone Merenptah? Tra parentesi, abbiamo ammirato poc'anzi la statua di Ramesse II conservata al Museo Egizio di Torino. Abbiamo insistito sulla nobiltà dei tratti, dei lineamenti del faraone. Non oserei qualificare questo busto del faraone Merenptah con le stesse parole e dedicare a questo faraone effettivamente gli elogi che sono stati tributati al busto di Ramesse II. Vediamo in definitiva un bellissimo busto, ma in definitiva un busto molto più banale, che non ha la genialità del busto realizzato dall'anonimo scultore che rappresentò Ramesse II. Ora, cosa ha fatto questo Merenptah? Ha dovuto affrontare una coalizione libica, che si presentava lungo le frontiere occidentali del Regno d'Egitto e che comprendeva vari gruppi di popolazioni, tra cui, e ne riparleremo abbondantemente, i Shardana. Cercheremo di individuare questi personaggi. Vediamo qui il sarcofago di questo faraone e vediamo la stele conservata al Museo Egizio del Cairo, che racconta questo scontro tra Merenptah e le popolazioni libiche, coadiuvate anche dai Shardana. Ma questa stele è interessante anche perché ci parla per la prima volta di Israele. E il faraone afferma che Israele è stata rasa al suolo. Questa stele, che risale grosso modo al 1230 avanti Cristo, questa stele è anche il documento che per la prima volta menziona il nome di Israele e insiste su un fatto che il faraone avrebbe annientato Israele e disperso e ucciso il popolo di Israele. Questo è il testo di questa bellissima stele di Merenptah. E, ripeto, Merenptah è stato il primo dei faraoni ad aver dovuto affrontare una guerra dopo la battaglia di Kadesh e la firma del trattato di pace tra ittiti e egiziani. Ora vediamo il secondo protagonista degli scontri avvenuti all'indomani della battaglia di Kadesh. E questo protagonista è Ramesse III. Vediamo questo affresco splendido di Ramesse III raffigurato nella sua tomba nella Valle dei Re. E Ramesse III è anche raffigurato questa statua al Museo di Luxor. Ma il monumento che narra le gesta di Ramesse III e gli scontri avvenuti tra Ramesse III e i popoli del mare è il grande tempio funerario di Medinetabu, che è stato eretto in onore dei 1000 anni di eternità di Ramesse III. Un monumento assolutamente imponente. Vedete con le varie stanze le immagini del faraone. Il faraone sempre in grande vincitore, lo vediamo su uno dei pilastri del tempio, mentre uccide i suoi nemici. E Ramesse III, in questo monumento funerario, ha fatto scolpire
un gigantesco pannello sulla parte settentrionale del monumento che raffigura la sua battaglia contro i popoli del mare. Una battaglia che è anche descritta attraverso i testi che sono incisi sulla parete settentrionale del Tempio dei Mille Anni. Un testo che recita che i popoli del mare, composti da una coalizione che comprendeva vari popoli, si sono messi in rotta verso l'Egitto e il faraone ha teso loro un'imboscata nelle acque del Nilo, li ha attirati e li ha dopo annientati. E tra questi popoli vi sono anche i Filistei. Vi ricordo che nel documento di Merempta, tra i popoli che hanno affrontato l'Egitto lungo le frontiere occidentali del regno, vi erano i Sardana, di cui riparleremo. Questa ondata affrontata da Ramesse III è un'ondata che non viene dall'Occidente, ma bensì dal nord, via mare e via terra. E il faraone afferma di aver annientato questi popoli che minacciavano la sicurezza e la stabilità dell'Egitto. E vediamo raffigurati alcuni di questi personaggi, di questi popoli. Qui sono i Peleset. Guardate il copricapo molto particolare che hanno. E vedete, questi qua sono caduti nel mare e sono ovviamente trucidati dai marinai di Ramesse III. Vediamo un'altra immagine di questi guerrieri Peleset, qui catturati e condotti in cattività dalle truppe egiziane. Ovviamente saranno venduti come schiavi, saranno impiegati nei lavori di costruzione delle grandi città e dei grandi monumenti del faraone, e la loro sorte non è certamente invidiabile. Vediamo anche un'immagine di questi Peleset, di questi Filistei, con questo copricapo così singolare, che mi sento di poter avvicinare a uno dei segni che sono stampati nel famoso disco di Festo rinvenuto a Creta. Guardate, queste teste piumate ricordano ovviamente, secondo me, la capigliatura dei popoli del mare e dei Peleset raffigurati sulla parete settentrionale del Tempio di Ramesse III. Questo è il disegno che ho realizzato di questo disco di Festos e vedete qui molto chiara la testa che ho definito la testa piumata, che per me evoca probabilmente, dico probabilmente perché nulla mi è sicuro se non la cosa incerta, come diceva Montaigne, probabilmente le teste dei Peleset rappresentati sulla parete settentrionale del Tempio di Medinetabù. Ma oltre i Peleset, vi dicevo che vi sono anche nella stele di Merempta e tra i popoli del mare affrontati da Ramesse III, i Sherden. E questi qua hanno un elmo diverso, un elmo con le corna e uno scudo rotondo. Fiumi di inchiostro sono stati spesi per tentare
di individuare questi Sherden. E oso proporre una lettura diversa di quello che è stato fatto molto spesso. Sono colpito da un collegamento tra i Sherden o Sardana e la Sardegna. E vi devo ricordare quello che abbiamo detto anche a proposito dell'invasione affrontata da Merempta lungo le frontiere occidentali del Regno d'Egitto. Vi devo ricordare che tra i popoli che erano alleati dei libici troviamo i Sardana e questi venivano da ovest, mentre i popoli del mare ricordati nel tempio di Menetabù vengono o dal mare o dalla terra seguendo il litorale siro-palestinese, quindi praticamente vengono dal nord. E cosa vediamo in Sardegna nel secondo millennio avanti Cristo? Sardegna vi è la brillante civiltà nuragica e vi sono in particolare questi bronzetti sardi che raffigurano dei guerrieri con uno scudo rotondo e con un elmo che ha le corna. E mi domando, e la domanda che anche vi faccio, mi domando se in definitiva questi Sardana non potrebbero essere i Sardi, e se questi Sardana, che ritroviamo associati ai popoli del mare, non sono coloro che, partendo dalla Sardegna, hanno minacciato l'Egitto. Ma chi sono questi qua? Ecco, vediamo un'altra immagine di questi guerrieri nuoragici. Sono dei guerrieri che, per un certo periodo, hanno affrontato gli egiziani. Abbiamo dei testi del periodo di Ramesse II che parlano di questi Sardana e abbiamo anche un testo molto interessante che racconta che questi Sardana sono stati inseriti da Ramesse II in una fortezza per difendere l'Egitto. Quindi abbiamo l'impressione che questi Sardana siano in un certo senso dei mercenari che possono prestare il loro braccio e la loro forza al migliore offerente. Sono dei guerrieri di ventura che obbediscono ovviamente alla legge del più forte, ma che nello stesso tempo possano rappresentare per il più forte una risorsa fondamentale, perché sono guerrieri estremamente importanti e capaci di assecondare gli eserciti regolari. E la Sardegna nuragica ha avuto dei contatti costanti col Mediterraneo orientale. Per esempio, vi dico che in Sardegna sono stati rinvenuti lingotti di rame provenienti dalla lontana Cipro. Vi erano quindi dei rapporti intensi tra la Sardegna nuragica e l'isola di Cipro, così come vi erano rapporti intensi tra questa Sardegna nuragica e l'isola di Creta, nella città di Komos, sulla costa meridionale di Creta. Komos era un porto molto importante. Sono state trovate delle ceramiche molto abbondanti, oltre 51 nuragiche, che dimostrano in modo incontestabile la presenza di commerci tra la Sardegna e Creta
nel XIII secolo a.C. Ma ugualmente nella stessa Sardegna nuragica sono state trovate delle ceramiche micenee e anche degli oggetti micenei che lasciano intendere senza ombra di dubbio la presenza di traffici culturali e commerciali tra la Sardegna e il mondo egeo nel XIII secolo a.C. Quindi, invece di voler tentare di associare questi Sardana a delle mitiche popolazioni orientali come fanno alcuni autori, io mi sentirei di vedere in questi Sardana dei sardi, dei soldati sardi che a volte possono minacciare i potenti, a volte non hanno alcuna esitazione ad associarsi ai potenti e ad andare, come è avvenuto sotto il regno di Ramesse II, andare a incrementare la forza militare dell'impero egiziano. Questi popoli del mare hanno lasciato anche tracce altrove, e in particolare a Ugarit, laddove un re di Ugarit, il re Hammurabi, scrive una lettera preoccupatissima al sovrano Ittita dicendo: ma attenzione, ci sono delle navi che stanno minacciando il mio territorio, il mio regno. Come faccio? Ti ho mandato io le mie navi, io sono senza alcuna possibilità di fronteggiare queste persone e quindi non so cosa fare. Fatto sta che Ugarit cadrà ed è probabilmente caduta in seguito a questa invasione dei popoli del mare che invece Ramesse III è riuscito a bloccare, così come narra la grande iscrizione e narrano le incisioni della parete settentrionale del tempio funerario di Medinetabu. Quindi vedete un Mediterraneo veramente turbolento, così come appare alla lettura dei testi ittiti e anche dei testi egiziani. Ma cosa succede con i Filistei e l'esodo di Israele dall'Egitto? Credo che sia opportuno, poiché parliamo di migrazioni, parliamo di spostamenti di popolazioni, parliamo di scontri e incontri in questo Mediterraneo il cui volto sta cambiando, credo che sia opportuno ragionare un attimo su quello che è avvenuto tra Filistei e Israeliti. I Filistei sono ricordati nelle iscrizioni dedicate ai popoli del mare, sono i Peleset. E c'è un testo dell'Antico Testamento, Amos, testo di Amos, che dice che i Filistei, installati nella costa siro-palestinese, provenivano da Creta. Quindi qui abbiamo qui di nuovo un accenno estremamente esplicito a uno spostamento di popolazioni, a migrazioni. Cosa succede con Israele? E qui vorrei ricordare la storia di Giuseppe e prima la storia di Giuseppe e dopo la storia di Mosè. Chi era Giuseppe? Giuseppe era il figlio di Giacobbe. Era un bellissimo ragazzo ed era colui che Giacobbe preferiva. I fratelli di Giuseppe erano furiosi, erano gelosi
e decidono a un certo punto di catturare Giuseppe, di far credere al padre che è stato divorato da un animale feroce e vendono Giuseppe che viene portato in cattività come schiavo in Egitto. Per far credere a Giacobbe che Giuseppe è stato divorato da un animale selvatico, i fratelli furbescamente portano a Giacobbe il mantello di Giuseppe con delle tracce di sangue, facendo a credere a Giacobbe che il sangue è quello di Giuseppe ferito e divorato dalla belva. E qui vediamo in questo bellissimo arazzo di Pontormo raffigurato il lamento di Giacobbe che si dispera perché il figlio prediletto è stato divorato da una belva. Ma Giuseppe ha delle qualità. Giuseppe riesce a farsi valere, è altamente apprezzato dal faraone che ne fa uno dei membri influenti della sua corte. A un certo punto i fratelli di Giuseppe approdano in Egitto alla ricerca di cibo perché la carestia ha colpito anche la terra di Canaan. Giuseppe li riconosce, li invita a colazione e alla fine si fa riconoscere anche lui dai suoi fratelli. Grande commozione da parte dei fratelli che chiedono perdono e Giuseppe a questo punto chiede notizie del padre e Giuseppe decide di tornare in Canaan per invitare Giacobbe a trasferirsi in Egitto dove sarà accolto a braccia aperte anche dal faraone. E quindi vediamo anche in questo racconto di Giuseppe il racconto in definitiva di una migrazione dalla terra di Canaan verso l'Egitto. Poi sotto il regno di Ramesse II assistiamo a un'altra migrazione. All'incontrario, il popolo di Israele lascia la terra d'Egitto per tornare in Canaan sotto la guida di Mosè e tornando in Canaan si scontra anche con i filistei che da Creta hanno occupato le loro 5 città, le pentapoli dei filistei in terra di Canaan. Vedete questo XIII secolo avanti Cristo è segnato da queste migrazioni che sono a volte pacifiche, a volte cruenti, ma che comunque portano in definitiva al tramonto dell'impero ittita, all'indebolimento forte dell'impero egiziano, all'approdo in Canaan dei filistei e al ritorno degli israeliti nella terra promessa, alla importante civiltà nuragica che ha dei contatti costanti col Mediterraneo orientale e che vede i nuraghi protagonisti di molti episodi, sia legati alle invasioni che dalla Libia minacciano l'Egitto, sia alle invasioni dei popoli del mare che dal nord e dalla costa siropalestinese a loro volta attaccano l'impero di Ramesse III. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Benvenuti a questa lezione di egittologia vertente su il nuovo regno, l'età ramesside e lo splendore faraonico. In questa prima parte gli argomenti sono l'età ramesside, templi e dei. Cominciamo dall'età ramesside. Intorno al 1275 a.C. si ha un evento storico di portata ovviamente notevole per l'Egitto. In altre parole, Ramesse II affronta gli Ittiti a Kadesh. Si tratta ovviamente di un incontro, tra virgolette, tra due culture, di una contesa tra due culture che di per sé avevano nell'epoca precedente, ovvero durante la XVIII dinastia, già avuto contatti di natura ovviamente sia commerciale che diplomatica. In quel momento, dopo la fase delle conquiste di Tutmosi III, avvenuta intorno al 1550 a.C., naturalmente l'Egitto è proiettato all'interno di un sistema di, viene chiamato di internazionalistico, di internazionalismo tra i vari grandi regni. In altre parole, in questa specie di mosaico politico del vicino Oriente, l'Egitto gode di una posizione preminente e in questo caso ovviamente le varie potenze, che sono in questo caso i grandi regni di Babilonia, di Assiria, di Mitanni e ovviamente tentano ovviamente di stringere alleanze con una serie di matrimoni interdinastici, con una serie ovviamente di atti tesi ovviamente a riconoscere all'Egitto il suo ruolo preeminente. Fatto sta che in questo momento non solo i grandi re si riconoscono e usano la terminologia di fratelli, ma c'è una vasta corrispondenza diplomatica che tra le varie corti comincia, diciamo, a costituire proprio quel vero nesso storico, ma soprattutto reverenziale, di natura ovviamente politica, cioè quindi le varie corti si confrontano, i vari metodi anche della guerra, della diplomazia, dell'arte vengono inevitabilmente a porsi in relazione. E l'età ramesside naturalmente dopo il periodo di restaurazione dell'epoca marniana, avvenuta per conto non solo di Tutankhamon, che ovviamente è l'ultimo erede della casa reale, ma con Horemheb e poi naturalmente con Seti I, Ramesse I e Seti I, noi abbiamo di fatto questo ritorno a questo splendore incentrato soprattutto sulla centralità della politica, della figura del faraone, ma soprattutto anche sul tempio. E allora l'età ramesside si segnala per la sua particolare importanza per i successivi, diciamo, sviluppi del paese. Beh, vediamo in questo caso, nel momento in cui Seti I si rilancia alla riconquista dei territori perduti durante l'epoca amarniana, cioè durante l'epoca di dominio del faraone Akhenaton, e a questo punto il confine tra le due grandi superpotenze, che in questo momento sono chiaramente l'Egitto e ovviamente gli Ittiti, si fissa nella fascia afferente la città di Kadesh, e chiaramente questa contesa militare non poteva non sfociare un vero e proprio confronto sul campo. Va detto tuttavia che nell'ambito di cui noi stiamo parlando il concetto di guerra è in realtà assimilato all'interno di un compendio di norme, di regole, di comportamento che gli eserciti, ma anche i sovrani, soprattutto gli stati, devono avere. Quindi non si fanno mai imboscate al nemico, bisogna presentarsi sempre dinanzi l'uno all'altro. C'è una certa ovviamente anche divinizzazione dell'arte della guerra, cioè gli dei fondamentalmente muovono in questa scacchiera le mosse chiaramente degli eserciti. Questo accade soprattutto in ambito levantino e in ambito vicino orientale. Il faraone non ha bisogno di questo perché naturalmente è un semidio, tuttavia riceve sempre il mandato della vittoria, il mandato della conquista da parte degli dei. Allora a questo punto nel 1275 a.C. noi abbiamo, nel quinto anno di regno del faraone Ramesse II, abbiamo il fatidico incontro a Kadesh,

Accade e succede che ovviamente da questa vignetta potete capire il concetto del carro trainato da cavalli che naturalmente costituisce l'arma preponderante degli eserciti e più seguito da questa fanteria ovviamente armata di tutto punto sia con lance che con ovviamente giavellotti e anche piccole daghe. Al di là dall'armamento la cosa interessante per noi è che comunque i movimenti e soprattutto l'entità tattico-strategica della guerra, in fondo, in realtà serve ad un confronto anche ideologico. Infatti, a Kadesh, nonostante il faraone fa un percorso tale da portarlo vicino a questa cittadina, lo scontro che si ha a più riprese in realtà si conclude con un pari, solo che Ramesse II, lontano dai suoi centri di approvvigionamento, deve rientrare ovviamente e quando rientrerà sui piloni dei templi, soprattutto il suo tempio funerario, dei suoi templi funerari, riporterà la scena principale, una delle scene principali della sua carica contro gli Ittiti. Questo serve non solo da propaganda, ma tanto a, diciamo, dimostrare la sua validità di valente eroe sul campo. In realtà questo pari fu determinato da tanti fattori e concause, ma alla fine, successivamente, Ramesse II si rilancerà in nuove campagne tese alla conquista e siccome nell'ambito ittita in realtà ci sono delle difficoltà dinastiche, con l'ascesa al trono di Hattusili III, beh, chiaramente i rapporti tra le due potenze cominciano ad essere meno belligeranti e più diplomatiche. E si giunge tranquillamente a una sorta di trattato di pace tra due regni, il primo trattato di pace della storia che in realtà fissa le rispettive competenze e il raggio d'azione. In questo contesto quello che a noi interessa è che in fondo, al di là che il faraone abbia trionfato o meno a Kadesh, quello che resta è la sua propaganda, l'ideologia stessa della vittoria. E quindi, come vediamo, il faraone è quasi sempre, diciamo, accerchiato dai carri ittiti che lo circondano e lui, da valente guerriero e solitario, riesce a sconfiggere le moltitudini avversarie. In realtà, da un'analisi ovviamente sia strategica che archeologica, ma anche storiografica, sappiamo che in realtà non è così. Lui fu aiutato ovviamente da una serie di, diciamo, di fedeli servitori, dei gruppi, da lui già precedentemente inviati sulla costa siriana per agevolarlo e quindi questa manovra in realtà, di là dal suo fulgido splendore, può chiaramente configurarsi come un utilissimo modo, ma soprattutto ideale modo di raccontare gli eventi secondo l'ottica etnocentrica egizia. E dunque, cosa succede nel momento in cui il suo tredicesimo figlio, il successore Merenptah, giunge a regnare anche piuttosto anzianotto? Beh, comincia a profilarsi nel Mediterraneo questa nuova minaccia che sono questi cosiddetti popoli del mare, queste genti che vengono sia via terra, via costa che dal mare non fanno altro che mettere a ferro e a fuoco tutte le città, diciamo, levantine, alcune forse probabilmente le Fenicie no, ma tutte quelle che ovviamente afferiscono alla costa, diciamo in questo caso di Tita, quindi anatolica, e poi ovviamente all'interno della fascia siriana anche Ugarit, successivamente vengono attaccate da questi gruppi, diciamo, armati che arrivano sia in nave e poi vedremo. Naturalmente, successivamente con addirittura carriaggi e diciamo famiglie al seguito. Quindi non si tratta di una vera e propria invasione ai fini bellici, ma quanto probabilmente di un processo di emigrazione di popoli o di genti che probabilmente attirate da questa terra fertile, da questa ricchezza frequentemente diciamo nota già dalle fonti, ma dai commerci e dei traffici che l'età dell'internazionalismo aveva causato, si riversano naturalmente nel vicino Oriente. Quindi crolla il concetto stesso di città-stato e le città-stato levantine subiscono una battuta d'arresto. Crolla in questo caso anche l'impero ittita, naturalmente causato da altre cause, infatti,
La capitale Hattusa sarà distrutta dai Kashka, un'altra popolazione abbastanza ostile, però diciamo che l'invasione dei popoli del mare, se così vogliamo dire, aveva indebolito fortemente tutto il sistema. Aveva

messo tutto il sistema delle alleanze del commerci in forte crisi. In effetti, quando l'ondata arriva in Egitto, il faraone naturalmente può permettersi, oltre alle sue diciamo, battaglie contro libici e soprattutto contro nemici che premono sempre ai confini dell'Egitto, anche coi popoli del mare si avrà una famosa battaglia navale in cui sia all'epoca di Merenptah che all'epoca di Ramesse III queste compagini di guerrieri si ripresenteranno frequentemente per minacciare. Con Ramesse III noi abbiamo la definitiva sconfitta, almeno apparente, di questi gruppi che si assesteranno ovviamente in vari siti oppure riprenderanno il loro cammino. Infatti nasce in questo momento anche la Pentapoli Filistea, proprio perché questi Peleset vengono già annoverati ovviamente nelle fonti egiziane, divengono una vera e propria, diciamo, compagine politica presente nella terra cananea e che quindi rivaleggerà con le tribù di Israele successivamente. Quindi è un'epoca in cui cade il concetto di città-stato, la politica e soprattutto il commercio, le attività si devono inevitabilmente riformulare e quindi la caduta dell'impero ittita causa inevitabilmente questo dissesto del sistema. E l'Egitto esce indenne dalla lotta contro i popoli del mare, ma inevitabilmente dovrà fare a meno di tutti i commerci, di tutti i suoi ovviamente avamposti levantini e quindi naturalmente regredirà sotto il profilo naturalmente delle conquiste, non potrà esercitare questo dominio assoluto che fino ad allora aveva potuto esercitare. Templi e dei è il secondo argomento. Naturalmente questo ambito di diplomazia, di sviluppo delle arti, di sviluppo del commercio, di sviluppo anche di tutto quello che attiene la normale conduzione, tradizionale conduzione della regalità, beh, inevitabilmente subisce ed è condizionata da questi nuovi eventi. E quindi da Ramesse II, a Seti I, a Ramesse II si assiste proprio a quest'idea di rinascimento, una rinascita proprio non solo del concetto di dimensionalità, ma un concetto proprio di voler propagandare la grandezza della dinastia, ma la grandezza del paese stesso guidato da un valente faraone. E allora già Seti I fa all'interno del pilone, soprattutto di ingresso dal tempio di Amorra a Karnak, noi vediamo già delle scene in cui il faraone conquista delle città cananee per poi lanciarsi naturalmente alla conquista dei territori amorei. E quindi che cosa succede? In questo momento anche il tempio di Amorra a Karnak, il massimo tempio della divinità regnante in quel momento, perdurante nella terra d'Egitto, diviene anche diciamo, un supporto ideale per la propaganda della regalità. In questo caso, questa dinastia di militari, cioè i Ramessidi, sono ovviamente particolarmente attenti all'idea della propaganda, ma all'idea anche che una politica giusta debba passare dal un giusto riconoscimento della religione come entità di Stato, benché la loro capitale, diciamo, sull'esempio amarniano, viene spostata al nord, cioè hanno cura di spostarsi, di poter spostare la loro capitale politica al nord proprio per allontanarsi da quel centro, ovviamente di pressione sia psicologica che ovviamente di natura, ovviamente per via delle decisioni regie, che è ovviamente il clero di Amon, quindi il tempio di Amon stesso. E quindi vediamo che al di là diciamo, delle raffinate scene, la cosa interessante è che non solo tutte le immagini, soprattutto le descrizioni delle processioni, divengono in età ramesside fondamentalmente un terreno fertile per propagandare, diciamo, l'azione del faraone in quanto prosecutore di quella giustizia universale, soprattutto di quel dominio universale necessario al continuum dell'universo egizio. E naturalmente
esattamente cosa, diciamo, quale nel tempio di Amorra Karnak, quindi quale migliore possibilità per soprattutto per i Seti I e Ramesse II di fornire sotto il profilo dimensionale e sotto il profilo propagandistico questa sorta di, diciamo, di idea di magnificenza proprio attraverso delle costruzioni all'interno del tempio. La grande sala ipostila, questa costruzione che attiene, cioè che praticamente permette l'ingresso dal primo pilone per poi introdurre nei piloni successivi, viene attualmente ad essere arricchita da una sorta di foresta di colonne, in altre parole, a forma sia papiriforme che lotiforme, dalle dimensioni assolutamente gigantesche, tant'è vero che stiamo parlando di colonne ovviamente fatte di granito e ovviamente di calcare locale, quindi di pietradura, ma soprattutto decorate, che hanno un'altezza pari a 21-22 metri, quindi stiamo parlando di qualcosa di assolutamente eccezionale, persino le grate, ben, l'illuminazione viene mantenuta con delle grate addirittura fatte chiaramente costruite in pietra. La cosa interessante di tutto questo, attualmente il complesso di Amorra Karnak è in corso ovviamente di ricostruzione perché è stato utilizzato diciamo fin dall'antichità come cava di materiale, quindi parte delle strutture che noi vediamo, ascritte ovviamente ai faraoni Horemheb, poi Ramesse, Horemheb Amenhotep III, ci dicono tuttavia la grandezza e la grandiosità dei rilievi ramessidi e anche il viale di Criosfingi che naturalmente diciamo, introduce al tempio, in realtà rievoca quel grande viale di Criosfingi dedicato a Iluamon col sovrano sottostante che collegava l'harem del dio, cioè il tempio di Luxor, al tempio di Karnak per le uscite del sovrano. Vedete, la grande statua di Ramesse II sta proprio ad indicare che all'interno del tempio è proprio possibile dare questa, diciamo, simboleggiare questa grandezza del sovrano. L'area meridionale, come abbiamo detto, è il tempio di Luxor, ovvero la sede ove, diciamo, il dio, provenendo in processione da Karnak, incontra la sua consorte, la Dea Mut. La Dea Mut, il figlioletto consu a forma di Spalviero e il dio Amon formano la triade tebana. Beh, e anche qui Ramesse II coglie l'occasione sui piloni del tempio di raccontare, di narrare la sua vittoria a Kadesh, di innalzare due grandi obelischi, di cui uno è in Plaza della Concordia, e di innalzare, diciamo, grandiose diciamo, statue e pilastri, lo vediamo. E poi, naturalmente, anche qui pone una piccola sala ipostila che introduce al tempio che già Amenhotep III aveva realizzato. Il tempio funerario diviene esso stesso una sorta di duplicazione del tempio vero e proprio, cioè non solo si celebra la divinità del faraone, ma si celebrano le sue, ovviamente, vicende. Quale meglio esempio, ovviamente, di Metinetabu, costruito dal faraone Ramesse III e che, ovviamente, si rifà alla grandezza del suo predecessore omonimo Ramesse II. Quindi, dopo un ingresso fortificato, viene detto a Migdol, ovviamente, a for modello fortezza, diciamo, di ingresso siriana, modello fortezza siriana, con tutta probabilità rielaborata dagli egiziani, all'interno si entra nel tempio e accanto al tempio, come tipologia di quest'epoca, come tradizione di quest'epoca, l'idea di un palazzo reale, cioè una piccola abitazione destinata, simbolica probabilmente, destinata al sovrano durante le sue visite. Quindi, come vedete, anche qui le scene sono eccezionali, col faraone che tiene tra i capelli i nemici da percuotere e ovviamente fa da sfondo la grande montagna tebana. Quindi naturalmente stiamo parlando di una costruzione di natura funeraria, quindi destinata alla riva ovest di Tebe. Invece dall'altra parte noi abbiamo non solo l'insediamento, la città propriamente detta, ma i templi dedicati agli
dagli dei, quindi Amon-Ra, Montu ed altre tipologie di divinità, e l'harem meridionale dedicato naturalmente alla triade Montu, alla triade Mut, Khonsu e sempre il buon Amon. Il tempio fondamentalmente è quello di Medinet-Abu, come lo vedete, riprende anche lo schema che vedremo nel Ramesseum e quello di Seti I, sempre in zona, in situ,

cioè un grande pilone di accesso, poi un pilone secondario, una sala ovviamente a cielo aperto, una sala porticata in cui la luce gradualmente diminuisce e poi il Sancta Sanctorum, cioè la cella destinata alla barca del Dio, che in questo caso, essendo un tempio funerario, non può avere la barca sacra ma l'effigie del sovrano. Quindi in questo caso la riproduzione del tempio stesso viene ovviamente formulata anche per il tempio funerario. Quindi, a differenza dell'Antico Regno e del Medio Regno, in cui il concetto di tempio e tempio funerario pare disgiunto da quello ascritto agli dèi, in questo caso una assoluta identificazione tra il tempio funerario e il tempio del Dio sta proprio ad indicare questo fattore, cioè che in questo caso i Ramessidi hanno è una mossa voluta, sia politica che religiosa, quella di unire i due aspetti insieme. E beh, capite bene che la magnificenza del tempio di Amon-Ra a Karnak, di certo ben più grande rispetto al tempio di Medinet Abu. Però c'è anche da dire questo, benché vi sia una differenza dimensionale, quello di Medinet Abu stupisce e si segnala per la sua perfezione, perché come vedete non solo ci sono le scene sul grande pilone, ma addirittura ovviamente c'è un viale processionale il cui sfondo della montagna Tebana chiarisce esattamente la grandezza del faraone, autore di questo magnifico operato, lo vedete, i piloni sono istoriati questa volta sia con scene di devozione che con naturalmente una sorta di introduzione di formule tese a chiarire e soprattutto a suggellare la validità del tempio e soprattutto l'identificazione del tempio, come abbiamo detto, proprio col suo principale fautore e la principale figura che dovrà essere divinizzata al suo interno. E chiaramente, come abbiamo detto in precedenza, il sovrano ha sempre questo atteggiamento con la mazza rituale che atterra i nemici presi per i capelli con l'elenco dei nemici delle città conquistate e il dio Amon che pone il Kepesh, vedete il dio Amon dalle due piume che pone il Kepesh, la scimitarra rituale, dando incarico al sovrano di proteggere l'Egitto e di ampliare i confini dell'Egitto. Naturalmente in una delle sale interne, poi vedete in questo caso il porticato è fatto diciamo in modo da lasciare uno spazio di luce ben più ampio con una rampa, con ovviamente un lastricato apposito. E anche qui abbiamo delle scene in cui naturalmente si celebra sempre la divinità del faraone. Vedete in questo caso il faraone si riporta con i prigionieri legati, tra cui vedete questi sono popoli del mare, quindi Peleset, perché hanno questo piumaggio piuttosto ampio, porta con sé i prigionieri dinanzi al sovrano. Particolarità sono ovviamente le iscrizioni che sono realizzate con un incavo all'interno per permettere alla luce solare di fungere da ombra e quindi di colorarle proprio con l'essenza stessa della luce. E particolarità che quindi a questo punto, quando arriviamo in questo settore, quindi noi abbiamo a che fare con, vedete, pilastri osiriaci in cui il sovrano funge da elemento appoggiato a ciascun pilastro, retrostante invece una serie di scene di devozione alle divinità. Questo per dirvi l'effetto dimensionale della costruzione e la possibilità che alcuni dei rilievi, i colori dei rilievi assolutamente straordinari si siano mantenuti. Questo perché la maggior parte di questo complesso è rimasto seppellito dalla sabbia per ovviamente molti secoli, quindi chiaramente ha permesso ai colori di potersi mantenere pressoché integri. Questo per dirvi la capacità e la tipologia non solo della colorazione, ma del realismo dei colori e soprattutto delle rappresentazioni che ne fa un monumento assolutamente straordinario. Qui, come vediamo, anche le colonne
hanno la possibilità di rappresentare tutti i colori della natura e dell'universo, e dunque ci si perde dinanzi a questa, diciamo, meraviglia non solo di colori, ma anche di contenuti, anche perché sono scene non solo rituali, ma che narrano il concetto della creazione ascritta al sovrano stesso. E quindi, come vedete, il mantenimento dei colori permette anche di capire come questi templi dovessero apparire dinanzi ai fedeli che esternamente, diciamo, pregavano inneggiavano alla divinità del faraone, in questo caso vediamo il faraone dinanzi agli dei, e naturalmente nel Sancta Sanctorum, in cui la copertura non si è mantenuta, noi abbiamo una serie di colonne che ugualmente introducono all'interno, per poi avere la famosa, diciamo, una piccola via tra colonne, e qui un piccolo sacello destinato a contenere la statua del sovrano accanto agli dei. Naturalmente, anche in Nubia l'età Ramesside prevede un fortissimo sviluppo, ma rispetto all'età, diciamo, Tutmoside, quindi all'età della XVIII dinastia, in cui c'è una dominazione e una graduale penetrazione del culto di Amon e il culto di Amon-Ra, beh, in questo caso in Nubia il faraone Ramesse II tenta, e ci riesce ampiamente, di convogliare tutte quelle forze, tutte quelle dinamiche di una sottomissione graduale, culturale, progressiva. In altre parole, capisce perfettamente che all'ambito militare bisogna sempre affiancare la possibilità che questi nuovi fedeli nubiani, quindi ovviamente coloro che vengono inevitabilmente a essere sottomessi, diciamo, dal potere faraonico, debbano trovare diciamo, anche nei templi e nei luoghi di culto, un motivo di affezione, un motivo ovviamente di sentirsi parte di una sorta di elemento globale, universale e culturale ascritto alla Valle del Nilo. E dunque anche in Nubia il faraone Ramesse II realizza il suo tempio funerario, ma lo fa in una maniera assolutamente straordinaria, perché sceglie un'altura, cioè ovviamente una collina, un elemento rupestre, ove scolpire all'interno, diciamo, dove realizzare, scolpire sia all'interno con le scene, ma all'esterno, ovviamente, dare questa visione d'insieme grandiosa e notevole, il suo tempio funerario. Chiaramente il suo tempio funerario ha dell'incredibile proprio perché non solo denota una magnificenza afferente diciamo, ai rilievi, ma soprattutto a questo modellato delle statue che vi fa capire non solo sono imponenti, ma sono assolutamente eccezionali sia per la volumetria e sia per ovviamente il bilanciamento delle figure in entrambi i casi. Quindi questo ci sta ad indicare, ovviamente vediamo la bella Nefertari qui ai figli, ma qui ci sta ad indicare e sta soprattutto a evidenziare il fatto che il sovrano non è soltanto un dominatore, ma è di fatto il creatore di quell'universo che anche i nubiani, ovviamente, di cui fanno parte. Naturalmente i templi, come li vediamo, sono Ramesse II non si accontenta di celebrare il suo tempio funerario, ma erige anche quello dedicato alla sua prima sposa reale, la bella Nefertari. E beh, Nefertari costituirà veramente non solo diciamo, una figura preminente a corte, ma costituirà, in realtà rappresenterà anche nelle dinastie successive, questo modello di principessa e soprattutto questo modello ascritto sia alla bellezza che ha questa grazia nell'idea del portamento, ovviamente dell'abbigliamento, che fungerà anche da elemento di riferimento per la moda. Quindi ovviamente alcune delle sue, diciamo, modo di abbigliarsi e modo soprattutto di portare una serie di corone, una serie di acconciature, costituirà un elemento culturale non di notevole diffusione in tutto l'Egitto. E quindi vediamo che i due templi, ecco, questo è quello della Nefertari,
I due templi sono non solo scavati nella, quindi sono ipogeici, ma hanno all'interno una serie di strutture, una serie soprattutto di vani tesi non solo alla celebrazione della sovrana e del sovrano dinanzi agli dèi, ma soprattutto, nel caso di Ramesse II, a evocare sempre la battaglia di Kadesh e quindi questo,

questo grandioso evento all'inizio del suo regno che funge da paradigma degli eventi successivi, tanto è vero che anche Merenptah e anche Ramesse III, che costituiranno ovviamente, rappresenteranno diciamo, i sovrani diciamo, più valenti, forse che inneggeranno proprio al loro predecessore in qualità di valenti guerrieri, avranno anche loro ovviamente l'idea, sfrutteranno l'idea di un evento eccezionale iniziale per poi giustificare il loro operato ai fini della salvaguardia e della difesa del paese. E naturalmente vedete che anche la dimensionalità qui non può essere paragonabile certamente a quella di Ramesse II, ma ha una sua finezza eccezionale, perché vediamo che la dea in questo caso assume le vesti di Hathor, quindi questa dea benefica che non solo funge da nutrimento per Ra, ma funge anche da elemento nutrimente, se così vogliamo dire, è colei che ovviamente non solo nutre gli dèi, ma è colei che li protegge nel suo sacro ventre, e che costituisce naturalmente il vero simbolo della maternità. E come tale, naturalmente, la bella Nefertari, accanto alle statue del consorte, funge da elemento di riferimento proprio per la regalità. Ricordiamo che in questo periodo, come in tutta la storia faraonica, è invalso l'uso dell'harem, quindi il faraone ha una serie di mogli, si badi bene, di principesse, che hanno il compito ovviamente di poter generare, dare alla luce dei figli maschi tali da poter proseguire quel continuum tradizionale della, diciamo, della successione dinastica. In questo caso si tenga conto che la prima sposa reale è di fatto la, diciamo, colei che predomina sulle altre, proprio per importanza e per origine, quindi per una questione anche di gerarchia, diciamo, tra l'aristocrazia. In questo caso tenete conto che Ramesse II ovviamente avrà numerosi figli, avrà ovviamente diciamo, un lunghissimo periodo di regno, circa 63 anni, quindi capite bene che naturalmente oltre alla bella Nefertari ci saranno altre principesse, ma di questa in particolare Ramesse II avrà veramente una venerazione. Tenete anche conto che nell'epoca di Ramesse II, subito dopo la battaglia di Kadesh e con il trattato egizio-ittita, questa, diciamo, similarità che l'Egitto deve inevitabilmente acquisire con l'impero ittita sta nel fatto che in questi regni levantini domina la figura della regina del re, mentre in Egitto il sovrano è unico rispetto alle sue, tra virgolette, all'harem, quindi non può scegliere una sposa di fatto. Ed è costretto in questa maniera, ovviamente la macchina propagandistica e diplomatica egiziana deve uniformarsi alle consuetudini del tempo. E allora vedete che la prima sposa reale funge da giuridicamente anche da regina, quindi colloquia con la regina, ovviamente con la regina ittita, e quindi scambia anche lei una corrispondenza fitta, proprio perché tra mariti e quindi tra i due sovrani e tra le due regine si instauri ovviamente questa specie di diplomazia, soprattutto questi contatti tesi alla salvaguardia di entrambi i regni. Però si tenga sempre conto che questa è stata una forzatura per l'Egitto, perché di fatto il faraone non è abituato ovviamente ad avere solo e solo una consorte che prenda decisioni, ma ad avere ovviamente una serie di principesse che fanno parte dell'harem, ciascuna ovviamente con la propria dote e con ovviamente residenza e tutto quanto e quant'altro. Ma ricordiamo che in questo caso quindi c'è un utile connubio sia politico che sia naturalmente familiare, proprio perché la prima sposa reale è di fatto la più amata dal sovrano. E infatti vediamo l'acconciatura della sovrana, che a questo punto reca questa bellissima corona con la parrucca fatta ovviamente a modello tipo, diciamo, tipo retinata, quindi questi orecchini globulari modello solare, e naturalmente vedete i due urei dinanzi a questa particolarità. E quindi con una visione quasi, se vogliamo, diciamo, notturna,

del complesso di Abu Simbel, possiamo naturalmente dare qualche breve, diciamo, definizione di quello che dovevano essere i riti all'interno e all'esterno del tempio. Quindi questa immagine vi fa capire come all'epoca doveva essere certamente con illuminazione ovviamente di fiaccole, però questo vi fa capire come la presenza di un tempio funerario diciamo, necessitava di una serie di edifici amministrativi culturali, ma culturali significa tesi alla definizione di quella teologia afferente proprio al culto del sovrano. Quindi possiamo ben pensare che anche qui ad Abu Simbel, ovviamente, tra la prima e la seconda cataratta, noi abbiamo proprio questa, diciamo, questa compagine di cultura, di amministrazione e di, ovviamente, controllo politico del luogo, tale da garantire all'Egitto non solo di essere il dominatore della Nubia in quanto terra da, tra virgolette, sfruttare per le sue ricchezze, ovviamente minerarie e anche ovviamente per i prodotti in essa, diciamo, coltivati e tutto quanto, ma soprattutto in quale piattaforma, laboratorio privilegiato per lanciare e avviare questo diciamo, processo di acculturazione, cioè quindi di introdurre questa cultura della divinità del sovrano e delle divinità afferenti a lui, tali da permettere alle popolazioni locali di abbracciare la causa egiziana. Questa tipologia di modus operandi porterà infatti alla fine dell'età ramessine ad una creazione, alla genesi di un culto parallelo proprio ascritto ad Amon-Ra, che verrà naturalmente a svilupparsi nella capitale nubiana Napata. In altre parole, nella 25ª dinastia, stiamo parlando ovviamente di epoche successive, dei principi nubiani che in maniera assolutamente pura e ovviamente prendendo quella che è la, diciamo, chiara e pura la tradizione ramesside del culto di Amon-Ra, fonderanno naturalmente una nuova dinastia e conquisteranno l'Egitto, ma potranno farlo proprio perché in quest'epoca i ramessidi hanno in maniera assolutamente, diremmo geniale, cioè introdotto quest'idea che anche in Nubia, pur essendo un territorio sottoposto, diciamo, a dominio faraonico, beh, si potesse sviluppare questa idea di globalizzazione sia del culto che dell'appartenenza a una sorta di compagine culturale ascritta proprio alla Valle del Nilo in quanto Egitto. Lo stesso avverrà naturalmente per i territori conquistati in ambito levantino, benché lì invece una tradizione ben più ampia, ben più forte, ben più millenaria, non abbia consentito ovviamente ai ramessidi di poter portare avanti questo processo diciamo, di illuminazione, diciamo la luce di Ra che permane, diciamo, si diffonde in questi territori. Eppure abbiamo una serie di, diciamo, di cittadine tipo quelle fenice e quelle ovviamente cananee in cui persiste questa particolare forma di strategia di dominanza, ovvero di dominazione. Quindi in questo caso i templi fungono da elemento culturale di aggregazione delle masse, aggregazione e per la propaganda regia e per la propaganda di quella divinità che in fondo deve risultare univoca per tutti i popoli sottomessi all'egida faraonica. Abbiamo concluso la lezione, ulteriori approfondimenti saranno forniti sul sito dell'Uninettuno.

Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet.

0: per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Ione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Ione Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Ione Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, bentrovati e ben ritrovati. Con questo lavoro di tesi ho cercato di rispondere alla domanda se esista ad oggi un punto di incontro tra psicoanalisi e neuroscienze, e se sì, quale. Occorre partire dal presupposto che la visione psichica dell'uomo occidentale sia stata influenzata dal modello meccanicistico cartesiano. Cartesio nel Seicento separò drasticamente la sostanza materiale dell'essere umano, la res extensa, visibile, indagabile, misurabile, dalla sostanza immateriale, la res cogitans, impalpabile e per sua natura inconoscibile. Questa dicotomia ha cavalcato i secoli e ha spinto gli uomini di scienza e i medici a cercare sempre le cause organiche dei disturbi che affliggevano l'uomo e, qualora non fossero riscontrabili, a spiegarle come mere suggestioni di spirito. Noi però oggi sappiamo che in realtà la sostanza materiale e la sostanza immateriale, quindi mente e corpo, non sono separate. Autori come Kandel e Ledoux ci dicono proprio che i processi mentali sono espressione dell'attività cerebrale e i fattori ambientali influenzano il funzionamento del cervello, andando proprio a modificare la connettività dei neuroni. Quindi questa modifica di connettività codifica per forme precise e specifiche di apprendimento che sono dipendenti dall'esperienza e danno origine da una parte ad eventi psichici e comportamentali e dall'altra a sintomi. Questa presa di coscienza è la risultanza di tutta una serie di scoperte neuroscientifiche, di cui sicuramente la più importante è la comprensione del funzionamento e della struttura del neurone. Che il cervello fosse composto di cellule lo si sapeva. Si sapeva anche che queste cellule fossero comunque diverse da tutte le altre cellule che componevano gli altri organi del corpo umano. Ma come funzionassero esattamente era comunque un mistero. Soltanto nel 1899, grazie all'intuizione di Camillo Golgi, che utilizzò l'impregnazione argentea nel neurone, si riuscì a comprendere sia la struttura che il funzionamento del neurone. Il neurone è una cellula eccitabile che consta di una parte ricevente l'informazione, che è l'albero dendritico, un corpo cellulare, e una parte che trasmette l'informazione, che è l'assone. Tutto quello che noi vediamo, apprendiamo, percepiamo, si traduce in una scarica elettrica che invade tutto il neurone e il potenziale d'azione investe l'assone e culmina con il rilascio di neurotrasmettitori, che sono veri e propri messaggeri che si vanno a legare con l'albero dendritico dei neuroni bersaglio e scatenano tutta una serie di processi che impattano ovviamente sul legame tra questi neuroni. Quindi ogni neurone stabilisce migliaia di connessioni sinaptiche con le sue cellule bersaglio e a sua volta riceve migliaia di connessioni da altri neuroni. Bene, ma fino a qui si pensava che il cervello fosse plastico soltanto nella sua fase di maturazione, dopodiché rimanesse tutto sommato abbastanza stabile per tutto il resto della vita. Così non è. Nel 1949 Donald Ebb descrisse la plasticità sinaptica e in questo modo fece notare che, sebbene sia vero che i neuroni rimangano bene o male stabili per tutto il resto della durata della vita del soggetto, quello che cambia e che è determinante è come questi neuroni si connettono tra loro. E da cosa dipende questa connettività? Dipende dagli eventi e dall'ambiente, perché eventi ed ambiente a cui il soggetto è esposto si traducono in scariche ripetute, persistenti e contemporanee di neuroni che vanno proprio a modellare le connessioni sinaptiche. Questo ci dice cosa? Innanzitutto che lo psichico è quindi in grado di plasmare l'organico e il fatto psichico, quindi la mente, e il fatto biologico, quindi il cervello, si vanno proprio ad intersecare, cioè hanno il loro anello di congiunzione nella traccia sinaptica lasciata dall'esperienza. Ecco che però il concetto di plasticità sinaptica

0: etica porta con sé un'ambivalenza, perché lo stesso meccanismo, cioè la persistenza del legame sinaptico, definito long term potentiation, abbreviato in LTP, che è alla base di tutti i processi di apprendimento, nella sua versione aberrante è anche alla base, è il correlato neurale più accreditato di tutta una lunga serie di disturbi mentali come ansia, compulsioni, fobie, dipendenze. E la cosa straordinaria è che Freud tutto ciò l'aveva già correttamente ipotizzato. Freud, giova ricordarlo, prima di essere il padre della psicoanalisi, nasce come neurologo. Egli aveva già correttamente intuito nei suoi lavori con le pazienti isteriche che lo psichico riverbera sull'organico anche in assenza di una lesione cerebrale. Soprattutto si era reso conto, prima della descrizione di Camillo Golgi, del funzionamento del neurone con una buona approssimazione e anche dei neurotrasmettitori. Definì anche la memoria a livello sinaptico, la definì come un'alterazione permanente che segue un evento, quella che oggi noi definiremmo long term potentiation dipendente dall'esperienza. Ma non solo, sottolineò anche l'importanza patogena delle memorie disfunzionali e si rese anche conto che queste memorie patogene possono essere rimosse andandole a rievocare con il lavoro psicoanalitico. Oggi le neuroscienze ci confermano proprio che la memoria a lungo termine non è definitivamente cristallizzata, ma può essere resa nuovamente labile tramite la rievocazione. L'atto del dimenticare, quindi, non è un atto passivo determinato dal tempo, è proprio il risultato di un complesso processo in cui il cervello attiva meccanismi specifici atti a rendere labile la traccia acquisita. E questo processo passa attraverso due meccanismi diversi tra loro, che sono la prima, l'inibizione del consolidamento e riconsolidamento, che è un vero e proprio depotenziamento del legame sinaptico che lega la traccia amnesica. L'altro è l'estinzione, che invece è la costituzione di un nuovo legame sinaptico, cioè un apprendimento ad estinguere il potenziale predittivo dello stimolo condizionato. Io a questo punto mi avvio alle conclusioni. Quindi, riprendendo la domanda iniziale, se esista ad oggi un punto di incontro tra psicoanalisi e neuroscienze e se sì quale, ho potuto supporre con questo lavoro che psicoanalisi e neuroscienze appaiono proprio l'una alla conferma dell'altra, come aveva intuito Freud. In effetti Freud aveva l'ambizione di collocare la psicoanalisi tra le scienze naturali ed in particolare a collocarla come una branca, insomma, della medicina. Il punto di incontro sicuramente tra questi due mondi, tra le neuroscienze e la psicoanalisi, il principale diciamo, è proprio la traccia mnesica lasciata dall'esperienza. È quindi lecito supporre che la pratica psicoanalitica sia un lavoro che si basi proprio sulla plasticità sinaptica. Io a questo punto ho concluso, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione e devo ringraziare davvero la mia relatrice, la dottoressa Luana Giglio, che mi ha accompagnato in questo non facile lavoro di tesi e senza la quale sarebbe stato impossibile concludere. Ecco. Grazie a tutti.
1: Signora Premoselli Nicoletta, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, con l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in processi cognitivi e tecnologie con votazione 110 e lode. Complimenti.
2: Grazie, grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te.

città da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, breve presentazione perché abbiamo già detto che non vi voglio togliere troppe parole, anche perché avete opportunamente, come concordato, insomma, fatto dei titoli e dei sottotitoli che si fanno capire. Quindi qui parliamo di storytelling, quindi una modifica dello storytelling abituale, nel senso che si parla evidentemente del racconto che viene fatto, molte volte veramente in termini di storytelling, ma per quanto riguarda uno sponsor. Di che cosa? Per quanto riguarda l'attività di unioni di aspetti di marketing, quindi il co-marketing e sponsorizzazioni come impatto di esperienza sui parchi a tema. Quindi la tesi è particolarmente interessante, almeno io la considero tale perché ho avuto per 22 anni un incarico all'Università di Perugia dove ci occupavamo di scienze turistiche con Assisi, come forse lei sa o ricorda, insomma, erano quasi suoi padri quelli che all'epoca frequentavano la cosa, ed era a suo tempo anche uno dei temi che veniva trattato. Nel frattempo ho visto anche grazie al suo lavoro che le cose si sono molto sviluppate e anche molto, se si può dire, scientificizzate, nel senso che sono diventate veramente molto serie. Io ho trovato il lavoro fatto molto bene e spero che i colleghi, insomma, lo vogliono ascoltare con altrettanto interesse. Lei sa la binaccia dei nostri 10 minuti, ma so anche che si è preparato le slide perché possa rimanere in questo tempo, e le auguro quindi buon lavoro.
1: Grazie mille. Allora, come il professor Cogno ha appena raccontato a tutti, il proposito dell'elaborato è stato appunto valutare l'impatto che le operazioni di co-marketing e le sponsorizzazioni hanno nei parchi a tema nei confronti dell'esperienza che i visitatori sono chiamati a vivere al loro interno. E il lavoro che ho composto si è svolto su una rivisitazione critica della letteratura a disposizione più l'aggiunta di 2 interviste a 2 esperti del settore dell'industria del divertimento. Vorrei partire oggi con voi da una breve definizione di parco a tema, che si configura come una struttura polifunzionale sintetica, dove per sintesi intendiamo un'unione di elementi diversi in un tutto unico, che si configura come spazio tematizzato appunto e organizzato, dove viene erogato un sistema integrato di servizi a scopo di attività ricreative di massa, appunto, che rendono il parco a tema una struttura che si orienta verso una tariffa unica, una politica tariffa unica, proprio per favorire l'immersività nell'esperienza che in questi luoghi viene proposta. Si paga all'inizio, di conseguenza si tende a evitare che il pubblico si debba preoccupare ulteriormente di altre cose. Il pubblico a cui ci si rivolge è prevalentemente di tipo familiare, questo non esclude la presenza di altri target automaticamente, però di solito si promuove soprattutto il divertimento congiunto dei membri del nucleo familiare. Il parco a tema inoltre si evidenzia come struttura capital intensive, nel senso che necessita di ingenti investimenti economici per essere costruito e pianificato. Serve una grande quantità di denaro poi per gestire la complessità dell'erogazione dei servizi al loro interno, e soprattutto serve un budget davvero molto grande per investire in upgrade e manutenzione delle strutture stesse. Facciamo coincidere il concetto di parco tematico moderno con la nascita di Disneyland ad opera di Walt Disney, ovviamente nel 1955 ad Anaheim in California. Il parco a tema moderno che Disneyland incarna si configura come un vero e proprio nuovo mass medium, un mass medium dove la pubblicità e il marketing moderno sono stati posti al centro dell'attrazione, aggiungendo uno strato commerciale ulteriore rispetto a quella che era l'esperienza dei pregressi parchi di divertimento che già erano particolarmente diffusi. Cosa succede? Nell'anno prima dell'inaugurazione, nel 1954, Walt Disney ottiene un finanziamento di 5 milioni di dollari da parte della ABC, l'emittente statunitense all'epoca più piccola di tutte, per la costruzione del suo parco a fronte del rilascio a cadenza settimanale di una realizzazione televisiva che presentava il parco stesso, con poi l'impegno, ovviamente, una volta inaugurato il parco, di promuovere all'interno del parco l'emittente televisiva e il programma televisivo stesso che era stato rilasciato. Avendo così modo di sfruttare un canale propagandistico senza precedenti e potendo plasmare addirittura il gusto del pubblico con un'anticipazione di quello che sarebbe poi arrivato all'esperienza del pubblico stesso col frequentare il parco. Ecco come funziona questo nuovo mass medium, con un'interpenetrazione assoluta di film, televisione e parchi a tema, potendo poi tra l'altro

0: Walt Disney contare sono un universo narrativo che conosciamo tutti, molto, molto forte. Vorrei fare un piccolo excursus con voi, ponendo l'attenzione su un dato in particolare. Al giorno d'oggi siamo consapevoli di come i consumatori siano bombardati da stimoli pubblicitari, spesso intrusivi e anche disturbanti, e di come abbiamo sviluppato tutti delle forme di resistenza a questi. Motivo per cui il marketing si propone di promuovere un nuovo modo di intendere il consumo che sia più immersivo, proprio per superare queste barriere che i consumatori hanno messo in atto. Si promuove quindi quella che è una vera e propria economia dell'esperienza, dando un nuovo ruolo al consumatore che ora diviene un protagonista come mai era successo in passato. Questa economia dell'esperienza che viene a prefigurarsi la si ottiene attraverso la narrazione, lo storytelling, dove per storytelling non intendiamo raccontare una storia, intendiamo piuttosto un modo specifico di comunicare attraverso le storie, attraverso le narrazioni, che esprimono un'intenzionalità. Un'intenzionalità perché la narrazione è un fatto importante per l'essere umano.
1: Beh,
0: che è un narratore.
1: Diventano protagonisti della narrazione.
0: Assolutamente, è un narratore nativo l'essere umano. La narrazione, tra l'altro, gli occorre per comunicare senso, per appropriarsi di senso e comunicare senso di quello che esperisce e soprattutto per comunicare poi in questo caso l'esperienza che vive agli altri. Ecco che il marketing diviene quindi esperienziale e promuove un cambio di rotta, si smette di acquistare la merce e si comincia a vivere qualcosa di molto immersivo, un'esperienza molto immersiva. Il contesto esperienziale in questo senso prende un'importanza davvero preponderante e necessita di una pianificazione molto studiata che si sviluppa in tre momenti fondamentali. Il primo è l'enclavizzazione, è necessario chiudere il contesto esperienziale rispetto a quello che è l'esterno del mondo perché bisogna renderlo in contrapposizione alla realtà del quotidiano come spazio d'eccezione. Chiudendolo bisogna renderlo sicuro da quelle che sono le preoccupazioni che di solito affliggono le persone nel contesto esperienziale quotidiano, proprio per aumentare questa intensità di caratterizzazione di spazio d'eccezione. E lo si fa, lo si ottiene attraverso la tematizzazione, cioè agendo sul design degli ambienti, creando un'esperienza che favorisca appunto un'immersività, che favorisca un'ambientazione totale di quello che si va a vivere all'interno di queste strutture. Nei parchi a tema questa cosa è particolarmente importante perché da nessuna parte come dentro i parchi è il prodotto a coincidere con l'esperienza stessa. E questa è una riflessione molto importante da fare. Abbiamo detto che i parchi a tema sono strutture dove è necessario avere ingenti budget per poter funzionare proprio per via della loro complessità. Per questo si ricorre all'azione di sponsorship, non solo per estendere il business di riferimento, ma anche proprio per generare dei flussi di denaro in entrata come risorsa economica proprio per il parco. Queste azioni di sponsorship spesso nei parchi a tema si manifestano come azioni di co-marketing, quindi dall'inglese cooperative marketing, quindi operazioni di marketing congiunto. Di solito il co-marketing riguarda attori di qualsiasi natura, enti di qualsiasi natura, che fanno delle promozioni di marketing congiunto, appunto, che possono essere varie, per indirizzarsi maggiormente verso il loro target di riferimento. Nei parchi a tema in particolare le azioni di co-marketing diventano azioni promo pubblicitarie che vanno in due direzioni in particolare. La prima, quando il brand del parco esce dai confini del parco, magari nella grande distribuzione, viene portato a contatto col pubblico in un ambiente o in un periodo, penso magari ai parchi che sono soggetti ad apertura stagionale, in cui il pubblico non può fare l'esperienza del parco, quindi per mantenere vivo il ricordo del brand del parco si ricorre a questa strategia di promozione pubblicitaria. Viceversa, la seconda opzione è quando invece i marchi terzi entrano nel parco e si dà luogo a quelle che sono le sponsorizzazioni, che non vanno confuse ovviamente con la pubblicità. La pubblicità è qualcosa che interrompe quello che stiamo facendo, la sponsorizzazione invece è integrata nell'esperienza che stiamo vivendo. Di solito nei parchi a tema le sponsorizzazioni vengono effettuate coinvolgendo quelli che sono i fornitori del parco. Non obbligatoriamente, però è una prassi che questo avvenga. È importante valutare l'impatto che questi inserimenti di sponsorizzazioni hanno all'interno del parco sull'esperienza, proprio perché, come abbiamo detto prima, è necessario enclavizzarla, tematizzarla, renderla sicura per renderla spazio d'eccezione. Valutare l'impatto sull'esperienza di queste sponsorizzazioni significa dosarle in maniera molto, molto scientifica e intenzionale per non creare un elemento di disturbo e di deconcentrazione da questa esperienza che hai visitato.

0: dittatori si propone. Si è voluto poi proseguire nell'analisi delle sponsorizzazioni nei parchi con due interviste a due esperti del settore che sono Roberto Canovi e Maurizio Crisanti, rispettivamente. Roberto Canovi è il direttore generale di una testata giornalistica online che si chiama parksmania.it, che è un punto di riferimento a livello internazionale, europeo, ma non solo, per i parchi a tema. E Maurizio Crisanti invece, che è il segretario nazionale di un'associazione di categoria di parchi a tema, parchi itineranti e strutture per il divertimento. In compagnia loro ho voluto analizzare il caso dei parchi a tema europei che hanno una storia peculiare. Sono nati come strutture senza una vocazione tematica, si sono adeguate in un secondo momento a questo mutato scenario del mercato anche per sopravvivere alla concorrenza disneyana e hanno avuto necessità di spendere parecchi soldi per mutare la loro natura in questo senso, per diventare dei luoghi turistici a vocazione tematica. Molto spesso si è visto che hanno dovuto fare ricorso ad azioni di sponsorizzazione, quindi questi inserimenti, proprio per avere quel flusso di denaro liquido a disposizione per poter portare avanti questa upgrade qualitativo. Questa può sembrare una scelta controproducente, ma in realtà si è visto che per le strutture più piccole purtroppo era una necessità per non affossarsi nel panorama del mercato. Concludendo, quindi, affermiamo che l'obiettivo di vendita è il principe dei fini perseguiti all'interno dei parchi a tema, sicuramente. È necessario curare l'immersività proprio per non creare questi elementi di disturbo che possano dar luogo a qualcosa di inviso ai visitatori, integrando più profondamente le sponsorizzazioni con gli elementi tematici. Questo ovviamente significa che perché rimanga una sponsorizzazione l'inserimento deve garantire al brand una visibilità, però deve essere fatta aggiungendo un valore all'evento per i partecipanti. Infatti le proprietà di parchi a tema che sono destinate ad avere successo sono quelle che saranno in grado di coinvolgere tutti gli stakeholder coinvolti, che sono appunto i marchi, i parchi e gli ospiti stessi. Vi ringrazio dell'attenzione.
1: Complimenti, perché sono esattamente 10 minuti all'ultima parola. Ha spaccato il secondo.
0: Provate a riprovare.
1: Bravissimo. Una curiosità, credo di averglielo già chiesto, ma forse l'ho dimenticato, che è un periodaccio per fatti familiari e quindi è un po' di difficoltà a ricordare tutto. Ma lei ha un'attività in questo campo?
0: No, io faccio tutt'altro. Io lavoro come capotreno, ho una grandissima passione personale da quando sono bambino per il settore. Prima da fruitore, ovviamente, quando ero ragazzino, poi è diventato un interesse un po' più strutturato, naturalmente.
1: E pensavo che avesse proprio
0: messo
1: mano nella
0: gestione di qualcosa. No, mi sarebbe piaciuto, ma per ora nella vita non ho avuto la possibilità.
1: Vabbè, non si può mai dire.
0: Insomma. Assolutamente.
1: Grazie, complimenti.
0: Grazie,
1: bravo.
0: Mille.
1: Entrava con gente facile. Lorenzo Maniscalco, che si presenta di nuovo a noi. Lorenzo Maniscalco, lei se l'era già sentito dire, entrava con un bel 104. E adesso le dico con la formula: la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la sua tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 110 e per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore la proclamo dottore in comunicazione, media e pubblicità. Complimenti.

accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buonasera a tutti. Innanzitutto ci tengo a ringraziare il professor Luca Placidi nella veste di relatore della mia tesi. La tesi tratta della rilevazione del danno mediante l'analisi dinamica di strutture opportunamente modificate. Gli obiettivi della tesi sono due. Il primo obiettivo è quello di verificare che tale metodo, il metodo dinamico, permetta di individuare la presenza e la posizione del danno all'interno di una struttura. Il secondo obiettivo invece è quello di verificare che ad un aumento progressivo dell'entità di un determinato danno, ci sia una progressiva riduzione di quella che è la prima frequenza di vibrazione. Il danno, secondo i ricercatori Sonne e Farrar, è spiegato come una modifica introdotta all'interno di un sistema la cui presenza influisce negativamente su quello che è il rendimento presente e futuro della struttura stessa. Il metodo utilizzato, come dicevo prima, è il metodo dinamico. Tale metodo è un insieme di procedure analitiche sperimentali che lavorano in condizioni dinamiche e che consentono di determinare con precisione alcuni parametri fondamentali e caratteristici di un sistema strutturale, quali possono essere frequenze naturali e prime frequenze di vibrare. Il metodo a supporto del metodo dinamico precedentemente spiegato viene chiamato metodo delle masse esterne. Tale procedura è sintetizzabile in tre azioni. La prima azione è quella di stabilire delle posizioni ben precise sulla struttura che abbiamo preso in esame. La seconda azione è quella di applicare una massa di volta in volta sulle posizioni che abbiamo preso, quindi le posizioni prestabilite. All'interno della simulazione io ho utilizzato una massa di 2 kg completamente in calcestruzzo e di misurarne la frequenza di vibrazione, la prima frequenza di vibrazione. Da prima per la struttura in condizioni di completa integrità, poi per la stessa identica struttura in condizioni di danneggiamento. Terza ed ultima azione è quella dell'analisi dei risultati, quindi si confrontano le prime frequenze di vibrazione delle strutture, quindi in condizioni di completa integrità e in condizioni di danneggiamento, misurate per ogni posizione. Come strumento di calcolo ho utilizzato un simulatore, tale simulatore si chiama SAP 2000, all'interno del quale ho progettato e disegnato una struttura a forma di portale, completamente in acciaio, alta 1 metro e larga 3 metri, con una sezione quadrata 3x3 centimetri. Quello che ha fatto è prendere la trave superiore della struttura, suddividerla in 20 tratti uguali, così da andare a creare e generare 19 punti equidistanti tra loro, a cui poi verrà successivamente applicata quello che è il metodo delle masse esterne. Quindi abbiamo così un sistema in cui vediamo inizialmente una struttura a forma di portale in completa integrità, a cui verranno poi successivamente applicati impressi due danni identici, che sono dei danni di riduzione della sezione da 3x3 cm a 1,5x1,5 cm, in due posizioni diverse dalla struttura. Il primo danno è impresso nella parte iniziale della trave superiore, quindi a circa 30 cm dallo spigolo sinistro. Il secondo danno invece è impresso nella mezzeria circa della trave superiore, quindi a circa 190 cm dallo spigolo sinistro.
1: Contemporanea o in due?
0: No, non contemporanea, prima
1: Prima
0: quello
1: una volta,
0: iniziale, esatto, poi
1: un
0: quello
1: danno 1,
0: centrale.
1: danno 2 e poi integro.
0: Esatto. Integro il primo danno e il secondo danno. Quindi dicevo, per la ricerca del primo obiettivo si vanno a calcolare quelle che sono le prime frequenze di vibrazione dei 19 punti presi in considerazione e sotto un costante apporto di una massa esterna, come dicevo prima, di 2 kg completamente in calcestruzzo, dapprima in condizioni della struttura del portale in completa integrità, poi con danno iniziale di riduzione e poi con danno centrale di riduzione. Le frequenze
1: Iniziale nel
0: restie.
1: senso dello spazio.
0: Esatto, iniziale della posizione iniziale.

0: Dicevo, le frequenze restituite dal simulatore generano tre diversi istogrammi. Il primo istogramma è quello che rappresenta le frequenze dei punti della struttura in condizioni di integrità, ci mostra un ordine di grandezza della differenza della frequenza tra picco massimo e picco minimo dei valori, molto molto piccolo, quindi parliamo di un ordine di circa 10 alla meno 4 Hz. Gli altri due istogrammi, quelli che rappresentano rispettivamente il primo, le frequenze dei punti della struttura con danno di riduzione nella posizione iniziale e con danno di riduzione nella posizione centrale, ci presentano un ordine di grandezza tra la differenza sempre dei valori del picco massimo e minimo molto più grande rispetto a quella della struttura in condizione integra. Quindi non si parla di un ordine di grandezza di 10 alla meno 4 Hz, ma si parla di un ordine di grandezza di 10 alla meno 2 Hz, che si accentua proprio in corrispondenza del danno che è stato impresso. Si è bloccato? Ok. Quindi ho calcolato quello che è il primo sistema, quello in cui vediamo il portale in condizione di integrità, il secondo sistema, quello che lo vediamo con il danno di riduzione iniziale, e il terzo sistema, quello che lo vediamo con danno di riduzione centrale. Al fine poi di andare ad individuare quello che è proprio la presenza e la vera e effettiva posizione del danno, si vanno a fare due differenze fondamentali. La prima differenza è quella tra le frequenze dei 19 punti della struttura in condizioni di integrità, con la frequenza degli stessi 19 punti della struttura in condizioni di danno di riduzione iniziale. La seconda differenza invece è tra le frequenze dei 19 punti della struttura in condizioni di integrità con della frequenza degli stessi punti della struttura in condizioni di danno centrale. Tali differenze anche qui generano due diversi istogrammi, che ci stanno ad indicare, che indicano e che mostrano due picchi di valore anomalo, e tali picchi stanno proprio ad indicare e ci mostrano quello che è la presenza, la precisa posizione del danno all'interno della struttura, all'interno della trave superiore della struttura in questo caso.
1: Negli istogrammi, in ascissa invece che c'è?
0: È i centimetri, la
1: I
0: posizione del.
1: centimetri.
0: Sì, esatto, sono 300,
1: 300
0: sono i
1: era la
0: 19
1: trave
0: punti, 15
1: superiore.
0: ogni. Esatto, un punto ogni 15 centimetri, un nodo ogni 15
1: Sulla
0: centimetri.
1: sinistra è il rapporto delle frequenze, invece in
0: Esattamente, sì.
1: ordinata, giusto?
0: Sì, esattamente.
2: L'ordinata è il rapporto delle frequenze.
0: Sull'ordinata,
2: Ma non è
0: sulla
2: proprio al
0: scissa.
2: centro, vedo a sinistra, nel grafico di destra, questo qua
0: Ops.
2: sta fra.
0: Sì.
2: Questo qui, non è proprio al centro, il danno sta
0: No,
2: qua.
0: infatti l'ho impresso a circa 190 centimetri.
2: Ah, non
0: No,
2: proprio al
0: infatti ho
2: centro,
0: detto
2: l'ha chiamato al
0: nei
2: centro,
0: pressi della
2: ok.
0: mezzeria, l'ho chiamato centrale perché è nei pressi. Forse era giusto chiamarlo in un altro modo. Poi, allora, continuo. Per quanto riguarda invece la ricerca del secondo obiettivo, si prendono in considerazione, ed ho preso in considerazione soltanto i punti in cui è stato già impresso il danno. E sotto un continuo apporto di una massa, come dicevo prima, di 2 kg che varia la sua posizione sulla struttura, si calcola e si va a individuare quella che è l'andamento della frequenza al variare dell'entità del danno, precisamente all'aumentare dell'entità del danno. I danni presi in considerazione rimangono quelli di riduzione iniziale e centrale, inizialmente lunghi entrambi 7,5 cm, che verranno poi successivamente amplificati del 50, del 100 e del 150%. Tramite dei valori
1: 2,5 cm è
0: di lunghezza,
1: la lunghezza
0: lunghezza, esatto,
1: longitudinale.
0: di entrambi i danni,
1: L'intensità della riduzione della sezione
0: sempre da 3x3 a 1,5 per 1,5,
1: è? Quindi
0: quindi
1: il
0: viene
1: danno è in termini di
0: dimezzata.
1: lunghezza, non
0: Sì, esatto, l'ho
1: non
0: fatto in
1: di
0: termini di
1: intensità.
0: lunghezza, esatto, di lunghezza. Sì, dicevo, tramite dei valori restituiti dal simulatore, dei valori tabellari restituiti dal simulatore, ci accorgiamo in modo chiaro che ad un aumento progressivo di quella che è l'entità del danno c'è una progressiva riduzione di quella che è la prima frequenza di vibrazione, sia per quanto riguarda il danno iniziale che il danno centrale, tra virgolette. Infatti, da tale frequenza si possono andare a costruire due diversi diagrammi che ci mostrano in modo chiaro quella che è la continua decrescita della prima frequenza di vibrazione, causata per l'appunto dalla frequenza del danno.
2: Questo è senza massa, giusto?
0: Esattamente, sì.
2: Semplicemente ha ridotto, è riducendo la resistenza da qualche parte, chiaramente la legge che
1: Quelli
2: si
1: prima
2: applica.
1: erano con la massa, invece, no?
0: Posso
2: Quelli prima
0: continuare?
2: erano con la massa.
0: Posso continuare?
2: Prego.
0: Grazie. Allora, in conclusione si può affermare che entrambi gli obiettivi sono stati confermati, poiché per quanto riguarda il primo obiettivo si sono trovati due picchi di valore anomalo, il primo dello 0,99% e il secondo dell'1,06%, che ci stanno ad indicare proprio la presenza e la posizione ben precisa, quindi la localizzazione del danno all'interno della trave superiore della struttura. Quindi da tali valori ricavati dal simulatore si è dimostrato possibile che tramite tale metodo, il metodo dinamico, è possibile localizzare quella che è la presenza e la posizione del danno all'interno di una struttura presa in esame.

0: Per quanto riguarda invece il secondo obiettivo, ho calcolato ed individuato, come abbiamo visto in precedenza, che ad un progressivo aumento del 50, 100 e 150% dell'entità di un danno, come diceva il professore, longitudinalmente preso in esame, c'è una riduzione dell'1,21, del 2,14 e del 3,67% per quanto riguarda la riduzione della prima frequenza di vibrazione dei punti in cui è stato impresso il danno di riduzione iniziale, e dello 0,73, dello 0,91 e dell'1,37% per quanto riguarda la riduzione della prima frequenza di vibrazione dei punti in cui è stato impresso il danno di riduzione centrale questa volta. Quindi anche da tali valori ricavati dal simulatore si è dimostrato possibile che ad un aumento dell'entità di un danno considerato corrisponda una progressiva perdita di una proprietà di rigidezza della struttura, quindi una progressiva diminuzione del primo modo di vibrare. Naturalmente quello che ho fatto è cercare di individuare la presenza del danno all'interno di una struttura a telaio semplice, come un portale. Quindi ci sono degli accorgimenti che vanno messi in atto, che hanno portato in passato e dovranno portare in futuro a degli sviluppi sicuramente interessanti. Uno su tutto è lo studio della rilevazione del danno per strutture ovviamente più complesse di un semplice portale, come ho fatto io in questo caso. In più, portare lo studio, che può risultare teorico e simulativo, all'interno di un laboratorio di ricerca, così da approfondire l'argomento a 360 gradi in modo sperimentale. In più, provare ed utilizzare il metodo dinamico in presenza non di un singolo danno, ma di danni multipli. E per ultimo, ma non per importanza, è di creare ovviamente nuovi metodi, utilizzare e migliorare tale metodo dinamico con l'apporto di strumenti che stanno diventando sempre più tecnologici, che puntano all'ottimizzazione dei dati. Quindi si ringrazia la Commissione per l'ascolto.
1: L'ottimizzazione dei dati, che vuol dire? Che vuole dire?
0: Degli strumenti, io intendevo strumenti che ottimizzano sempre di più gli zero virgola, quindi sempre più
1: Ah,
0: precisi, che portano
1: precisione
0: alla
1: degli
0: possibilità
1: strumenti.
0: di, esatto, ricevere delle frequenze sempre più precise e quindi
1: E
0: ottimizzare
1: quindi
0: anche
1: rilevare un
0: la
1: danno sempre
0: esatto,
1: meno
0: sempre,
1: intenso.
0: esatto, esattamente, sempre meno estremo.
2: L'utilizzo della massa rispetto al semplice, diciamo, alla semplice analisi modale con lo spostamento delle frequenze, che diciamo incremento sulla sensibilità del metodo ha dato?
0: L'utilizzo della massa?
2: Sì,
0: La
2: intendo dire,
0: massa
2: se
0: mi è
2: avessi fatto
0: servito?
2: semplicemente la differenza tra la
0: Eh sì.
2: prima frequenza senza l'utilizzo di masse, invece nell'utilizzare le masse, quindi con la difficoltà di dover
0: Sì,
2: muovere le masse su ogni punto.
0: esattamente. Nella struttura in condizioni di integrità non ho utilizzato la massa, quindi ho preso le frequenze, la prima frequenza vibrazionale naturale della struttura e quindi del materiale, completamente in acciaio, come dicevo in precedenza. Con l'utilizzo della massa ho cercato di amplificare quella che è la risposta strutturale del danno che ho apportato, quindi inizialmente quello in posizione iniziale e quello in
2: Esattamente,
0: posizione
2: dico,
0: centrale.
2: ha visto quant'è questa amplificazione dovuta all'utilizzo della massa rispetto a non utilizzarla?
0: L'ho calcolato in percentuale, come dicevo in precedenza, scusi, vado un attimo indietro di slide. Ecco qui. Qui ho una riduzione della frequenza dell'1,21, l'ho calcolato tramite una risposta strutturale in frequenza dell'1,21, del 2,14 e del 3,67% riguardo i due punti in cui è stato impresso il danno ed applicato sopra una massa.
2: Non ha fatto, se non avesse applicato la massa, quanto sarebbe stato lo shift delle frequenze?
0: Eh sì, quello è un altro, non l'ho fatto,
2: No, non sa
0: quella
2: quanto
0: simulazione non
2: applica
0: l'ho
2: la
0: fatta,
2: massa.
0: esatto,
2: Una
0: quella simulazione. No,
2: curiosità.
0: infatti no, è
1: No, quella è
0: uno sviluppo interessante.
1: fondamentale. Scoprirà che è molto poco.
0: Sì, è molto piccolo, infatti,
1: Per
0: parliamo
1: quello
0: di...
1: che la domanda era.
0: Infatti io ho trovato anche dei picchi molto piccoli, quindi...
1: Con la
0: Esatto,
1: massa si cerca
0: si amplifica.
1: di amplificare. Io lo prendo un camion, lo faccio
2: Su un
1: trasportare su un
2: ponte.
0: E si amplifica la risposta anche. D'accordo.
3: Grazie.
0: Passo.
4: Signora Andrea D'Estasio, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore in ingegneria civile e ambientale con punti 100 su 110.

0: perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: really good, awesome,
3: perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno.

21, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme avrà ad oggetto le assicurazioni e il climate change. L'obiettivo è andare a capire come un settore tradizionale, quale le assicurazioni, si stia adattando agli obiettivi di lotta al cambiamento climatico. Gli argomenti che tratteremo sono il settore delle assicurazioni, per poi passare all'assicurazione per privati e il rischio climatico e chiudere con assicurazioni corporate e rischio climatico. Quindi quello che tenteremo di fare sarà prima identificare i prodotti in generale che vengono offerti nel settore delle assicurazioni e poi focalizzarci per settore privato e settore pubblico e capire cosa c'è di nuovo legato alla lotta al cambiamento climatico. Iniziamo con il settore delle assicurazioni e tentiamo di capire un po' come si classificano i prodotti all'interno del settore delle assicurazioni e quali fabbisogni vanno a soddisfare i diversi prodotti per la clientela. Le aziende operanti nel settore delle assicurazioni possono essere classificate in assicurazioni vita, assicurazioni danni e riassicurazione. Qual è la differenza tra questi tre segmenti? La differenza è il tipo di rischio che viene assicurato. Se noi parliamo di assicurazione vita, noi parliamo di assicurazioni in cui io tento di fare degli investimenti che possono darmi dei risultati per il futuro. Logicamente questi non saranno classici investimenti finanziari, ma saranno investimenti di natura assicurativa. Quando invece parliamo dell'assicurazione ramo danni, parliamo di creare delle forme di copertura per eventi che possono interessare un soggetto e, nel caso in cui si manifesti quell'evento, definire dei meccanismi di indennizzo. L'ultima tipologia sono invece le riassicurazioni. Qui stiamo parlando di rapporti business to business all'interno del settore assicurativo. Qui, se vogliamo fare una differenza importante tra questi prodotti, ricordiamoci che nel caso di assicurazione vita e danni parliamo di un cliente finale che può essere un'impresa o un individuo, nel caso di riassicurazioni stiamo parlando di contratti che si fanno tra imprese di assicurazioni, che quindi hanno caratteristiche e hanno specifiche totalmente diverse rispetto ai contratti standard. Assicurazione vita, strumenti finanziari in cui la prestazione da parte della compagnia dipende da eventi legati alla vita dell'assicurato, morte, salute, pensionamento, eccetera, e o offrono la possibilità di realizzare investimenti finanziari. Qui di che cosa parliamo? Parliamo di una tipologia di assicurazione in cui l'obiettivo che viene perseguito dal soggetto che si assicura è di avere una remunerazione o avere un capitale al manifestarsi di un evento. Affinché noi siamo nel campo delle assicurazioni, è necessario che questo evento sia legato alla vita dell'individuo, all'utilizzo di un particolare evento che è rilevante per quel soggetto. Qui abbiamo alcuni esempi: morte, salute, pensionamento e così via. A fianco a questo abbiamo l'assicurazione danni. Sono strumenti finanziari che garantiscono indennizzi al manifestarsi di eventi legati all'utilizzo o alle caratteristiche di un bene, macchina, abitazione, eccetera, e definiscono contrattualmente le regole di calcolo dell'indennizzo. Qui parliamo invece di un differente fabbisogno del cliente assicurato. Il cliente assicurato in questo caso che cosa vuole? Vuole una copertura da eventi che possono interessare il soggetto a seguito di utilizzo di beni. Può essere l'assicurazione incendi e scoppi che vada a stipulare sulla casa. Può essere l'assicurazione sempre sulla casa che io posso fare per indennizzare chi dovesse farsi male all'interno dell'edificio, può essere l'assicurazione che io stipulo sulla macchina, può essere l'assicurazione legata all'utilizzo di un qualsiasi bene fisico.

in questo caso qual è? Il soggetto che paga il premio, quindi che sottoscrive il contratto, prende questo investimento fatto come una possibile copertura nel caso del manifestarsi di un evento. Nel caso in cui l'evento non si manifesti, per l'impresa assicurazione non ci sono costi ed ha incassato il premio. Se invece si manifesta l'evento, a quel punto l'impresa assicurazione deve definire il meccanismo di indennizzo. Qui deve capire come andare a indennizzare questo soggetto e quanto deve andare a indennizzare questo soggetto. Quindi, di fatto, quando parliamo di queste assicurazioni, sono delle coperture che io vado a comprare rispetto a degli eventi inattesi che potrebbero determinare un danno alla mia ricchezza e ai beni di cui io sono proprietario. Ultima categoria, riassicurazione, contratti finanziari che permettono di condividere il rischio assunto tra diverse compagnie di assicurazione. E l'utilizzo dello strumento dipende dalla politica di ritenzione dei rischi adottata dall'assicuratore principale. Quindi l'idea qui qual è? L'idea è semplicemente fare un risk sharing, quindi una condivisione di rischi tra le imprese di assicurazioni. Soprattutto se parliamo di rischi di importo rilevante, quindi sono coperture che possono determinare nel caso di indennizzi e sborsi per la società di assicurazione di diversi milioni di euro. A quel punto può essere utile, lato impresa di assicurazione, stipulare un contratto di riassicurazione dei rischi. In questo caso quello che succede è che possiamo avere non un obbligato che deve pagare il premio, ma possiamo condividere il costo legato all'indennizzo da corrispondere tra diversi soggetti. Logicamente, più andiamo a condividere questo, più dobbiamo pagare delle commissioni alle imprese di assicurazioni che si prestano a riassicurare il servizio e quindi riduciamo i margini a disposizione della nostra impresa. Quindi quando qui c'è scritto che dipende dalla propensione dell'impresa di assicurazione a riassicurarsi, significa semplicemente che l'impresa di assicurazione deve capire quanto gli può convenire condividere il rischio in funzione del fatto che ogni impresa che verrà coinvolta nella riassicurazione dovrà guadagnare un proprio margine dall'operazione che sta facendo e quindi a questo punto parte del guadagno complessivo verrà divisa tra più soggetti. Il supporto del settore assicurativo alla transizione green può essere realizzato con Environmental Insurance, Climate Insurance e Green Insurance. Qui abbiamo le diverse tipologie di contratti di assicurazione che ci possono aiutare nel combattere il cambiamento climatico. Gli obiettivi sono diversi, cominciamo dalla prima categoria, Environmental Insurance. Quando parliamo di Environmental Insurance, noi di che cosa parliamo? Parliamo di forme di assicurazione, prevalentemente ramo danni, in cui quello che vuole coprire come rischio l'assicurato sono degli eventi ambientali estremi collegati al cambiamento climatico. Quindi può essere, ad esempio, un'alluvione, può essere una bomba d'acqua che determina dei danni particolarmente rilevanti e così via. Quindi quando noi ragioniamo di questa categoria, l'obiettivo qual è? Avere delle nuove categorie di rischi ambientali che io posso coprire a fronte del pagamento di un premio. Ok? Fianco a questo avete una climate insurance che è un prodotto diverso. Quando parliamo di climate insurance, noi parliamo di effetti del cambiamento climatico, quindi prevalentemente delle temperature e delle precipitazioni sul soggetto assicurato. In questo caso io posso garantirmi indennizzi, quindi sempre parliamo del ramo danni, posso garantirmi degli indennizzi al manifestarsi di eventi estremi quali la crescita della temperatura media oppure l'incremento delle piogge in un determinato mese, in una determinata settimana e così via. Questa tipologia di prodotti sono prevalentemente utilizzati da aziende, pensate ad esempio alle aziende operanti nel settore agricolo, dove la presenza di questi eventi, quindi crescita delle temperature, aumento della piovosità concentrata in alcuni periodi, possono impattare sulla produttività delle aree destinate a colture. Quindi quando io vado a fare questa assicurazione, che cosa mi vado a proteggere? Vado a proteggere il mio fatturato legato all'attività agricola che vado a svolgere. Se si manifestano eventi legati alle temperature e alle precipitazioni che possono impattare sulla produttività dell'area destinata a coltura, a quel punto verrò indennizzato di quello che perdo come fatturato. Ultima categoria sono le green insurance. Qui parliamo di un'altra tipologia di prodotto.

indirizzata sia a privati che aziende, che ha come obiettivo che cosa? Introdurre delle clausole o delle condizioni particolari su contratti tradizionali in modo da aumentare l'attenzione del soggetto assicurato ai profili ambientali. Quindi, come vedremo dopo, sono tutta una serie di strumenti che sono utili per rendere più attento il consumatore e più attenta l'azienda ai profili ambientali. Questa categoria si chiama spesso anche impact underwriting, dove per impact underwriting si intende che la sottoscrizione di questa polizza determina un cambiamento di comportamento del soggetto assicurato che può avere degli effetti di medio-lungo termine sull'attenzione rispetto ai profili ambientali. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. In quale segmento del mercato delle assicurazioni rientrano le polizze di responsabilità civile? Secondo spunto di riflessione, quali comportamenti vogliono incentivare le polizze classificate come green insurance? Possiamo adesso passare a guardare nel dettaglio le assicurazioni per privati a rischio climatico. Quello che faremo adesso non sarà trattare tutti i possibili contratti di assicurazione che possono essere stipulati tra un privato e un'impresa di assicurazione, ma focalizzarci su alcuni esempi di prodotti di assicurazione che sono attenti ai profili climatici. I servizi più comuni offerti per l'impact investing nei prodotti assicurativi per privati sono legati alla macchina, alla casa e ai viaggi. Quindi questi sono i tre segmenti in cui si può intervenire di più per rendere il consumatore un po' più attento nei suoi comportamenti. Nel caso della macchina, che cosa dovremo fare? Dovremo creare degli incentivi affinché si utilizzi una tecnologia poco inquinante. Nel caso della casa, dovremo creare degli incentivi affinché venga efficientato l'immobile e venga reso meno impattante in termini ambientali. Nel caso dei viaggi, dovremo rendere il soggetto un po' più cosciente delle scelte che fa per viaggi e delle loro implicazioni sull'ambiente e sull'inquinamento più in generale. Assicurazione per la macchina. Quali sono le soluzioni che vengono utilizzate? Sconto sui premi per veicoli elettrici e ibridi, pay how you drive and pay as you drive. Guardiamo nel dettaglio che cosa sono queste soluzioni. La prima è molto semplice. Le compagnie di assicurazione oggi, per incentivare un passaggio dalla vecchia flotta, quindi dalle macchine che utilizzavano diesel o che utilizzavano benzina, a macchine che utilizzano l'energia elettrica, quindi i classici veicoli elettrici, stanno cominciando ad applicare, almeno in questi primi anni, delle scontistiche sui premi per le polizze di assicurazione. L'obiettivo in questo caso è semplicemente indirizzare i consumatori verso queste macchine e avere quindi un incentivo in più per passare da una macchina usata e inquinante a una macchina nuova e meno inquinante perché basata su energia elettrica e non più su combustibili fossili. A fianco a questo c'è qualcosa di un po' più interessante che è il pay how you drive. Che cosa significa? Sono dei premi assicurativi in cui l'impresa d'assicurazione richiede l'installazione di una scatola nera sulla macchina che va a monitorare il comportamento di guida del soggetto e in base al comportamento di guida del soggetto può essere modificato il premio applicato sull'assicurazione. L'idea qual è? Prima di tutto andare a capire chi è il conducente più attento nella guida e chi è il conducente invece meno attento nella guida. Logicamente quello più attento nella guida in teoria dovrebbe essere quello meno esposto a eventi quali incidenti e quindi un po' migliore come cliente per un'impresa di assicurazione. E altra cosa importante è vedere anche come si guida, perché logicamente se voi guidate la macchina utilizzandola sempre con il motore a elevati giri, quella consuma di più e quindi richiede più energia per muoversi. Quindi l'idea è anche creare un incentivo a utilizzare in modo più accurato il veicolo soltanto per le finalità normali per le quali bisogna utilizzare quel veicolo. Ultimo aspetto, Pay as you drive, è una polizza assicurazione in cui il canone che viene richiesto, la parte di premio che viene richiesta, è legata anche a quanto io utilizzo il veicolo. L'idea è che se io riesco a utilizzare di meno il veicolo e utilizzare trasporti pubblici,

pubblici o andare a piedi o utilizzare la bicicletta o il monopattino, dovrei essere premiato perché sto utilizzando un mezzo meno inquinante. A questo punto con il pay as you drive, se io non ho bisogno strettamente della macchina, non solo risparmio carburante, quindi benzina o diesel oppure energia elettrica, ma risparmio anche in termini di premio per l'assicurazione. Quindi crea un altro incentivo all'utilizzo di mobilità alternativa rispetto alla macchina privata. Nell'assicurazione per la casa cosa abbiamo? Sconto su premi per efficienza delle case, sconto su premi per smart house, indennizzi e interventi di efficientamento, polizze per rischi connessi e energie rinnovabili. Cominciamo dal primo tipo di incentivo che posso andare a creare, sconto su premi per efficienza delle case. Quindi che cosa parliamo? Prevalentemente di efficienza energetica. Quindi stiamo creando un incentivo per fare degli interventi sugli immobili in modo da renderli più efficienti dal punto di vista energetico, magari facendo degli interventi che anche aggiornano gli impianti, li rendono anche più sicuri, e a quel punto io posso garantire a questo soggetto uno sconto sul premio di assicurazione che deve pagare per la propria abitazione. In questo caso quindi quello che voglio perseguire è una trasformazione dell'immobile, creando un ulteriore incentivo ad avviare immediatamente questa trasformazione dell'immobile, questa suo efficientamento, attraverso il premio che viene richiesto dall'impresa di assicurazione. Altra cosa che può essere prevista è uno sconto sui premi nel caso di meccanismi di domotica o di smart house. Che cosa si intende di domotica o smart house? Prevalentemente qui parliamo delle installazioni di sensori che prevedono la possibilità di ridurre alcuni sprechi sull'immobile. Ad esempio posso introdurre delle fotocellule per rilevare quando serve una luce e quando non serve una luce. Posso introdurre le fotocellule per evitare che rimangano aperti dei rubinetti e così via. Posso automatizzare il tutto andando a integrare, se volete, quello che è il riscaldamento tradizionale con una caldaia smart, e la caldaia smart mi permette di programmare anche tramite il cellulare quello sarà il riscaldamento della casa in funzione delle mie esigenze. Facendo questo posso anche identificare nella giornata se mi serve effettivamente scaldare la casa o meno e quando mi serve attivare il riscaldamento. Tutte queste soluzioni hanno un impatto importante lato ambiente perché riescono a ridurre l'impatto negativo ambientale che ha l'utilizzo di un immobile. Poi abbiamo degli indennizzi per interventi di efficientamento. Quindi io posso prevedere che nel caso in cui ci siano degli interventi di efficientamento, addirittura l'impresa di assicurazione può pagare un indennizzo al soggetto assicurato, aiutandolo a coprire il costo di questo intervento. Quindi che cosa parliamo? Qui parliamo di immobili che sono stati danneggiati per qualsiasi motivo, quindi l'impresa di assicurazione aveva assicurato l'immobile. Nel caso in cui devo ripristinare l'immobile, se l'immobile viene ripristinato con una tecnologia più green, l'indennizzo viene a essere maggiorato. Quindi non stiamo parlando di una polizza che mi paga l'intervento di efficientamento, ma stiamo parlando di una polizza che nel caso in cui debba fare interventi sull'immobile perché si è rovinato, perché si è danneggiato, mi paga di più se faccio degli interventi che sono destinati all'efficientamento dell'immobile, all'isolamento termico, all'introduzione di domotica e così via. Ultima voce che vedete lì sono polizze per rischi connessi a energie rinnovabili. Quindi qui che cosa stiamo tentando di fare? Stiamo tentando di incentivare l'utilizzo di pannelli solari o di tecnologie che non hanno impatto significativo sull'ambiente, quindi di tecnologie che utilizzano energie rinnovabili. E quello che vogliamo fare qui con queste polizze è garantire, nel caso in cui la tecnologia non funzioni, la tecnologia richieda manutenzione, la tecnologia subisca dei danni, garantire il soggetto che ha fatto questo investimento dalle perdite collegate a questi eventi inattesi. Quindi cominciamo a vedere delle polizze su dei pannelli solari, cominciamo a vedere delle polizze sull'interruzione dell'energia elettrica e così via, che permettono al soggetto che ha fatto questi interventi e che quindi si è già dimostrato molto coscienzioso dal punto di vista della tutela dell'ambiente, di avere delle coperture assicurative a suo supporto nel caso in cui si manifestino degli eventi inattesi.

Assicurazione su viaggi. Le assicurazioni su viaggi principalmente offrono la possibilità di compensare le emissioni inquinanti in CO2 in funzione del tipo di veicolo utilizzato. Quindi qui queste polizze viaggi che cosa vanno a vedere? Se lo spostamento è stato fatto con aereo, con nave, con autobus, con mezzo privato e in base alla soluzione che io ho scelto avrò un diverso livello di inquinamento prodotto a seguito della mia scelta di utilizzare quel veicolo rispetto a un altro. A questo punto io non vengo indennizzato, non vengo pagato, ma vengono compensate le emissioni di CO2 con interventi in riforestazione o comunque interventi che hanno un impatto positivo sull'ambiente. Quando ragionate su queste soluzioni diventa importante capire, uno, quali sono le alternative a disposizione del soggetto assicurato per fare il viaggio. Facciamo un esempio banale. Se voi vivete su un'isola e dovete fare una vacanza al di fuori dell'isola, logicamente vi serve o un aereo o una nave, non è possibile muoversi in autobus, non è possibile fare viaggi in bicicletta e così via, e quindi di fatto siete vincolati all'utilizzo solo di alcune soluzioni per spostarsi e probabilmente queste sono anche tra quelle più inquinanti. Quando voi fate questo intervento qui non avete, come dicevo, un indennizzo, ma semplicemente voi vi garantite la possibilità di poter dire che quella scelta di fare un viaggio non ha avuto troppo un impatto negativo sull'ambiente, perché comunque le emissioni di CO2 sono state compensate. In funzione di questo ci sono delle critiche su queste soluzioni, perché molti ritengono che queste soluzioni non rappresentino un effettivo disincentivo a comportamenti non attenti all'ambiente. Cioè che cosa significa? Che se io so che le emissioni vengono a essere compensate, probabilmente io posso fare più viaggi senza sentirmi colpevole di avere un impatto sull'ambiente. Ora è meglio che quando ci sono le emissioni vengano a essere compensate, però dobbiamo stare attenti che questo meccanismo di compensazione non rappresenti un incentivo di fatto a adottare comportamenti che non sono molto attenti all'ambiente. Quindi è vero che sono delle soluzioni potenzialmente utili, ma attenzione che in alcuni casi possono essere anche un incentivo a comportamenti non attenti nei confronti dell'ambiente e quindi vanno valutate in modo accurato se utilizzarlo o meno. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Qual è il ruolo della tecnologia nei contratti di assicurazione green offerte per gli autoveicoli? Quali sono le forme di indennizzo offerte dalle imprese di assicurazioni per coprire i rischi collegati all'utilizzo delle energie rinnovabili? Ok, possiamo passare all'ultimo argomento che sono le assicurazioni corporate e rischio climatico. Quindi che cosa parliamo? Parliamo delle polizze che possono stipulare le aziende e quali sono le forme di copertura che vengono offerte a queste aziende che hanno un impatto climatico e che hanno un impatto sulla riduzione degli effetti negativi sul clima. I servizi più comuni offerti per l'impact investing nei prodotti assicurativi per imprese sono immobili di tipo commerciale, energie rinnovabili, carbon credits e rischio climatico. Quindi qui vedete le differenti tipologie di contratti che sono attualmente disponibili sul mercato. Nel primo caso, qual è il focus? Interventi di efficientamento sugli immobili utilizzati da un'azienda. Nel secondo caso parliamo di installazioni di strutture o di apparecchiature che permettano di sviluppare energie rinnovabili. Nel terzo caso parliamo di carbon credits e di meccanismi per coprirci come azienda dalla crescita del prezzo di questi carbon credits. Ultimo, rischio climatico in senso stretto, parliamo di polizze ad hoc per la copertura di eventi climatici estremi che possono interessare l'azienda. Assicurazioni su immobili commerciali. In caso di danni, le imprese di assicurazione possono offrire incentivi per la sostituzione di materiali standard con materiali green friendly o più efficienti dal punto di vista energetico. Quindi qui che cosa diciamo? Stiamo parlando sempre di assicurazione danni su immobili e stiamo ragionando sulla possibilità di offrire al soggetto assicurato degli indennizzi maggiori nel caso in cui l'intervento sia un intervento che rispetta standard di eccellenza per la protezione del clima e dell'ambiente, e a questo punto io mi posso preoccupare di coprire
costruire un prodotto che sia il migliore possibile per questo cliente. Quando ragioniamo su queste soluzioni, stiamo attenti però. Qui stiamo parlando di immobili tipo commerciale, quindi stiamo parlando di uffici, stiamo parlando di negozi, stiamo parlando di capannoni di logistica e così via.

stessa polizza. Poi c'è un altro problema rilevante quando ragioniamo degli immobili di tipo commerciale, quindi quelli utilizzati dalle imprese, che questi immobili di tipo commerciale non è detto che siano di proprietà dell'azienda. Spesso l'azienda è in affitto e se l'azienda è in affitto c'è un problema perché queste polizze devono essere stipulate di fatto dal proprietario dell'immobile, che potrebbe ricevere l'indennizzo per fare degli interventi più eco-friendly, ma questi interventi più eco-friendly, quindi interventi che riducono l'impatto ambientale, daranno benefici di fatto al locatario, quindi daranno benefici all'impresa che prende in affitto questo immobile. Se questi benefici che ottiene l'azienda dall'efficientamento dell'immobile, dall'intervento di manutenzione straordinaria fatta sull'immobile non si traducono in un incremento di canone, quindi non determinano per il proprietario un incremento di canone, anche se c'è questo incentivo, anche se c'è questa possibilità, probabilmente chi fa l'intervento, quindi il proprietario che deve pagare per l'intervento, non deciderà di fare degli interventi di tipo eco-friendly. Quindi rischiano di essere soluzioni un po' meno efficaci. Perché noi abbiamo nel caso degli immobili di tipo commerciale una separazione tra l'utilizzatore, il locatario e il proprietario dell'immobile. Il proprietario dell'immobile è anche il soggetto che ottiene l'indennizzo, a quel punto questo soggetto che ottiene l'indennizzo deve decidere se utilizzarlo o meno nell'interesse del locatario. Assicurazioni per energie rinnovabili. Abbiamo rischi di costruzione operativi, interruzione attività, problemi tecnici e performance inferiori rispetto alle attese. Allora, cominciamo a ragionare sulla prima categoria, rischi di costruzione e di natura operativa. Quindi, di cosa stiamo parlando? Di nuovo di introduzione di nuove tecnologie che hanno un minore impatto ambientale all'interno dell'immobile. Queste nuove tecnologie, logicamente, possono avere dei costi e dei rischi in fase di costruzione e in fase di messa a regime, quindi io quando passo da una tecnologia consolidata che già conosco a una nuova tecnologia, non è detto che immediatamente tutto funzioni e possono avere anche delle implicazioni in termini di gestione dei cicli operativi. Questo che cosa significa? Che io quando vado a fare un intervento di efficientamento degli immobili o un intervento in cui vado a creare dei pannelli solari o vado a creare comunque delle energie rinnovabili più in generale, quello che devo preoccuparmi è vedere come questa scelta che io ho fatto, logicamente che ha un impatto positivo sull'ambiente, possa avere delle ripercussioni, almeno nel breve termine, negative sul ciclo produttivo. Se questo è vero, a questo punto io posso prevedere dei meccanismi di indennizzo che mi coprono da questi rischi qui. Poi c'è un altro aspetto rilevante, questo è molto più rilevante ora quando parliamo delle imprese rispetto a quando parlavamo dei privati, che è legato all'interruzione di attività. Io posso avere che i pannelli solari non funzionano, è necessario fare una manutenzione straordinaria e rischio di avere una situazione in cui la mia azienda si trova a dover bloccare dei cicli produttivi perché non è più approvvigionata dal sistema elettrico di energie rinnovabili che io avevo creato. A questo punto, che cosa bisogna pensare? Prima di tutto bisogna pensare a delle soluzioni che permettano, in casi di eventi di questo tipo, di allacciarsi alla linea elettrica tradizionale o di avere delle fonti alternative per breve tempo che producono elettricità, ma queste sono scelte di natura operativa che fa l'azienda. Altra cosa che posso fare è chiedere a un'impresa di assicurazione di garantirmi e indennizzarmi nel caso in cui si manifestino questi eventi. Ricordate, quando passate a queste tecnologie c'è un impatto positivo, sicuramente sì, sull'ambiente, ma attenzione che spesso richiedono manutenzione e se richiedono manutenzione questo determina rallentamenti o addirittura fasi in cui io non posso procedere con i miei cicli produttivi ordinari. Poi posso avere dei problemi tecnici legati alla compatibilità dei macchinari o delle infrastrutture che io ho rispetto a quello che viene offerto dalle energie rinnovabili. Ad esempio, potrei non riuscire a generare con i pannelli solari tutta l'energia che mi serve a utilizzare un macchinario, potrei avere dei problemi in termini di adattamento di un macchinario probabilmente obsoleto con la nuova tecnologia e così via. Tutti questi problemi tecnici di nuovo possono essere assicurati e posso quindi avere un indennizzo
che mi permetterà di coprire i costi dell'intervento di un tecnico per la manutenzione,

rimettere in funzione quel macchinario. Ultimo aspetto, quando voi passate da una tecnologia già esistente a una nuova tecnologia, uno dei problemi che potete avere è prevedere quanto sia efficace, quanto sia efficiente la nuova tecnologia che andate a utilizzare. Qui stiamo parlando di energie rinnovabili, quindi la cosa più importante per noi è qual è la resa dei pannelli o comunque di queste fonti di energia rinnovabile. Quello che a noi interessa a questo punto è andare a fare un'assicurazione in cui noi ci garantiamo da eventuali scenari in cui la nuova tecnologia non permetta di raggiungere dei livelli di efficienza sufficienti per portare avanti la nostra attività come impresa. In questo caso io fisso quindi gli obiettivi in termini di produzione di energia e se questi obiettivi non vengono ad essere soddisfatti, a quel punto io verrò indennizzato dall'impresa d'assicurazione per la mancata efficienza o la mancata efficienza rispetto alle attese di quella soluzione tecnica che ho appena implementato. Azione legata ai carbon credits. Le imprese interessate all'acquisto di carbon credits per compensare le loro emissioni possono essere esposte a forti oscillazioni di prezzo. Allora, cominciamo a dire che cosa sono questi carbon credits. Le aziende che hanno un impatto ambientale importante, quindi le grandi multinazionali, per fare qualche esempio, possono essere interessate quando hanno delle emissioni sopra la media del settore a comprare questi carbon credits. Cosa sono questi carbon credits? Sono degli strumenti che io vado a utilizzare per creare un incentivo alle aziende verso la transizione ecologica. Quindi gli dico, se l'azienda non è in grado di inquinare meno della media, dovrà comprare sul mercato dei carbon credits che vengono emesse dalle aziende che invece inquinano sotto il livello della media del mercato. A questo punto, per le imprese più inquinanti c'è un'uscita, per le imprese meno inquinanti c'è un'entrata. Quindi questi carbon credits sono di fatto dei contratti che io vado a stipulare per scambiarci dei diritti di emissione inquinanti che io posso avere. Vi ripeto, c'è un doppio vantaggio perché ho sia un'uscita per penalizzare le aziende più inquinanti sia un'entrata per le aziende che invece sono meno inquinanti. Il problema forte di questo meccanismo è che i carbon credits hanno dei valori che di giorno in giorno, di settimana in settimana, possono frequentemente cambiare. E quindi un'azienda che vuole utilizzare i carbon credits per compensare le proprie emissioni di CO2 potrebbe non essere in grado di prevedere ex ante quale sarà il costo di questa forma di copertura? A questo punto io stipulo un'assicurazione che mi copre da queste oscillazioni. Le assicurazioni permettono di fissare in cambio di un premio il prezzo futuro dei carbon credits. Quindi io ho che da qui a un anno, da qui a 2 anni, da qui a 3 anni, se voglio, stipulo con l'assicurazione un contratto che mi dice che i carbon credits tra un anno si potranno acquistare a X euro. Tra 2 anni si potranno acquistare a X più K euro e così via. Quindi l'idea a questo punto è fissare oggi delle condizioni, fare una sorta di future sui carbon credits e pagare però un premio per avere questa possibilità in futuro di aver fissato il costo della copertura, quindi fissato il costo del carbon credit. Assicurazione per rischio climatico. Le soluzioni più innovative offerte sono legate a Sovereign Catastrophe Risk Pooling and Index Insurance. Quindi questi sono i due, se volete, le due tipologie più importanti di contratti che avete nel settore assicurativo. La prima è una tipologia di contratto particolare in cui che cosa voglio fare? Andare a coprire dei rischi di catastrofe, quindi dei rischi di eventi estremi, che con il cambiamento climatico purtroppo diventano un po' più frequenti rispetto che in passato, ma anziché richiedere ai singoli di coprirsi da questi rischi, faccio stipulare il contratto direttamente a livello di paese. Quindi è il paese che va a sottoscrivere queste assicurazioni su eventi catastrofali, a quel punto il paese verrà indennizzato nel caso in cui si manifestino questi rischi di natura catastrofale e potrà utilizzare gli indennizzi che ha ricevuto per aiutare le imprese o gli individui che sono stati danneggiati da quella catastrofe.
come potete

capire bene, questo è il classico prodotto che poi è oggetto di riassicurazione. Cioè, per un'impresa di assicurazione stipulare con uno Stato sovrano un contratto di assicurazione di questo tipo non è una soluzione, se volete, a basso rischio, ed è necessario procedere a delle riassicurazioni per condividere il rischio del contratto stipulato con diverse imprese di assicurazione. Così, se dovesse manifestarsi l'evento estremo, i soggetti che hanno riassicurato insieme con il soggetto che ha stipulato procederanno a indennizzare lo Stato sovrano e permetteranno, con quei soldi che vanno a versare, di ottenere degli interventi di riqualificazione, di recupero di aree che sono state colpite da questi eventi catastrofali. Ultima categoria che vedete qui invece sono le index insurance. Qui che cosa voi andate a fare? Andate a trovare dei benchmark che possono essere livello delle temperature, livello delle precipitazioni e così via, e andate a stipulare in base a questi benchmark su temperature, su precipitazioni, quale può essere l'indennizzo a quale voi avete diritto nel caso in cui le temperature crescano di più rispetto all'anno scorso, oppure il livello delle precipitazioni si concentri di più in alcuni mesi rispetto a quello che succedeva l'anno scorso. L'idea quindi qui molto semplice qual è? Vado a trovare dei data provider esterni, quindi dei fornitori di informazioni esterni, che mi danno dei dati abbastanza oggettivi per misurare quello che può essere l'indennizzo che devo corrispondere a un soggetto in funzione dell'andamento del clima. Queste tipologie di assicurazioni sono utilizzabili se soltanto se c'è un soggetto esterno che certifica le informazioni, che dà dei dati oggettivi che permettono di misurare l'indennizzo da corrispondere. Quindi di fatto io non posso fare una index insurance in cui io vado a dire all'impresa di assicurazione qual è stata la temperatura che ha interessato le zone in cui ci sono i miei campi o i miei immobili, ma devo semplicemente andare a trovare un soggetto esterno che mi dia queste informazioni. Queste index insurance possono essere utilizzate nel settore agricolo, come ho fatto esempio prima, ma anche in altri settori. Facciamo un esempio molto banale. Se io vedo che le temperature si stanno innalzando, anche all'interno di un ufficio io posso avere degli impatti economici rilevanti. Se le temperature si alzano, cosa succede? Che io all'interno dell'ufficio, per tenere i miei lavoratori dentro l'ufficio senza problemi, devo utilizzare l'aria condizionata di più rispetto a quello che facevo in passato. Questo utilizzo maggiore dell'aria condizionata cosa determina per l'azienda? Costi maggiori per le utenze, energia elettrica, che serve a produrre quell'aria condizionata. Quindi vedete che queste index insurance si prestano ad essere adottate su diversi settori, su diverse aziende, per coprire qualsiasi costo aggiuntivo che può essere legato a un andamento climatico che sta cambiando. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nel caso di assicurazioni legate alle energie rinnovabili, quali sono le forme di copertura più richieste dalle imprese? Secondo spunto di riflessione, quali sono le polizze più richieste dalle aziende operanti nel settore agricoltura per gestire i rischi collegati al cambiamento climatico? Possiamo ora sintetizzare tutto quello che abbiamo visto durante la lezione rileggendo i nostri spunti di riflessione. In quale segmento del mercato delle assicurazioni rientrano le polizze di responsabilità civile? Quali comportamenti vogliono incentivare le polizze classificate come green insurance? Qual è il ruolo della tecnologia nei contratti di assicurazioni green offerte per gli autoveicoli? Quali sono le forme di indennizzo offerte dalle imprese e assicurazioni per coprire i rischi collegati all'utilizzo delle energie rinnovabili? Nel caso di assicurazioni legate alle energie rinnovabili, quali sono le forme di copertura più richieste dalle imprese? Quali sono le polizze più richieste dalle aziende operanti nel settore dell'agricoltura per gestire i rischi collegati al cambiamento climatico? Allora, abbiamo concluso la nostra analisi sulle assicurazioni e il climate change. Vi ricordo che i materiali relativi alla lezione li trovate sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per le prossime lezioni per approfondire gli altri temi legati alla finanza green. Grazie per aver partecipato.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Laboratori di ricerca Uni Nettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uni Nettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uni Nettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uni Nettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uni Nettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.
3: The International Telematic University, Uni Nettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey, coordinated by Nettuno, have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge, and who jointly created the International Telematic University, Uni Nettuno, and developed a virtual space for higher education and for the circulation of knowledge in the Euro-Mediterranean.
4: I declare the 2005-2006 academic year is now open, the first year of the International Telematic University, Uni Nettuno.
3: The International Telematic University, Uni Nettuno, is a great university where, within the real and virtual spaces of the internet, the best professors from the most prestigious universities of the world deliver their lectures in several languages in the following subjects: engineering, literature, international law, economics, psychology, media and communication. Students can attend the university with no space or time limits. Anywhere in the world, you can choose whether to study in Italian, Arabic, English, French, or Greek, achieving a study title recognized in Italy, in Europe, and other countries throughout the Mediterranean. On uninettunouniversity.net, in the didactic cyberspace, students can access the various learning environments, follow digitalized video lessons that are connected in a multimedial, hypertextual, and interactive way to books, texts, bibliographies, citographies, exercises, and virtual labs.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Ergonomia dell'errore e Human Factors. L'ergonomia è quella scienza che si occupa di studiare il lavoro e gli ambienti di lavoro, la progettazione di macchine e come le caratteristiche psicofisiche degli operatori possano rispondere in maniera positiva appunto all'utilizzo delle macchine e gli ambienti in cui questi si ritrovano ad operare. Gli argomenti di questa lezione sono errore e fattore umano, la tassonomia FACS e il modello di Reason, lo Swiss Cheese Model. Il primo argomento, come detto, è intitolato Errore e fattore umano. Vedremo in questa parte della lezione quali sono appunto le cause che portano a un tipo di failure, a un tipo di fallimento, di errore di sistema che possono essere causate dall'uomo o meno. Vedremo anche appunto un'ottica di come questo errore può essere considerato umano oppure no. L'analisi di rischio di un sistema richiede uno studio accurato del ruolo dei fattori umani. Purtroppo molte analisi tendono ad attribuire semplicisticamente l'errore umano come causa unica di qualunque incidente si verifichi. Appunto, vedremo come l'errore umano è spesso poi in verità associato a degli altri tipi di errori, che questi siano organizzativi oppure di sistema, dove magari c'è un malfunzionamento di una macchina che è associato all'errore umano, in azienda ovviamente, in un'organizzazione, possa poi portare appunto a un errore, a una failure, a una disruption. In realtà l'errore umano è spesso solo una concausa, la punta di un iceberg, un sintomo di qualcosa che non funziona in termini generali, piuttosto che una causa capace di far collassare il sistema da solo. Da qui appunto possiamo capire come l'errore umano possa anche essere utilizzato come proxy o come indicatore appunto di quali sono i processi che possono portare a un errore, sia in generale, ma nel nostro caso specifico abbiamo detto un'organizzazione. Quindi può essere anche un indicatore magari degli stress psicofisici che ci possono essere, magari dati da fattori ambientali, che portano poi gli errori a sommarsi, a concausarsi, come abbiamo detto, quindi errori umani, errori di malfunzionamenti o errori organizzativi che portano poi a un incidente. Per esempio, quello che può essere stato, come evocano le slide, l'incidente del Titanic, il naufragio, il famoso naufragio. Appunto, lì non erano state considerate delle condizioni ambientali secondo cui in un determinato periodo dell'anno, con lo scioglimento dei ghiacciai artici, un iceberg avesse potuto distaccarsi e poi raggiungere delle latitudini relativamente più basse, appunto andando così a impattare con la famosa nave che naufragò. Qui appunto non si tratta di errori umani in sé per sé, ma anche appunto di errori ambientali ed errori organizzativi. Un altro esempio lampante che mi viene in mente è quello della Costa Concordia e del naufragio che avvenne lungo le coste dell'isola del Giglio qualche anno fa. Appunto, lì l'errore fu attribuito totalmente al capitano della nave, quando invece fondamentalmente si trattava anche qui di una concausa tra l'errore sicuramente che fece il capitano, ma anche l'organizzazione che gli permise di avvicinarsi così tanto sotto costa, soprattutto su una costa dove da un punto di vista ambientale si conosceva essere una costa molto rocciosa e quindi piena di possibili insidie. Bisogna comprendere anche le condizioni fisiche, psicologiche, tecnologiche e ambientali e organizzative in cui l'operatore umano esegue un'attività. Appunto, possono esserci anche dei casi più difficili, ma fondamentalmente, come detto, si tratta sempre o quasi sempre di una concausa di fattori psicologici, tecnologici, ambientali e organizzativi che portano poi al verificarsi degli incidenti e dei disastri. Cosa intendiamo per errore? Non è una violazione intenzionale. È una sequenza pianificata che non permette di raggiungere lo scopo atteso solo in quelle situazioni il cui fallimento non può essere attribuito al caso. Quindi, appunto, l'errore non essendo intenzionale, fondamentalmente è quel qualcosa che non permette al sistema di perseguire gli obiettivi che si erano preposti durante la fase di progettazione. Quindi viene inteso anche in inglese come failure, che appunto significa proprio uno stop alle attività e che può avere anche delle ricadute in termini economici, di vite umane e così via. I sistemi sociotecnici sono costituiti proprio allo scopo di raggiungere un risultato intenzionale, in maniera il più possibile invariabile rispetto a fluttuazioni casuali. Queste fluttuazioni casuali, appunto, sono
tutte le varie problematiche che possono essere più o meno grandi, sia in termini organizzativi che psicofisici degli operatori, ma anche appunto ambientali, che devono essere assolutamente previste e evitate, o quantomeno poi, se non possibile prevederle, il sistema, l'organizzazione deve assolutamente riadattarsi nel tempo più breve possibile e appunto essere resiliente, quindi sopravvivere a questi errori che naturalmente si verificano sia storicamente sia si verificheranno. L'errore va ricercato e prevenuto all'interfaccia tra individuo e ambiente. Quindi, ripeto, come già detto, noi abbiamo intitolato questo argomento della lezione errore human factors, ma ormai è già ben chiaro che non si tratta semplicemente di un errore causato dall'operatore e dall'individuo, ma anche, per esempio, come abbiamo già accennato, da problemi organizzativi. Se l'individuo lavora sotto forti stress psicofisici in condizioni ambientali non favorevoli, ovviamente in maniera probabilistica sarà più portato a commettere errori piuttosto che far andare, far procedere la produzione, l'organizzazione o quel che è, tutto in maniera perfettamente uniforme. Ma in questo caso è possibile quindi affibbiare la responsabilità dell'errore semplicemente all'individuo, all'operatore? E soprattutto, da un punto di vista organizzativo, è vincente, ha senso affibbiare una responsabilità? Poiché comunque sia, nonostante si possa affibbiare una responsabilità e giuridicamente magari arrivare a un risultato, da un punto di vista sistemico questo non ha assolutamente alcun significato, perché affibbiare la colpa a un operatore di sicuro non farà aumentare la resilienza del sistema. Definizione degli errori. Slips. Azioni scorrette dal punto di vista dell'esecutore materiale rispetto a quanto pianificato. Farò un esempio di slip, un esempio banale. Un automobilista arrivato ad un incrocio a semaforo rosso vuole frenare, ma per errore preme l'acceleratore invece del freno. Di conseguenza causerà un incidente, ma l'intenzione dell'automobilista, quindi dell'operatore, era corretta, ma c'è stato un errore nell'esecuzione, ovvero ha sbagliato nel utilizzare il macchinario, ovvero l'automobile, spingendo l'acceleratore invece del freno, e che quindi ha causato l'incidente. Poi ci sono i lapsus, fallimento nell'immagazzinamento e recupero delle informazioni, intesi proprio come i lapsus freudiani. Per rifare l'esempio automobilistico, ad un incrocio un automobilista deve girare a destra, ma distratto in una conversazione oppure nei suoi pensieri, si dimentica di svoltare e va dritto. Qui ovviamente non ha causato un incidente, ma comunque ha sicuramente commesso un errore. Questa volta l'errore non è dato da un cattivo utilizzo del macchinario, quindi una sbagliata esecuzione, bensì è un problema mnemonico e o di distrazione, si è o dimenticato di svoltare o, perché distratto, appunto ha continuato ad andare dritto. Mistakes. Intenzioni sbagliate nella selezione di obiettivi e mezzi. Fallimento nel processo di giudizio, della pianificazione e nell'applicazione di regole, detti rule-based mistakes. Oppure errori per conoscenza incompleta e o valutazioni non corrette, chiamati knowledge-based mistakes. Un altro esempio sempre automobilistico, per esempio un turista si ritrova a guidare in Italia e trova un semaforo giallo lampeggiante. A questo punto non sa cosa vuole fare, cosa deve fare, poiché magari nella sua nazione questo tipo di segnale ha un certo tipo di significato, e allora si ferma e crea un caos, insomma aumenta il traffico. Anche qui ovviamente non ha causato un incidente, ma ha comunque interrotto le routine normali di operatività. E in questo caso appunto il suo errore risiede nel fatto di avere una conoscenza incompleta o aver valutato in maniera non corretta il segnale del semaforo giallo lampeggiante. Si tratta quindi di un knowledge-based mistake. Adesso vedremo la tassonomia degli errori, chiamati proprio SRK, ovvero skill-based, rule-based e knowledge-based, che sta proprio per SRK, introdotta da Rasmussen nel 1983. Per quanto riguarda il livello skill-based, presenta le seguenti caratteristiche.

Influisce sulle abilità acquisite con ripetizione e allenamento. Sono compiti svolti automaticamente e in parallelo. Sono controlli attentivi effettuati solo al termine di una sequenza di azioni con impegno cognitivo basso. Un esempio di attività è quello che abbiamo fatto in precedenza, ovvero guidare l'auto per raggiungere il posto di lavoro ogni giorno. Se c'è un errore relativo a queste caratteristiche, si parlerà quindi di slips o lapses. Vediamo gli errori rule-based. Comportamento basato su regole, per esempio if x then y, se questo allora quello. Riguardano un comportamento automatico e in parallelo una volta selezionata un'opportuna regola comportamentale. E sono regole, si basa su regole selezionate in base a corrispondenza situazione-regola e la robustezza della regola. Per esempio, un numero di casi è andato a buon fine su un numero di casi totali. Richiede un impegno cognitivo medio. Un altro esempio di attività è quello di guidare in autostrada per raggiungere una nuova de destinazione. Quindi, non conoscendo la strada, non essendo una strada che si fa in maniera rutinativa tutti i giorni, si può commettere un errore di tipo rule-based, un rule-based mistake. Ovvero, io conosco tutte le regole del codice della strada, quindi sono in grado di raggiungere una destinazione a me sconosciuta, ma in caso non ci riuscissi, in caso di incidente, in caso di interruzione qualsiasi, si tratterebbe quindi di un errore, sulle regole, sull'infrazione delle regole, per esempio nell'esempio che abbiamo fatto del codice della strada. Arriviamo al livello knowledge based. Si tratta di comportamenti basati su conoscenza e ragionamento. Ovvero richiede formulazione di ipotesi e costruzione di modelli mentali. Non esistono routine né regole disponibili, ovvero sono problemi completamente nuovi. L'attenzione è focalizzata su ciò che si sta facendo, senza compiti in parallelo, con impegno cognitivo elevato. L'esempio di attività, quindi, è guidare durante la lezione di guida, dove non si ha assolutamente nozione di come funzioni l'automobile o comunque non si ha abbastanza pratica, si conosce solo da un punto di vista teorico, così come si conoscono solo da un punto di vista teorico le normative che regolano appunto il guidare, quindi il codice della strada, ma si conoscono solo da un punto di vista, come detto, teorico, senza averle mai applicate nella vita reale. In questo caso gli errori correlati vengono chiamati knowledge based mistake, poiché ci può essere stata una cattiva interpretazione, per esempio, nello studio della teoria delle regole del codice della strada, oppure una cattiva interpretazione, della pratica alla guida, in cui secondo me la leva del cambio funziona in un modo quando in realtà serve a tutt'altro, e questo porta a degli errori, di tipo knowledge-based. Parliamo adesso dell'eziologia, degli errori. L'eziologia è quella scienza che si occupa di studiare le cause che sono dietro il verificarsi di un fenomeno. Quindi anche questa tabella è divisa per errori skill-based, rule-based e knowledge-based. Andiamoli a vedere. Se per una dimensione, secondo il tipo di attività, gli errori skill-based vengono effettuati su azioni di routine, mentre quelli rule-based e knowledge-based vengono effettuati errori soprattutto per quanto riguarda attività di soluzione ai problemi. Il fuoco dell'attenzione per errori skill-based è posizionato su qualcos'altro diverso dal compito che si sta eseguendo, quindi come dicevamo prima, dai lavori in parallelo. Mentre il focus per gli errori rule-based e knowledge-based è diretto su questioni che sono direttamente connesse al problema. Le modalità di controllo per gli errori skill-based, ma anche per gli errori rule-based, sono determinate principalmente per mezzo di processi automatici, quindi schemi, regole immagazzinate. Mentre per gli errori knowledge base si tratta di processi coscienti e limitati. Per quanto riguarda invece la predicibilità dei tre tipi di errori, per i primi due, quindi quelli skill based e quelli rule based, si parla di tipi di errori sbagliati ma robusti, quindi largamente prevedibili da azioni o regole, mentre per quelli knowledge based ovviamente la predicibilità dell'errore è variabile in base alla complessità del sistema. Rapporto tra errori ed opportunità per gli errori. Per quelli skill based e rule based,

Sebbene il numero possa essere alto, di questi errori costituiscono una piccola porzione del numero totale di opportunità per l'errore. Mentre per gli errori knowledge base c'è un basso numero assoluto, ma il rapporto elevato rispetto alle opportunità. Vediamo l'influenza dei fattori situazionali. Per gli errori skill based e rule based è minima o moderata. Più probabile che ad esercitare l'influenza dominante siano i fattori intrinseci. Frequenza d'uso precedente, ovvero la capacità che si è sviluppata nell'utilizzo di un qualcosa. Per quanto riguarda gli errori knowledge base, invece, è più probabile che siano dominanti i fattori estrinseci, cioè che vengano al di fuori, che siano questi fattori ambientali a causare l'errore knowledge base, se appunto si ha una buona conoscenza di quali siano le regole. Per quanto riguarda la facilità di rilevazione, gli errori skill base presentano una rilevazione di solito abbastanza rapida ed efficiente, sono quindi ben prevedibili. Per quanto riguarda gli errori rule based e gli errori knowledge based, invece, è difficile. E spesso questa rilevazione viene raggiunta solo attraverso un intervento esterno, quindi magari con un analista. Relazione con il cambiamento. Per quanto riguarda gli errori skill based, non vi è accesso alla conoscenza del cambiamento nel momento giusto, quindi viene causato l'errore skill based. Per quanto riguarda gli errori rule based, invece, non si sa quando e come avverrà il cambiamento previsto. Per quanto riguarda gli errori knowledge base, non si è preparati ai cambiamenti, né questi possono essere previsti. Adesso andremo a vedere il modello GEMS, Generic Error Modeling System, che è basato sull'SRK di Rasmussen, quindi sul Skill Rule e Knowledge Base di Rasmussen. Quindi, per quanto riguarda gli errori, si tratta di azioni che violano la sicurezza. Queste possono essere suddivisi in azioni intenzionali, o azioni non intenzionali. Per quanto riguarda le azioni intenzionali, queste vengono chiamate violazioni, quindi violazioni delle routine, violazioni eccezionali o addirittura sabotaggi, quindi come abbiamo detto intenzionali, oppure slips, quindi errori dati dall'attenzione, errori dell'attenzione che possono essere intrusioni, omissioni, inversioni, ordinamenti errati e tempistiche scorrette. Anche fare un qualcosa in una tempistica sbagliata può comportare un errore e un incidente. Per quanto riguarda invece le azioni non intenzionali, parliamo di lapses, ovvero errori della memoria, omissioni quindi di elementi pianificati, confusioni spaziali e oblio delle intenzioni, oppure mistakes. Come abbiamo già visto, essendo basato sull'SRK di Rasmussen, si parla di rule-based mistakes, quindi un'applicazione sbagliata di buone maniere, di buone norme, oppure l'applicazione di regole del tutto sbagliate. Per quanto riguarda invece i knowledge base mistakes, sono questi errori che si presentano sotto diverse forme. Adesso vedremo il diagramma di flusso del modello GEMS. Come potete vedere, è diviso su tre livelli per colori, quindi azzurro, rosa, violaceo e giallo. Per quanto riguarda il livello skill base, quindi relativo a slips e lapses, vengono poste delle domande, ovvero: la routine d'azioni è un ambiente familiare? Se la risposta è ok, vengono fatti i controlli attenzionali sul progredire delle azioni, si procede secondo la freccia con un sì, quindi di nuovo ok, e si arriva direttamente allo stato finale. Se invece dopo i controlli attenzionali non è ok, quindi la freccia indica il no, si scende verso il livello rule based, quindi di rule based mistakes. Quindi la routine d'azioni è un ambiente familiare? Sì. Controlli attenzionali sul progredire delle azioni? Non ci sono controlli. Quindi c'è un problema. Si considerano le informazioni sullo stato locale e ci si chiede: il pattern è familiare? Se sì, si applica la regola immagazzinata. Quindi, se avviene una determinata situazione, allora devo compiere questa determinata azione. Dopo di questo ci si interroga sul fatto se il problema si è risolto. Se il problema non è risolto, si torna in loop e si rivà al problema, alla considerazione delle informazioni e così via. Se invece il problema è stato risolto, si arriva allo stato finale. Adesso scendiamo nel livello più profondo, quello dei knowledge base mistakes. Quindi, si parte di nuovo da una routine d'azione in un ambiente familiare, vengono effettuati i controlli. Ma appunto questi controlli non sono sufficienti, quindi si arriva a un problema. Si considerano le informazioni sullo stato locale, ma il pattern questa volta non è familiare. Quindi invece di applicare le regole immagazzinate,
si va a trovare un'analogia di più alto livello. Questa può essere già sufficiente a applicare le regole. E quindi, se si presenta una determinata situazione, allora posso fare questa cosa per risolvere il problema. Altrimenti, se non si trovano analogie a un livello più elevato, viene preso in considerazione il modello mentale dello spazio del problema. Quindi vengono analizzate le relazioni più astratte tra la struttura e la funzione. In questo caso si può o arrivare a tentativi successivi, oppure viene inferita la diagnosi e formulate delle nuove e diverse azioni correttive. Si applicano queste azioni e si osservano i risultati e così via. Quindi si ritorna su il problema è risolto o no e quindi si ricomincia il loop, oppure sì e si arriva allo stato finale. Ora porterò degli esempi. Caso 1. Oyster Creek del 1979. Un operatore con l'intenzione di chiudere le valvole di scarico A ed E involontariamente chiude anche la valvola B e C. In questo modo si blocca tutta la circolazione naturale dell'area del nocciolo. Ovviamente parliamo di errori su centrali nucleari. Qua quindi si tratta di un errore di tipo slip. Caso 2. Davis Bess del 1985. Anche qui, sempre su centrali nucleari, un operatore con l'intenzione di azionare un sistema di controllo preme inavvertitamente due pulsanti sbagliati sulla console, non accorgendosi dell'errore. Anche qui si tratta di un errore di tipo slip. Caso 3, di nuovo Oyster Creek, sempre nel 1979, un altro errore che ha portato allo stesso incidente. Un operatore confonde il livello di due indicatori, che solitamente sono uguali. Sebbene l'allarme segnalante il basso livello dell'acqua avesse suonato istantaneamente e per circa 3 minuti, l'errore veniva scoperto solo mezz'ora più tardi. In questo caso quindi si parla di rule-based mistakes, perché appunto c'è un errore sulle regole che dovevano essere state seguite e che non sono state seguite. Caso 4. Three Mile Island, del 1979. Gli operatori di turno non si rendono conto che la valvola di sfogo sul pressurizzatore era bloccata su aperta, mentre sulla console il comando era segnalato chiuso. Gli operatori decidono che l'indicazione è attendibile, senza tenere in conto la potenziale rottura del meccanismo. Di nuovo si tratta di rule-based mistake, perché gli operatori hanno appunto in maniera superficiale sottovalutato quanto gli diceva la console rispetto all'effettiva realtà dei fatti. Caso 5. Ginna del 1982. Gli operatori con l'intenzione di depressurizzare il sistema di raffreddamento del reattore passano ripetutamente dalla posizione di aperto a quella di chiuso della valvola dedicata e, dopo tre azioni, la quarta volta, la valvola si blocca nella posizione aperta. Qua si tratta invece di un knowledge-based mistake. Caso 6. Chernobyl del 1986. Al netto degli errori precedenti, l'analisi si focalizza sul fatto che i test siano stati avviati nonostante la potenza massima fosse al di sotto di quella consentita, con un'inconsapevolezza dell'effetto conseguente, che sappiamo tutti quale sarebbe stato. Anche qui si parla di knowledge-based mistakes. Arriviamo agli spunti di riflessione. Cosa sono i lapses? Che cosa significa SRK? Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, la tassonomia FACS, dove appunto tratteremo questo tipo di tassonomia, anche questa che ovviamente, come si evince dal titolo della lezione, parla degli errori che possono essere causati dagli operatori o meno. Il sistema di analisi e classificazione dei fattori umani, quindi Human Factor Analysis and Classification System, è una tassonomia, dunque possiede una rappresentazione gerarchica, che è basata su fattore ed errore umano e serve per studiare in maniera sistematica gli eventi. Come detto in precedenza, quindi tutti questi modelli e queste tassonomie, così come quelle che abbiamo visto nell'argomento precedente, servono proprio a andare a modellare la resilienza di un sistema attraverso l'analisi dell'errore e l'analisi dei rischi. Ecco qui lo schema della tassonomia FACS. È, come potete vedere, diviso su diversi livelli, quindi azioni non sicure, condizione preliminare per azioni non sicure, supervisioni non sicure e influenze organizzative, che adesso andremo ad analizzare singolarmente. Primo livello, ovvero di unsafe acts, azioni non sicure. Vediamo che si tratta di errori decisionali, basati sull'abilità, percettivi ed errori eccezionali. Gli errori sono azioni dell'operatore che falliscono nel consentire il raggiungimento dell'obiettivo desiderato e
possono essere suddivisi.

ISIS nelle seguenti sottocategorie. Errori skill-based, come abbiamo già visto, che sono i più comuni e si verificano durante attività rutinarie per via di failure attentivi e mnestici. Maggiore la familiarità col task, minore l'impegno cognitivo coinvolto. Appunto, questi sono un tipo di errori. Voglio portare un esempio sulle autostrade italiane. L'autostrada dove vengono commessi più incidenti è l'autostrada Adriatica, che fondamentalmente è anche quella che presenta meno curve. Quindi quella che per l'automobilista può presentare un impegno cognitivo minore, ma di conseguenza questo può portare anche, il minore impegno cognitivo porta anche a diverse distrazioni. Un altro tipo di esempio è quello del percorso sempre automobilistico tra casa e lavoro. Viene fatto talmente tante volte l'anno che poi ci si distrae e anche da un punto di vista probabilistico sarà lì che si commetterà l'errore o un incidente, ma non in una strada, magari percorrendo una strada per la prima volta, dove l'attenzione è tutta più incentrata su appunto le strategie da seguire per arrivare più brevemente al punto di arrivo. Errori di decisione, decision errors. L'operatore pianifica attività inadatte nello scenario considerate. Possono essere gli errori knowledge base del GEMS, ovvero quando un operatore inesperto agisce in maniera inadeguata alla situazione per scarso tempo a disposizione. Possono essere errori rule-based del GEMS quando una situazione non è riconosciuta o è mal interpretata e quindi si applica un piano non idoneo. Appunto, voglio sottolineare di nuovo la differenza tra errori knowledge-based e errori rule-based. Per quanto riguarda gli errori knowledge-based, si ha una mancata conoscenza di quali siano i processi che servono per determinare un'operazione. Di conseguenza, appunto, non avendo una necessaria conoscenza o una adeguata conoscenza, questa porta all'errore. Per quanto riguarda invece gli errori rule-based, è quando viene mal applicata o non applicata per niente una regola e di conseguenza il processo può essere interrotto e po si possono provocare degli incidenti. Errori percettivi o perceptual errors. Si verificano quando l'input sensoriale, che dunque riporta informazioni errate, di un operatore è degradato, visivo, uditivo, olfattivo, eccetera. Qui ovviamente mi sembra chiaro come un errore percettivo possa essere determinato anche da problematiche fisiche dell'operatore. Ovviamente un operatore sordo non sentirà una sirena che gli permette di azionare una leva, un qualcosa, e quindi continuare nelle operazioni del sistema. Le violazioni sono azioni dell'operatore che non rispettano le prescrizioni disponibili e sono quindi considerate intenzionali. Le violazioni possono essere di routine o eccezionali sulla base della loro eziologia, come descritto tramite le seguenti sottocategorie che adesso andremo a vedere. Violazioni di routine sono scostamenti meno gravi tollerati, che diventano di natura abituale. Violazioni eccezionali, invece, sono gravi scostamenti dalle prescrizioni, non tollerabili e con conseguenze più gravi, anche come intende appunto la parola stessa, routine ed exceptional. La routine appunto può creare delle nuove abitudini che magari possono essere degli errori relativi, ovvero magari un ritardo di qualche secondo su un'azione che non portano poi a gravi incidenti, mentre quelli eccezionali sono assolutamente non tollerabili e hanno conseguenze, come dicevamo, più gravi, possono portare appunto, oltre che all'interruzione delle operazioni, anche a dei veri e propri incidenti. Per esempio, un pilota che trascurasse gli avvisi radar del controllo del traffico aereo costituirebbe un esempio di violazione di routine. Ovvero, un pilota può trascurare per qualche secondo gli avvisi radar, ma l'importante è che alla fine ascolti questi avvisi. Ma di routine succede che un pilota trascura per qualche secondo degli avvisi di un radar, non sta sempre a guardare il radar, ovviamente. Pilotare un aereo dell'aviazione commerciale senza copilota sarebbe invece un esempio di violazione eccezionale, perché appunto ci sono delle regole che stabiliscono che il pilota deve essere accompagnato da un copilota e la mancanza di questo copilota potrebbe portare a degli errori gravi e quindi parliamo di violazioni eccezionali. Arriviamo al livello 2, Precondition for Unsafe Acts. Il secondo livello della tassonomia FACS, che in aggiunta è anche il primo livello latente, è il livello di precondition per gli attori non sicuri e include tre categorie, ognuna delle quali prevede ulteriori sottocategorie, che adesso andremo a vedere nel dettaglio.
I fattori ambientali

o environmental factors, classificati in ambiente fisico, quindi condizioni operative, ambientali e così via, ma anche in ambiente tecnologico, quindi con l'interazione uomo-macchina. Questi fattori ambientali, appunto, possono anche essere determinati magari da un'organizzazione troppo pressante, un ambiente di lavoro stressante, i famosi lavori logoranti che conosciamo, ma anche di problemi che possono nascere dall'interazione che ha l'uomo con dei macchinari che deve utilizzare o delle interfacce tecnologiche che deve utilizzare. Le condizioni dell'operatore, conditions of operators, suddivise in stato mentale avverso, compiacenza, distrazione e così via, o disattenzione, stato fisiologico avverso, incapacità, affaticamento e malattia e limitazioni fisiche e mentali, quindi incompatibilità con l'attività. Qui invece non si tratta più di fattori ambientali, ma si tratta di fattori intrinseci dell'operatore che appunto può avere delle problematiche che siano queste fisiche o mentali, quindi dei problemi di vista, per esempio, ma anche possono essere determinate da degli stati mentali dell'operatore, perché appunto si sente troppo stressato, perché ha avuto i problemi in famiglia, qualsiasi esempio. Insomma, siamo tutti sicuramente a conoscenza di quali possono essere gli stress, del lavoro. I fattori più generalmente relativi alla gestione del personale, quindi personal factors, divise in coordinamento, comunicazione e pianificazione, fallimento a gestire le risorse disponibili, e idoneità dell'attività, quindi automedicazione, alcol, violazione dei requisiti minimi di riposo. Appunto, come ci sono anche dei problemi organizzativi sulla gestione del personale, che non è sempre un problema banale da affrontare, perché può avvenire un fallimento nella gestione delle risorse, si possono mettere persone sbagliate a fare un determinato compito che magari semplicemente erano più portate per effettuarne un altro e di conseguenza si può arrivare anche in questo caso a un errore di tipo organizzativo. Livello 3, unsafe supervision, quindi supervisioni non sicure, che sono inadeguate, operazioni pianificate in modo inappropriato, mancata correzione del problema, oppure delle violazioni di supervisione. Allora, quindi si parla di supervisione inadeguata quando non c'è un organo di controllo superiore che vada effettivamente ad analizzare cosa svolgono gli operatori, per esempio, ma anche i macchinari. Ci sono poi operazioni che vengono pianificate in modo sbagliato, inappropriato, magari troppo economicamente svantaggiose o time consuming. Ci sono ovviamente delle mancate correzioni al problema, tante volte il problema viene considerato in maniera superficiale e semplicemente non affrontato. Questo potrebbe appunto essere un errore di routine, che quindi nel singolo non porterebbe a nessuna grave conseguenza, ma anche semplicemente una somma di tanti errori di routine porterebbe comunque sia a un errore cosiddetto eccezionale e quindi magari con delle conseguenze più gravi, un incidente. E poi ci sono ovviamente delle violazioni di supervisione, secondo cui appunto vengono effettuate anche qui delle supervisioni in maniera non corretta, viene violato quello che può essere la supervisione degli operatori. Un esempio potrebbe essere il classico mobbing di cui tutti abbiamo sentito parlare, secondo cui appunto i supervisori violano anche proprio lo stato di naturale tranquillità degli operatori andandoli a stressare e questo non fa altro che andare ovviamente a peggiorare la qualità del lavoro e la potenzialità di creare degli errori, che siano questi di routine oppure gravi. Il terzo livello si occupa delle prestazioni e delle decisioni dei supervisori e dei manager, che possono influenzare le prestazioni degli operatori in prima linea e quindi degli altri livelli di errore. Appunto, come detto, adesso non si tratta più degli operatori, ma di chi si occupa della gestione degli operatori, quindi si sta a un livello superiore, ma anche i manager stessi e i supervisori sono degli operatori a loro volta, che analizzano magari come viene svolto il lavoro e anche loro possono commettere determinati tipi di errori più o meno gravi. Livello 4, organizational influences. Appunto, quindi sono influenze organizzative che riguardano la gestione delle risorse, il clima organizzativo o i processi organizzativi. Il quarto e ultimo livello, o anche ultimo livello latente, coinvolge le influenze organizzative dove le carenze e i fallimenti possono essere ricondotti a livelli più alti dell'organizzazione. Questo quarto livello è suddiviso quindi.
Gestione delle risorse, il resource management, come abbiamo già accennato in precedenza, appunto ci può essere una sbagliata gestione dei diversi operatori o delle risorse intese come beni e macchinari che vengono impiegati magari in maniera non corretta o non performante, non performante alla loro massima potenzialità, ma semplicemente non ci si rende conto di chi o cosa è più adatto per svolgere un determinato

stato ben studiato, ovviamente ci saranno meno possibilità di commettere errori e causare incidenti, mentre se è un processo organizzativo caotico, ad esempio, ci saranno molti più spazi per l'emergenza di determinati tipi di errore e di determinati tipi di incidenti più o meno gravi. La tassonomia FACS forza l'analista ad analizzare vari livelli di errore, non limitandosi agli atti non sicuri, che sono solo la punta dell'iceberg delle criticità di un sistema, ma analizzando l'intera organizzazione. Di conseguenza, appunto, mi rifaccio al concetto sviluppato all'inizio di questa lezione. Spesso l'errore umano non parla del singolo operatore che sbaglia durante le sue routine di lavoro e quindi commette errori e causa incidenti, ma si tratta di errori umani concausati anche da errori di sistema e errori organizzativi, poiché anche il sistema e l'organizzazione stessa sono composti da altri tipi di operatori, magari a livello gerarchico più elevato, ma sempre comunque di operatori e spesso umani si tratta. Arriviamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende per supervisioni non sicure? Cosa contiene il livello 3 del FACS? Arriviamo adesso all'ultimo argomento di questa video lezione, che è il modello di Reason, lo Swiss Cheese Model, ovvero un altro modello lineare che consente appunto una valutazione nelle organizzazioni sul possibile sviluppo di errori e di conseguenza di incidenti. Come abbiamo detto, è un modello lineare, dove appunto questi diversi livelli, identificati come fette di formaggio svizzero, appunto, che presentano i buchi. Attraverso questi vari livelli, che sarebbero l'influenza organizzativa, la supervisione non sicura, la precondizione per atti non sicuri e gli atti non sicuri stessi, sono penetrate da queste frecce rosse che indicano dei rischi. Quando questi rischi, queste frecce rosse, vanno a infrangersi su una fetta di formaggio, si parla di perdite preventivate, quindi incidenti non avvenuti, fondamentalmente. Quando invece queste frecce, i buchi di questo formaggio francese si allineano e permettono a queste frecce, che sono poi i rischi, o meglio la pericolosità, di filtrare attraverso questi quattro livelli, si parla appunto di incidenti non previsti. Le difficoltà, appunto, è che questi fori sono dinamici e quindi ci si chiede perché nascono questi fori nelle difese. Le failure, quindi i guasti o gli errori attive, dette appunto active failures, sarebbero delle azioni non sicure che possono essere direttamente collegate a un incidente, come per esempio un errore umano, ma come abbiamo visto in precedenza, per la tassonomia FACS possono essere anche degli errori di tipo organizzativo, ma anche degli errori, di malfunzionamento, che sia questo un meccanismo fisico o meno. Le condizioni latenti, invece, quindi le latent failures, tendono a rimanere inattive e inosservate, fino a quando, combinate con altri fattori, violano le difese del sistema stesso, procedure non efficaci, cultura organizzativa malata oppure cattivo design. Quindi, queste condizioni latenti, quando si vanno a sommare tra di loro diversi tipi, di errori, che possano essere anche questi di piccola entità, quando continuano questi a sommarsi, a sommarsi, a sommarsi, si può arrivare quindi a importanti incidenti, a gravi errori. Per esempio, quando ci sono delle procedure sbagliate in una cultura organizzativa molto stressante e magari anche il malfunzionamento di una macchina, la cui linea di produzione è stata mal progettata, si arriverà molto più probabilmente a un incidente che se non lavorando invece in condizioni rilassate, con procedure molto efficaci, un'ottima manutenzione e una progettazione del sistema invece impeccabile. Lo Swiss Cheese Model è un framework concettuale, supporta il pensiero e la comprensione delle interazioni tra sottosistemi. Quindi, come abbiamo visto, sono i diversi sottosistemi, ovvero le quattro fette di formaggio, ma quattro era un numero indicativo, potrebbero anche essere aggiunti dei fattori. È quindi il rapporto tra questi sottosistemi che permette questo tipo di modellazione. È un modello normativo che rappresenta gerarchie organizzative e propagazione delle decisioni. Appunto, come dicevo, aggiungendo diverse fette si possono anche arrivare a livelli organizzativi sempre di maggior grado, ma anche questi presenteranno comunque sia dei potenziali buchi nelle difese. E quindi,

metteranno a un rischio e una pericolosità di filtrare attraverso le diverse fette. È una base per l'analisi perché è applicabile a metodi come FACS. Ovviamente anche questo Swiss Cheese Model è molto inerente a quelle che possono essere le derive organizzative di un sistema e per questo si rifà anche agli altri tipi di modelli e tassonomie che abbiamo visto in precedenza in questa lezione. E è un artefatto comunicativo, quindi una metafora semplice che sintetizza eventi complessi. Ovviamente quello del formaggio francese è una metafora molto semplice e banale, anche un po' ridicola, ma che permette, di, far capire in maniera abbastanza intuitiva quali possano essere appunto questi motivi per cui filtrano le pericolosità attraverso le difese. L'analisi dell'SCM è sulle barriere e i loro buchi, che ricalcano la struttura gerarchica. Quindi si sposta il focus qui, invece che sui threat, sulle minacce, si guarda quali possano essere i fattori che contrastano queste minacce. Lo Swiss Cheese Model enfatizza le cause prossimali e distali rispetto all'evento, come se fossero riconducibili a una struttura causale generativa, sia quindi delle active failures che delle latent failures. Quindi, diciamo, sottolinea quali possono essere queste cause, sia per quanto riguarda i fallimenti, gli errori attivi, sia quelli latenti. Nell'OSCM, gli eventi si svolgono necessariamente in sequenza o in ordine di successione per il principio del controllo gerarchico, anche come si può evincere dallo schema che abbiamo analizzato in precedenza, appunto c'è uno schema gerarchico per cui c'è un punto di inizio di una pericolosità, ma anche dell'organizzazione, ovvero la prima fetta di formaggio, mentre per la pericolosità il rischio sarebbe l'inizio della freccia, e c'è un punto di fine, ovvero l'ultima fetta di formaggio, e quindi il livello più basso dell'organizzazione, gerarchicamente più basso, e la fuoriuscita della freccia della pericolosità che porta all'incidente. Ma nella realtà, quindi, gli eventi possono verificarsi in ordine diverso, le gerarchie possono anche essere sfasate. Basta pensare a un operaio che invece di chiedere un permesso all'ordine gerarchico superiore, direttamente di testa sua agisce, magari anche bene, ma magari no, causando incidenti. La serializzazione normativa può essere confusa con l'ordine temporale degli eventi accaduti. Appunto, sottolineo che quella freccia che abbiamo visto, così come l'ordine delle fette di formaggio, non ha una connotazione temporale, ovvero da sinistra verso destra con il tempo che va aumentando, ma è solo uno snapshot, quindi un'istantanea in tempo reale di quello che sta succedendo. Poiché appunto la sequenzialità è diversa dalla causalità, quindi non è detto che quelle fette di formaggio siano messe in maniera sequenziale e che la freccia abbia quell'inizio e quella fine, ma il percorso può essere anche molto più contorto di così, anzi sicuramente lo è, quello è solo un modello, quindi una semplificazione della realtà. L'SCM non è sufficientemente specifico e non tiene conto in maniera dettagliata delle interrelazioni tra i fattori causali. Quindi soffre di hindsight bias, ovvero fallacia a posteriori. Basti pensare semplicemente a quello che poteva essere l'effetto tempo che non è considerato nel modello. L'SCM sostituisce la tendenza ad attribuire la colpa all'operatore, come quella ad attribuire la colpa della cultura manageriale, ma come abbiamo visto in precedenza, non si tratta sempre di una colpa di un manager o di un operaio, ma di concause che in un clima sbagliato con fattori ambientali avversi possono portare alla maturazione di un errore e di un incidente. È difficile mappare in maniera sistematica fattori organizzativi e failure, soprattutto perché si tratta di una metafora imperfetta e incompleta, ovvero tra le fette di formaggio non sappiamo dove si trovano i buchi né in che cosa consistono, tantomeno come si allineano per produrre un incidente, e anche perché i fori cambiano nel tempo, e questo fondamentalmente è un fattore totalmente trascurato dal modello, ma anche perché i fori sono proprio lì, e Reason nel suo modello del formaggio francese questo non ce lo spiega. Arriviamo agli spunti di riflessione. Perché l'SCM è un modello lineare? Riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa sono i lapsus? Che cosa significa SRK? Cosa si intende per supervisioni non sicure? Cosa contiene il livello 3 della tassonomia FACS? Perché l'SCM è un modello lineare? Questa lezione è conclusa, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti e bibliografie. Grazie a tutti.

Iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che tratterà la società neopalazzale a Creta, seconda parte. Argomenti della lezione sono amministrazione, immagazzinamento e stoccaggio, simboli e rituali, le necropoli. Amministrazione, immagazzinamento e stoccaggio. La seconda

società dei palazzi a Creta presenta delle novità importanti rispetto a quella precedente: un sofisticato sistema di amministrazione, un potenziamento delle attività di stoccaggio e immagazzinamento grazie a una serie di strutture che controllano il territorio, l'attività artigianale e l'agricoltura. La linea Rea e i supporti della scrittura. Conosciamo circa 1500 iscrizioni nel corpus della linea Rea, il 90% dei quali è di natura amministrativa e un 10% è invece attestata su supporti differenti. Nella slide vediamo sulla parte sinistra i principali documenti e supporti in argilla destinati ad essere documenti amministrativi. Sulla sinistra una tavoletta formato pagina, in alto una barra, questa proviene da Maglia, con iscrizioni sulle quattro facce del prisma. Al centro e in basso invece abbiamo dei documenti che giravano, circolavano e fungevano, avevano la funzione di vere e proprie ricevute. Qui al centro abbiamo una rondella e in basso due facce di una pastiglia di argilla che prende il nome di nodulo, sopra i quali possiamo trovare impresse delle impronte di sigillo, come in questo caso, o un ideogramma, un simbolo iscritto. Sul lato destro della slide invece vediamo una sintesi di oggetti di vario materiale, pietra, metallo come oro, qui in bianco e nero è la parte di una doppia ascia o pietra, e terracotta qua in alto a destra, sono questi supporti differenti in cui la linea Rea è attestata con scopi che non sono quelli di natura amministrativa, ma sono prevalentemente di tipo religioso e cultuale. La società protopalaziale dalle culure ai magazzini. L'esigenza di immagazzinare grandi derrate alimentari inizia proprio con la società dei primi palazzi. E una delle manifestazioni archeologiche più significative di questa esigenza è la creazione di grandi siloi realizzati sotterranei sui cortili occidentali dei palazzi. Nella slide qui vediamo a sinistra i cortili occidentali del palazzo di Cnosso, qui, e di Festos, e questi cerchietti con i numeri stanno a indicare proprio i siloi, che qui vediamo in una restituzione assonometrica della cortile occidentale del palazzo di Cnosso. Sono state calcolate per le culure, questo è il termine che viene utilizzato per questi siloi, utilizzati appunto per contenere aridi, quindi grano, orzo, granaglie di vario tipo, per Cnosso una capacità complessiva di circa 300.000 litri, mentre nel caso di Festosso una capacità massima di 120.000 litri. Alla fine della società protopalaziale, intorno al 1700 a.C., queste strutture vengono definitivamente chiuse e defunzionalizzate. La società neopalaziale, immagazzinamento e stoccaggio. Qui nella slide vediamo quelle che sono le due novità principali della società neopalaziale: la costruzione e il potenziamento di magazzini, solitamente come in questa immagine di dettaglio dell'ala occidentale del palazzo di Cnosso in ambienti stretti e lunghi, che servivano appunto per l'alloggiamento dei pitoi, e sulla sinistra vediamo la pianta e l'alzato di siloi realizzati però in alzato con un pilastrino centrale provenienti dal palazzo di Maglie. Qui al centro è il prototipo di un pitos di terracotta. Cambia anche la capacità dei pitoi in questo periodo. La capacità passa dai 100 ai 200 fino ad arrivare anche a quantitativi che superano i 500 litri. Lo stoccaggio ad Aghia Triada. Ritorniamo su questo sito di cui abbiamo parlato in una lezione precedente. La villa di Aghia Triada possiede una straordinaria e importante documentazione, quella archeologica e quella testuale. Messe insieme questi due dati ci consentono di fare alcune riflessioni, come adesso vedremo, sulle capacità di stoccaggio e immagazzinamento di questo sito. Nella slide vediamo la pianta della villa e indicate in arancione sono le aree in cui archeologicamente sono state identificate degli spazi utili per l'alloggiamento di pitoi e la loro capacità, il calcolo della loro capacità. Qui vediamo
l'area, diciamo, dei magazzini centrali del

della villa, la cui capacità era compresa tra i 30.000 e i 33.000 litri. L'area della cosiddetta casa est, la struttura che si affianca sul bordo orientale della villa, la cui capacità è molto più bassa, compresa tra i 3.100 e i 3.600 litri. Nella parte settentrionale, l'importante edificio noto come Casa delle Bete, centro anche importante in cui furono trovate anche tavolette in lineare A, la cui capacità varia dai 5.100 ai 5.950 litri, e poi questo complesso qui indicato, di cui vediamo la pianta sul lato destro, chiamato dagli scavatori italiani bastione, ma che molto probabilmente è un edificio monumentale destinato proprio allo stoccaggio e immagazzinamento di derrate alimentari. Questo edificio di circa 180 metri quadri, e per questo edificio è stata calcolata una capacità, come vedete, eccezionale, compresa tra i 140.000 e i 150.000 litri. Vediamo adesso più da vicino e in dettaglio che cosa significa, come è possibile, dalla documentazione testuale, cioè dalle tavolette del sito di Via Triada, poter fare alcune considerazioni sulle attività di immagazzinamento che si svolgevano nella villa. Lo stoccaggio da Via Triada e le tavolette HT 102 e 31. Qui sulla sinistra vediamo un elenco delle registrazioni da Via Triada: grano e orzo, olive, vino, fichi, ma anche personale, animali, vasi, tessuti, come in particolare la lana. Ora, prima di andare alla descrizione di queste tavolette, vale la pena fare una riflessione. Per ognuna di queste registrazioni noi abbiamo dei quantitativi. Però questi quantitativi, per quanto eccezionali, non sono minimamente paragonabili a quello del sistema burocratico dei palazzi Micenei che abbiamo visto in una precedente lezione. La tavoletta qui mostrata al centro è la tavoletta HT 102. Noi leggiamo una serie di registrazioni che sono seguite, come vedete, da numerali. Questi sono i simboli che indicano la centinaia, le unità, le decine. Ora, il complesso di queste registrazioni della tavoletta HT 102 è eccezionale perché registra un quantitativo di orzo pari a 976 unità, che corrisponde a circa 100.000 litri. Si tratta di una capacità eccezionale, mai registrata in una tavoletta di questo periodo, e dunque è plausibile pensare che una struttura come il cosiddetto bastione, che abbiamo visto precedentemente, potesse essere l'area per l'immagazzinamento di quantitativi così elevati. Ma tornando alla slide, accanto al grano e all'orzo, le altre registrazioni degli altri prodotti sono decisamente bassi. Sulle olive ci si aggira intorno ai 10.000 kg, sui fichi è stato calcolato una registrazione quantificabile in un numero di circa 1.000 alberi. Per quanto riguarda il personale, nelle tavolette da Ghia Triada è stato calcolato un numero complessivo di circa 1.300 persone, un numero non particolarmente elevato, che doveva verosimilmente comprendere non solo gli abitanti della villa stessa, qualche centinaio, ma sicuramente anche degli individui che facevano parte del territorio che gravitava attorno alla villa. Il numero degli animali, la registrazione degli animali, è infinitamente più basso rispetto a quello delle tavolette in lineare B. Pensate che sono registrate qualche decina di maiali. Di solito non sono mai animali di età adulta, ma sono spesso porcellini, quindi verosimilmente utilizzati per essere consumati, sacrificati subito in occasione di banchetti, di festività. Torneremo presto sulla registrazione dei vasi con questa tavoletta, e anche non eccessivamente bassa la registrazione dei tessuti e della lana, per un totale di circa 65 kg. Che cosa significa questo in sintesi? Che dall'archivio di queste tavolette noi possiamo dedurre una economia che certamente andava al di là della struttura della villa stessa, ma la villa non avviò mai un controllo su grande scala,
delle attività produttive, della pastorizia, dell'allevamento, di alcune attività artigianali. Questo controllo è limitato a una serie di entrate molto circoscritte, verosimilmente il territorio attorno a cui gravitava il potere della villa doveva può essere ricostruito in qualche chilometro quadrato, quindi è infinitamente più basso rispetto al sistema di controllo territoriale dei palazzi micenei. E quindi queste registrazioni dovevano essere finalizzate verosimilmente a delle attività occasionali, delle cerimonie o dei banchetti. Ecco qui è utile la lettura di questa tavoletta, torniamo sulla slide, la HT31. È una tavoletta importante in cui abbiamo una registrazione di un'entrata o probabilmente anche di una uscita, cioè di un evento che già si è svolto, e di vasi. Come possiamo vedere dalla slide, abbiamo una serie di sillabogrammi seguiti da ideogrammi che mostrano appunto dei vasi. Qui vediamo una pentola tripodata con dei numerali, qui vedete le decine o le unità, e così abbiamo nella prima, nella seconda e nella terza riga, dove sono registrati dei quantitativi molto bassi di vasi utilizzati per cucinare o per conservare materiali o derrati o liquidi o solidi. Mentre nella parte bassa della tavoletta, al rigo 5 e 6, vediamo invece in verde l'ideogramma che fa riferimento a delle coppe o tazze di natura diversa, seguiti da numerali molto più alti. Qui abbiamo 100, 200, 300 e forse 400, qui ritroviamo 300 e qui addirittura abbiamo 3000. Quindi si tratta di uno stock di circa 5000 vasi, quindi eccessivamente, come dire, elevato, una registrazione mai presente negli archivi in lineare A, e probabilmente questa tavoletta è il riflesso di una attività straordinaria che si era svolta in occasione di un banchetto all'interno della villa. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono i supporti principali della lineare A? Attraverso quali forme si esplicano le attività di stoccaggio nel sito di Aghia Triada? Il secondo argomento: simboli e rituali. La religione e il culto costituiscono nella società palazziale minoica, nelle società corporative in particolare, uno strumento importante. La religione è uno strumento che consente di avvicinare il mondo naturale a quello sovrannaturale, ma è anche uno strumento che consente in particolare anche di mettere in atto performance, cerimonie o rituali entro cui si riconosce un gruppo. L'importanza dei rituali e delle conical cups. Ecco, questa che vedete nella sinistra sono delle coppette troncoconiche di facile realizzazione, non realizzate al tornio, assolutamente acrome. È una forma largamente attestata non solo sull'isola di Creta, ma anche al di fuori dell'isola di Creta. E proprio questa caratteristica di essere una coppetta piccola, facile da realizzare, del tutto acroma e quindi anonima, in qualche modo, conferisce a questo vaso una sorta di multidimensionalità, cioè può essere utilizzata per scopi differenti. Ed infatti la ritroviamo in contesti differenti, come vaso per la distribuzione di derrati alimentari, vaso impiegato per la consumazione di liquidi, vaso impiegato per la in occasione di cerimonie di natura religiosa o cultuale. Qui sulla parte destra della slide vediamo un classico contesto di ritrovamento di queste coppette, di queste conical cups ammassate in grandi quantitativi, appunto riflesso di cerimonie e di azioni rituali che dovevano coinvolgere un largo numero di partecipanti. La proliferazione di nuovi simboli. Vediamo nella slide una selezione di quelli che sono certamente tra le iconografie più straordinarie e anche quelle più potenti della società dei secondi palazzi. Qualcuna l'abbiamo già vista precedentemente. Qui sulla sinistra una restituzione grafica di questo vaso in pietra a forma di conchiglia di Tritone proveniente da Maglia, che raffigura due personaggi teriomorfi di derivazione egiziana impegnati in una scena di libagione. Al centro un
santuario, parte di un santuario fittile in cui sono rappresentate delle doppie corna di consacrazione, e in alto

e a destra la figura del toro, che gran parte, come abbiamo visto precedentemente nella discussione degli affreschi del Palazzo di Cnosso, un ruolo determinante all'interno di questo palazzo, nell'assalto dei tori, oppure in questi vasi ritoidi, quindi forati in alto e in basso, realizzati in pietra, a forma di testa di toro. E il Palazzo di Cnosso è il palazzo e il sito in Egeo che ha restituito la più alta concentrazione di questa classe in pietra. A che cosa servivano? Molto probabilmente servivano in cerimonie in cui era impegnata la figura del toro, sia in prove di forza come i giochi dei tori o probabilmente in azioni rituali che vedevano il sacrificio del toro. E forse al termine di questa performance, dopo l'uccisione, dopo il sacrificio dell'animale, questi vasi, spesso ritrovati nei contesti archeologici frantumati e dispersi, venivano rotti intenzionalmente e i frammenti venivano distribuiti ai partecipanti della cerimonia. L'attività di culto nei santuari. Gli edifici più importanti che possono rientrare in una categoria che potremmo definire quella dei santuari extraurbani sono edifici di culto spesso sistemati sulla vetta delle montagne, infatti vengono chiamati santuari delle vette. Qui vediamo nella slide, nell'immagine di sinistra, la pianta di uno dei più importanti, il santuario dello Yuktas. Siamo a sud di Cnosso, quando proprio a partire dal Medio Minoico III questo santuario si riorganizza su terrazze. Qui vedete indicata la prima più alta con l'altare, la seconda e poi la terza, probabilmente per iniziativa dello stesso palazzo di Cnosso. Al centro è un disegno di un frammento di vaso in pietra, come quello che vedremo sulla destra, in cui due personaggi, due individui, sono impegnati in una cerimonia ai lati di un santuario che vedete presenta delle mura con le doppie corna che abbiamo già visto, e sulla destra uno dei più noti ritrovamenti di vaso in pietra proveniente dal palazzo di Zakros, sulla cui superficie è realizzata questa struttura. Qui ne abbiamo il disegno, che è un santuario delle vette. Vedete le mura del santuario con le doppie corna, l'altare, l'edificio principale. Qui lo vediamo in una ricostruzione plausibile, ricostruzione assonometrica, e ritroviamo anche un'altra immagine che spesso compare in età neopalazziale, è la figura della capra selvatica, che è una potente figura di natura cultuale, ma che sta in questo caso a indicare appunto la natura silvestre e rocciosa entro cui si colloca il santuario. L'importanza della gestualità, il contesto popolare, proprio dai santuari delle vette, tra i ritrovamenti più importanti si trovano spesso ex voto, parti anatomiche, figure di animali e figure di individui, femminili o maschili, impegnate in scene di adorazione o di offerta alla divinità. Ecco, qui nella slide vediamo una selezione di gesti in cui la figura maschile e femminile erano impegnati, e vedete che alcune ritornano, le immagini portate, le braccia portate in alto, portate al petto, come questo personaggio, e vi prego di memorizzare questa immagine perché la ritroveremo più avanti, figure femminili che portano le braccia portate incrociate al petto, o quest'altro gesto di questa figura che non è realizzata come le altre in terracotta ma in bronzo, che ripropone il gesto del comando, forse appunto in occasione della Epifania divina. L'importanza della gestualità, il contesto elitario. Ecco, passando dall'ambito popolare extraurbano a quello delle consorterie più ristrette, quello dei gruppi, diciamo, elitari che vivevano nei palazzi e nelle ville, la stessa gestualità la ritroviamo in prodotti di straordinaria raffinatura artigianale, come in questo caso gli anelli sigillo realizzati in oro, ne vediamo tre, quello al centro è ovviamente un disegno, in cui ritroviamo le stesse figure femminili nella foggia tipicamente minoica della gonna realizzata a balze, del corpetto che lasciava il seno scoperto, e
le figure come questo famoso anello proveniente

da Isopata, dalla necropoli di Isopata vicino a Cnosso, vediamo le tre figure femminili impegnate in una danza in occasione probabilmente della Epifania, della divinità, forse rappresentata in questa figura al centro. La stessa divinità femminile è qui rappresentata come signora degli animali, come Potnia, così viene conosciuta poi nelle tavolette in Arebi e poi anche in età storica. Regge un bastone di comando, come potete vedere, ai lati due animali, due felini in posizione araldica, e sulla destra, vedete, ritrovate un personaggio maschile in quel gesto di comando che abbiamo visto precedentemente nella slide. E invece sulla destra uno dei più straordinari prodotti delle oreficerie minoiche, il cosiddetto anello di Minosse, in cui sono rappresentate probabilmente più scene che dovevano far parte di un complesso rituale. Sulla destra la divinità assisa su un trono, al centro un altare con un personaggio maschile che scuote un albero, che ritroviamo anche sul lato sinistro, e queste strutture circolari che sono verosimilmente delle pietre aniconiche, dette vetili, e al centro la stessa figura femminile, probabilmente la stessa divinità, è rappresentata all'interno di una imbarcazione. Qui vedete questo sistema iconografico voluto per la rappresentazione appunto dell'acqua, che dal mare doveva probabilmente raggiungere la terraferma. La pisse di Navorio Damoclos, prodotto in avorio, il coperchio della pisside che qui vediamo sulla destra porta questa scena di religiosa, in cui vediamo sulla destra, purtroppo frammentaria, una processione che ha come protagonisti individui di sesso maschile, qui è femminile, e la figura femminile, probabilmente la divinità, qui rappresentata nuovamente seduta su questo altare a gradini, e dietro ritroviamo il consueto albero e una figura più piccola, forse a rappresentare l'arrivo della divinità dall'alto. L'attività di culto nei palazzi, i temple repositories di Cnosso, si tratta forse di uno dei ritrovamenti più straordinari, i depositi del tempio rinvenuti nell'ala occidentale del palazzo di Cnosso. Si tratta, come qui vediamo nella slide, di due fosse riempite, stipate intorno al tardo minoico primo A e poi definitivamente sigillate, di una congerie di materiali, vasi da trasporto, come qui vediamo, e poi oggetti di vario tipo, di natura chiaramente religiosa e cultuale, tra cui queste figure in faience, qui rappresentate sulla destra della slide, che riproducono la divinità femminile, qui in un risultato eccezionale, probabilmente anche esito di ibridismi con le divinità di ambito o vicino orientale e siriano, e la cosiddetta dea dei serpenti. La diffusione dell'iconografia della dea sacerdotessa. Ebbene, questa immagine che ritroviamo su vari media, su vari supporti, abbiamo visto le statuine, la plastica, la terracotta, la faience e l'anello sigillo, lo ritroviamo anche nell'affresco, e non solo, come abbiamo visto nella precedente lezione, gli affreschi dei palazzi, in particolare del palazzo di Cnosso, ma anche in strutture minori. Qui nella slide vediamo sulla sinistra l'affresco del vano 14 della villa di Agia Triada. Le tre pareti sono realizzate con tre scene, due delle quali, qui al centro e sulla sinistra, presentano la figura femminile impegnata in gesti e scene che abbiamo già visto precedentemente. Da Psira, l'edificio AC di questo sito isoletta che si trova nella Creta nord-orientale, troviamo un affresco a rilievo in una casa, in una semplice abitazione che non aveva alcun valore, diciamo, politico paragonabile alle ville o ai palazzi, in cui ritroviamo nuovamente due personaggi femminili con abbigliati secondo la moda del tempo e che ripropone, come vediamo, l'iconografia della dea minoica. I vasi in pietra di Agia Triada. Ora, nella villa di Agia Triada, che vedete ritorna più volte proprio per la straordinaria importanza archeologica di questo sito, provengono alcuni oggetti. Abbiamo
di grande valore e in pietra. Abbiamo prima menzionato i vasi da Cnosso realizzati in pietra a forma di testa di toro. Da Ghia Triada provengono tre vasi straordinari perché sono dei prodotti unici, non solo per la realizzazione in questa pietra dura, probabilmente il serpentino, ma anche per il loro valore iconografico. Non sono vasi riprodotti o riproducibili e quindi sono dei pezzi unici. E vale la pena soffermarsi sulle iconografie di questi vasi. Sulla sinistra vediamo un vaso a forma di ritonna conico in cui sono rappresentate ben quattro scene. Dal basso verso l'alto vediamo due scene di lotta, una ambientata all'aperto, un'altra ambientata in un luogo chiuso, come suggerisce questo spazio puntellato da colonne con capitelli. Al centro qui vediamo una scena di salto di tori, che già abbiamo visto su altri supporti, e in altro nuovamente una scena ambientata in uno spazio chiuso in cui sono dei guerrieri che vedete indossano anche degli elmi crestati. Torneremo sul significato di queste immagini. A destra è un bicchiere, una coppa, la cosiddetta coppa del principe. Sul lato principale sono rappresentati due individui di sesso maschile, uno sulla destra con folta capigliatura, uno sulla sinistra con capo rasato e una ciocca. L'individuo sulla destra tiene un bastone di comando. Che cos'è questa scena? È probabilmente un passaggio di consegne, forse un rituale di passaggio, perché qui vediamo due individui di sesso maschile ma di età diversa, e questa diversità la ricostruiamo proprio dall'acconciatura, che era lo strumento iconografico attraverso cui nell'iconografia minoica si connotavano le diverse classi di età. Un fanciullo, un adolescente probabilmente, e sulla sinistra e sulla destra un individuo già di età adulta. Il riton dei mietitori, questo è il terzo vaso, nuovamente un vaso ritoide e quindi forato di forma piriforme. Sulla spalla del vaso una scena straordinaria, sono 26 individui impegnati in una sorta di marcia, tengono degli strumenti, forse dei forconi, e quindi è una scena legata alla raccolta del grano. Ricordate l'importanza dello stoccaggio e dell'immagazzinamento del grano nel sito di Ghia Triada, di cui abbiamo parlato precedentemente, ma vale la pena sottolineare la presenza anche di individui diversi all'interno della processione principale. Al centro troviamo un suonatore di sistro, che qui vediamo abbigliato anche in maniera differente. Qui dietro di lui o accanto a lui sono tre personaggi che, a differenza degli altri, non reggono dei forconi ma cantano. E in testa alla cerimonia un individuo più anziano, come dimostra il tipo di abbigliamento, la capigliatura e la folta barba, che regge probabilmente un bastone di comando. Una cerimonia dunque, un rituale forse di natura stagionale, che forse poteva essere legato alla raccolta del grano così importante per la sopravvivenza appunto degli abitanti della villa. Il culto domestico, il kouros di palecastro. Si tratta di uno dei prodotti più straordinari della plastica minoica. È una statuetta di circa 50 cm di altezza, realizzata in avorio, vari pezzi montati con dei tenoni in legno. La testa, e anzi la capigliatura, che qui vediamo sulla destra, è realizzata in un materiale differente, in pietra verde. Altri frammenti non qui ricostruiti indicano che questo personaggio doveva portare un gonnellino realizzato in orio, gli occhi dovevano essere realizzati in cristallo di rocca, e poi la base su cui era sistemato questa statuetta doveva essere realizzata in pasta vitrea, probabilmente utilizzando il blu egiziano, materia molto rara che proveniva dall'Egitto. Questa statuetta, che ripropone, come vediamo, il gesto delle figurine i maschili degli adoranti dei santuari delle vette, viene chiamato kouros, la parola greco che sta a indicare il ragazzo. Perché kouros di palecastro? Perché da questo sito proviene, nella fase storica di occupazione di età arcaica, quindi diversi secoli dopo, un inno in greco,
dedicato al culto di Zeus, di Teo, in cui

in cui si narra della storia di uno Zeus giovane, di un personaggio protagonista all'interno di questo inno e portatore della pace e della stabilità. E dunque viene facile in qualche modo immaginare una sorta di continuità religiosa e culturale tra l'età protostorica e l'età storica, immaginando in questa statuetta forse l'antesignano dello Zeus Ditteo, questo è il nome con cui viene denominato lo Zeus nell'inno di epoca ellenistica, in riferimento al monte Dicte, che si trova proprio in prossimità del sito di Palecastro. Il Kuros di Palecastro è stato trovato all'interno di questo edificio, l'edificio 5, che qui vediamo spezzato in più parti. Qui nella slide vediamo indicate con le stelle rosse i punti in cui questa statuetta è stata ritrovata e si data alla fase estrema della civiltà dei secondi palazzi. Siamo nel tardo minoico primo B, intorno alla metà del XV secolo. Il significato della figura umana nell'arte neopalaziale. Le scene hanno una visibilità ristretta, sigilli, vasi in pietra, affreschi. Abbiamo visto infatti che queste scene, che spesso rappresentano figure femminili prevalentemente in affreschi, mentre su altri supporti come vasi in pietra e sigilli la figura femminile è più rara, mentre prevale la figura maschile. Si tratta di oggetti, come ripeteremo adesso fra poco, che sono destinati a una circolazione estremamente ristretta all'interno della società minoica. Le scene si raggruppano intorno a tre contesti: guerra, lotta e caccia. Qui sulla destra vedete nuovamente una sintesi di alcuni soggetti che in parte abbiamo già affrontato: un salto di tori, una scena di inseguimento, forse una guerra, e in basso troviamo due personaggi che combattono tra di loro, molto simile a una scena che abbiamo visto nel Ritonna dei lottatori di Agia Triada. Esiste un probabile senso iniziatico del messaggio iconografico. Cosa significa? Significa che forse, al di là del loro valore oggettivo, e cioè di essere delle scene che rappresentano guerre e cacce, per esempio, queste scene possono anche avere un valore simbolico, ovvero che le cacce e le guerre non sono cacce e guerre reali, ma sono cacce e guerre iniziatiche. E quindi il loro valore è, in qualche modo trascende il dato oggettivo ed ha un significato simbolico e diremo proprio nel senso letterale del termine politico all'interno dei gruppi che costituivano la società palaziale minoica. Promozione di una identità collettiva attraverso rituali e valori condivisi. Ecco, questa potrebbe essere, per esempio, una chiave di lettura nel contesto di queste consorterie palaziali in cui questi oggetti, vasi in pietra, sigilli o affreschi, implicano dunque una circolazione ristretta di immagini. Queste immagini che cosa comunicano? Comunicano dei valori entro cui il gruppo doveva e poteva riconoscersi e sono soprattutto finalizzati alla salvaguardia del gruppo stesso. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono i temi rappresentati nei vasi in pietra di Agia Triada? Qual è il significato simbolico e sociale delle scene rituali rappresentate? Ci avviamo all'ultimo argomento, le necropoli. Adesso, con questo argomento, tenteremo di capire quali sono le principali trasformazioni e novità del panorama funerario in epoca neopalaziale. E nuovamente Cnosso sarà al centro della nostra riflessione. I dati archeologici. Diminuzione del numero delle tombe. Qui nella slide vedete una pianta della Creta di età neopalaziale con la collocazione del numero dei siti che hanno restituito l'evidenza funeraria, un numero marcatamente inferiore rispetto alla società dei primi palazzi e rispetto alla società prepalaziale. Un forte regionalismo nelle tipologie tombali. Ritroviamo anche in età neopalaziale questa differenziazione, diremo, areale, geografica, per esempio tra le tipologie a tholos attestate nell'area sud e le cosiddette house tombs, le tombe casa attestate nell'area
orientale dell'Italia.

isola di Creta. Diffusione della sepoltura singola. Anche questa è una forza delle novità del periodo dei secondi palazzi. Tende a scomparire la sepoltura collettiva e tendono a diffondersi i cimiteri che in qualche modo danno maggiore attenzione alla sepoltura del singolo. Cnosso è l'introduzione della tomba a camera. Nella parte sinistra della slide vedete una immagine tratta dalla ricognizione archeologica del sito di Cnosso. Le attività, le aree in celeste sono quelle che hanno restituito informazioni e dati di natura archeologica. Ebbene, attorno al palazzo il paesaggio intorno si popola di nuove necropoli. E la novità straordinaria di questo periodo, a partire dal medio minoico terzo, è l'introduzione della tomba a camera, detta altrimenti tomba grotticella artificiale, ricavata, scavata nella roccia. Qui ne vediamo una selezione che fa riferimento alle necropoli di Chipsades, di Mauro Spileo, qui in basso. Che cosa sono? Sono appunto tombe realizzate nella roccia con un piccolo corridoio di accesso e un ambiente singolo o multiplo. Vengono chiamate tombe a camera anche pluricellulari. L'origine è probabilmente non locale, è probabilmente cipriota, e al di là di questa novità, ricordiamo, lo abbiamo già detto in una lezione precedente, che da qui, da Creta, la tomba a camera poi in epoca successiva si diffonderà anche nel continente greco, c'è anche un valore, un significato rituale in questa novità tipologica, perché la tomba a camera consentiva per la prima volta di gestire e organizzare meglio il rituale funerario. Diventa la tomba della famiglia, la tomba di gruppi che si identificano all'interno del sepolcro. Consente una riapertura occasionale del sepolcro attraverso la porta che veniva sigillata e riaperta occasionalmente. Consente all'interno della camera funeraria di poter far spazio a nuovi inumati, e questo avveniva solitamente, lo abbiamo appunto la documentazione archeologica, attraverso lo spostamento delle parti scheletriche precedenti e l'alloggiamento dei nuovi inumati. Ed è proprio sulla selezione delle parti scheletriche, quello che in antropologia viene chiamato rituale della seconda sepoltura o inumazioni secondarie, che noi troviamo delle novità importanti all'interno del rituale funerario. Infatti, la manipolazione delle ossa e il culto degli antenati. In questa slide vediamo le piante di due edifici, sulla sinistra la tomba di Mirto Spirgos e al centro una veduta ravvicinata del complesso B della necropoli di Arcanes Furni, di cui abbiamo già parlato in una lezione precedente. Che cosa sono questi due sepolcri? Sono due sistemi, contesti funerari molto più antichi che in questo periodo vengono riutilizzati non per introdurre degli inumati, cioè per introdurre inumazioni primarie, come viene definito in antropologia, ma per introdurre parti scheletriche già precedentemente selezionate. Qui nella slide vedete, per esempio, due immagini di sarcofagi, qui vediamo un sarcofago in terracotta e qui vediamo all'interno del sarcofago stipati parti scheletriche, vedete, dei femori e poi dei crani. Che cosa sono queste immagini? Indicano verosimilmente un cambiamento strutturale nell'ambito dei rituali funerari, ovvero la realizzazione di strutture che a volte insistevano all'interno delle necropoli, altre volte si trovano al di fuori delle necropoli, che vengono dedicate esclusivamente al culto degli antenati, il che significa che non sono delle aree funerarie propriamente dette, cioè destinate al seppellimento, ma sono delle aree destinate alla celebrazione di rituali in onore del defunto. E forse l'edificio più significativo, quello più importante di tutti, si trova a Cnosso. Cnosso è la Temple Tomb. Qui vediamo la pianta e l'alzato di questa struttura che fu edificata durante il tardo minoico primo, proprio nell'epoca dei secondi palazzi, e utilizzata pressoché ininterrottamente fino all'epoca micenea. Vediamo più da vicino

questa pianta in cui ritroviamo elementi architettonici che abbiamo discusso nella lezione precedente, che fanno parte proprio dell'architettura palazziale colta. Un ingresso, questo, che porta a un vestibolo con due colonne, da cui si accede ad un corridoio fiancheggiato da due camerette,

leggere nella sezione di questo edificio con una terrazza il cui tetto era sostenuto verosimilmente da due colonne, e sopra questa terrazza sono state trovate tracce di doppie corna in calcare. È stato Evans a definirla Temple Tomb, cioè tomba tempio. Perché? Perché all'interno di questo edificio sono stati trovati, come negli edifici che abbiamo visto nella slide precedente, parti scheletriche appositamente selezionate, stipate in alcuni ambienti insieme a corredi vascolari. Ed il fatto che questo stesso trattamento noi lo ritroviamo in epoche successive, in epoca micenea, nel XV, nel XIV secolo, sta a dimostrare che questo edificio doveva svolgere nel sito di Cnosso, a poche decine di metri dal palazzo, una funzione importantissima nell'ambito della venerazione, appunto, degli antenati. Spunti di riflessione di questo argomento: quali sono le novità principali riguardanti i rituali funerari documentati a Cnosso? E ci avviamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i supporti principali della lineare A? Attraverso quali forme si esplicano le attività di stoccaggio nel sito di Agia Triada? Quali sono i temi rappresentati nei vasi in pietra di Agia Triada? Qual è il significato simbolico e sociale delle scene rituali rappresentate? Quali sono le novità principali riguardanti i rituali funerari documentati a Cnosso? E con questo ci avviamo alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio. Per altri approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito di questo Ateneo relativo al corso. Vi ringrazio ancora. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo,

0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa nuova lezione del corso andremo ad affrontare la seconda parte di quello che è il piano di comunicazione. Nel corso della prima parte abbiamo già visto alcuni elementi fondamentali, in questa seconda parte andremo ad analizzare meglio quelli che sono i temi della strategia, i temi della valutazione e faremo alcune ulteriori considerazioni. Questi sono tre pilastri a cui abbiamo deciso di dedicare un'intera lezione proprio perché sono un po' il cuore, se vogliamo, del nostro piano di comunicazione. Andiamo quindi in particolare ad affrontare le tematiche relative alla strategia di comunicazione. La strategia di comunicazione è il cuore del nostro piano di comunicazione. È quello che contraddistingue quello che facciamo e quello su cui merita di fare le maggiori riflessioni dal punto di vista di un direttore della comunicazione, di un'azienda, un brand o un'istituzione. Ma che cos'è la strategia di comunicazione? L'abbiamo detto, è il cuore pulsante del piano. È quello che veramente riesce a differenziare quello che noi vogliamo andare a dire, quello con cui noi vogliamo raggiungere, l'abbiamo detto nella prima parte del corso, i nostri pubblici di riferimento per conseguire i nostri obiettivi di comunicazione. È l'approccio generale che adottiamo appunto per raggiungere gli obiettivi e definisce il filo rosso

che lega tutte le nostre azioni, assicurando coerenza e impatto. Soffermiamoci su queste parole perché sono davvero rilevanti. E traduce gli obiettivi in un piano di azione. L'abbiamo visto durante la prima parte del corso, noi non possiamo semplicemente fare una lista di azioni, ma la strategia è quello che amalgama, se vogliamo vedere, abbiamo visto, abbiamo fatto questo paragone nella precedente lezione, gli ingredienti di un piano di comunicazione, la strategia è l'amalgama, quello che ci consente di avere coerenza complessiva e definisce il posizionamento e la narrativa del brand. Risulta completamente, penso, chiaro che le strategie sono personalizzate sul brand, sull'istituzione, sulla singola azienda e le singole persone. Non esiste, come si suol dire in gergo, one size fits all, ma ogni brand, azienda, istituzione deve avere la propria strategia che viene delineata in base a quelli che sono gli obiettivi, ai pubblici di riferimento e che si traduce quindi poi in un piano di azioni. Azioni che poi vedremo, andremo più approfonditamente, devono essere monitorate, valutate e sulla base dei quali e dei feedback sulle quali dobbiamo fare poi degli ulteriori ragionamenti. Una costola fondamentale della strategia sono i messaggi chiave. Un buon messaggio chiave deve essere assertivo, esprime una posizione chiara. Memorabile, facile da ricordare e ripetere, flessibile, adattabile a diversi canali e pubblici. Ecco, perché abbiamo deciso di associare, ed è molto importante associare i messaggi chiave alla strategia, quasi come fosse un tutt'uno, perché i messaggi chiave riflettono poi quello che è il posizionamento strategico, appunto la strategia complessiva che noi vogliamo dare alla nostra comunicazione. Questi tre punti che vediamo nelle slide sono dei capisaldi per i nostri messaggi chiave e questi sì, da un punto di vista definitorio e declaratorio, sono scolpibili nella pietra, perché i messaggi chiave che non riflettano queste tre declaratorie rischiano di essere deboli, rischiano di non essere ricordati, rischiano, come diciamo noi, di non passare a quelli che sono i nostri pubblici di riferimento. Non meno importante è la flessibilità, perché ovviamente in un mondo come quello attuale, dove i canali sono molteplici e i pubblici di riferimento sono molteplici, noi dobbiamo avere la possibilità di declinare i messaggi chiave in base ai canali e ai pubblici di riferimento. Pensiamo quale sia la differenza di comunicazione fra canali classici, e in prossime lezioni vedremo ad esempio l'ufficio stampa e le media relations, canali digitali piuttosto che canali di advertising. Vediamo qualche esempio memorabile di messaggi. Questo, il primo è Apple, Think Different. Non vende computer, vende un modo di essere e a maggior ragione quando Apple ha lanciato gli iPhone o gli iPad, tutta la loro comunicazione si è basata non più e non già, come in passato potevano fare gli operatori del settore ICT, sul prodotto e le caratteristiche del prodotto, ma su, ad esempio, il design, riassunto tutto in un messaggio Think Different. Quindi non abbiamo il computer più potente o il telefono più prestante, ma ti offriamo un modo di vita e di pensiero diverso. Messaggio storico, Barilla, dove c'è Barilla c'è casa. Associa il prodotto a valori universali come famiglia e calore. In precedenti lezioni abbiamo visto anche come per certi versi nella vicenda di Guido Barilla questo si possa essere stato mal interpretato e trasformatosi in un boomerang, ma è un messaggio che per tantissimi anni e ancora oggi molti lo chiamano il modello famiglia del mulino bianco, ma è associato al calore della famiglia, di una vita familiare.

e di un porto sicuro, tornare a casa, avere la pasta, nel caso di specie quando è nato il messaggio relativo alla pasta, è un qualche cosa che è a te più vicino. E il caso Volvo. Il caso Volvo Safety, per decenni ogni comunicazione ha rinforzato un singolo potentissimo messaggio, che è quello della sicurezza. E questo è un messaggio che si è tradotto e si è riflesso ovviamente nei prodotti, nel brand e in generale in quello che è stato il posizionamento di comunicazione, di marketing dei prodotti di Volvo. Se pensate, e questo è un esempio che cito molto spesso, questo ha consentito, riagganciandoci anche al concetto di reputazione, di far passare sostanzialmente in secondo piano il fatto che quando Volvo è stata ceduta dagli svedesi ai cinesi, la nuova proprietà ha continuato a puntare sul messaggio safety. E ancora oggi, se pensiamo, Volvo ha questo genere di reputazione fondata e coerente, nonostante, se vogliamo usare questo termine, la proprietà cinese. Insieme ai messaggi chiave, parte integrante della strategia, che poi deve riflettersi appunto ed essere il collante delle nostre azioni, è il tono di voce. Il tono di voce deve essere autentico, fedele ai valori dell'azienda. E me lo avrete sentito ripetere e continueremo a ripeterlo anche in altre lezioni, l'autenticità è un elemento chiave di ogni comunicazione dell'azienda. Deve essere distintivo, riconoscibile e diverso dai competitor e deve essere coerente, utilizzato in modo omogeneo su tutti i canali. Non trascuriamo e non pensiamo sia poco rilevante il tema della coerenza, soprattutto in un mondo come quello attuale, dove le aziende, le istituzioni, i brand sono esposti a una pletora di canali. La coerenza diventa un valore fondamentale e il tono di voce, a maggior ragione, deve essere coerente. Non è possibile pensare di avere un tono di voce super corporate su un canale e un tono di voce scanzonato su un altro tipo di canale, soprattutto se sei un certo tipo di brand o di istituzione. Non a caso, allineamento con la brand identity. Ovviamente, la strategia di comunicazione non vive in un vuoto. Come ci eravamo detti, così come la direzione comunicazione è perfettamente calata e integrata nella realtà aziendale, così la strategia di comunicazione non viene e non deve essere concepita nella torre d'avorio e vivere in un vuoto, ma deve essere perfettamente allineata e integrata con quello che è la brand identity, con quello che è l'essenza dell'azienda, dell'istituzione e del manager. Tono di voce, messaggi e scelta dei canali devono essere un riflesso diretto e coerente dell'identità del brand, mission, vision, valori. Quindi, come si può vedere, stiamo parlando di un tutt'uno, di una cosa, per usare un francesismo, tout se tient, tutto si tiene, tutto deve essere coerente e tutto deve essere allineato. Solo in questo modo l'azienda, il brand e l'istituzione potrà presentarsi ai suoi pubblici in modo tale da poter, attraverso la strategia e le azioni, conseguire i propri obiettivi. Vediamo qualche spunti di riflessione. Cosa deve essere definito nella strategia del piano di comunicazione? Cosa significa che il piano di comunicazione deve essere allineato alla brand identity? Ecco, sono spunti su cui ritengo sia sempre molto opportuno avere a mente e avere delle riflessioni. Veniamo ora alla valutazione. La valutazione è sempre un tema spinoso per quello che riguarda le attività di comunicazione, ma non per questo significa che le attività di comunicazione non possano e non debbano essere valutate e misurate. Coerentemente con il fatto che, abbiamo detto, la comunicazione è una disciplina che ha pari dignità rispetto al marketing, alle vendite o ad altre discipline aziendali. Tutte queste altre discipline aziendali vengono valutate e misurate, altrettanto fondamentale è valutare e misurare la comunicazione.

Valutare le attività di comunicazione serve a dimostrare il valore, tradurre gli sforzi in risultati tangibili per il management, ottimizzare le risorse, capire cosa funziona e allocare meglio il budget. Spendiamo due parole su questi primi due elementi prima di vederne anche altri. Tradurre gli sforzi in risultati tangibili per il management è forse la parte più importante perché spesse volte la comunicazione è vista come quasi una scienza esoterica, lasciata all'estro dei singoli professionisti. Il top manager di un'azienda, l'amministratore delegato o chi per lui, pensiamo ad esempio al CFO, è abituato invece a vedere numeri e soprattutto è abituato a poter associare degli sforzi di budget a dei risultati. Laddove noi non fossimo in grado di misurare con Key Performance Indicator o con altri indicatori diversi come hanno funzionato le nostre attività di comunicazione, come abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, i nostri target, ecco, senza queste attività diventa molto complicato uscire anche appunto dallo stereotipo della scienza esoterica. Imparare dagli errori, identificare le criticità per non ripeterle e prendere decisioni data-driven, basare le scelte future su dati concreti. Anche questo si lega ovviamente al non voler essere considerati una scienza esoterica. Oggi come oggi, ovviamente, tutte le strutture aziendali che si occupano di vendite, marketing o quant'altro analizzano dati e prendono decisioni sulla base di insight e sulla base dell'analisi di questi dati. Anche la comunicazione, soprattutto in un mondo come quello in cui viviamo, dove i social e non solo, tutto il mondo digitale produce dati e da questi si producono insight, le decisioni data-driven fanno e devono ormai fare parte di quella che è la quotidianità del lavoro della comunicazione. Ma andiamo a vedere quali possono essere alcuni key performance indicator della comunicazione. Le metriche fondamentali possono essere la reach and impressions, ovvero la visibilità, quante persone abbiamo potenzialmente raggiunto. È una metrica base, fondamentalmente, prescindere dalla quale è abbastanza difficile. L'engagement, il coinvolgimento, quante persone hanno interagito con i nostri contenuti, like, commenti, condivisioni. Ecco, sempre di più le aziende, i brand, ma anche i singoli manager guardano molto più all'engagement che non ad esempio se pensiamo ai social al numero di follower. Volendo semplificare particolarmente l'engagement con una definizione molto semplice, se io brand pubblico un contenuto online ho un certo numero di visualizzazioni, ad esempio, se faccio il rapporto fra like, commenti, condivisioni, repost, quant'altro e numero di visualizzazioni complessivi, ottengo il mio tasso di engagement. Perché l'engagement è importante? Perché ti consente veramente di capire quante persone hanno interagito con il tuo messaggio, con il tuo contenuto e quindi non soltanto una vanity metric, ho sparato il mio contenuto, ho X follower. Se nessuno interagisce col mio contenuto, probabilmente quel mio contenuto o non è interessante o, peggio, non è rilevante, per la mia audience. La conversion, azione, quante persone hanno compiuto l'azione desiderata, ad esempio un download di un'app o l'iscrizione a una newsletter o altre, attività che possono aver richiesto un'azione o una call to action. E assolutamente non meno importante, anche in base a tutto quello che abbiamo detto in precedenti lezioni, il sentiment, la percezione. Come si parla del nostro brand online,
maniera positivo, negativo.

neutro. Questa forse è la parte su cui vi è maggior dibattito anche all'interno della comunità di chi si occupa di comunicazione, perché è la parte probabilmente meno scientifica. Se abbiamo visto tutti i KPI fino adesso sono tutti perfettamente e scientificamente misurabili, il sentiment è probabilmente un po' più aleatorio. Vi sono in questo momento molti strumenti e molte società anche che forniscono servizi per misurare un po' più scientificamente il tema, attraverso sia l'intelligenza artificiale con modelli addestrati, sia attraverso analisti che misurano una serie di parametri, ma è indubbiamente un tema controverso su cui tutti stiamo tuttora lavorando. Il ROI della comunicazione, perché poi alla fine della fiera l'azienda lavora e ragiona in termini di ROI. Il ROI, Return on Investment, è la metrica regina per il business. Sebbene difficile da calcolare per la comunicazione, si può stimare collegando i KPI a risultati di business. La formula base del ROI: guadagno generato meno costo dell'investimento fratto costo dell'investimento. È ovvio, questa è la definizione classica del Return on Investment. È chiaro che da un punto di vista di comunicazione e reputazione il guadagno generato, appunto, può non essere immediatamente traducibile in euro, ma attraverso i KPI che abbiamo visto e le analisi che abbiamo visto anche in altre lezioni e che continueremo a vedere applicata a diversi scenari in altre lezioni, ci stiamo sicuramente avvicinando a dei valori e delle stime quantitative molto più accurate su quelli che sono i guadagni generati dalla comunicazione. Anche da un punto di vista bilancistico sono sempre più raffinate le analisi che vogliono e puntano a assegnare un valore economico ai brand, soprattutto quando questi hanno un particolare riconoscimento. Si pensi, faccio l'esempio perché mi ha visto a suo tempo protagonista di quella stagione, al brand Pirelli. Pirelli è stata una delle prime società a impegnarsi a quantificare il valore del brand Pirelli a livello internazionale. Vediamo un esempio classico: una campagna da 1000 euro ha generato lead che hanno portato a 5000 euro di vendite. Il ROI in questo caso è del 400%. È un caso molto semplice. Ovviamente per la pubblicità questo genere di analisi e di riflessioni è molto più semplice, perché la pubblicità ha come, diciamo, obiettivo primario quello di supportare le vendite. Per quello che riguarda la comunicazione corporate questo è un po' più complesso, ma si sta sempre più andando in questa direzione. Vediamo quelli che possono essere strumenti di monitoraggio, perché poi per riuscire ad attribuire un valore ai KPI dobbiamo avere degli strumenti di monitoraggio. La cassetta degli attrezzi dell'analista. Web Analytics, quindi Google Analytics per quello che è il nostro sito, il nostro blog o Corporate Magazine. Social Media Analytics, strumenti nativi come Facebook Insights o piattaforme professionali come Fanpage Karma, che ci consentono di veramente, per quello che riguarda il mondo digitale, passatemi il termine, spaccare il capello in quattro dal punto di vista dei dati che vengono generati online e sui social network. Abbiamo poi il media monitoring, strumenti per l'ascolto della rete e della stampa. Meltwater, un esempio che citiamo, o Talkwalker, o analisi, strumenti di analisi della rassegna stampa e dei giornali, dove in questo caso prevale la componente di analisi più umana e meno, diciamo, softwareistica. Ultimo, ma non meno importante, i sondaggi e le interviste per raccogliere dati qualitativi. La buona comunicazione utilizza tutti questi strumenti.

come è facilmente intuibile, vanno a raccogliere dati su canali diversi che vanno a insistere su pubblici diversi. È chiaro che l'utente che legge prevalentemente giornali e carta stampata è molto diverso da quello che sta su TikTok, molto diverso da quello che sta su Instagram, è molto diverso da quello che, per fare un esempio, segue il Gazzettino Padano radiofonico sui canali di Radio Rai. Diventa quindi importante, come abbiamo detto nella precedente lezione, avere una chiara identificazione dei pubblici, perché io come azienda, come istituzione, potrei non avere bisogno di colpire contemporaneamente tutti i pubblici o di reagire contemporaneamente su tutti i canali a un'eventuale situazione di problematicità. Abbiamo poi la valutazione interna, perché la valutazione non è solo esterna. È importante misurare anche il clima aziendale, la comprensione della strategia da parte dei dipendenti, l'efficacia dei canali di comunicazione interna. Sarà poi questo oggetto di lezioni dedicate sulla comunicazione interna. I dipendenti, come abbiamo visto precedentemente, sono uno stakeholder fondamentale per un'azienda, per un'istituzione e sono uno dei pubblici più rilevanti per la comunicazione interna. Vuoi perché i dipendenti possono essere i principali ambassador, della nostra azienda, vuoi perché molto banalmente mantenere un turnover, quindi un tasso di ricambio dei dipendenti basso, rappresenta un minor costo per l'azienda, per cui i KPI della comunicazione interna sono per certi versi anche più semplici da misurare, molto, molto semplicemente, anche perché è un pubblico che tendenzialmente conosci molto meglio. Gli strumenti possono essere le survey interne, i focus group o addirittura colloqui individuali. Al netto di aziende che hanno decine di migliaia di dipendenti, aziende che hanno poche migliaia di dipendenti possono permettersi di avere un'analisi molto più capillare dell'efficacia della comunicazione all'interno dell'azienda. E uno degli elementi che vedremo poi successivamente è, correlato a questo, la caduta delle barriere fra quello che è una comunicazione esclusivamente esterna e quello che poi è una comunicazione interna. Oggi come oggi, tutto quello che viene raccontato da un'azienda all'esterno ha una ripercussione sull'interno e questa è la cosa che maggiormente è cambiata, quello che viene raccontato all'interno non è più racchiuso da una muraglia cinese, ma ormai esce all'esterno e quindi deve essere considerato come parte della nostra strategia e delle nostre azioni di comunicazione. Spunti di riflessione. Perché è importante la fase di valutazione? Quali sono le metriche fondamentali per la valutazione? Quali sono gli strumenti di monitoraggio? Cosa significa fare una valutazione interna? Veniamo ora ad alcune considerazioni che possono aiutarci a tenere un po' tutto insieme e a cercare di dare un unico cappello a quello che ci siamo detti fino adesso in questa seconda parte e nella prima parte della lezione sul piano di comunicazione. Lo schema strategico. Un buon esercizio è riassumere l'intero piano in un unico schema che includa obiettivo, target, messaggio chiave, canali, KPI, periodo di tempo e budget. L'abbiamo visto e lo mettiamo adesso tutto in fila. Il collante di questo è la strategia. È fondamentale laddove e quando si va a definire un piano di comunicazione avere sempre ben chiari tutti questi punti, senza dimenticarne alcuno, perché è solo avendo chiari tutti questi punti e avendone attraverso la strategia un'amalgama coerente che
l'azienda o l'istituzione può veramente elaborare un piano di comunicazione efficace. Un piano di comunicazione efficace che non può prescindere, ovviamente, visto che, come abbiamo detto, non siamo in una bolla, non siamo in un vuoto, non può prescindere da conoscere perfettamente il contesto in cui tu vai a operare, perché fino adesso noi abbiamo visto e analizzato il nostro punto di vista. Questo deve essere contemperato con il cosiddetto benchmarking. Il benchmarking consiste nell'analizzare le strategie di comunicazione dei competitor e dei leader di altri settori per identificare punti di forza e di debolezza, scoprire nuove idee best practice e soprattutto capire come differenziare il proprio posizionamento. Contemperare, come abbiamo detto, quindi, quello che siamo noi con quello che sono gli altri che insistono e agiscono nel nostro stesso campo di riferimento. Perché la comunicazione, come abbiamo già detto, deve essere anche distintiva. Oltre che coerente con i nostri mission, valori e posizionamento, deve essere distintiva. Altrimenti rischi soltanto di essere una ulteriore voce in un'arena già sufficientemente affollata. È chiaro che la comunicazione, se pensiamo a settori molto competitivi come ad esempio le telecomunicazioni di un nuovo entrante o di un operatore alternativo, sarà molto diversa rispetto a quella dell'operatore, come si suol definire, ex incumbent, operatore tradizionale, ex operatore dominante. Questo vale per tutti i settori dove c'è una concorrenza. È chiaro che, ad esempio, la nostra strategia di comunicazione, se sono un operatore impegnato nella transizione energetica, sarà e punterà su degli elementi differenzianti di quella che è la mia attività specifica che voglia incentivare la transizione energetica, e per questo è utile e fondamentale sapere cosa fanno gli altri, come lo fanno e come lo comunicano. Quali sono errori comuni da evitare? Avere obiettivi vaghi e non misurabili. Come abbiamo detto, gli obiettivi devono essere puntuali e misurabili. Non conoscere il proprio target. Sparare nel mucchio non è più un'opzione. Io, come azienda e come direttore della comunicazione, devo avere molto chiaro in testa quale è il mio target. Bisogna evitare di essere incoerenti fra i vari canali. L'abbiamo detto, i nostri pubblici di riferimento si aspettano che io sia coerente su tutti i canali. Non posso avere messaggi incoerenti, possono essere diversi, ma non incoerenti. Non posso assolutamente avere un tone of voice diverso, posso sicuramente avere iniziative diverse per i vari canali. Comunicare in modo autoreferenziale, parlare solo di sé. Questo è forse uno degli errori principali che aziende e istituzioni e brand compiono nel loro processo di comunicazione, ovvero non guardare quello a cui il tuo pubblico può essere interessato, ma pensare solo che tu fai i prodotti migliori, offri servizi migliori, sei il più bravo in qualunque cosa fai. Ecco, essere autoreferenziali è probabilmente il principale errore che si possa fare, perché è come avere un velo sugli occhi o gli occhiali, in questo caso, che non ti consente di migliorare e di avere una comunicazione veramente efficace. A questo è collegato non ascoltare i feedback. Se fino a 40 anni fa, diciamo, la comunicazione era prettamente top down, quindi io azienda sparavo un messaggio cosiddetto one to many sui giornali o sulla televisione, sulle radio, e li andava, ma non avevo nessun tipo di feedback. Oggi i feedback attraverso il web, i social, i forum, il digital o comunque tutti quelli che sono i dati e gli insight che ti vengono, non ascoltare i feedback è peccato mortale.
come diciamo, perché il feedback è quello che ti consente il miglioramento continuo. E non meno importante, è peccato mortale ignorare la valutazione dei risultati. Bisogna monitorare, bisogna valutare, bisogna misurare. Solo così la comunicazione può davvero avere la dignità per sedersi al tavolo insieme a tutte le altre funzioni strategiche aziendali. Vediamo gestire il feedback degli stakeholder. Cosa vogliamo dire? Ascoltare attivamente i feedback di clienti, dipendenti e altri stakeholder è fondamentale per migliorare prodotti e servizi, prevenire e gestire le crisi e costruire relazioni di fiducia a lungo termine. Ecco, questi tre elementi valgono per qualunque azienda, istituzione e brand. L'abbiamo già visto in una precedente lezione, il punto 2 e il punto 3 sono particolarmente rilevanti anche e soprattutto per quello che è la gestione della reputazione e per tutto quello che è l'acquisizione di quel goodwill, di quella benevolenza dal punto di vista degli stakeholder che ci possono consentire, laddove disgraziatamente, e speriamo non succeda mai, che avvenga una crisi, di avere più credibilità e diciamo il beneficio del dubbio dell'inventario, come si suol dire in gergo. Nuove tecnologie e trend. È chiaro che rispetto a 40 anni fa il mondo cambia e cambia anche rapidamente. Lo viviamo quotidianamente, l'intelligenza artificiale per la creazione e personalizzazione di contenuti, i podcast e i contenuti audio per una fruizione più intima e in mobilità, il metaverso e la realtà aumentata per esperienze immersive, la purpose-driven communication, comunicare l'impegno sociale e ambientale diventa cruciale. Questi trend sono decisamente significativi e soltanto fino a qualche anno fa semplicemente non esistevano. L'intelligenza artificiale sta cambiando in maniera drammatica, diciamo in maniera positiva ma drammatica, quello che è il lavoro della comunicazione. Sta cambiando le figure della comunicazione perché pensiamo semplicemente a quello che l'efficacia che può avere l'intelligenza artificiale nella creazione e revisione di contenuti fa in pochi minuti, se non secondi, quello che era il lavoro di svariate persone di ore. I trend dei podcast, anche questi fino a qualche anno fa semplicemente non esistevano e si stanno affermando. Vediamo che ci sono investitori e fondi che decidono di mettere tanti soldi in società che producono e realizzano podcast. Stiamo assistendo addirittura a giornalisti di importanti testate nazionali lasciare per andare a produrre podcast in startup attive in questo settore. E la purpose-driven communication, per quanto riguarda uno stakeholder fondamentale come la Gen Z, ovvero i più giovani, diventa un fattore di assoluto impatto, perché i giovani vogliono, pretendono dai marchi e dalle aziende di conoscere quello che è il loro impegno nei confronti dell'ambiente, della società, delle differenze di genere e quant'altro. Se questo genere di comunicazione fino a qualche anno fa era un nice to have, un qualche cosa che era una medaglietta da esporre, oggi fa parte intimamente del tipo di comunicazione che un'azienda deve mettere in campo. Il ciclo del piano di comunicazione. È un processo circolare e continuo. Il piano di comunicazione non è un documento statico da scrivere una volta all'anno. È un processo ciclico di apprendimento e miglioramento continuo. Penso che questo sia chiaro, e spero sia chiaro da tutto quello che abbiamo detto fino adesso, è un tema su cui io credo particolarmente, la circolarità della comunicazione. Perché quello che viene comunicato dalla nostra azienda nei confronti dei propri stakeholder non è più, come dicevamo poc'anzi, un processo top down, ma è un processo
che determina delle reazioni negli stakeholder di cui l'azienda deve tenere conto per modificare, migliorare, cambiare le proprie attività di comunicazione, ascoltando e misurando continuamente e continuativamente l'efficacia delle proprie azioni in maniera data-driven e per poter adeguare e adattare costantemente la propria comunicazione. Quello che poteva essere una strategia di comunicazione efficace soltanto 6 mesi prima, 6 mesi dopo può cambiare drasticamente nella sua efficacia e nel suo impatto. Le aziende devono tenerne conto e devono avere la flessibilità, beneficiata anche dai nuovi strumenti, di cambiare, adeguarsi e adattarsi. Take home messages. Chiarezza prima di tutto. Siate ossessionati da obiettivi e target. Coerenza sempre. Ogni canale, ogni messaggio, ogni immagine deve parlare la stessa lingua. E misurare tutto. Ciò che non si misura non si può migliorare e non si può difendere in fase di budget, che è un elemento cruciale nella vita dell'azienda. Spunti di riflessione. Cosa significa fare benchmarking e quali sono gli errori da evitare? Vediamo ora un riepilogo degli spunti di riflessione. Ne abbiamo messi al fuoco particolarmente tanti. Cosa deve essere definito nella strategia del piano di comunicazione? Cosa significa che il piano di comunicazione deve essere allineato alla brand identity? Perché è importante la fase di valutazione? E quali sono le metriche fondamentali per la valutazione? Quali sono gli strumenti di monitoraggio? Cosa significa fare una valutazione interna? Cosa significa fare benchmarking? Quali sono gli errori da evitare? Sono domande che è sempre molto opportuno tenersi sempre in testa. La lezione è terminata. Vi ringrazio, vi ricordo che queste slide e ulteriore materiale di approfondimento sono disponibili sul sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
3: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati, mi presento, sono Anna Maria D'Alba, psicologa e psicoterapeuta dell'adolescenza e soprattutto e anche della genitorialità. Mi occupo di questa fascia d'età sia in ambito privato che in ambito istituzionale. Sono socia della cooperativa Rifornimenti in Volo e insegno i primi colloqui all'ARPA, dell'Associazione Romana della Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescente. L'argomento che presenterò oggi è la clinica della genitorialità e i concetti che andremo a sviluppare sono i seguenti: il concetto di genitorialità, la clinica della genitorialità nell'infanzia e la clinica della genitorialità nell'adolescenza. Bene, entriamo nel vivo adesso del concetto di genitorialità, un concetto che è stato come nozione teorizzato soltanto negli anni più recenti, a partire dagli anni 70-80, ma che dal punto di vista clinico era già ben presente, già abbastanza esplorato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra. E ovviamente il concetto di genitorialità si iscrive nel concetto di famiglia, che è il luogo per apprendere le emozioni, per apprendere a pensare, e che sappiamo essere un dato storico anche, nel senso che la genitorialità è qualcosa che si definisce storicamente dal momento che i ruoli maschili e femminili, e materni e paterni, sono strettamente influenzati dalla cultura del momento. Quindi la famiglia e dunque anche le funzioni genitoriali sono storicamente determinati, anche gli stili di accudimento sono storicamente e culturalmente determinati. E quindi potremmo dire che la genitorialità, così come il concetto di famiglia, non siano un dato naturale, mentre il dato naturale è quello di essere figli, ovvero ogni figlio, indipendentemente dalla cultura di provenienza, presenta determinati bisogni che sono sempre gli stessi, mentre il modo in cui si declina l'accudimento cambia di cultura in cultura. Ritorniamo però alla storia, quindi dicevamo che il concetto di genitorialità si è sviluppato clinicamente a partire dalla psicoanalisi infantile.

Quindi l'interesse clinico per la genitorialità si è sviluppato a partire dalla psicoanalisi infantile che si è sviluppata in Inghilterra prevalentemente a partire dalla necessità di offrire cure adeguate a bambini traumatizzati e famiglie traumatizzate dopo la Seconda Guerra Mondiale. La culla di questo sviluppo è l'Inghilterra perché in Inghilterra si era rifugiato Freud proprio durante diciamo, il periodo antisemitico e delle leggi razziali, perché sappiamo che Freud era di famiglia, era un ebreo. Quindi, grazie a sua figlia Anna Freud e poi anche allo sviluppo diciamo, della clinica dell'infanzia con Melanie Klein e poi con Winnicott, tre personalità molto influenti, si è arrivati a capire che lo sviluppo della mente è qualcosa che avviene nella relazione. Non è qualcosa che si avvale solo della soddisfazione di bisogni primari, bensì necessita di cure anche dal punto di vista affettivo e relazionale. E per cui nella clinica con il bambino non può mai mancare anche la clinica dei genitori, del bambino così come degli adolescenti, ma questo discorso lo riprenderemo più avanti. Sì, come citavo, Freud, Klein e Winnicott. In particolare, riguardo a Melanie Klein, è importante dire che diciamo, gli studi di Melanie Klein avvengono un po' sulla scia poi della teoria dell'attaccamento con Bowlby, però presso la Tavistock Clinic di Londra, dove si è sviluppato anche il metodo dell'infant observation. Quindi diciamo che la clinica si è anche avvalsa di un aspetto importante della ricerca e dell'osservazione diretta del bambino attraverso la baby observation, che è un metodo fondamentale per l'apprendimento di un terapeuta, cioè quello di osservare nel vivo la relazione tra genitori e bambini, quindi nel loro contesto naturale, e dove la funzione dell'osservatore è quella di mantenere una posizione neutrale e distanziata, ma affettivamente partecipe. Quindi l'osservatore è presente, osserva, ma mantiene anche una sua posizione distante proprio per avere la capacità di osservare tantissimi dettagli nel flusso delle informazioni e della comunicazione. Oltre appunto alla baby observation, nel campo invece dell'infant research troviamo diciamo, l'applicazione della ricerca, in ambito di ricerca, delle teorie dell'attaccamento, grazie appunto ad altre figure, e lo studio proprio con delle sezioni molto, molto ben organizzate di osservazione. Diciamo più che del fluire della relazione di aspetti molto segmentati. Per esempio, nell'ambito della infant research troviamo la ricerca delle reazioni dei bambini ai cambiamenti di espressioni visive dei genitori. Questo è quello che viene chiamato il paradigma degli still face ad opera di Tronick. Diciamo quindi si tratta di osservazioni di aspetti molto specifici, a differenza dell'infant observation, che è diciamo, sì, un metodo che viene prevalentemente utilizzato nella clinica. Questo tipo di ricerca sul campo avviene non in ambito clinico, ma proprio di ricerca più ampia dello sviluppo di alcune sequenze interattive specifiche. Questa teoria dell'attaccamento è stata sviluppata da Bowlby a partire dalla fine degli anni 60 e che è teoria che ha preso, è stata diciamo, promossa anche dalle scienze etologiche e che descrive sostanzialmente i vari tipi di attaccamento che si possono sviluppare nella relazione con le figure genitoriali. È stata una teoria molto importante e che è ancora oggi molto importante anche
nella clinica e che ci aiuta a comprendere quanto alcune modalità interattive vengono poi interiorizzate, è quello che lui chiama i modelli operativi interni, vengono interiorizzate e rappresentano, come dire, la base dalla quale il bambino si muove poi verso il mondo. Vi sono tre tipi di attaccamento che descrivono poi anche la qualità delle relazioni affettive e di apertura verso le relazioni poi sociali. E abbiamo l'attaccamento sicuro, l'attaccamento insicuro, evitante, e poi l'attaccamento disorganizzato. Questi tre tipi di attaccamento sono poi stati studiati nell'ambito sempre dell'infant research dalla Ainsworth, che ha studiato una situazione, diciamo, di osservazione molto specifica, la strange situation, in cui viene analizzato il modo in cui un bambino reagisce a momenti di separazione dalla madre e come poi la madre viene riaccolta dal bambino. Dal modo in cui il bambino accoglie la madre, riaccoglie la madre dopo un momento inaspettato di separazione, si comprende il tipo di attaccamento. Da queste modalità di attaccamento si svilupperà anche la modalità di relazione nell'adulto e anche gli stili di personalità. Un video molto interessante sugli still face che ho citato prima, quindi sulle reazioni emotive del bambino ai cambiamenti espressivi dei genitori, verrà approfondito appunto da Tronic, che è stato lui l'ideatore di questa sequenza di osservazione, chiamato proprio paradigma degli still face, e sto per mostrarvi un video che ci aiuterà a comprendere quanto sia importante la relazione tra genitori e figli, anche quanto il bambino non è un soggetto passivo assolutamente, ma è un soggetto attivo che cerca attivamente la relazione con il proprio genitore, lo fa attraverso il gioco, lo fa attraverso il pianto e si ritira il bambino dalla relazione solo quando il genitore non mostra più un interesse nei suoi confronti, quindi come reazione depressiva e di ritiro. E questo video lo mostra molto bene. L'aspetto interessante di questo video è che pone al centro dell'osservazione della relazione genitore bambino anche il padre. Come sappiamo, la madre è stata la persona più attenzionata nell'ambito della clinica e della ricerca, quindi tutte le ricerche hanno osservato le relazioni, prevalentemente le relazioni tra bambini e madri. Questo video ha un po' il merito di mostrare quanto, diciamo, la certe modalità di reazione, di vissuti, no, emotivi, siano, come dire, distribuiti tra madri e padri e abbiano, come dire, il padre anche al centro dell'accudimento, non solo la madre. E il video adesso ve lo mostra.

0: She is trying to get out of the chair. She's uncomfortable. She's reaching out to dad. She's crying. And then we ask the dad to turn away again. And when he turns back, to go back to being regular dad. And it's a joyous reunion. They get back into their routines, the things that they do together, the things that they were just doing 3 minutes before. And the baby settles down and gets back to the comfort zone that she's developed with the dad. What we see in the still face experiment is how able the child is to initiate and be part of the relationship between the father and the child, but also how much she depends on that relationship in order to keep an even keel. And when she's grounded and comfortable, she can explore the world, she can meet new people,
1: hola,
0: she can try new things, and she's got that safe base that she can always rely on. And there's a trust level there. We can only begin to imagine what it's like for babies whose life is like that 3 minutes all of the time. And they don't get that responsiveness, and they don't get any help getting back to an even keel. And the results can be very tragic. They can have trouble trusting people, they can have trouble relating to people, and they can have trouble being calm enough so that they can explore the world and take part in the world. So we know that those initial relationships, that initial responsiveness and interaction between the father and the baby are keys to the baby's success as a child and as an adult.
2: Bene, come abbiamo potuto vedere nel video, il bambino attivamente cerca l'interazione. Quando il genitore, il padre, si assenta con lo sguardo, il bambino lo ricerca attivamente, quindi è un soggetto attivo. E anche poi si dispera, quindi questo ci mostra quanto la clinica abbia bisogno di lavorare con entrambi i partner della relazione. Quando c'è un disagio, quando c'è un malessere, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza, anche se in modo diverso, c'è bisogno di prendere in considerazione tutto il sistema familiare. Dunque, la genitorialità descrive uno stadio evolutivo, uno spazio psicodinamico, un processo multideterminato. È un crocevia di fattori individuali e di coppia, storici e culturali, caratteristiche di sviluppo del bambino. E mi soffermo in particolare sull'aspetto sul processo multideterminato, in parte è stato già affrontato, e posso solo aggiungere che si tratta di uno vero stadio evolutivo, nel senso che nel processo genitoriale si attivano delle funzioni e degli aspetti psicologici specifici di questo passaggio maturativo molto importante. Diventare genitori è un lungo apprendistato a cui contribuisce l'interiorizzazione del legame genitori-figli e la risoluzione di conflitti infantili. Non si nasce genitori, si diventa, e si diventa grazie a questa rivisitazione delle proprie esperienze infantili e del rapporto con i propri genitori, e talvolta caratterizzati da conflitti che durante l'esperienza della genitorialità vengono riattivati. Il concetto di genitorialità è vicino a quello di generatività, ovvero un processo creativo e maturativo del sé, non necessariamente biologico. Essere genitori non significa biologicamente, soltanto biologicamente mettere al mondo un figlio, ma significa prevalentemente avere la capacità di prendersi cura di qualcun altro, avere la capacità di investire sulla crescita e sullo sviluppo, quindi di investire anche sul futuro di qualcun altro. E questo attiene alla capacità di fare spazio mentale, di creare uno spazio mentale in cui far depositare

e in cui riflettere i bisogni dell'altro. La generatività, esito della maturazione psicosessuale, è un processo paradossale. Per esprimere e diventare se stessi si ha bisogno dell'incontro creativo con l'altro. Se la genitorialità è un processo maturativo che riguarda non tanto e soltanto un processo biologico, questo significa che l'accudimento è qualcosa che riguarda proprio la capacità di investire, come dicevo, sul futuro. Per poter arrivare a questo punto bisogna poter riconoscere la propria limitatezza. In fondo, per poter investire sul futuro bisogna riconoscere che ciò che si è non può esprimersi al meglio in tutte le sue potenzialità se non si accetta la propria limitatezza, se non si accetta il bisogno che noi abbiamo dell'altro. E quindi questo è il paradosso: essere se stessi significa aver bisogno, riconoscere anche il bisogno di legarsi a qualcun altro. Il riconoscimento dell'alterità si lega alla capacità di prendersi cura, un atto di responsabilità che si esprime attraverso alcune funzioni genitoriali fondamentali. Dunque, prendersi cura significa riconoscere il valore dell'alterità. Io ho bisogno dell'altro per diventare me stesso e allo stesso tempo, per poter diventare me stesso, ho bisogno di investire sull'altro. Questo è, diciamo, è l'aspetto implicito dello sviluppo della genitorialità e del legame con l'altro. E alcune funzioni genitoriali sono fondamentali, come quella di saper contenere, dicevo prima, creare uno spazio mentale in cui far albergare i bisogni dell'altro, in cui poter far sedimentare i bisogni dell'altro e poterli quindi poi rispecchiare e risolvere. E quindi questo ha a che fare con la capacità anche di contenere le proprie emozioni e anche le emozioni dell'altro, cioè di non attivare impulsivamente le proprie emozioni, ma di poterle contenere. Quindi contenere le angosce sia legate alla frustrazione dei bisogni primari, ma soprattutto e anche dei bisogni secondari, quindi degli aspetti affettivi. Alcune funzioni fondamentali sono appunto questa di contenere, detto in altri termini la funzione anche di holding di Winnicott, concetto di Winnicott, o di reverie, concetto di Bion, e queste capacità si declinano attraverso le seguenti funzioni. Tra le principali ricordo la funzione rappresentativa, ovvero la funzione di aiutare il bambino, il figlio, a riconoscere il significato di certe emozioni, di certi stati d'animo, quindi a poterli risignificare. Oppure la capacità transgenerazionale, per esempio, aiutare il bambino a inserirsi in una storia. Immaginate quanti di voi si trovano nella difficoltà se nelle proprie storie familiari esistono, come dire, delle radici interrotte, no? Quanto è difficile potersi riconoscere appartenenti ad una famiglia i cui pezzi sono stati persi per strada. Quindi diciamo che un po' la capacità genitoriale è anche quella di rielaborare alcuni conflitti con le proprie famiglie d'origine e poterli poi declinare in una storia che si può narrare ai propri figli, perché questo consente ai figli di sentirsi parte di una radice e quindi di potersi identificare con la propria storia. Germogli di genitorialità si intravedono nella prima infanzia e nell'adolescenza. Allora, i germogli di genitorialità significano appunto i primi segni di uno sviluppo genitoriale, si intravedono appunto nell'infanzia attraverso il gioco imitativo. Potete ricordare benissimo i giochi che si fanno nell'infanzia imitando per esempio la mamma occupandosi delle bambole, e nell'adolescenza questi germogli si vedono per esempio nelle fantasie di autogenerative. Gli adolescenti, sappiamo per definizione, hanno bisogno di slegarsi, hanno bisogno di separarsi e allo stesso tempo però ne hanno molta paura, per cui spesso scivolano un po' nel senso di onnipotenza, di poter pensare, di poter fare tutto da sé, di potersi autogenerare, e questo spesso è ciò che è alla base poi del conflitto tra genitori e figli in adolescenza.
Dunque diventare

Genitori è una forma di rinascita e riparazione, richiede un lavoro di lutto evolutivo, di soggettivazione e di maturazione della coppia. Diventare genitore significa passare ad uno stadio maturativo che ti porta in un certo senso a cambiare tutto, non sei più lo stesso, no? Nulla sarà più come prima in questo passaggio, perdi lo statuto di solo di figlio e diventi genitore, qualcosa di prima non si ritrova, non si ritroverà nella stessa forma dopo, quindi questo significa lutto e significa anche poter maturare all'interno della coppia, perché la funzione genitoriale è una funzione complessa che necessita di funzioni diversificate e appunto necessita della relazione. La gravidanza rappresenta un periodo di regressione, proiezione dei propri ideali e conflitti infantili e genitoriali sul bambino immaginato. Con la nascita vi è il confronto con il bambino reale. Ovviamente la genitorialità passa anche attraverso l'evento fisiologico della gravidanza, che è un periodo di forti esplosioni emotive, di forti regressioni, la madre incinta tende, come dire, a regredire ad alcuni bisogni anche infantili e a proiettare anche tutti i propri desideri irrealizzati sul bambino che nascerà, e solo attraverso la nascita questa parte considerata così intima e così familiare si rivelerà nella sua reale identità. Per cui, diciamo, durante l'attesa sia madre che padre tendono da un lato a proiettare aspetti di sé sul bambino, quindi a considerarlo proprio intimo, dall'altro però ci sono anche vissuti di estraneità, perché quel bambino che nascerà in fondo non sappiamo chi sarà, avrà sicuramente delle caratteristiche sue specifiche che nessuno può immaginare prima della nascita. Dunque, che genitore sarò? E se il mio bambino non sarà come lo immagino, nascerà sano? Queste sono le domande e le paure che animano, albergano nell'animo di un genitore che sta per diventare genitore. Se abbiamo, diciamo, compreso tutto quello che abbiamo detto finora, forse queste, diciamo, domande troveranno qualche risposta. Sappiamo che queste sono domande complesse e che la risposta è sempre diversificata e sempre soggettiva per ciascun genitore, ma le angosce, le paure sono in un certo senso un po' universali. La domanda è: che genitore sarò? Sarò in grado? Sarò capace? Quindi, diciamo, l'aspetto narcisistico è fortemente messo in gioco, così come la paura di trovarsi davanti un bambino completamente diverso da quello che si è immaginato. Clinica genitoriale nell'infanzia è il secondo argomento. Quindi, come abbiamo potuto capire finora, tutto il processo che porta alla genitorialità è un processo complesso, multideterminato, multifattoriale, che mette fortemente in difficoltà l'immagine e l'assetto narcisistico del genitore. Tante paure, tanti dubbi, tante insicurezze, soprattutto oggi in quella che la società, che Banasa Young, riprendendo Seneca, dice epoca delle passioni tristi, in cui c'è molto la pressione sociale alla riuscita e al successo, e di questo i genitori risentono moltissimo. Sono molto, come dire, preoccupati delle prestazioni, delle proprie prestazioni nei confronti dei figli. Questo nella clinica della genitorialità lo incontriamo moltissimo. Dalla preoccupazione normale, che è un concetto di Winnicott, alla richiesta di aiuto, la difficile intersoggettività. La richiesta di aiuto nell'infanzia, come anche nell'adolescenza, ma prevalentemente nell'infanzia, arriva quando il genitore non riesce a comprendere i bisogni del figlio, quando il figlio comincia, che è difficile, il bimbo piccolo, stiamo parlando di bimbi piccoli, se non ancora non riescono bene a parlare, o comunque nella prima infanzia, prima e seconda infanzia, ma anche con ci sono qui delle caratteristiche diverse, quando si trovano, come dire, a passare da quella che è la preoccupazione normale per alcuni aspetti del funzionamento e della relazione all'impossibilità, all'incapacità di riconoscere i segnali, di riconoscere i bisogni e quindi di dare delle risposte adeguate, mettendo ovviamente in grande difficoltà la vita familiare.
I rischi della genitorialità risiedono nella realtà interna, i conflitti infantili risolti, i bisogni regressivi troppo invadenti, e nella realtà esterna, traumi, difficoltà evolutive e lutti. E quindi di fronte ad alcune difficoltà i genitori possono, come dire, essere più esposti di altri al rischio di non farcela. Questo dipende ovviamente dalla storia individuale e dalla riattivazione di alcune questioni rimaste in sospeso. Ogni passaggio evolutivo implica questo processo, rimessa in discussione e riattivazione di aspetti risolti. Quindi è un processo ineludibile che investe tutti quanti noi in ogni passaggio. E, diciamo che per esempio i primi passi, il primo ingresso a scuola rappresentano dei momenti importanti che possono rimettere, come dire, in agitazione un po' tutto il sistema familiare. Nella prima infanzia le difficoltà sono prevalentemente legate a funzioni regolative, sintomi somatici. Nella seconda infanzia le difficoltà sono soprattutto di natura ansiosa e comportamentale. E l'organismo psicofisico nella primissima infanzia, parliamo del bebè fino ai 2-3 anni, ovviamente non sono in grado di comunicare a voce, non sono in grado di decodificare anche i loro bisogni, però lo stato di tensione viene avvertito e viene espresso attraverso una disregolazione biologica ed emotiva, quindi disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione, eccessiva agitazione psicomotoria, rendono il compito genitoriale molto complesso. Generalmente quando non ci sono problemi diagnosticati dal punto di vista organico, si tratta di una difficile interazione, di una difficile regolazione della relazione tra genitori e figli, cioè a certi bisogni i genitori non rispondono adeguatamente perché non riescono a decodificarli, e quindi nella clinica della genitorialità nell'infanzia la funzione del terapeuta è soprattutto quello di aiutare i genitori a osservare proprio l'interazione col proprio bambino e a rileggere insieme alcuni significati. La neurobiologia, l'infant research e l'infant observation descrivono il neonato come soggetto attivo con una innata intersoggettività. E questo è un concetto già espresso, è importante sottolineare questo, cioè di quanto poi il compito del genitore può essere più o meno facilitato anche da alcune caratteristiche del bambino. La difficoltà genitoriale di confrontarsi con il bambino reale possono interferire con la sintonizzazione affettiva e determinare identificazioni alienanti o un disturbo relazionale. Che significa? Significa che se il genitore ha proiettato troppi desideri sul proprio bambino, sarà difficile per lui riconoscere il bambino reale, e questo creerà un'area di confusione, un'area di non riconoscimento reciproco. Esistono diverse modalità di intervento, dalle consultazioni brevi genitori-figli alle terapie genitoriali o terapie parallele genitori-figli. È importante sottolineare che nell'infanzia il genitore occupa un posto prioritario, cioè il genitore è il primo protagonista della cura del bambino, per cui l'alleanza col genitore avviene rapidamente, perché il genitore riconosce l'importanza della sua funzione, perché nella prima infanzia il legame di dipendenza deve essere, anzi al contrario, rinforzato, cioè deve essere in qualche modo più che rinforzato, direi rinsaldata la base sicura e il rapporto di fiducia verso il genitore. L'intervento precoce ha il vantaggio di modificare più velocemente le sequenze interattive disfunzionali. Bambini e genitori sono considerati corpo unico dell'intervento, cioè il genitore è sempre il protagonista della terapia del figlio. Generalmente nella primissima infanzia troviamo un'unica figura per il nucleo, e si tratta di consultazioni anche brevi che consentono di osservare la relazione, di osservare il bambino alla presenza del genitore, per poi risignificare alcune dinamiche e aiutarlo a correggere alcune sequenze interattive.
La solitudine dei genitori di oggi, la famiglia lunga e stretta, li rende fragili e più esposti alle pressioni sociali. Questo è importante sottolinearlo.

perché nel rapporto con i bambini spesso i genitori sentono appunto le pressioni anche relative alle prestazioni, alla competizione, sarà mio figlio adeguato, sarò io adeguato come genitore, molto, molto in primo piano questo aspetto della riuscita, del successo, e questo può creare molti problemi anche perché manca il sostegno delle famiglie allargate, quindi conquistarsi un posto nel mondo passa attraverso questa riuscita. Benesai Young appunto parla di epoca delle passioni tristi, e in particolare la nostra epoca è appunto un'epoca in cui il narcisismo e il potere del narcisismo è dominante, e questo rende ovviamente le ansie della prestazione anche dei genitori molto difficile, per cui il ruolo del terapeuta è molto delicato perché deve aiutare il genitore a sentirsi capace piuttosto che a sottolineare i suoi errori, certo a comprendere i significati, ma orientare l'intervento a un sostegno piuttosto che ad una correzione. Dunque, se finora è tutto chiaro, potremo rispondere ai seguenti spunti di riflessione. Quali sono i sentimenti dei genitori di bambini che chiedono aiuto? Quali i sentimenti del terapeuta che accoglie? Adesso passeremo al prossimo argomento. Clinica genitoriale nell'adolescenza. La richiesta di aiuto arriva nel caso di un'eccessiva conflittualità intrafamiliare, di ritiro sociale, di crollo scolastico, blocchi o crisi evolutive. Si tratta di una richiesta di aiuto molto complessa che mette fortemente in crisi, diciamo, tutto il sistema, perché sappiamo che l'adolescente ha bisogno di rompere il legame per potersi affacciare nel mondo e sentirsi autonomo, però allo stesso tempo ha ancora tanto bisogno di aiuto, per cui il sentimento prevalente è l'ambivalenza, e quanto più l'adolescente si sente dipendere e si sente dipendente nella relazione con l'altro, con la famiglia, con i genitori, tanto più cercherà di attaccare il legame. Questo attacco al legame viene vissuto molto male, soprattutto in quei nuclei familiari dove è difficile separarsi, dove è difficile accettare la differenziazione, lo spazio di segretezza, e dove è difficile fare appunto questo passaggio trasformativo. L'adolescente è, dal punto di vista anche simbolico, rappresenta il bisogno umano di realizzare se stesso, di conoscere se stesso, quindi c'è una grande spinta alla conoscenza di se stesso e al bisogno di creare qualcosa di nuovo rispetto a se stesso e rispetto alle sue relazioni. C'è un grande bisogno di originalità in adolescenza, c'è bisogno di fare esperienze al di fuori della famiglia, e quando la base sicura di cui parlava Bowlby non c'è, quando il rapporto con i genitori è un rapporto molto fusionale, allora questa domanda di aiuto è particolarmente complessa, e generalmente il modo in cui arriva la domanda ci informa di come funziona quel sistema familiare. L'adolescenza non è solo un'età anagrafica, ma anche un paradigma di funzionamento, Novelletto, soggettivo, Kahn, e creativo del sé, Guttom, Moniello. Dunque, quello che dicevo, cioè l'adolescenza rappresenta un bisogno universale di creazione di sé. Per la prima volta il bambino, che dipendeva dalla madre totalmente anche rispetto al suo significato, comincia a porsi delle domande: chi sono, quali sono le mie caratteristiche, dove voglio andare. La modalità della domanda riflette il funzionamento di quella specifica relazione e richiede una risposta cucita su misura. Che significa? Significa che in adolescenza spesso, diciamo, la domanda è più complessa di quella che avviene nell'infanzia, perché generalmente nell'infanzia il genitore chiama un professionista, chiede aiuto, si presenta, e tutto un po' dipende da lui, perché il bambino è totalmente dipendente dal genitore. Mentre invece in adolescenza è più complesso, non è detto che l'adolescente ne sia al corrente, per esempio, di una richiesta d'aiuto da parte dei genitori, non è detto che l'adolescente voglia, o talvolta l'adolescente vuole e i genitori non sono disponibili. Insomma, è molto più complessa e articolata la domanda, e questo riflette in un certo senso il funzionamento di quella famiglia e qual è il livello di complessità e anche di difficoltà a separarsi.
I genitori sono i migliori colleghi dei terapeuti. Anche in questo caso

0: estremamente importante poter lavorare con i genitori. Se nell'infanzia il lavoro con i genitori è dato per scontato, nell'adolescenza invece il lavoro con i genitori non è spesso dato per scontato e forse non è neanche mai messo al primo posto, mentre invece è estremamente importante perché i genitori hanno un ruolo importantissimo anche in adolescenza. La richiesta di aiuti in adolescenza è un complesso dialogo a più voci, anche quando la domanda adolescente è autoriferita, è sempre necessaria una mediazione dei genitori. E quindi è un dialogo a più voci perché anche quando l'adolescente è al corrente della richiesta d'aiuto non è detto che sia disponibile e questo ci pone nella complessità di creare le condizioni perché quell'adolescente arrivi o di lavorare perché quei genitori possano accettare un aiuto. Quindi c'è molta più ambivalenza rispetto al bisogno. Chi porta chi? Esistono varie configurazioni, il genitore mediatore, il genitore coperto, il genitore consapevole del bisogno di ciascuno. Quindi questo è un punto importante, chi porta chi? Quando arriva una richiesta d'aiuto, spesso già dalla prima telefonata si comprende quanto è complesso orientarsi, che tipo di risposta dare. Non è scontato, non c'è un unico modo per accogliere quella famiglia, ce ne sono diversi, ci sono diversi modi. Perché la configurazione non è sempre la stessa, possono arrivare solo i genitori, può arrivare solo l'adolescente, sarà necessario mettere in campo una terapia familiare, sarà necessario invece mettere in campo un setting parallelo e questo dipende moltissimo dal livello di confusione del bisogno, talvolta il genitore è più mascherato mentre invece ha un grande bisogno, talvolta invece è più mascherato l'adolescente, quindi questo significa mettersi in una condizione di ascolto molto profondo e molto aperto. La trasformazione del corpo familiare adolescente è un processo duplice, adolescence da un lato e obsolescence dall'altro, Gutton. Che significa? Significa che l'ambivalenza alla separazione viene da ambo le parti, viene sia dal genitore che dall'adolescente. L'adolescente perché deve rinunciare ai vantaggi della propria dipendenza, deve cominciare a essere autonomo, per quanto egli desideri essere autonomo costa anche molta fatica. E per i genitori significa rinunciare al suo bambino, significa rendersi conto che c'è un passaggio anche maturativo, generazionale e quindi bisogna cominciare un po' a lasciare quello che era il proprio ruolo cambia, non si può essere genitori di un adolescente nello stesso modo in cui si era genitori di un bambino. La configurazione emotivo-relazionale prevalente riguarda sentimenti di ambivalenza, rifiuto della dipendenza e paura della separazione. Questo è stato già detto e quindi bisogna saper lavorare con l'ambivalenza, con il non sapere e con l'ambivalenza. E se l'adolescente non arriva, un setting particolare, quello della terapia senza il paziente, adatto a situazioni particolarmente difficili. Generalmente quando c'è un funzionamento familiare molto problematico, più delle volte l'adolescente non accetta l'aiuto e non accetta. E quindi perché si teme di essere manipolato, teme di essere invaso, teme di dover rinunciare alla propria dipendenza e tutto questo è un processo inconscio. E quindi si lavora solo con i genitori, creando le condizioni e creando il terreno per poter poi far arrivare il figlio in un secondo momento e questa terapia senza il paziente in realtà è una terapia in cui anche i genitori sono gli stessi pazienti, ma ovviamente non lo possono riconoscere immediatamente. Il focus terapeutico riguarda principalmente le rappresentazioni genitoriali dell'immagine del figlio, quale area indistinta tra sé e non sé. Cosa significa? Significa che nel momento in cui accogliamo dei genitori che sono in grande difficoltà nella comunicazione con il proprio figlio, che si rifiuta di farsi aiutare, e questo accade prevalentemente nelle situazioni familiari dove è difficile trasformare il legame, dove c'è una grande difficoltà separativa, dove ci sono anche magari disturbi di personalità, una storia troppo traumatica alle spalle, una modalità confusiva di relazionarsi, È bene accogliere i genitori non come dei pazienti, ma come dei nostri alleati per comprendere il figlio. Quindi la tecnica richiede proprio intanto un ascolto profondamente empatico nei confronti di questi genitori molto sofferenti e aiutarli a mettere a fuoco le loro immagini, l'immagine che hanno del loro figlio, ed aiutarli gradualmente attraverso il racconto della loro storia attuale, attraverso il racconto del loro figlio e attraverso il racconto della loro storia passata, aiutarli a mettere a fuoco quali aspetti di quell'immagine di quel figlio appartengono al figlio reale e quali aspetti invece appartengono a delle proiezioni. È chiaro, si tratta di un lavoro lungo e complesso che richiede una profonda sintonizzazione con i genitori. Spesso queste situazioni nascondono una grande sofferenza, un grande senso di impotenza. Si tratta di adolescenti che magari interrompono il percorso scolastico, si ritirano a casa e quindi sono difficili da raggiungere, e quindi i nostri primi alleati sono i genitori. Nella clinica questo lo incontriamo molto spesso, e quindi in prima battuta non possiamo non accogliere i genitori, anzi sono i protagonisti. E mi sembra importante, insomma, penso che da questa lezione si possa comprendere quanto, diciamo, nella relazione genitori-figli ci sia un legame profondissimo, anche quando il legame non funziona, è sempre molto profondo, molto intenso, e a qualsiasi età. C'è un aspetto, un nucleo affettivo profondo e originario che resta intenso per tutta la vita. E per questo ho pensato di introdurvi un video che diciamo di dare un po' spazio alla poesia e quindi alle emozioni, un paio di poesie di Alda Merini che racconta proprio di questo legame profondo. Poesia di Alda Merini, C'è un posto nel mondo, letto da Bruno Di Giovanni.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo, perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore.

Queste due poesie di Alda Merini mi sono sembrate molto evocative di due aspetti importantissimi. Da un lato la profondità del legame tra genitori e figli che appunto perdura per tutta la vita, no? C'è un posto nel mondo dove io ritrovo sempre qualcuno in cui potermi riposare, ritrovare, quindi il genitore. E l'altra poesia invece, Mi piace la gente, mi sembra mettere, diciamo, un po' evocare anche il ruolo del terapeuta, la funzione del terapeuta, che è quella di sintonizzarsi non solo con ciò che viene detto, ma anche con ciò che viene trasmesso attraverso le emozioni, attraverso il corpo, attraverso le sensazioni. Quindi la funzione terapeutica è proprio è quella di accogliere l'altro in tutte le sue sfaccettature. Quindi non solo una funzione mentale, ma anche emotiva, profonda e di accoglienza di tutti questi aspetti, anche di non detti. Spesso la maggior parte del lavoro terapeutico è proprio questo, lavorare con

detto, lavorare con le emozioni e con le proprie emozioni. Lavorare con i genitori è molto complesso perché bisogna lavorare non solo con le resistenze dei genitori, ma anche con le proprie resistenze, soprattutto nel lavoro con i genitori di adolescenti, ovvero la difficoltà di fare spazio e di rielaborare la propria relazione con i propri genitori interni. E quindi questo mi sembrava molto evocativo anche dell'aspetto emotivo messo in gioco. Quindi se tutto quello che finora insomma, è stato acquisito, possiamo fare uno spunto di riflessione. Mio figlio non mi riconosce, mi aggredisce, non lo riconosco più. Come ritrovarsi? Riepilogo degli spunti di riflessione. Adesso se tutto quello che finora in qualche modo ci ha aiutato a pensare, possiamo farci alcune domande. Che genitore sarò? E se il mio bambino non sarà come lo immagino, nascerà sano? Quali sono i sentimenti dei genitori di bambini che chiedono aiuto? Quali i sentimenti del terapeuta che accoglie? Mio figlio non mi riconosce più, mi aggredisce, non lo riconosco più. Come ritrovarsi? Bene, a questo punto la lezione è terminata e spero di avervi coinvolto non solo dal punto di vista intellettuale ma anche emotivo. Lo scopo di quest'ultimo video era quello di coinvolgervi anche a un livello emotivo perché le emozioni del terapeuta sono fortemente in gioco. Vi ringrazio e buon lavoro.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente

0: tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione che riguarderà il tema l'interazione tra persone e contesto lavorativo, il contratto psicologico. Sono due gli argomenti in cui si articola questa lezione: la natura del contratto psicologico, la rottura e violazione del contratto psicologico. Il primo argomento, natura del contratto psicologico, svolge la funzione di illustrare una modalità di regolazione del rapporto fra persona e lavoro che non è solo di natura formale, ma per l'appunto coinvolge dimensioni di carattere soggettivo. La relazione persona-lavoro, come sappiamo, è normalmente regolata da un contratto scritto, che è un accordo formale fra le due parti, che descrive obblighi e doveri reciproci e assicura diritti, oltre che doveri, al lavoratore e sostanzialmente rappresenta la base della relazione lavorativa. Tuttavia, non c'è solo questo tipo di contratto, ma anche il contratto psicologico, inteso come il complesso delle aspettative che il lavoratore nutre nei confronti dell'azienda e allo stesso tempo il complesso delle aspettative che il datore di lavoro

nei confronti di un proprio collaboratore. Dunque ci troviamo di fronte ad uno scambio di aspettative, di attese reciproche da parte dei due attori che sono in gioco nella prestazione lavorativa. I contenuti di questo contratto soggettivo sono

contenuto che sono presenti in questo contratto psicologico. Dal lato del lavoro, l'organizzazione si aspetta evidentemente che ci sia un lavoro fatto e dal lato del lavoratore ci sono delle ricompense per questa prestazione, cioè una controprestazione, ad esempio, monetaria. E questo, diciamo, questa rappresentazione tipo iceberg ci permette però di evidenziare che ci sono altri contenuti sotto soglia, non immediatamente visibili, che fanno parte di questo scambio soggettivo. E dal lato del lavoro, l'organizzazione si aspetta non solo delle prestazioni, ma delle prestazioni adeguate, che ci siano dei risultati validi, ci siano gli sforzi, l'impegno, la lealtà, la mobilità nei confronti di esigenze organizzative, l'innovazione, la tolleranza e la gestione dei rischi che possono verificarsi nel contesto ambientale, i cambiamenti, cioè in sostanza ci sono altre attese, altri contenuti meno espliciti che possono poi nel corso del tempo superare la soglia e diventare espliciti, ma non è detto che sia sempre così. Lo stesso dalla parte del lavoratore, non ci sono delle attese riguardanti la sicurezza, il training, la formazione ricevuta, i riconoscimenti per le cose che si fanno, il rispetto, l'adeguatezza dei mezzi e strumenti, la crescita e la promozione, ad esempio in termini di carriera, la flessibilità nel lavoro, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, l'equità e giustizia, la possibilità di controllo, la responsabilità. Quindi anche dal lato del lavoratore ci sono dei contenuti impliciti in questo scambio che possono a certe condizioni diventare effettivamente espliciti e diventare parte del contratto formale, ma non è detto che questo succeda sempre. È però in questa, diciamo, rappresentazione tipo iceberg, è però presente l'idea che c'è un dinamismo nelle relazioni fra persone e contesto lavorativo che può far affiorare differenti tipi di attese reciproche. In concreto, quali sono le principali proprietà del contratto psicologico? Intanto c'è da dire che è un contratto di natura soggettiva. È soggettivo perché riguarda aspettative, percezioni e convinzioni da parte di entrambi gli attori che sono in relazione tra loro. È implicito e dinamico, cioè può cambiare nel corso del tempo, da entrambe le parti, nel senso che man mano che si sviluppa l'esperienza e quindi anche la sua capacità prestazione da parte della persona, possono modificarsi queste aspettative, ma anche da parte dell'organizzazione possono modificarsi le aspettative, nel senso che ci possono essere dei cambiamenti organizzativi che richiedono altri tipi di contributo non immediatamente esplicitati nella prima fase di relazione. Concerne la fiducia reciproca di ricavi positivi, cioè entrambi gli attori in una condizione di equilibrio si aspettano che in questo scambio soggettivo ci sia un vantaggio per entrambe le parti. Dipende dalle relazioni concrete tra le parti, cioè da quanto quella fiducia di cui abbiamo detto sopra può influenzare e, come dire, lubrificare le relazioni reciproche. Da questo punto di vista osserviamo questo grafico che ci mostra per l'appunto nella parte sinistra degli antecedenti causali che riguardano per esempio i fattori individuali come l'età, il genere, i livelli di istruzione, il tipo di lavoro che viene svolto in concreto, per esempio gli orari o gli spazi dove si svolge, il contratto formale che può essere temporaneo, può definire in maniera chiara i livelli stipendiali.

aggiungibili. Fattori di natura organizzativa che riguardano il settore, la dimensione aziendale, le strategie organizzative, cioè tutti i fattori che concretizzano il contesto nel quale questo contratto psicologico si va sviluppando. E da questo punto di vista merita prestare attenzione, sempre come antecedenti, alle conseguenze operative sul piano dell'organizzazione, cioè alle pratiche delle relazioni umane, ai livelli di partecipazione, alle relazioni effettive all'interno dell'azienda, alle relazioni sindacali, alla cultura organizzativa e al clima psicosociale, tutti fattori che possono costituire un elemento di facilitazione affinché nasca un contratto psicologico fatto bene, percepito come positivo da entrambe le parti. E cioè appunto questa dimensione di reciprocità che è la caratteristica principale del contratto, perché mette in campo le percezioni reciproche, le promesse e gli obblighi, e il tutto è basato su una qualità della relazione che è data dalla fiducia organizzativa. Quando il contratto psicologico si definisce in questo modo, con una diciamo flessibilità e continuità dei vari fattori causali, gli effetti sono estremamente interessanti da ricordare, come vengono elencati nella parte destra di questo grafico, e cioè si hanno effetti sia sul piano degli atteggiamenti sia sul piano delle condotte. Dal punto di vista degli atteggiamenti si ha un aumento dell'impegno organizzativo, un aumento della soddisfazione lavorativa, un aumento delle forme di bilanciamento fra lavoro e vita privata, work-life balance, un aumento del senso di sicurezza, un aumento delle motivazioni intrinseche e soprattutto, da questo punto di vista, anche una riduzione delle componenti stressanti della vita lavorativa. E dal punto di vista delle condotte si hanno risultati altrettanto significativi, e cioè un miglioramento delle prestazioni da parte della persona, lo sviluppo dei cosiddetti comportamenti di cittadinanza organizzativa, organizational citizenship behavior, una facilitazione nella presenza attiva da parte della persona e soprattutto la riduzione dell'assenteismo, non minori assenze. Cioè, tutti quei fattori di rischio per il buon funzionamento organizzativo che incrinano normalmente le dimensioni fiduciarie su cui si costruisce il contratto psicologico. Quali sono a questo punto le funzioni principali per il lavoratore del contratto psicologico per il lavoratore o la lavoratrice? Beh, intanto c'è una funzione cognitiva. Avere un buon contratto psicologico significa riduzione dell'incertezza, cioè la persona sa quale direzione prendere e sa che agendo in un certo modo sarà riconosciuto il suo impegno da parte dell'organizzazione. Vi è una funzione motivante, e cioè il contratto psicologico rappresenta un orientamento per l'azione, per gli scopi da raggiungere e quindi del coinvolgimento non solo di natura cognitiva ma anche di natura affettiva con la propria organizzazione. Una funzione gestionale, nel senso che aumenta il grado di autonomia della persona e si riducono le necessità di una supervisione sistematica e di un controllo da parte dell'organizzazione stessa. In un certo senso, poter usufruire di un equilibrato contratto psicologico riconosciuto nel suo valore da entrambe le parti porta a far sì che la persona si muova con maggiore livelli di autonomia, usufruendo in sostanza di quelle motivazioni autonome che nel modello soprattutto della self-determination theory giustificano l'agire professionale.
Ci sono differenti forme di contratto psicologico e i prototipi di contratto psicologico principale possono essere concretizzati immaginando come tre punti base di un continuum. Dal lato sinistro abbiamo dei contratti di natura transazionale, cioè basati sul breve termine, con il focus principale sullo scambio economico, sulle mansioni limitate a poche cose concrete ben specificate, con poco coinvolgimento da parte del lavoratore. È in sostanza quella forma di contratto psicologico in cui sostanzialmente le parti si giocano semplicemente sul do ut des, cioè io faccio il minimo indispensabile rispetto a quello che tu mi richiedi. Abbiamo nella parte opposta, nel polo opposto, quindi nella parte destra di questo grafico, i contratti di natura relazionale, che sono invece impostati sul lungo termine, centrati sulla fiducia reciproca e sulla lealtà delle relazioni. Si valorizza la partecipazione attiva della persona e si coinvolge direttamente l'identità personale e professionale. Sono quei contratti in cui l'impegno reciproco porta a far sì che la persona riconosca il valore della sua esperienza non solo per il rendimento che egli è in grado di dimostrare, ma anche perché lavorare rappresenta un fattore di definizione di se stessi, cioè diventa un fattore di costruzione del proprio sé professionale. Al centro di questo continuum troviamo il prototipo dei contratti bilanciati, dei contratti equilibrati, nei quali potremmo dire c'è un po' della dimensione transazionale e un po' della dimensione relazionale. C'è una combinazione, insomma, fra i due tipi di contratto che abbiamo ora descritto e si combina soprattutto il lungo termine con la dimensione relazionale e la flessibilità delle risposte. È chiaro che potremmo dire sono i contratti che da un punto di vista ideale sono i migliori, ma nelle condizioni concrete non sempre è facile arrivare a questo punto di bilanciamento e si può talvolta giocare sulla prevalenza del polo transazionale sul polo relazionale e viceversa. Anche perché, come accennavamo prima, il contratto psicologico tende a modificarsi nel tempo in funzione dei risultati attesi, cioè se la persona vede che vi è effettivamente una reciprocità nello scambio, svilupperà le sue modalità di prestazione nell'ottica del contratto relazionale. Se viceversa vede che ci sono maggiori difficoltà, è più facile che ci si sposti verso la dimensione puramente transazionale di scambio economico. Come si forma un contratto psicologico? Beh, soprattutto per i neoassunti diventa fondamentale il processo di socializzazione organizzativa, cioè come un'organizzazione aiuta la persona a costruire e a creare una coerenza con valori, attese, identificazione con la vita aziendale, con i valori dell'organizzazione. Ma un punto certamente importante anche per la continuità del processo lavorativo è l'interazione fra lavoratore e capi, cioè fra leader e membri. Riportiamo fattori come la giustizia organizzativa, come la presenza di un sostegno da parte dei superiori nei confronti dei loro collaboratori, quindi elementi che concretizzano la dimensione di interazione con i propri superiori. Poi c'è l'osservazione e l'imitazione di esempi positivi. Da questo punto di vista, se io vedo che anche gli altri vengono trattati in maniera soddisfacente nel rispetto delle aspettative reciproche, io vengo a rinforzare anche il mio contratto psicologico.
Il fattore di coerenza nelle comunicazioni e nella chiarezza degli scambi. Se io noto che vi è una comunicazione efficace, in linea con le attese, e non trovo delle perdite di informazione, delle difficoltà nel costruire dei rapporti chiari anche sulla base delle conoscenze reciproche, è chiaro che metto un po' in discussione la stabilità del mio contratto psicologico. Bene, a questo punto possiamo riassumere con degli spunti di riflessione in forma di domanda. Il contratto psicologico ha una funzione motivante? Il contratto psicologico si basa sulla reciprocità dello scambio fra persona e organizzazione? Resta fisso nel tempo? Siamo ora in grado di passare al secondo argomento di questa lezione, la rottura e violazione del contratto psicologico. È un punto assolutamente di interesse per la vita organizzativa perché, come accennavamo poco fa, la possibilità che si modifichi il contratto psicologico in una direzione positiva può essere alta qualora però ci siano le condizioni per farlo, poiché se la persona si trova di fronte a delle resistenze o a delle difficoltà di natura organizzativa, ecco che si determinano nel contesto organizzativo delle risposte di carattere anche strategico contrarie all'andamento, al buon andamento del contratto psicologico e cioè alle violazioni o rotture del contratto stesso. Intanto partiamo dal fatto che quando il contratto psicologico non è rispettato succede qualche cosa. La rottura rappresenta il fatto che la persona si rende conto che la propria organizzazione ha fallito nell'adempiere i propri impegni. La rottura è per l'appunto il riconoscimento che c'è stato una sorta di tradimento, ma può essere anche giustificato e quindi la differenza fra rottura e violazione consiste nel fatto che la violazione è un'esperienza emotiva molto intensa quando il lavoratore percepisce un mancato rispetto più generale delle persone, degli accordi, delle relazioni. In sostanza stiamo sul crinale del mancato rispetto delle attese reciproche, con la differenza che la rottura può avere anche certi margini di giustificazione, cioè fattori non voluti, per esempio una crisi del mercato che porta a modificare drasticamente le aspettative da parte dell'organizzazione, mentre la violazione è qualcosa di più intenso, una rottura, un'incrinatura molto più intensa dal punto di vista delle sue componenti affettive. Qui il tradimento è un tradimento non solo inaspettato, ma molto incisivo sull'assetto psicologico personale. C'è da dire che sono molto frequenti. La letteratura porta a sottolineare dei livelli fino al 50%, cioè vuol dire che la metà dei contratti soggettivi non vengono rispettati. Determinano conseguenze molto significative, un calo della fiducia verso i capi, un calo del clima di correttezza, della motivazione e dell'impegno, della produttività. E in effetti abbiamo sottolineato come alla base del contratto psicologico ci sia una relazione fiduciaria. È chiaro che la presenza di incrinature più o meno alte, più o meno consistenti, porta a inficiare proprio la percezione dell'equilibrio in questo legame fra persone e organizzazione. Vi ha poi una crescita del disagio, delusioni, irritazioni, lamentele, trasgressioni e voglia di andarsene.
cioè tutti quei fattori di

turbativa della relazione lavorativa che si concretizzano in una perdita complessiva non solo della produttività e del rendimento, ma anche una perdita complessiva del valore di questo legame, cioè la persona si sente per l'appunto delusa nell'insieme di aspettative che attribuiva alla sua esperienza di lavoro e quindi al suo livello di coinvolgimento con il lavoro stesso e di conseguenza a tutti quegli elementi che possono spingere la persona ad aver voglia di andarsene, a quello che in taluni paesi viene considerata un fattore di great resignation, cioè di tendenza ad allontanarsi, a trovare una soluzione nuova appena possibile, o addirittura queste forme di quiet quitting, cioè di riduzione dell'impegno che portano il lavoratore a ridurre al minimo il proprio contributo, nel senso di fare semplicemente quello che c'è scritto nel contratto, non un'attività aggiuntiva di più, anche in caso di difficoltà, in caso di emergenza. Queste violazioni e rotture del contratto psicologico sono assimilabili a un fattore di stress organizzativo, cioè la persona si trova di fronte a queste forme di come dire, mancato rispetto dei patti soggettivi che erano stati in qualche modo impostati e questo rappresenta una sorta di minaccia perché io vedo questa situazione anche nei miei colleghi, nelle persone che lavorano nella mia squadra, nel mio ufficio e quindi posso pensare che possa capitare anche a me una incrinatura del contratto psicologico e quindi sono sottoposto a una sorta di tensione continua, di preoccupazione per una potenziale difficoltà e questo rappresenta un elemento di stressante, di preoccupazione continua per le esperienze che sto svolgendo. E in ogni caso, quando succedono questo tipo di violazioni, queste violazioni, il contratto psicologico tende a trasformarsi in contratto transazionale, cioè quelle dimensioni qualitative che sono tipiche del contratto relazionale si perdono progressivamente e la persona è portata a ridurre il suo impegno come puro scambio di natura economica. Naturalmente, la gravità degli effetti dipende anche dalla salienza psicologica del tipo di aspettative e obblighi non rispettati, nel senso che se la violazione o l'incrinatura, diciamo, del rapporto riguarda qualche aspetto secondario dell'attività lavorativa, io posso essere deluso, ma non più di tanto, e posso semplicemente aggiustare il tiro senza dover mettere in discussione l'intero quadro delle relazioni che caratterizzano la mia esperienza di lavoro. Quindi la salienza dell'aspetto che viene violato è un fattore che giustifica il grado di risposta più o meno grave che la persona dà di fronte ad una rottura del contratto psicologico. Cosa fare in pratica? Dal lato dell'organizzazione, e cioè da parte dei supervisori, coordinatori, responsabili, eccetera, ci sono delle possibilità di risposta. Prevenire e gestire la rottura o la violazione del contratto psicologico implica, ad esempio, dare sin dall'inizio una visione realistica del lavoro per ridurre aspettative illusorie, evitare equivoci e malintesi. Non sembri una cosa strana, perché molto spesso
La costruzione del contratto psicologico

si basa su aspettative che non vengono immediatamente verificate. Cioè io lavoratore posso costruirmi dal punto di vista ideale un insieme di attese e di aspettative del mio lavoro che non hanno necessariamente una corrispondenza con quelle che sono le aspettative della mia azienda, perché queste cose vengono, come dire, aggiustate e verificate nel corso del tempo. Io posso costruire un'immagine idealistica, troppo idealistica, della mia esperienza di lavoro e di quello che voglio ricavare dal mio lavoro. E allora è facile che percepisca una rottura di questo mio insieme di aspettative e di conseguenza diventa importante per chi gestisce l'organizzazione dare un'immagine realistica, chiara, fin dall'inizio in modo da evitare equivoci e ridurre certa illusorietà che soprattutto per i giovani al primo ingresso lavorativo potrebbe rappresentare un fattore di successiva difficoltà. Occorre poi garantire da questo punto di vista che i processi decisionali siano facilmente percepiti come equi e giusti, che siano fornite informazioni tempestive, giustificazioni o spiegazioni che potrebbero esserci delle cause esterne della eventuale rottura e quindi sostenere le persone e farsi carico delle eventuali perdite. Cioè una buona organizzazione che può andare incontro anche delle pressioni esterne di mercato e quindi essere obbligata a modificare senza una chiara comunicazione, a modificare le aspettative nei confronti dei lavoratori. Ecco, il non precisare, il non specificare questo aspetto rappresenta un fattore di turbativa in quanto il lavoratore ha difficoltà a cogliere il senso di questo tipo di cambiamenti e quindi li percepisce come dei fattori di rottura. Ma anche dal punto di vista del lavoratore si può fare qualcosa. Che fare in pratica dal lato del lavoratore? Beh, intanto non dare per scontata la reciprocità delle aspettative. È quello che accennavo prima, e cioè la psicologia ha sottolineato molto questa necessità da parte del lavoratore di verificare l'insieme delle sue aspettative, cioè verificare le sue rappresentazioni del lavoro, in modo che siano il più possibile realistiche, vicine alla realtà dell'azienda in cui si trova a lavorare. Verificare appunto il grado di realismo delle promesse mai verificate in pratica e quindi comunicare e mantenere una buona relazione. Sviluppare una capacità di regolare le proprie emozioni per esprimere un dissenso costruttivo. Ciò significa che dal punto di vista del lavoratore essere in grado di una autogestione anche delle proprie risposte, in maniera tale da rendersi conto che trovarsi di fronte ad una rottura del contratto psicologico deve prima di tutto stimolare alla comprensione del perché questo è successo. È dovuto a cattiva volontà, è dovuto a fattori esterni al di fuori del controllo della stessa organizzazione, è dovuto invece a una cattiva leadership, ad un'incapacità dei miei superiori a gestire le relazioni, a gestire la programmazione e l'organizzazione del lavoro. È chiaro che sono motivazioni assolutamente diverse e da questo punto di vista sviluppare una competenza di autoregolazione anche delle proprie risposte emotive diventa un fattore importante per una prestazione di lavoro autonoma, competente, efficace, che è l'obiettivo non solo dell'organizzazione ma anche della persona per arrivare a dei risultati soddisfacenti. Anche in questo caso sintetizziamo quanto abbiamo detto con alcune domande come spunti di riflessione. È più grave la rottura o la violazione del contratto psicologico? In entrambi i casi, quali conseguenze per la persona e per l'organizzazione?

Possiamo riepilogare l'insieme degli spunti di riflessione di questa lezione sottolineando queste domande. Il contratto psicologico ha una funzione motivante? Il contratto psicologico si basa sulla reciprocità dello scambio tra persona e organizzazione? Resta fisso nel tempo? È più grave la rottura o la violazione del contratto psicologico? In entrambi i casi, quali conseguenze per la persona e l'organizzazione? Grazie per l'attenzione. Voglio ricordare che materiali di approfondimento sui contenuti di questa lezione potranno essere trovati nel sito web dell'Ateneo, nella sezione dedicata a questo corso.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.

Mi chiamo Carlo Ossola e insegno letteratura italiana nell'Università di Torino. Percorreremo insieme il Novecento, il secolo che stiamo lasciando, attraverso le testimonianze delle arti. Percorrere significa qualche volta attraversare, qualche volta gettare un colpo d'occhio, qualche volta sostare. Un secolo è troppo per essere compreso mentre ancora lo stiamo vivendo e anche solo per essere attraversato. Perciò queste lezioni avranno un titolo più domestico, si intitolano 12 dimore per spiegare il Novecento, vale a dire 12 stazioni nei crocevia di questa mappa che cercheremo di fornire insieme. Ma prima di soffermarci in questi luoghi di transito dobbiamo avere in mano dei punti d'orientamento. E il primo ci viene da un libro di Michel Foucault, un grande filosofo contemporaneo, che ha scritto un libro dal titolo Le parole e le cose, e proprio ad esordio dice: sapere significa riferire linguaggio a linguaggio. Non sapere questo o quello, e per i più fortunati questo e quello. Ma sapere significa passare da un linguaggio all'altro cercando di convertirli, di comprenderli, di abitarci abbastanza agevolmente dentro. È una risposta forse alla pluralità dei nostri linguaggi. Percorreremo dunque questo via vai tra un linguaggio e l'altro attraverso le arti sorelle. Sono state chiamate così la letteratura, la pittura e la musica, a cui aggiungeremo per il nostro secolo l'arte che, cresciuta più piccola all'inizio, è diventata certamente quella che ora guida, e cioè il cinema. Per attraversare, direi con più speditezza, questo secolo bisogna saper misurare il proprio passo. E subito ci troviamo in una grave difficoltà. Ciascuno di noi, e specialmente i giovani, vorrebbe avere la possibilità di attraversare con speditezza, con la leggerezza che dà l'età, l'abitudine al futuro, la speranza del domani, ma nello stesso tempo anche con la pesantezza che ha per questo secolo la storia. Storia di 2 secoli, di 2 guerre mondiali e di molti eccidi. La pesantezza anche delle memorie che ci portiamo dietro. Ricordo proprio su questo un bel titolo che potrebbe essere il programma di queste lezioni di Simone Weil, una testimone davvero importante per il nostro tempo, che alla soglia degli anni 50 ha scritto un libro che si intitola La pesanteur et la grâce, la pesantezza e la grazia. Insomma, noi ci muoviamo alla fine di questo secolo tra dannazione e leggerezza, come ha visto Calvino nei suoi memoriali, nelle sue memorie per il prossimo millennio. Vorrei allora cominciare il nostro percorso attraverso un testo che può farci da guida. Il libro è di Michel Butor, Le parole nella pittura, è un saggio che mette in rapporto la letteratura e la pittura, anzi le parole scritte dentro un quadro. Michel Butor appartiene al Nouveau Roman, è un romanziere e un saggista molto celebre in Francia. Egli esamina nel suo libro un quadro di Magritte che si pone esattamente al centro del nostro secolo, l'arte della conversazione 1950. Il quadro è una costruzione curiosa, nel senso che per Butor parte da un verso di Baudelaire che tra poco vedremo, Sono bella o mortali come un sogno di pietra. E Butor continua, qui infatti vediamo in una pianura immensa, 2 piccoli personaggi che osservano un monumento ciclopico, una sorta di Stonehenge, all'interno del quale è inscritta in pietre enormi la parola Rêve.
Grazie a un certo numero di scomposizioni, le lettere vengono più o meno a isolarsi per far nascere altre parole: ev, trev, revè. Il tutto sostenendo le file di pietre più pesanti che sono poste a basamento. Conclude Buitor, si tratta per l'appunto di una conversazione fra Baudelaire e Magritte che ora vedremo parola per parola. E cominciamo per l'appunto dalla citazione «Sono bella o mortali come un sogno di pietra». Che cos'è il sogno di pietra? Si tratta per l'appunto del primo verso di una celebre poesia di Baudelaire che è intitolata alla bellezza. Si intitola appunto La bellezza e comincia così: «Sono bella o mortali come un sogno di pietra». Ecco dunque che nella nostra contemporaneità la bellezza è un sogno di pietra. Non è più un sogno privo di spessore, ha preso la corporeità e il peso del nostro tempo. Ora vedremo nell'ingrandimento, una per una, queste parole, cominciando appunto dalla parola trev. Ecco, questa parola è in una poesia di Baudelaire, proprio dedicata alla caratteristica più evidente del tempo nel quale viviamo, e cioè la città. E la città per eccellenza del tempo presente, e cioè Parigi. Dice infatti questa poesia celebre, che è intitolata Il cigno, cioè il compito, il ruolo del poeta: Parigi cambia, ma nulla nella mia malinconia è mutato. Palazzi nuovi, impalcature, massi, vecchi sobborghi, tutto per me diventa allegoria e i miei cari ricordi pesano più dei macigni. Ecco qui appunto la pesanteur che è in cerca ancora della sua grazia. Ridicolo e sublime come un esule corroso da un desiderio senza tregua. Rongé d'un désir sans trêve. Ecco qui la prima parola, désir sans trêve. Il nostro secolo è un secolo di desideri senza tregua, come bene vide il libro che proprio inaugura il secolo, e cioè l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud. Ma passiamo ora alla seconda parola, cioè alla parola rêve. La parola rêve inaugura anche qui un'altra delle celebri, cioè il sogno, delle celebri poesie di Baudelaire, e cioè i sette vecchi. Ancora una volta è una poesia interamente dedicata alla città. Città formicolante, città piena di sogni. Fourmillante cité, cité pleine de rêve. Ma però è una città nella quale anche in pieno giorno passano spettri. E ancora Baudelaire prolungherà questa raccolta di sogni all'interno della città nella sua più importante raccolta di poesie, cioè Les Fleurs du Mal, pubblicate appunto a metà dell'Ottocento. E infine l'ultima parola che è nella costruzione, nella conversazione di Magritte, e cioè Eve. Anche questa è una parola che proviene da Les Fleurs du Mal, dai fiori del male di Baudelaire, e in una poesia che si intitola appunto Un nome di buon augurio, Eva, troviamo questa frase: «Cette Eve qui contient en elle son remède». Questa Eva che contiene in se stessa il rimedio. Allora, se rivediamo in che cosa consiste, riguardando la figura di Eva, questo rimedio, noi vediamo che la progenitrice ha dato luogo a un cammino, ai due personaggi evocati da Buitor, che sono al basamento della composizione, e questi due personaggi, ecco, cercano di passare
attraverso il sogno. Se ora li osserviamo, dobbiamo certamente concludere che o vediamo i personaggi o vediamo il sogno. Vale a dire, Magritte, nel momento stesso in cui pone questa conversazione tra Eva progenitrice e la sua posterità, indica anche che è difficile passare attraverso il sogno, che la realtà delle figure, se inquadrata nella sua storicità, nelle piccole figurine che noi siamo, ci impedisce in un certo senso di vedere il sogno. E tuttavia l'ultimo verso di Baudelaire bene ci dice che Eva possiede in sé il rimedio al male. Ecco, l'osservazione di metodo che io propongo per queste lezioni è precisamente né di abbandonare la storia, né di abbandonarci al sogno, ma di cercare, come suggerisce un bel libro Jean Starobinsky, il rimedio nel male. Il nostro secolo ha tutte le pesantezze che dobbiamo portarci come fardello, ma anche tutta la leggerezza di avere il privilegio di inaugurare un nuovo millennio. E il percorso sarà un percorso, io spero, come ci suggerisce la conversazione di Magritte, proprio attraverso la pesantezza, ma anche il sogno, cercando il rimedio attraverso il male. Per poter far questo, io credo che sia assolutamente necessario non dimenticare che ciò che abbiamo davanti a noi pesa quantomeno quanto ciò che abbiamo dietro di noi e che quindi tanto c'è bisogno di profezia per il futuro quanto di memoria per il passato. Ce lo ricorda in una poesia delle ultime Eugenio Montale, che voglio qui citare perché anche egli ci dà un suggerimento di metodo. La poesia si intitola Il lago di Annecy, che è di là dalle Alpi. Non so perché il mio ricordo ti lega al lago di Annecy, che visitai qualche anno prima della tua morte, ma allora non ti ricordai, ero giovane e mi credevo padrone della mia sorte. Perché può scattar fuori una memoria così insabbiata, non lo so. Tu stessa m'hai certo seppellito e non l'hai saputo. Ora risorgi viva e non ci sei. Potevo chiedere allora del tuo pensionato, vedere uscirne le fanciulle in fila, trovare un tuo pensiero di quando eri viva e non l'ho pensato. Ora che è inutile, mi basta la fotografia del lago. Ora che è inutile, mi basta la fotografia del lago. Ecco, mi pare che forse nessun altro come Montale ha saputo mettere insieme la coscienza del ricordo e la presenza della memoria. La presenza della memoria che può essere suscitata semplicemente da una fotografia del lago di Annecy. Ecco, io credo, come ha detto Calvino, che dobbiamo munirci di questa consapevolezza, che tutto serve a ricordare. Percorreremo perciò in queste lezioni tracce che saranno istantanee, piccoli spezzoni da film, tracce musicali. Tutto deve servire a riportarci in questa consapevolezza senza la quale non siamo più radicati nel passato e non abbiamo più fronde alte per il futuro. Dobbiamo essere nello stesso tempo, come ha detto Boas, giovani e vecchi, puer senex. Come scrive Montale, allora non ti ricordai, ero giovane e mi credevo padrone della mia sorte. E tuttavia, nello stesso tempo, ad ogni istante può scattar fuori una memoria insabbiata. Ecco, non dobbiamo lasciare insabbiare il nostro passato. Ora che è inutile, mi basta la fotografia del lago. Si tratta dunque di percorrere, ripeto, attraverso la memoria e la speranza anche del futuro, questo Novecento. Per facilitare, ecco, le nostre stazioni in questo cammino, per trovare riposo e anche un po' di rinfresco magari in questi ostelli in cui noi ci fermeremo,
Traccerò qui rapidamente in questa sorta di ouverture quale sarà il nostro percorso. Dunque, una mappa che conduca attraverso, come dicono i francesi, lieu de reconnaissance, cioè luoghi di riconoscimento, luoghi nei quali ci riconosciamo, luoghi nei quali non ci sentiamo estranei. Questi luoghi sono per il Novecento tanto fisici che mentali. Ecco, questo tengo a sottolineare, tanto fisici che mentali. Sono fisici, città, crocevia, biblioteche, chiese, monumenti, insomma tutto ciò che adesso conosciamo da turisti, ma sono anche mentali. Vale a dire, è un secolo che più di ogni altro ha sviluppato arti della irrealtà, arti del non visibile, arti che stanno soltanto nella pellicola trasparente di un film. La letteratura, dunque, che è un po' la nostra guida, sarà presentata come un processo di condensazione simbolica. Molto spesso, anche per le epoche passate, comprendiamo di più della civiltà greca leggendo l'Odissea che non in migliaia e migliaia di chilometri passando da una rovina all'altra e cercando testimonianza in quegli scavi. Per questo il contenuto di queste arti sorelle, pittura, musica, letteratura, sarà integrato al percorso della nostra lettura del secolo. E lo faremo proprio da turisti di questo secolo. E il primo sarà offerto dall'entrare in città. Dobbiamo pensare questo secolo come un'enorme metropoli, difatti cominceremo proprio da testi che parlano della metropoli, e noi entreremo in questo secolo attraverso questa metropoli. Il romanzo di formazione, che fu già di Renzo a Milano, Enzo che entra sbigottito in Milano dove troverà carestia, sommossa, tumulto e comincerà la sua formazione di materialone, ecco, quel romanzo manzoniano si muta nel Novecento nella lotta indistinta con gli altri individui anonimi della folla della metropoli. E sarà questo il tema della prima lezione. Una folla enorme, una specie di mostro che sin dall'inizio del Novecento abita questa metropoli che è diventata di triplice dimensione, quella piana terrena, quella sotterranea dove passa la metropolitana e quella celeste dove sfrecciano aeroplani di speranza ma anche di morte. Percorrere quelle strade significa entrare in un codice e, come ha detto Butor, in un corpo interamente scritto e persino tatuato, insegne, vetrine, globi luminosi, rumori. La nostra metropoli, diciamo pure, la vita che ingloba la nostra vita è un corpo interamente scritto, tatuati di simboli, insegni, luci e appelli. Questa sarà la seconda lezione nella quale vedremo l'agire delle avanguardie storiche del nostro Novecento a partire dai futuristi che dalla metropoli si sono lasciati interrogare. Di quelle strade l'uomo non è più attore. Ancora nel Manzoni ricorderete Renzo cammina guardando a Resegone, guardando apparire la cupola, le guglie del Duomo di Milano, si sente ed è protagonista e forse anche solo a camminare per la strada. E invece nel Novecento l'uomo che cammina non è più attore ma spettatore, complice o piuttosto vittima di macchine, di ordigni, il cui fine è la velocità, l'ordinamento della vita secondo il tempo e non più secondo natura. Questo sarà appunto il tema che affronteremo nella terza lezione. Presa in questo dinamismo di accelerazione, la metropoli conosce un processo tentacolare e centrifugo. Anche oggi ci sono città dell'Australia o la stessa Los Angeles che non hanno un centro, che bisogna attraversare in auto e talvolta si impiegano anche delle ore per attraversarli interamente. Ovunque, dalle estese pianure, come diceva un poeta ottocentesco, dell'idilio spuntano invece muri, dappertutto si alzano barriere. Passare oltre è impresa difficile e ciò che ci rimane è piuttosto un detrito, un resto che cresce, si accumula,
spaventa e persino soffoca i grandi inceneritori alle periferie delle nostre città che bruciano i nostri resti e nello stesso tempo ci soffocano e ci bruciano. La metropoli nel trionfare, come ha trionfato in questo secolo, si espande e nello stesso tempo si svuota, ma non si svuota soltanto nel weekend, si svuota al centro. Alla sera percorrete i centri delle nostre città, sono completamente deserti e morti. Comincia a sentire il pulsare nero del proprio centro profondo e in letteratura e nel cinema comincia anche a maledirsi. E sarà il senso della quarta e della quinta lezione. Di lì le arti, in coincidenza con gli sventramenti, nel senso letterale, le bombe e poi i piani regolatori, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si avviano a proporre una sorta di ritorno all'esilio. Andiamocene via dalla città. È il senso della sesta lezione. Una città che non è più campagna o natura, ma deserto e, diciamo pure, pura perdita. La quale perdita coincide alla fine con la sola pura perdita che l'individuo abbia, ciascuno di noi, di sé conosciuto, e cioè la propria infanzia. Andarsene dalla città per ritrovare la propria infanzia sarà la settima delle nostre stazioni. E di lì però, appena si tocchi nell'esilio il tema dell'infanzia, un risorgere di miti che popolano il nostro universo mentale quando quello fisico non è più abitabile. E a molti miti del Novecento, questi miti mentali, dedicheremo l'ottava lezione. Dunque un appello a guardare e lasciarsi guardare dall'invisibile. Come dice una bellissima raccolta di Zanzotto, Fospeni, bisogna comprimere forte le palpebre per suscitare fosfeni, granuli, visioni senza più un referente fisico. È la nona lezione. Ma un occhio così fisso ritrova delle icone, dei volti fissi senza tempo, edicole dimenticati a crocevia che non abbiamo più percorso, i crocevia della nostra anima. È la decima delle nostre stazioni. Comincia dunque a delinearsi nuovamente il paesaggio di una città interiore, ricca di soste, di dimore, di echi, di brusii, di geometrie. Le città invisibili, appunto, di Calvino, eppure realissime per noi. Sarà appunto la penultima delle nostre lezioni. Queste dimore hanno, come ha insegnato Calvino, il loro re in ascolto. Voci dal basso e dall'alto, un brusio di eterno più forte di ogni rumore. Questo è il percorso che mi permetto di proporre.

la costruzione del possibile, la costruzione del futuro, ma che riguarda anche le arti sorelle. Ecco, si tratta appunto di un breve brano di 9 minuti, ma sentiremo appena qualche battuta, a Carlo Scarpa, architetto, e ai suoi infiniti possibili, che è del 1984, pochi anni prima della morte. Il testo ne precede nella registrazione che proporremo un altro estremamente importante in cui Carlo Scarpa è affiancato da un altro protagonista del nostro tempo, Andrei Tarkovsky, il regista cinematografico, e quella volta sarà sulla meditazione di un verso di un poeta Machado. Quindi propongo Luigi Nono proprio perché è tra quelli dei poeti contemporanei che meglio ha saputo tenere insieme, ecco, le virtù del possibile e i rapporti tra le arti. Ascoltiamo queste rapide battute prima di avviarci alle proposizioni conclusive.

Misure del possibile. Come arrivare a individuare negli interstizi di un mondo così interamente tatuato il possibile per noi? Abbiamo davanti tre risposte che vorrei proporre attraverso la lettura di poeti. La prima è quella di prendere atto della nostra sofferenza, dei nostri colpi, del nostro pulsare, del nostro battito tra reale e irreale, dell'essere a mezzo tra un peso che ci portiamo, come diceva Ungaretti, e un sogno che vorrebbe trarci più alto. Di questa irrisoluzione del nostro destino tra i due è testimonianza in una bella poesia di René Char tradotta da Vittorio Sereni. La leggo perché da sola dice più che ogni trattato, forse, di filosofia. Come se tu murassi, mentre il tuo amore dorme, il portale sovrano e la via che vi penetra. Di che cosa soffri? E qui è un riferimento naturalmente al portale di giustizia che nel racconto di Kafka si chiude davanti a colui che tutta la vita aveva atteso di potervi entrare. Di che cosa soffri? Dell'irreale intatto dentro il reale devastato. Questa davvero sembra essere un poco la nostra vita. Un irreale intatto dentro il reale devastato. Dei loro meandri avventurosi cerchiati di richiami e di sangue, di quanto fu scelto e non toccato, dalla sponda del balzo alla proda infine raggiunta, del presente il riflesso che scompare, di una stella che si è accostata folle e sta per morire prima di me. Ecco, in questo finale credo che davvero stia tutta la riflessione sul nostro essere qui. Possiamo essere qui anche più drammaticamente infelici di quella stella che da milioni di anni si avvicina alla Terra, esplode e scompare come stella filante e muore prima che il suo testimone, cioè prima di noi stessi, se ne renda conto perché non era neanche vivente quando la stella aveva cominciato il suo cammino. Ecco qui uno dei

possibili cammini, una strada che è davvero una sofferenza che si pone tra irreale e reale, dove veramente non sappiamo qual è il confine e anche qual è la misura di spazio, la nostra o quella della stella, la nostra provvisoria, ma di testimoni, o l'altra molto più lunga, ma che in ogni istante può esplodere. La seconda ipotesi che invece viene da Vittorio Sereni è quella classica dello stoicismo e anche della razionalità, cercare per noi, cercare per la nostra vita, cercare per il secolo che si chiude una misura storica, uno stoico destino di chiarezza e di fissità. È appunto la poesia di Vittorio Sereni che si intitola Fissità. È molto breve e non ha bisogno di commento. Da me a quell'ombra in bilico tra fiume e mare, solo una striscia di esistenza in controluce dalla foce. Quell'uomo rammenda reti, ritinteggia uno scafo, cose che io non so fare, nominarle appena. Da me a lui nient'altro. Una fissità, ogni eccedenza andata altrove o spenta. Tra il poeta Vittorio Sereni che guarda da una riva di Bocca di Magra e il pescatore che sta dall'altra parte e rammenta reti, ognuno facendo un mestiere che l'altro non sa fare, l'uno rammendando e tingendo e l'altro nominando appena. Si tratta non già di porre delle concorrenze o impossibili paragoni, ma una misura certa, una fissità, e togliere tutto il resto, ogni eccedenza andata altrove o spenta. Questa seconda via di una misura certa, di una stoica fissità tra le cose, è certamente un altro dei possibili che abbiamo davanti. Un terzo, infine, che riguarda ancora di più coloro che mi ascoltano e che riguarda il futuro di ciascuno, ci proviene dal finale di un saggio romanzo di Maria Zambrano, una spagnola morta pochi anni fa, allieva di Ortega y Gasset, che ha scritto un bellissimo libro che si intitola Los Bienaventurados, i Beati. E chi sono i Beati? Ecco, il libro è tutto un cammino per la definizione di beatitudine, ma più particolarmente le ultime righe del finale ci dicono bene quale può essere il senso per non essere prigionieri tra reale e irreale, oppure in questa stoica fissità dove ognuno continuerà chi a dipingere barche, chi a rammendare reti e chi a nominare. È non essere schiavi di una luce riflessa. Ecco, non perderci nei bagliori fatui dei mezzi di persuasione e non schiavi della luce riflessa. C'è infatti una speranza che non spera nulla, che si alimenta della propria incertezza, speranza creatrice, quella che estrae la sua stessa forza dal vuoto, dall'opposizione, senza per questo opporsi a nulla, senza lanciarsi in alcun tipo di guerra. È la speranza che crea stando sospesa. Ecco, è una speranza che sta sospesa come un ponte che ha bisogno di arcate forte, ma che va lanciato verso il futuro, che nasce dal congiungersi di tutti i passi già indicati, perfezionati e accordati all'estremo. La speranza liberata dalla infinità senza termine e che pure abbraccia e attraversa come un ponte l'intera estensione delle epoche. Ecco, forse questo può essere un congedo, un'ipotesi possibile al nostro lavoro, ma poiché parliamo da una sede che ha nella propria letteratura delle linee anche forti di interpretazione del Novecento. Ecco, allora vorrei chiudere davvero con
con una poesia di Eugenio Montale, anche qui una poesia recitata.

dell'ultimo Montale che raccoglie tutte queste tre piste che abbiamo individuato. Ecco, la poesia è esattamente posta, direi, al punto di connessione tra i due termini che abbiamo detto all'inizio, la pesantezza di colui che, come l'uccello, vola, ma proprio non può impedirsi di nascondere il proprio corpo e dunque di essere fatto bersaglio. Non si è mai abbastanza leggeri da poter nascondere la pesantezza, il volume del proprio corpo e nello stesso tempo però anche la leggerezza del volo che sa evadere anche dalla caccia del tempo. La poesia, tratta dal diario del 1971, si intitola Il tiro a volo. E con essa chiudiamo questa approssimazione al nostro tempo e al secolo che finisce. Mi chiedi perché navigo nell'insicurezza e non tento un'altra rotta. Domandalo all'uccello che vola illeso perché il tiro era lungo e troppo larga la rosa della botta. Anche per noi non alati esistono rarefazioni, non più di piombo, ma di atti, non più di atmosfera, ma di urti. Se ci salva una perdita di peso è da vedersi. Ecco, in questa poesia di Montale intatta la domanda che abbiamo posto all'inizio, la pesantezza e la grazia. La risposta di Montale è quella di una rarefazione di atti, di una leggerezza conquistata attraverso il rigore della misura. Anche se permane senza soluzione o è affidata a noi, ad altro che alla parola, la domanda iniziale, se ci salva una perdita di peso è da vedersi. Ed è quanto cercheremo di vedere insieme in queste stazioni, in queste dimore delle prossime lezioni. L'importante è aver ritenuto l'idea di un percorso, l'idea di un cammino. Mi chiedi perché navigo nell'insicurezza. Ecco, questo è il cammino che cercheremo insieme. Il secolo che ci sta lasciando è un secolo che ha molto navigato nell'insicurezza, nell'incertezza e che ci chiede di continuare a navigare cercando la rotta giusta per interpretarlo.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

Signore e signori, benvenuti a questa quarta lezione dedicata al periodo tra il XIII e il XII secolo a.C., che ha visto il tramonto di un mondo e l'apparire di una nuova era. E la nostra conversazione di oggi sarà dedicata al XIII-XII secoli a.C., un Mediterraneo turbolento. E propongo di dividere questa nostra conversazione in tre capitoli. In un primo capitolo parleremo della crisi dell'impero ittita. In un secondo capitolo dell'Egitto, dalla battaglia di Kadesh alle invasioni dei popoli del mare, e infine un terzo capitolo che vedrà come protagonisti i Filistei e anche ovviamente gli Israeliti che lasciano la terra d'Egitto per tornare in Canaan, cioè nella terra promessa da Dio a Abramo. Vediamo la crisi dell'impero ittita. Il XIII secolo a.C. vede questo impero in preda a feroci lotte dinastiche. Questo significa che in seno alla famiglia reale nessuno è in definitiva assicurato del proprio futuro. E nessuno è al riparo dei colpi inferti dai propri parenti. E questo impero ittita ovviamente ha dominato una parte consistente dell'Anatolia e del vicino Oriente, a contatto con le grandi civiltà della Mesopotamia che vedete qua e anche con lo strapotere, possiamo dire, dell'impero egiziano. E in questa immagine vedete in rosso, raffigurato in definitiva l'immenso territorio sul quale regnava la famiglia imperiale di Bogaskoi. E in verde vediamo i possedimenti dell'impero faraonico che si spingeva fino alla Siria e si scontrava anche con le frontiere meridionali dell'impero ittita. Questo impero aveva capitale Bogaskoi, vedete qui questa bellissima immagine della Porta dei Leoni di Attusa, che è la capitale

dell'impero ittita, capitale dove era installata questa famiglia reale così bellicosa di cui vi ho parlato poc'anzi. Questo esercito ittita si basava su una fanteria numerosa, ma anche su una carreria estremamente importante. E uno immagina l'impatto che poteva avere l'insieme dei carri ittiti lanciati contro il nemico nelle grandi pianure del Medio e Vicino Oriente. E sono i sovrani ittiti che sono stati protagonisti dello scontro tra l'impero ittita e l'impero egiziano. Vi faccio vedere una immagine del re Hattusili III, personaggio importante perché è lui che ha concluso in definitiva la contesa tra l'impero ittita e l'impero egiziano, proponendo al faraone Ramesse II la firma del trattato di pace che siglava la fine dello scontro avvenuto a Kadesh. Scontro avvenuto prima, mentre il trattato di pace è stato firmato da Hattusili e Ramesse nel 1259, lo scontro di Kadesh è anteriore e ha visto protagonisti Muwatalli II e Ramesse II nel 1275. Quindi vedete un ampio periodo è trascorso tra la fine della battaglia e la firma del trattato di pace. Perché in definitiva Hattusili ha voluto questa firma? Per un motivo molto semplice, perché lui era un usurpatore e lui, usurpatore, temeva che il faraone potentissimo, Ramesse II, è stato un grande re a capo di un paese estremamente importante. Lui temeva che Ramesse andasse a foraggiare i suoi nemici. Perciò ha voluto e ottenuto la firma del trattato di pace di cui riparleremo più avanti. Ma vediamo altre immagini di questo re Muwatalli che ha affrontato Ramesse II a Kadesh nel 1275. Come per esempio questo Muwatalli su questo rilievo, dove corre anche un testo in geroglifico ittita, o questo bellissimo sigillo di re Muwatalli, dove è raffigurato nella veste di re della tempesta, ed ecco il disegno di questo sigillo, questo è stato Muwatalli. E questo impero ittita, in preda a lotte dinastiche, in definitiva scomparirà definitivamente alla fine del XIII secolo. L'ultimo sovrano di questo impero ittita è il re Supiluliuma, di cui vedete un'immagine o un'altra immagine ancora, e questo sovrano che è negli annali ittiti ricordato come l'ultimo imperatore del grande impero ittita che aveva dominato, ripeto, l'Anatolia e parte del Vicino Oriente per vari secoli. La cosa curiosissima è che scompare questo regno, la capitale Hattusa viene abbandonata
e tutto si

dissolve in una piccola polvere di stati di cui i secoli del primo millennio avanti Cristo attestano la presenza in Anatolia. Quindi crisi dell'impero ittita che si conclude con l'ultimo sovrano, Supiluliuma, che abbandona Bogaskoi e lascia tutto sgretolarsi implacabilmente. Questo era il nostro primo capitolo. Adesso vediamo quello che succede all'altro protagonista dello scontro di Kadesh, cioè l'impero egiziano. E cerchiamo di analizzare quello che è stato l'impero egiziano dalla battaglia di Kadesh alle invasioni dei cosiddetti popoli del mare, invasioni che sono ricordate in vari documenti, ma in particolare, e ne tratteremo tra poco, nel grande monumento funerario di Ramesse III a Benidetabu, costruito alla fine del XIII con una iscrizione di cui riparleremo abbondantemente, databile allo scontro avvenuto tra Ramesse III e i popoli del mare nel 1190 avanti Cristo. Il protagonista per eccellenza della battaglia di Kadesh dal lato egiziano è ovviamente Ramesse II. E vi lascio ammirare questa straordinaria statua di Ramesse II che è conservata al Museo Egizio di Torino. Se uno volesse raffigurare la nobiltà del potere, la grandiosità del potere, ebbene, francamente, non poteva che realizzare un capolavoro come questo. Vediamo il faraone con la tiara in testa, con lo scettro in mano, il faraone con uno sguardo d'eternità che affronta i secoli. E questo faraone è colui che è spesso raffigurato come il vincitore dei suoi nemici e in particolare dei suoi nemici orientali e anatolici. Si pensa ovviamente agli Ittiti. Vedete Ramesse II che abbatte un nemico e questo rilievo è scolpito su una delle pareti del tempio dedicato a Ramesse II a Abu Simbel. Vediamo Ramesse II nella battaglia di Kadesh. Vi ho parlato prima dell'importanza dei carri e immaginate lo scontro tra la carreria ittita e quella egiziana. È uno scontro avvenuto nella grande piana di Kadesh, uno scontro che è stato effettivamente, possiamo dire, lo scontro tra dei giganti. E vediamo anche sotto ovviamente l'angolo di una lettura egiziana il rilievo che raffigura la battaglia di Kadesh. Vi ho parlato dei carri, i carri hanno un ruolo molto importante nell'iconografia sia egiziana sia orientale. Vediamo qui un signore che guida un carro e che tira verso gli animali che scappano con l'arco. Il re ha voluto e ha accettato di firmare il trattato di pace con Attusili III. Ed è interessante sapere come funzionavano questi trattati di pace che vedevano coinvolti i protagonisti che si erano scontrati prima.
Abbiamo conservato una traccia scritta dal lato ittita di questo trattato di pace. È una tavoletta di argilla che è conservata al Museo di Istanbul. Ma in realtà il trattato di pace è stato inciso su delle tavole di argento che sono state distribuite agli ittiti e agli egiziani e che purtroppo ovviamente sono scomparse, ma i trattati importanti su tavole di argento erano fondamentali perché in un certo senso coinvolgevano maggiormente coloro che avevano accettato di firmare la pace. Dalla battaglia di Kadesh ai popoli del mare sono successe altre cose che hanno sconvolto e non poco il Mediterraneo. E uno dei protagonisti di questi scontri posteriori alla battaglia di Kadesh è Merren Ptah, figlio di Ramesse II, salito sul trono ovviamente alla morte del padre. Vedete questo bellissimo busto egizio del Cairo del faraone Merenptah? Tra parentesi, abbiamo ammirato poc'anzi la statua di Ramesse II conservata al Museo Egizio di Torino. Abbiamo insistito sulla nobiltà dei tratti, dei lineamenti del faraone. Non oserei qualificare questo busto del faraone Merenptah con le stesse parole e dedicare a questo faraone effettivamente gli elogi che sono stati tributati al busto di Ramesse II. Vediamo in definitiva un bellissimo busto, ma in definitiva un busto molto più banale, che non ha la genialità del busto realizzato dall'anonimo scultore che rappresentò Ramesse II. Ora, cosa ha fatto questo Merenptah? Ha dovuto affrontare una coalizione libica, che si presentava lungo le frontiere occidentali del Regno d'Egitto e che comprendeva vari gruppi di popolazioni, tra cui, e ne riparleremo abbondantemente, i Shardana. Cercheremo di individuare questi personaggi. Vediamo qui il sarcofago di questo faraone e vediamo la stele conservata al Museo Egizio del Cairo, che racconta questo scontro tra Merenptah e le popolazioni libiche, coadiuvate anche dai Shardana. Ma questa stele è interessante anche perché ci parla per la prima volta di Israele e il faraone afferma che Israele è stata rasa al suolo. Questa stele che risale grosso modo al 1230 avanti Cristo, questa stele è anche il documento che per la prima volta menziona il nome di Israele e insiste su un fatto che il faraone avrebbe annientato Israele e disperso e ucciso il popolo di Israele. Questo è il testo di questa bellissima stele di Merenptah. E, ripeto, Merenptah è stato il primo dei faraoni ad aver dovuto affrontare una guerra dopo la battaglia di Kadesh e la firma del trattato di pace tra ittiti e egiziani. Ora vediamo il secondo protagonista degli scontri avvenuti all'indomani
della battaglia di Cannae.

Bangladesh. E questo protagonista è Ramesse III. Vediamo questo affresco splendido di Ramesse III raffigurato nella sua tomba nella Valle dei Re. E Ramesse III è anche raffigurato, questa statua, al Museo di Luxor. Ma il monumento che narra le gesta di Ramesse III e gli scontri avvenuti tra Ramesse III e i popoli del mare è il grande tempio funerario di Medinetabu, che è stato eretto in onore dei 1000 anni di eternità di Ramesse III. Un monumento assolutamente imponente. Vedete con le varie stanze le immagini del faraone, il faraone sempre in grande vincitore, che lo vediamo su uno dei pilastri del tempio, mentre uccide i suoi nemici. E Ramesse III, in questo monumento funerario, ha fatto scolpire un gigantesco pannello sulla parte settentrionale del monumento che raffigura la sua battaglia contro i popoli del mare. Una battaglia che è anche descritta attraverso i testi che sono incisi sulla parete settentrionale del Tempio dei Mille Anni. Un testo che recita che i popoli del mare, composti da una coalizione che comprendeva vari popoli, si sono messi in rotta verso l'Egitto e il faraone ha teso loro un'imboscata nelle acque del Nilo, li ha attirati e li ha dopo annientati. E tra questi popoli vi sono anche i Filistei. Vi ricordo che nel documento di Merempta, tra i popoli che hanno affrontato l'Egitto lungo le frontiere occidentali del regno, vi erano i Sardana, di cui riparleremo. Questa ondata affrontata da Ramesse III è un'ondata che non viene dall'Occidente, ma bensì dal nord, via mare e via terra. E il faraone afferma di aver annientato questi popoli che minacciavano la sicurezza e la stabilità dell'Egitto. E vediamo raffigurati alcuni di questi personaggi, di questi popoli. Qui sono i Peleset. Guardate il copricapo molto particolare che hanno. E vedete, questi qua sono caduti nel mare e sono ovviamente trucidati dai marinai di Ramesse III. Vediamo un'altra immagine di questi guerrieri Peleset, qui catturati e condotti in cattività dalle truppe egiziane. Ovviamente saranno venduti come schiavi, saranno impiegati nei lavori di costruzione delle grandi città e dei grandi monumenti del faraone, e la loro sorte non è certamente invidiabile. Vediamo anche un'immagine di questi Peleset, di questi Filistei, con questo copricapo così singolare, che mi sento di poter avvicinare a uno dei segni che sono stampati nel famoso disco di Festo rinvenuto a Creta. Guardate, queste teste piumate ricordano ovviamente, secondo me, la capigliatura dei popoli del mare e dei Peleset raffigurati

sulla parete settentrionale del tempio di Ramesse III. Questo è il disegno che ho realizzato di questo disco di Festos e vedete qui molto chiara la testa che ho definito la testa piumata, che per me evoca probabilmente, dico probabilmente perché nulla mi è sicuro se non la cosa incerta, come diceva Montaigne, probabilmente le teste dei Pelleset rappresentati sulla parete settentrionale del Tempio di Medinet-Abu. Ma oltre i Pelleset, vi dicevo che vi sono anche nella stele di Merempta e tra i popoli del mare affrontati da Ramesse III, i Sherden. E questi qua hanno un elmo diverso, un elmo con le corna e uno scudo rotondo. Fiumi d'inchiostro sono stati spesi per tentare di individuare questi Sherden. E oso proporre una lettura diversa di quello che è stato fatto molto spesso. Sono colpito da un collegamento tra i Sherden o Sardana e la Sardegna. E vi devo ricordare quello che abbiamo detto anche a proposito dell'invasione affrontata da Merempta lungo le frontiere occidentali del Regno d'Egitto. Vi devo ricordare che tra i popoli che erano alleati dei Libici troviamo i Sardana e questi venivano da ovest, mentre i popoli del mare ricordati nel Tempio di Medinet-Abu vengono o dal mare o dalla terra seguendo il litorale siro-palestinese, quindi praticamente vengono dal nord. E cosa vediamo in Sardegna nel secondo millennio avanti Cristo? Sardegna vi è la brillante civiltà nuragica e vi sono in particolare questi bronzetti sardi che raffigurano dei guerrieri con uno scudo rotondo e con un elmo che ha le corna. E mi domando, e la domanda che anche vi faccio, mi domando se in definitiva questi Sardana non potrebbero essere i sardi e se questi Sardana che ritroviamo associati ai popoli del mare, non sono coloro che partendo dalla Sardegna hanno minacciato l'Egitto. Ma chi sono questi qua? Ecco, vediamo un'altra immagine di questi guerrieri nuoragici. Sono dei guerrieri che per un certo periodo hanno affrontato gli egiziani. Abbiamo dei testi del periodo di Ramesse II che parlano di questi Sardana e abbiamo anche un testo molto interessante che racconta che questi Sardana sono stati inseriti da Ramesse II in una fortezza per difendere l'Egitto. Quindi abbiamo l'impressione che questi Sardana siano in un certo senso dei mercenari che possono prestare il loro braccio e la loro forza al migliore offerente. Sono dei guerrieri di ventura che obbediscono ovviamente alla legge del più forte, ma che nello stesso tempo possano rappresentare per il più forte una risorsa fondamentale perché
sono guerrieri estremamente importanti e capaci di assecondare gli eserciti regolari. E la Sardegna nuragica ha avuto dei contatti costanti col Mediterraneo orientale. Per esempio, vi dico che in Sardegna sono stati rinvenuti lingotti di rame provenienti dalla lontana Cipro. Vi erano quindi dei rapporti intensi tra la Sardegna nuragica e l'isola di Cipro, così come vi erano rapporti intensi tra questa Sardegna nuragica e l'isola di Creta, nella città di Komos, sulla costa meridionale di Creta. Komos era un porto molto importante. Sono state trovate delle ceramiche molto abbondanti, oltre 51 nuragiche, che dimostrano in modo incontestabile la presenza di commerci tra la Sardegna e Creta nel XIII secolo a.C. Ma ugualmente, nella stessa Sardegna nuragica, sono state trovate delle ceramiche micenee e anche degli oggetti micenei che lasciano intendere senza ombra di dubbio la presenza di traffici culturali e commerciali tra la Sardegna e il mondo Egeo nel XIII secolo a.C. Quindi, invece di voler tentare di associare questi Sardegna a delle mitiche popolazioni orientali come fanno alcuni autori, io mi sentirei di vedere in questi Sardegna dei sardi, dei soldati sardi che a volte possono minacciare i potenti, a volte non hanno alcuna esitazione ad associarsi ai potenti e ad andare, come è avvenuto sotto il regno di Ramesse II, andare a incrementare la forza militare dell'impero egiziano. Questi popoli del mare hanno lasciato anche tracce altrove, e in particolare a Ugarit, laddove un re di Ugarit, il re Amurabi, scrive una lettera preoccupatissima al sovrano ittita, dicendo: ma attenzione, ci sono delle navi che stanno minacciando il mio territorio, il mio regno. Come faccio? Ti ho mandato io le mie navi, io sono senza alcuna possibilità di fronteggiare queste persone e quindi non so cosa fare. Fatto sta che Ugarit cadrà ed è probabilmente caduta in seguito a questa invasione dei popoli del mare che invece Ramesse III è riuscito a bloccare, così come narra la grande iscrizione e narrano le incisioni della parete settentrionale del tempio funerario di Medinet Habu. Quindi vedete un Mediterraneo veramente turbolento, così come appare alla lettura dei testi ittiti e anche dei testi egiziani. Ma cosa succede con i Filistei e l'esodo di Israele dall'Egitto? Credo che sia opportuno, poiché parliamo di migrazioni, parliamo di spostamenti di popolazioni, parliamo di scontri e incontri in questo Mediterraneo il cui volto sta cambiando, credo che sia opportuno ragionare un attimo su quello che è
è avvenuto tra Filistei e Israeliti. I Filistei sono ricordati nelle iscrizioni dedicate ai popoli del mare, sono i Peleset. E c'è un testo dell'Antico Testamento, Amos, testo di Amos, che dice che i Filistei, installati nella costa siro-palestinese, provenivano da Creta. Quindi qui abbiamo qui di nuovo un accenno estremamente esplicito a uno spostamento di popolazioni, a migrazioni. Cosa succede con Israele? E qui vorrei ricordare la storia di Giuseppe e prima la storia di Giuseppe e dopo la storia di Mosè. Chi era Giuseppe? Giuseppe era il figlio di Giacobbe. Era un bellissimo ragazzo ed era colui che Giacobbe preferiva. I fratelli di Giuseppe erano furiosi, erano gelosi e decidono a un certo punto di catturare Giuseppe, di far credere al padre che è stato divorato da un animale feroce e vendono Giuseppe che viene portato in cattività come schiavo in Egitto. Per far credere a Giacobbe che Giuseppe è stato divorato da un animale selvatico, i fratelli furbescamente portano a Giacobbe il mantello di Giuseppe con delle tracce di sangue, facendo a credere a Giacobbe che il sangue è quello di Giuseppe ferito e divorato dalla belva. E qui vediamo in questo bellissimo arazzo di Pontormo raffigurato il lamento di Giacobbe che si dispera perché il figlio prediletto è stato divorato da una belva. Ma Giuseppe ha delle qualità. Giuseppe riesce a farsi valere, è altamente apprezzato dal faraone che ne fa uno dei membri influenti della sua corte. A un certo punto i fratelli di Giuseppe approdano in Egitto alla ricerca di cibo perché la carestia ha colpito anche la terra di Canaan. Giuseppe li riconosce, li invita a colazione e alla fine si fa riconoscere anche lui dai suoi fratelli. Grande commozione da parte dei fratelli che chiedono perdono e Giuseppe a questo punto chiede notizie del padre e Giuseppe decide di tornare in Canaan per invitare Giacobbe a trasferirsi in Egitto dove sarà accolto a braccia aperte anche dal faraone. E quindi vediamo anche in questo racconto di Giuseppe il racconto in definitiva di una migrazione dalla terra di Canaan verso l'Egitto. Poi sotto il regno di Ramesse II assistiamo a un'altra migrazione. All'incontrario, il popolo di Israele lascia la terra d'Egitto per tornare in Canaan sotto la guida di Mosè e tornando in Canaan si scontra anche con i Filistei che da Creta hanno occupato le loro 5 città, le pentapoli dei Filistei in terra di Canaan. Vedete questo 13° secolo avanti Cristo è segnato da queste migrazioni che sono a volte pacifiche, a volte cruenti, ma che comunque portano in definitiva al tramonto dell'impero ittita, all'indebolimento forte dell'impero egiziano,
all'approdo in Canaan dei Filistei e al ritorno degli Israeliti nella terra promessa, alla in definitiva importante civiltà nuragica che ha dei contatti costanti col Mediterraneo orientale e che vede i nuraghi protagonisti di molti episodi, sia legati alle invasioni che dalla Libia minacciano l'Egitto, sia alle invasioni dei popoli del mare che dal nord e dalla costa siropalestinese a loro volta attaccano l'impero di Ramesse III. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Benvenuti a questa lezione di egittologia vertente su il nuovo regno, l'età ramesside e lo splendore faraonico. In questa prima parte gli argomenti sono l'età ramesside, templi e dei. Cominciamo dall'età ramesside. Intorno al 1275 a.C. si ha un evento storico di portata ovviamente notevole per l'Egitto. In altre parole, Ramesse II affronta gli Ittiti a Kadesh. Si tratta ovviamente di un incontro, tra virgolette, tra due culture, di una contesa tra due culture che di per sé avevano nell'epoca precedente

nazionalismo tra i vari grandi regni. In altre parole, in questa specie di mosaico politico del vicino Oriente, l'Egitto gode di una posizione preeminente e in questo caso, ovviamente, le varie potenze, che sono in questo caso i grandi regni di Babilonia, di Assiria, di Mitanni e ovviamente i Titi, degli Titi, tentano ovviamente di stringere alleanze con una serie di matrimoni interdinastici, con una serie ovviamente di atti tesi ovviamente a riconoscere all'Egitto il suo ruolo preminente. Fatto sta che in questo momento non solo i grandi re si riconoscono e usano la terminologia di fratelli, ma c'è una vasta corrispondenza diplomatica che tra le varie corti comincia, diciamo, a costituire proprio quel vero nesso storico, ma soprattutto reverenziale, di natura ovviamente politica, cioè quindi le varie corti si confrontano, i vari metodi anche della guerra, della diplomazia, dell'arte vengono inevitabilmente a porsi in relazione. E le Taramessi, naturalmente, dopo il periodo di restaurazione dell'epoca marniana, avvenuta per conto non solo di Tutankhamon, che ovviamente è l'ultimo erede della casa reale, ma con Horemheb e poi naturalmente con Seti I, Ramesse I e Seti I, noi abbiamo di fatto questo ritorno a questo splendore incentrato soprattutto sulla centralità della politica, della figura del faraone, ma soprattutto anche sul tempio. E allora l'età Ramesside si segnala per la sua particolare importanza per i successivi, diciamo, sviluppi del paese. Beh, vediamo in questo caso, nel momento in cui Seti I si rilancia alla riconquista dei territori perduti durante l'epoca amarniana, cioè durante l'epoca di dominio del faraone Akhenaton, e a questo punto il confine tra le due grandi superpotenze, che in questo momento sono chiaramente l'Egitto e ovviamente gli Hittiti, si fissa nella fascia afferente la città di Kadesh, e chiaramente questa contesa militare non poteva non sfociare un vero e proprio confronto sul campo. Va detto tuttavia che nell'ambito di cui noi stiamo parlando il concetto di guerra è in realtà assimilato all'interno di un compendio di norme, di regole, di comportamento che gli eserciti, ma anche i sovrani, soprattutto gli stati, devono avere. Quindi non si fanno mai imboscate al nemico, bisogna presentarsi sempre dinanzi l'uno all'altro. C'è una certa, ovviamente, anche divinizzazione dell'arte della guerra, cioè gli dei fondamentalmente muovono in questa scacchiera le mosse chiaramente degli eserciti. Questo accade soprattutto in ambito levantino e in ambito vicino orientale. Il faraone non ha bisogno di questo perché naturalmente è un semidio, tuttavia riceve sempre il mandato della vittoria, il mandato della conquista da parte degli dèi. Allora, a questo punto, nel 1275 a.C., noi abbiamo, nel quinto anno di regno del faraone Ramesse II, abbiamo il fatidico incontro a Kadesh. A Kadesh succede, che ovviamente da questa vignetta potete capire il concetto del carro trainato da cavalli, che naturalmente costituisce l'arma preponderante degli eseciti, e più seguito da questa fanteria, ovviamente armata di tutto punto, sia con lance che con ovviamente giavellotti e anche piccole daghe. Al di là dall'armamento, la cosa interessante per noi è che comunque i movimenti e soprattutto l'entità tattico-strategica della guerra in fondo in realtà serve ad un confronto anche ideologico. Infatti a Kadesh, nonostante il faraone fa un percorso tale da portarlo vicino a questa cittadina, lo scontro che si ha a più riprese in realtà si conclude con un pari, solo che Ramesse II, lontano dai suoi centri di approvvigionamento, deve rientrare ovviamente, e quando rientrerà sui piloni dei templi, soprattutto il suo tempio funerario, dei suoi templi funerari, riporterà la scena principale, una delle scene principali della sua carica contro gli Hittiti. Questo serve non solo da propaganda, ma tanto a
diciamo, dimostrare la sua validità di valente eroe sul campo. In realtà

Questo pari fu determinato da tanti fattori e concause, ma alla fine, successivamente, Ramesse II si rilancerà in nuove campagne tese alla conquista e siccome nell'ambito ittita in realtà ci sono delle difficoltà dinastiche, con l'ascesa al trono di Attusili III, beh, chiaramente i rapporti tra le due potenze cominciano ad essere meno belligeranti e più diplomatiche. E si giunge tranquillamente a una sorta di trattato di pace tra due regni, il primo trattato di pace della storia che in realtà fissa le rispettive competenze e il raggio d'azione. In questo contesto quello che a noi interessa è che in fondo, al di là che il faraone abbia trionfato meno a Kadesh, quello che resta è la sua propaganda, l'ideologia stessa della vittoria. E quindi, come vediamo, il faraone è quasi sempre, diciamo, accerchiato dai carri ittiti che lo circondano e lui, da valente guerriero e solitario, riesce a sconfiggere le moltitudini avversarie. In realtà, da un'analisi ovviamente sia strategica che archeologica, ma anche storiografica, sappiamo che in realtà non è così. Lui fu aiutato ovviamente da una serie di, diciamo, di fedeli servitori, dei gruppi da lui già precedentemente inviati sulla costa siriana per agevolarlo e quindi questa manovra in realtà, di là dal suo fulgido splendore, può chiaramente configurarsi come un utilissimo modo, ma soprattutto ideale modo di raccontare gli eventi secondo l'ottica etnocentrica egizia. E dunque, cosa succede nel momento in cui il suo tredicesimo figlio, il successore Merenptah, giunge a regnare anche piuttosto anzianotto? Beh, comincia a profilarsi nel Mediterraneo questa nuova minaccia che sono questi cosiddetti popoli del mare, queste genti che vengono sia via terra, via costa, che dal mare non fanno altro che mettere a ferro e a fuoco tutte le città, diciamo, levantine, alcune forse probabilmente le Fenicie no, ma tutte quelle che ovviamente afferiscono alla costa, diciamo in questo caso di Tita, quindi anatolica, e poi ovviamente all'interno della fascia siriana anche Ugarit, successivamente vengono attaccate da questi gruppi, diciamo, armati che arrivano sia in nave e poi vedremo. Naturalmente, successivamente con addirittura carriaggi e diciamo famiglie al seguito. Quindi non si tratta di una vera e propria invasione ai fini bellici, ma quanto probabilmente di un processo di emigrazione di popoli o di genti che probabilmente attirate da questa terra fertile, da questa ricchezza frequentemente diciamo nota già dalle fonti, ma dai commerci e dei traffici che l'età dell'internazionalismo aveva causato, si riversano naturalmente nel vicino Oriente. Quindi crolla il concetto stesso di città-stato e le città-stato levantine subiscono una battuta d'arresto. Crolla in questo caso anche l'impero ittita, naturalmente causato da altre cause, infatti la capitale Hattusa sarà distrutta dai Kashka, un'altra popolazione abbastanza ostile, però diciamo che l'invasione dei popoli del mare, se così vogliamo dire, aveva indebolito fortemente tutto il sistema, aveva messo tutto il sistema delle alleanze e dei commerci in forte crisi. In effetti, quando l'ondata arriva in Egitto, il faraone naturalmente può permettersi, oltre alle sue diciamo, battaglie contro libici e soprattutto contro nemici che premono sempre ai confini dell'Egitto, anche coi popoli del mare si avrà una famosa battaglia navale in cui sia all'epoca di Merenptah che all'epoca di Ramesse III queste compagini di guerrieri si ripresenteranno frequentemente per minacciare. Con Ramesse III noi abbiamo la definitiva sconfitta, almeno apparente, di questi gruppi che si assesteranno ovviamente in vari siti oppure riprenderanno il loro cammino. Infatti nasce in questo momento anche la Pentapoli Filistea, proprio perché questi Peleset vengono già annoverati ovviamente nelle fonti egiziane, divengono una vera e propria, diciamo, compagine politica presente
e nella terra cananea e che quindi rivaleggerà con le tribù di Israele successivamente. Quindi è un'epoca in cui cade il concetto di città-stato, la politica e soprattutto il commercio, le attività

si devono inevitabilmente riformulare e quindi la caduta dell'impero ittita causa inevitabilmente questo dissesto del sistema. E l'Egitto riesce indenne dalla lotta contro i popoli del mare, ma inevitabilmente dovrà fare a meno di tutti i commerci, di tutti i suoi ovviamente avamposti levantini e quindi naturalmente regredirà sotto il profilo naturalmente delle conquiste, non potrà esercitare questo dominio assoluto che fino ad allora aveva potuto esercitare. Templi e dei è il secondo argomento. Naturalmente questo ambito di diplomazia, di sviluppo delle arti, di sviluppo del commercio, di sviluppo anche di tutto quello che attiene la normale conduzione, tradizionale conduzione della regalità, beh, inevitabilmente subisce ed è condizionata da questi nuovi eventi. E quindi da Ramesse II, a Seti I, a Ramesse II si assiste proprio a quest'idea di rinascimento, una rinascita proprio non solo del concetto di dimensionalità, ma un concetto proprio di voler propagandare la grandezza della dinastia, ma la grandezza del paese stesso guidato da un valente faraone. E allora già Seti I fa all'interno del pilone, soprattutto di ingresso dal tempio di Amorra a Karnak, noi vediamo già delle scene in cui il faraone conquista delle città cananee per poi lanciarsi naturalmente alla conquista dei territori amorei. E quindi che cosa succede? In questo momento anche il tempio di Amorra a Karnak, il massimo tempio della divinità regnante in quel momento, perdurante nella terra d'Egitto, diviene anche un supporto ideale per la propaganda della regalità. In questo caso, questa dinastia di militari, cioè i Ramessidi, sono ovviamente particolarmente attenti all'idea della propaganda, ma all'idea anche che una politica giusta debba passare da un giusto riconoscimento della religione come entità di Stato, benché la loro capitale sull'esempio amarniano viene spostata al nord, cioè hanno cura di spostarsi, di poter spostare la loro capitale politica al nord proprio per allontanarsi da quel centro ovviamente di pressione sia psicologica che ovviamente di natura ovviamente per via delle decisioni regie, che è ovviamente il clero di Amon, quindi il tempio di Amon stesso. E quindi vediamo che al di là delle raffinate scene, la cosa interessante è che non solo tutte le immagini, soprattutto le descrizioni delle processioni, divengono in età ramesside fondamentalmente un terreno fertile per propagandare, l'azione del faraone in quanto prosecutore di quella giustizia universale, soprattutto di quel dominio universale necessario al continuum dell'universo egizio. E naturalmente, quale nel tempio di Amorra a Karnak, quindi quale migliore possibilità soprattutto per i Seti I e Ramesse II di fornire sotto il profilo dimensionale e sotto il profilo propagandistico questa sorta di idea di magnificenza proprio attraverso delle costruzioni all'interno del tempio. La grande sala ipostila, questa costruzione che attiene, cioè che praticamente permette l'ingresso dal primo pilone per poi introdurre nei piloni successivi, viene attualmente ad essere arricchita da una sorta di foresta di colonne, in altre parole, a forma sia papiriforme che lotiforme dalle dimensioni assolutamente gigantesche, tant'è vero che stiamo parlando di colonne ovviamente fatte di granito e ovviamente di calcare locale, quindi di pietra dura, ma soprattutto decorate, che hanno un'altezza pari a 21-22 metri, quindi stiamo parlando di qualcosa di assolutamente eccezionale. Persino le grate, l'illuminazione viene mantenuta con delle grate addirittura fatte chiaramente costruite in pietra. La cosa interessante di tutto questo, attualmente
il complesso di Amorra Karnak è in corso ovviamente di ricostruzione perché è stato riutilizzato diciamo fin dall'antichità come cava di materiale, quindi parte delle strutture che noi vediamo, ascritte ovviamente ai faraoni Horemheb, poi Ramesse Horemheb Amenhotep III, ci dicono tuttavia la grandezza e la grandiosità dei rilievi ramessidi e anche il viale di Criosfingi che naturalmente introduce al Tempio, in realtà rievoca quel grande viale di Criosfingi dedicato a Iluamon col sovrano sottostante che collegava l'Harem del Dio, cioè il Tempio di Luxor, al Tempio di Karnak per le uscite del sovrano. Vedete, la grande statua di Ramesse II sta proprio ad indicare che all'interno del Tempio è proprio possibile dare simboleggiare questa grandezza del sovrano. Il Lare meridionale, come abbiamo detto, è il Tempio di Luxor, ovvero la sede ove il dio, provenendo in processione da Karnak, incontra la sua consorte, la Dea Mut. La Dea Mut, il figlio Khonsu, il figlioletto Khonsu a forma di Spalviero e il dio Amon formano la triade tebana. Beh, e anche qui Ramesse II coglie l'occasione sui piloni del Tempio di raccontare, naturalmente, di narrare la sua vittoria a Kadesh, di innalzare due grandi obelischi, di cui uno è in Plaza della Concordia, e di innalzare, grandiose statue e pilastri, lo vediamo. E poi, naturalmente, anche qui pone una piccola sala ipostila che introduce al Tempio che già Amenhotep III aveva realizzato. Il tempio funerario diviene esso stesso una sorta di duplicazione del tempio vero e proprio, cioè non solo si celebra la divinità del faraone, ma si celebrano le sue, ovviamente, vicende. Quale meglio esempio, ovviamente, di Medinet-Abu, costruito dal faraone Ramesse III e che, ovviamente, si rifà alla grandezza del suo predecessore omonimo Ramesse II. Quindi, dopo un ingresso fortificato, viene detto a Migdol, ovviamente, a for modello fortezza, di ingresso siriana, modello fortezza siriana, con tutta probabilità rielaborata dagli egiziani, all'interno si entra nel tempio e accanto al tempio, come tipologia di quest'epoca, come tradizione di quest'epoca, l'idea di un palazzo reale, cioè una piccola abitazione destinata, simbolica probabilmente, destinata al sovrano durante le sue visite. Quindi, come vedete, anche qui le scene sono eccezionali, col faraone che tiene tra i capelli i nemici da percuotere e ovviamente fa da sfondo la grande montagna tebana. Quindi naturalmente stiamo parlando di una costruzione di natura funeraria, quindi destinata alla parte, alla riva ovest di Tebe. Invece dall'altra parte noi abbiamo non solo l'insediamento, la città propriamente detta, ma i templi dedicati agli dei, quindi Amon-Ra, Montu ed altre tipologie di divinità, e l'harem meridionale dedicato naturalmente alla triade Montu, alla triade Mut, Khonsu e sempre il buon Amon. Il tempio fondamentalmente quello di Medinet-Abu, come lo vedete, riprende anche lo schema che vedremo nel Ramesseum e quello di Seti I, sempre in zona, in situ, cioè un grande pilone di accesso, poi un pilone secondario. Una sala, ovviamente a cielo aperto, una sala porticata in cui la luce gradualmente diminuisce e poi il Sancta Sanctorum, cioè la cella destinata alla barca del Dio, che in questo caso, essendo un tempio funerario, non può avere la barca sacra, ma l'effigie del sovrano. Quindi in questo caso la riproduzione del tempio stesso viene ovviamente formulata anche per il tempio funerario. Quindi, a differenza dell'Antico Regno e del Medio Regno, in cui il concetto di tempio e tempio funerario pare disgiunto da quello ascritto agli dèi, in questo caso una assoluta identificazione tra il tempio funerario e il tempio del Dio sta proprio ad indicare questo fattore, cioè
che in questo caso i ramessidi hanno voluto, è una mossa voluta sia politica che religiosa, quella di unire i due aspetti insieme. E beh, capite bene che la magnificenza del tempio di Amon-Ra a Karnak, di certo ben più grande rispetto al tempio di Medinet Abu, però c'è anche da dire questo, benché vi sia una differenza dimensionale, quello di Medinet Abu stupisce e si segnala per la sua perfezione, perché come vedete non solo ci sono le scene sul grande pilone, ma addirittura ovviamente c'è un viale processionale il cui sfondo della montagna tebana chiarisce esattamente la grandezza del faraone, autore di questo magnifico operato, lo vedete, i piloni sono istoriati questa volta sia con scene di devozione che con naturalmente una sorta di introduzione di formule tese a chiarire e soprattutto a suggellare la validità del tempio e soprattutto l'identificazione del tempio, come abbiamo detto, proprio col suo principale fautore e la principale figura che dovrà essere divinizzata al suo interno. E chiaramente, come abbiamo detto in precedenza, il sovrano ha sempre questo atteggiamento con la mazza rituale che atterra i nemici presi per i capelli con l'elenco degli nemici e delle città conquistate e il dio Amon che pone il Kepesh, vedete, il dio Amon dalle due piume che pone il Kepesh, la scimitarra rituale, dando incarico al sovrano di proteggere l'Egitto e di ampliare i confini dell'Egitto. Naturalmente in una delle sale interne, poi vedete in questo caso il porticato è fatto diciamo in modo da lasciare uno spazio di luce ben più ampio con una rampa, con ovviamente un lastricato apposito. E anche qui abbiamo delle scene in cui naturalmente si celebra sempre la divinità del faraone. Vedete in questo caso il faraone si riporta con prigionieri legati, tra cui vedete questi sono popoli del mare, quindi Peleset, perché hanno questo piumaggio piuttosto ampio, porta con sé i prigionieri dinanzi al sovrano. Particolarità sono ovviamente le iscrizioni che sono realizzate con un incavo all'interno per permettere alla luce solare di fungere da ombra e quindi di colorarle proprio con l'essenza stessa della luce. E particolarità che quindi a questo punto, quando arriviamo in questo settore, quindi, noi abbiamo a che fare con, vedete, pilastri osiriaci in cui il sovrano funge da elemento appoggiato a ciascun pilastro, retrostante invece una serie di scene di devozione alle divinità. Questo per dirvi l'effetto dimensionale della costruzione e la possibilità che alcuni dei rilievi, i colori dei rilievi assolutamente straordinari si siano mantenuti. Questo perché la maggior parte di questo complesso è rimasto seppellito dalla sabbia per ovviamente molti secoli, quindi chiaramente ha permesso ai colori di potersi mantenere pressoché integri. Questo per dirvi la capacità e la tipologia non solo della colorazione, ma del realismo dei colori e soprattutto delle rappresentazioni che ne fa un monumento assolutamente straordinario. Qui, come vediamo, anche le colonne hanno la possibilità di rappresentare tutti i colori della natura e dell'universo e dunque ci si perde dinanzi a questa, diciamo, meraviglia non solo di colori ma anche di contenuti, anche perché sono scene non solo rituali ma che narrano il concetto della creazione ascritta al sovrano stesso. E quindi, come vedete, il mantenimento dei colori permette anche di capire come questi templi dovessero apparire dinanzi ai fedeli che esternamente, pregavano inneggiavano alla divinità del faraone. In questo caso vediamo il faraone dinanzi agli dei e naturalmente nel Sancta Sanctorum, il cui la copertura non si è mantenuta, noi abbiamo una serie di colonne che ugualmente introducono all'interno per poi avere la famosa, diciamo, una piccola via tra colonne e qui un piccolo sacello destinato a contenere la statua del sovrano accanto agli dei. Naturalmente, anche in Nubia l'età ramesside prevede un fortissimo sviluppo, ma rispetto all'età, diciamo,
Tutmoside, quindi all'età della XVIII dinastia, in cui c'è una dominazione e una graduale penetrazione del culto di Amon e il culto di Amon-Ra, beh, in questo caso in Nubia il faraone Ramesse II tenta, e ci riesce ampiamente, di convogliare tutte quelle forze, tutte quelle dinamiche di una sottomissione graduale culturale progressiva. In altre parole, capisce perfettamente che all'ambito militare bisogna sempre affiancare la possibilità che questi nuovi fedeli nubiani, quindi ovviamente coloro che vengono inevitabilmente a essere sottomessi dal potere faraonico, debbano trovare anche nei templi e nei luoghi di culto un motivo di affezione, un motivo ovviamente di sentirsi parte di una sorta di elemento globale, universale e culturale ascritto alla Valle del Nilo. E dunque anche in Nubia il faraone Ramesse II realizza il suo tempio funerario, ma lo fa in una maniera assolutamente straordinaria, perché sceglie un'altura, cioè ovviamente una collina, un elemento rupestre, ove scolpire all'interno, dove realizzare, scolpire sia all'interno con le scene, ma all'esterno, ovviamente, dare questa visione d'insieme grandiosa e notevole, il suo tempio funerario. Chiaramente il suo tempio funerario ha dell'incredibile proprio perché non solo denota una magnificenza afferente ai rilievi, ma soprattutto a questo modellato delle statue, che vi fa capire non solo sono imponenti, ma sono assolutamente eccezionali, sia per la volumetria e sia per ovviamente il bilanciamento delle figure in entrambi i casi. Quindi questo ci sta ad indicare, ovviamente vediamo la bella Nefertari qui e i figli, ma qui ci sta ad indicare e sta soprattutto a evidenziare il fatto che il sovrano non è soltanto un dominatore, ma è di fatto il creatore di quell'universo che anche i nubiani, ovviamente, di cui fanno parte. Naturalmente i templi, come li vediamo, sono Ramesse II non si accontenta di celebrare il suo tempio funerario, ma erige anche quello dedicato alla sua prima sposa reale, la bella Nefertari. E beh, Nefertari costituirà veramente non solo una figura preeminente a corte, ma costituirà, in realtà rappresenterà anche nella nelle dinastie successive questo modello di principessa e soprattutto questo modello ascritto sia alla bellezza che ha questa grazia nell'idea del portamento, ovviamente dell'abbigliamento, che fungerà anche da elemento di riferimento per la moda. Quindi ovviamente alcune delle sue, modo di abbigliarsi e modo soprattutto di portare una serie di corone, una serie di acconciature, costituirà un elemento culturale di notevole diffusione in tutto l'Egitto. E quindi vediamo che i due templi, ecco, questo è quello della Nefertari, i due templi sono non solo scavati quindi sono ipogeici, ma hanno all'interno una serie di strutture, una serie soprattutto di vani tesi non solo alla celebrazione della sovrana e del sovrano dinanzi agli dèi, ma soprattutto, nel caso di Ramesse II, a evocare sempre la battaglia di Kadesh, quindi questo grandioso evento all'inizio del suo regno che funge da paradigma degli eventi successivi, tanto è vero che anche Merenptah e anche Ramesse III, che costituiranno ovviamente, rappresenteranno i sovrani più valenti, forse che inneggeranno proprio al loro predecessore in qualità di valenti guerrieri, avranno anche loro ovviamente l'idea, sfrutteranno l'idea di un evento eccezionale iniziale per poi giustificare il loro operato ai fini della salvaguardia e della difesa del paese. E naturalmente vedete che anche la dimensionalità qui non può essere paragonabile certamente a quella di Ramesse II, ma ha una sua finezza eccezionale, perché vediamo che la dea in questo caso è
assume le vesti di Hathor, quindi questa dea benefica, che non solo funge da nutrimento per Ra, ma funge anche da elemento nutrimento, se così vogliamo dire. È colei che ovviamente non solo nutre gli dèi, ma è colei che li protegge nel suo sacro ventre, e beh, che costituisce naturalmente il vero simbolo della maternità. E come tale, naturalmente, la bella Nefertari, accanto alle statue del consorte, funge da elemento di riferimento proprio per la regalità. Ricordiamo che in questo periodo, come in tutta la storia faraonica, è invalso l'uso dell'harem, quindi il faraone ha una serie di mogli, si badi bene, di principesse, che hanno il compito ovviamente di poter generare, dare alla luce dei figli maschi tali da poter proseguire quel continuum tradizionale della successione dinastica. In questo caso si tenga conto che la prima sposa reale è di fatto colei che predomina sulle altre, proprio per importanza e per origine, quindi per una questione anche di gerarchia, tra l'aristocrazia. Beh, in questo caso tenete conto che Ramesse II ovviamente avrà numerosi figli, avrà ovviamente un lunghissimo periodo di regno, circa 63 anni, quindi capite bene che naturalmente oltre alla bella Nefertari ci saranno altre principesse, ma di questa in particolare Ramesse II avrà veramente una venerazione. Tenete anche conto che nell'epoca di Ramesse II, subito dopo la battaglia di Kadesh e con il trattato egizio-ittita, questa similarità che l'Egitto deve inevitabilmente acquisire con l'impero ittita sta nel fatto che in questi regni levantini domina la figura della regina del re, mentre in Egitto il sovrano è unico rispetto alle sue, tra virgolette, all'harem, quindi non può scegliere una sposa di fatto. Ed è costretto in questa maniera, ovviamente la macchina propagandistica e diplomatica egiziana deve uniformarsi alle consuetudini del tempo. E allora vedete che la prima sposa reale funge da giuridicamente anche da regina, quindi colloquia con la regina. Ovviamente con la regina ittita, e quindi scambia anche lei una corrispondenza fitta proprio perché tra mariti, e quindi tra i due sovrani e tra le due regine, si instauri ovviamente questa specie di diploma, soprattutto questi contatti tesi alla salvaguardia di entrambi i regni. Però si tenga sempre conto che questa è stata una forzatura per l'Egitto, perché di fatto il faraone non è abituato ovviamente ad avere solo e solo una consorte che prenda decisioni, ma ad avere ovviamente una serie di principesse che fanno parte dell'harem, ciascuna ovviamente con la propria dote e con ovviamente residenza e tutto quanto e quant'altro. Ma ricordiamo che in questo caso quindi c'è un utile connubio sia politico che sia naturalmente familiare, proprio perché la prima sposa reale è di fatto la più amata dal sovrano. E infatti vediamo l'acconciatura della sovrana, che a questo punto reca questa bellissima corona con la parrucca fatta ovviamente a modello tipo retinata, quindi questi orecchini globulari in modello solare, e naturalmente vedete i due urei dinanzi a questa particolarità. E quindi con una visione quasi, se vogliamo, notturna del complesso di Abu Simbel, possiamo naturalmente dare qualche breve, definizione di quello che dovevano essere i riti all'interno e all'esterno del tempio. Quindi questa immagine vi fa capire come all'epoca doveva essere certamente con illuminazione ovviamente di fiaccole, però questo vi fa capire come la presenza di un tempio funerario necessitava di una serie di edifici amministrativi, culturali, ma culturali significa tesi alla definizione di quella teologia afferente proprio al culto del sovrano. Quindi possiamo ben pensare che anche qui
ad Abu Simbel, ovviamente, tra la prima e la seconda cataratta, noi abbiamo proprio questa, diciamo, questa compagine di cultura, di amministrazione e di, ovviamente, controllo politico del luogo, tale da garantire all'Egitto non solo di essere il dominatore della Nubia in quanto terra da, tra virgolette, sfruttare per le sue ricchezze, ovviamente minerarie e anche, ovviamente, per i prodotti.

diciamo, coltivati e tutto quanto, ma soprattutto in quale piattaforma, laboratorio privilegiato per lanciare e avviare questo diciamo, processo di acculturazione, cioè quindi di introdurre questa cultura della divinità del sovrano e delle divinità afferenti a lui, tali da permettere alle popolazioni locali di abbracciare la causa egiziana. Questa tipologia di modus operandi porterà infatti alla fine dell'età ramessine ad una creazione, alla genesi di un culto parallelo proprio ascritto ad Amon-Ra che verrà naturalmente a svilupparsi nella capitale nubiana Napata. In altre parole, nella 25ª dinastia, stiamo parlando ovviamente di epoche successive, dei principi nubiani che in maniera assolutamente pura e ovviamente prendendo quella che è la, diciamo, chiara e pura la tradizione ramesside del culto di Amon-Ra, fonderanno naturalmente una nuova dinastia e conquisteranno l'Egitto, ma potranno farlo proprio perché in quest'epoca i ramessidi hanno in maniera assolutamente, diremmo geniale, cioè introdotto quest'idea che anche in Nubia, pur essendo un territorio sottoposto, diciamo, a dominio faraonico, beh, si potesse sviluppare questa idea di globalizzazione sia del culto che dell'appartenenza a una sorta di compagine culturale ascritta proprio alla Valle del Nilo in quanto Egitto. Lo stesso avverrà naturalmente per i territori conquistati in ambito levantino, benché lì invece una tradizione ben più ampia, ben più forte, ben più millenaria, non abbia consentito ovviamente ai ramessidi di poter portare avanti questo processo di illuminazione, diciamo la luce di Ra che permane, diciamo, si diffonde in questi territori. Eppure abbiamo una serie di, diciamo, di cittadine tipo quelle fenice e quelle ovviamente cananee in cui persiste questa particolare forma di strategia di dominanza, ovvero di dominazione. Quindi in questo caso i templi fungono da elemento culturale di aggregazione delle masse, aggregazione e per la propaganda regia e per la propaganda di quella divinità che in fondo deve risultare univoca per tutti i popoli sottomessi all'egida faraonica. Abbiamo concluso la lezione, ulteriori approfondimenti saranno forniti sul sito dell'Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buonasera a tutti. Innanzitutto ci tengo a ringraziare il professor Luca Placidi nella veste di relatore della mia tesi. La tesi tratta della rilevazione del danno mediante l'analisi dinamica di strutture opportunamente modificate. Gli obiettivi della tesi sono due. Il primo obiettivo è quello di verificare che tale metodo, il metodo dinamico, permetta di individuare la presenza e la posizione del danno all'interno di una struttura. Il secondo obiettivo invece è quello di verificare che ad un aumento progressivo dell'entità di un determinato danno, ci sia una progressiva riduzione di quella che è la prima frequenza di vibrazione. Il danno, secondo i ricercatori Sonne e Farrar, è spiegato come una modifica introdotta all'interno di un sistema la cui presenza influisce negativamente su quello che è il rendimento presente e futuro della struttura stessa. Il metodo utilizzato, come dicevo prima, è il metodo dinamico. Tale metodo è un insieme di procedure analitiche e sperimentali che lavorano in condizioni dinamiche e che consentono di determinare con precisione alcuni parametri fondamentali e caratteristici di un sistema strutturale, quali possono essere frequenze naturali e prime frequenze di vibrare. Il metodo a supporto del metodo dinamico precedentemente spiegato viene chiamato metodo delle masse esterne. Tale procedura è sintetizzabile in tre azioni. La prima azione è quella di stabilire delle posizioni ben precise sulla struttura che abbiamo preso in esame. La seconda azione è quella di applicare una massa di volta in volta sulle posizioni che abbiamo preso, quindi le posizioni prestabilite. All'interno della simulazione io ho utilizzato una massa di 2 kg completamente in calcestruzzo e di misurarne la frequenza di vibrazione, la prima frequenza di vibrazione. Da prima per la struttura in condizioni di completa integrità, poi per la stessa identica struttura in condizioni di danneggiamento. Terza ed ultima azione è quella dell'analisi dei risultati, quindi si confrontano le prime frequenze di vibrazione delle strutture, quindi in condizioni di completa integrità e in condizioni di danneggiamento, misurate per ogni posizione. Come strumento di calcolo ho utilizzato un simulatore, tale simulatore si chiama SAP 2000, all'interno del quale ho progettato e disegnato una struttura a forma di portale, completamente in acciaio, alta 1 metro e larga 3 metri, con una sezione quadrata 3x3 cm. Quello che ho fatto è prendere la trave superiore della struttura, suddividerla in 20 tratti uguali, così da andare a creare e generare 19 punti equidistanti tra loro, a cui poi verrà successivamente applicata quello che è il metodo delle masse esterne. Quindi abbiamo così un sistema in cui vediamo inizialmente una struttura a forma di portale in completa integrità, a cui verranno poi successivamente applicati impressi due danni identici, che sono dei danni di riduzione della sezione da 3x3 cm a 1,5x1,5 cm, in due posizioni diverse della struttura. Il primo danno è impresso nella parte iniziale della trave superiore, quindi a circa 30 cm dallo spigolo sinistro. Il secondo danno invece è impresso nella mezzeria circa della trave superiore, quindi a circa 190 cm dallo spigolo sinistro.
1: Contemporanea o in due?
0: Successiva, no, non contemporanea, prima
1: Prima una
0: quello
1: volta,
0: iniziale, esatto, poi
1: un
0: quello
1: danno 1,
0: centrale.
1: danno 2 e poi integro.
0: Esatto. Integro il primo danno e il secondo danno. Quindi dicevo, per la ricerca del primo obiettivo si vanno a calcolare quelle che sono le prime frequenze di vibrazione dei 19 punti presi in considerazione e sotto un costante apporto di una massa esterna, come dicevo prima, di 2 kg completamente in calcestruzzo, dapprima in condizioni della struttura del portale in completa integrità, poi con danno iniziale di riduzione e poi con danno centrale di riduzione. Le frequenze
1: Iniziale nel
0: resti.
1: senso dello spazio.
0: Esatto, iniziale della posizione iniziale. Dicevo, le frequenze restituite dal simulatore generano tre diversi istogrammi. Il primo istogramma, quello che rappresenta le frequenze dei punti della struttura in condizioni di integrità, ci mostra un ordine di grandezza della differenza della frequenza tra picco massimo e picco minimo dei valori molto molto piccolo, quindi parliamo di un ordine di circa 10 alla meno 4 Hz. Gli altri due istogrammi, quelli che rappresentano rispettivamente il primo, le frequenze dei punti della struttura con danno di riduzione nella posizione iniziale e con danno di riduzione nella posizione centrale, ci presentano un ordine di grandezza tra la differenza sempre dei valori del picco massimo e minimo molto più grande rispetto a quello della struttura in condizioni integra. Quindi non si parla di un ordine di grandezza di 10 alla meno 4 Hz, ma si parla di un ordine di grandezza di 10 alla meno 2 Hz, che si accentua proprio in corrispondenza del danno che è stato impresso. Si è bloccato? Ok. Quindi ho calcolato quello che è il primo sistema, quello in cui vediamo il portale in condizioni di integrità, il secondo sistema, quello che lo vediamo con il danno di riduzione iniziale, e il terzo sistema, quello che lo vediamo con danno di riduzione centrale. al fine poi di andare ad individuare quello che è proprio la presenza e la vera effettiva posizione del danno, si vanno a fare due differenze fondamentali. La prima differenza è quella tra le frequenze dei 19 punti della struttura in condizioni di integrità con la frequenza degli stessi 19 punti della struttura in condizioni di danno di riduzione iniziale. La seconda differenza invece è tra le frequenze dei 19 punti della struttura in condizioni di integrità con la frequenza degli stessi punti della struttura in condizioni di danno centrale. Tali differenze anche qui generano due diversi istogrammi che ci stanno ad indicare, che indicano e che mostrano due picchi di valore anomalo, e tali picchi stanno proprio ad indicare e ci mostrano quello che è la presenza e la precisa posizione del danno all'interno della struttura, all'interno della trave superiore della struttura in questo caso.
1: Negli istogrammi, in ascissa invece che c'è?
0: Sono 300, sono i 19 punti, un punto ogni 15 centimetri, un nodo ogni 15 centimetri.
2: Sulla sinistra è il rapporto delle frequenze.
0: Esattamente, sì.
2: L'ordinata, giusto?
0: Sì, l'ordinata, esattamente.
1: Il rapporto delle frequenze.
0: Sull'ordinata,
1: ma non
0: sulla
1: è
0: scissa. Al
1: centro vedo a sinistra, nel grafico di destra, questo qua sta
0: sì.
1: Non è proprio al centro. Il danno sta.
0: No, no, infatti l'ho impresso a circa 190 centimetri. Infatti ho detto nei pressi della mezzeria, l'ho chiamato centrale perché è nei pressi. Forse. Era giusto chiamarlo in un altro modo. Poi, allora, continuo. Per quanto riguarda invece la ricerca del secondo obiettivo, si prendono in considerazione, ed ho preso in considerazione soltanto i punti in cui è stato già impresso il danno. E sotto un continuo apporto di una massa, come dicevo prima, di 2 kg che varia la sua posizione sulla struttura, si calcola e si va a individuare quella che è l'andamento della frequenza al variare dell'entità del danno, precisamente all'aumentare dell'entità del danno. I danni presi in considerazione rimangono quelli di riduzione iniziale e centrale, inizialmente lunghi entrambi 7,5 cm, che verranno poi successivamente amplificati del 50, del 100 e del 150%. Tramite dei valori
1: 5 cm è
0: di lunghezza.
1: La lunghezza longitudinale.
0: Esatto, di entrambi i danni.
1: L'intensità della riduzione della sezione è
0: sempre da 3x3 a 1,5x1,5.
2: Quindi
0: viene
2: dimezzata.
0: Sì, esatto, l'ho fatto in termini di lunghezza. Esatto, di lunghezza. Dicevo, tramite dei valori restituiti dal simulatore, dei valori tabellari restituiti dal simulatore, ci accorgiamo in modo chiaro che ad un aumento progressivo di quella che è l'entità del danno c'è una progressiva riduzione di quella che è la prima frequenza di vibrazione, sia per quanto riguarda il danno iniziale che il danno centrale, tra virgolette. Infatti, da tale frequenza si possono andare a costruire due diversi diagrammi che ci mostrano in modo chiaro quella che è la continua decrescita della prima frequenza di vibrazione, causata per l'appunto dalla frequenza del danno.
1: Questo è senza massa, giusto?
0: Esattamente, sì.
1: Semplicemente ha ridotto, è riducendo la rigidezza da qualche parte, chiaramente la rigidezza.
2: Quindi prima era con la massa, invece.
0: Posso continuare?
1: Era con la massa.
0: Posso continuare?
1: Prego.
0: Grazie. Allora, in conclusione si può affermare che entrambi gli obiettivi sono stati confermati, poiché per quanto riguarda il primo obiettivo si sono trovati due picchi di valore anomalo, il primo dello 0,99% e il secondo dell'1,06%, che ci stanno ad indicare proprio la presenza e la posizione ben precisa, quindi la localizzazione del danno all'interno della trave superiore della struttura. Quindi da tali valori ricavati dal simulatore si è dimostrato possibile che tramite tale metodo, il metodo dinamico, è possibile localizzare quella che è la presenza e la posizione del danno all'interno di una struttura presa in esame. Per quanto riguarda invece il secondo obiettivo, ho calcolato ed individuato, come abbiamo visto in precedenza, che ad un progressivo aumento del 50, 100 e 150% dell'entità di un danno, come diceva il professore, longitudinalmente preso in esame, c'è una riduzione dell'1,21, del 2,14 e del 3,67% per quanto riguarda la riduzione della prima frequenza di vibrazione dei punti in cui è stato impresso il danno di riduzione iniziale, e dello 0,73, dello 0,91 e dell'1,37% per quanto riguarda la riduzione della prima frequenza di vibrazione dei punti in cui è stato impresso il danno di riduzione centrale questa volta. Quindi anche da tali valori ricavati dal simulatore si è dimostrato possibile che ad un aumento dell'entità di un danno considerato corrisponda una progressiva perdita di una proprietà di rigidezza della struttura, quindi una progressiva diminuzione del primo modo di vibrare. Naturalmente quello che ho fatto è cercare di individuare la presenza del danno all'interno di una struttura a telaio semplice, come un portale. Quindi ci sono degli accorgimenti che vanno messi in atto, che hanno portato in passato e dovranno portare in futuro a degli sviluppi sicuramente interessanti. Uno su tutto è lo studio della rilevazione del danno per strutture ovviamente più complesse di un semplice portale, come ho fatto io in questo caso. In più, portare lo studio, che può risultare teorico e simulativo, all'interno di un laboratorio di ricerca, così da approfondire l'argomento a 360 gradi in modo sperimentale. In più, provare ad utilizzare il metodo dinamico in presenza non di un singolo danno, ma di danni multipli. E per ultimo, ma non per importanza, è di creare ovviamente nuovi metodi, utilizzare e migliorare tale metodo dinamico con l'apporto di strumenti che stanno diventando sempre più tecnologici, che puntano all'ottimizzazione dei dati. Quindi si ringrazia la Commissione per l'ascolto.
3: Ottimizzazione dei dati, che vuole dire?
0: Degli strumenti, io intendevo strumenti che ottimizzano sempre di più gli zero virgola, quindi sempre più precisi, che portano alla possibilità di ricevere delle frequenze sempre più precise e quindi ottimizzare
3: e quindi anche rilevare un danno meno intenso.
0: Esatto, esattamente, sempre meno estremo.
4: L'utilizzo della massa rispetto al semplice la semplice analisi modale con lo spostamento delle frequenze, che incremento sulla sensibilità del metodo ha dato?
0: L'utilizzo della massa?
4: Fatto semplicemente la differenza tra la prima frequenza con e senza l'utilizzo di masse, invece nell'utilizzare le masse, quindi con la difficoltà di dover muovere le masse su ogni
0: Esattamente. Punto. Nella struttura in condizioni di integrità non ho utilizzato la massa, quindi ho preso le frequenze, la prima frequenza vibrazionale naturale della struttura e quindi del materiale, completamente in acciaio, come dicevo in precedenza. Con l'utilizzo della massa ho cercato di amplificare quella che è la risposta strutturale del danno che ho apportato, quindi inizialmente quello in posizione iniziale e quello in posizione centrale.
4: Ha visto quant'è questa amplificazione dovuta all'utilizzo della massa rispetto a non utilizzarla?
0: L'ho calcolato in percentuale, come dicevo in precedenza, vado un attimo indietro di slide, ecco qui. Qui ho una riduzione della frequenza dell'1,21, l'ho calcolato tramite una risposta strutturale in frequenza dell'1,21, del 2,14 e del 3,67% riguardo i due punti in cui è stato impresso il danno ed applicato sopra una massa.
4: Se non avesse applicato la massa, quanto sarebbe stato lo shift delle frequenze?
0: Quello è un altro. Quella simulazione non l'ho fatta. Esatto, quella simulazione. Uno sviluppo interessante.
1: Scoprirà che è molto poco.
0: Sì, è molto piccolo, infatti. Infatti io ho trovato anche dei picchi molto piccoli, quindi.
1: Con la massa si cerca di amplificare. Io lo prendo un camion, lo faccio trasportare su un ponte.
0: E si amplifica la risposta anche. D'accordo.
5: Grazie.
0: Passo.
6: Signora Andrea De Stasio, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore in ingegneria civile e ambientale con punti 100 su 110.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalilah Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme avrà ad oggetto le assicurazioni e il climate change. L'obiettivo è andare a capire come un settore tradizionale, quale le assicurazioni, si stia adattando agli obiettivi di lotta al cambiamento climatico. Gli argomenti che tratteremo sono il settore delle assicurazioni, per poi passare all'assicurazione per privati e il rischio climatico e chiudere con assicurazioni corporate e rischio climatico. Quindi quello che tenteremo di fare sarà prima identificare i prodotti in generale che vengono offerti nel settore delle assicurazioni e poi focalizzarci per settore privato e settore pubblico e capire cosa c'è di nuovo legato alla lotta al cambiamento climatico. Iniziamo con il settore delle assicurazioni, tentiamo di capire un po'.

come si classificano i prodotti all'interno del settore delle assicurazioni e quali fabbisogni vanno a soddisfare i diversi prodotti per la clientela. Le aziende operanti nel settore delle assicurazioni possono essere classificate in assicurazioni vita, assicurazioni danni e riassicurazione. Qual è la differenza tra questi tre segmenti? La differenza è il tipo di rischio che viene assicurato. Se noi parliamo di assicurazione vita, noi parliamo di assicurazioni in cui io tento di fare degli investimenti che possono darmi dei risultati per il futuro. Logicamente questi non saranno classici investimenti finanziari, ma saranno investimenti di natura assicurativa. Quando invece parliamo dell'assicurazione ramo danni, parliamo di creare delle forme di copertura per eventi che possono interessare un soggetto e, nel caso in cui si manifesti quell'evento, definire dei meccanismi di indennizzo. L'ultima tipologia sono invece le riassicurazioni. Qui stiamo parlando di rapporti business to business all'interno del settore assicurativo. Qui, se vogliamo fare una differenza importante tra questi prodotti, ricordiamoci che nel caso di assicurazione vita e danni parliamo di un cliente finale che può essere un'impresa o un individuo. Nel caso di riassicurazioni stiamo parlando di contratti che si fanno tra imprese di assicurazioni, che quindi hanno caratteristiche e hanno specifiche totalmente diverse rispetto ai contratti standard. Assicurazione vita, strumenti finanziari in cui la prestazione da parte della compagnia dipende da eventi legati alla vita dell'assicurato, morte, salute, pensionamento, eccetera, e o offrono la possibilità di realizzare investimenti finanziari. Qui di che cosa parliamo? Parliamo di una tipologia di assicurazione in cui l'obiettivo che viene perseguito dal soggetto che si assicura è di avere una remunerazione o avere un capitale al manifestarsi di un evento. Affinché noi siamo nel campo delle assicurazioni, è necessario che questo evento sia legato alla vita dell'individuo, all'utilizzo di un particolare evento che è rilevante per quel soggetto. Qui abbiamo alcuni esempi: morte, salute, pensionamento e così via. A fianco a questo abbiamo l'assicurazione danni, sono strumenti finanziari che garantiscono indennizzi al manifestarsi di eventi legati all'utilizzo o alle caratteristiche di un bene, macchina, abitazione, eccetera, e definiscono contrattualmente le regole di calcolo dell'indennizzo. Qui parliamo invece di un differente fabbisogno del cliente assicurato. Il cliente assicurato in questo caso che cosa vuole? Vuole una copertura da eventi che possono interessare il soggetto a seguito di utilizzo di beni. Può essere l'assicurazione incendi e scoppi che vado a stipulare sulla casa, può essere l'assicurazione sempre sulla casa che io posso fare per indennizzare chi dovesse farsi male all'interno dell'edificio, può essere l'assicurazione che io stipulo sulla macchina, può essere l'assicurazione legata all'utilizzo di un qualsiasi bene fisico. L'idea in questo caso qual è? Il soggetto che paga il premio, quindi che sottoscrive il contratto, prende questo investimento fatto come una possibile copertura nel caso del manifestarsi di un evento. Nel caso in cui l'evento non si manifesti, per l'impresa assicurazione non ci sono costi ed ha incassato il premio. Se invece si manifesta l'evento, a quel punto l'impresa assicurazione deve definire il meccanismo di indennizzo. Qui deve capire come andare a indennizzare questo soggetto e quanto deve andare a indennizzare questo soggetto. Quindi, di fatto, quando parliamo di queste assicurazioni, sono delle coperture che io vado a comprare rispetto a degli eventi inattesi che potrebbero determinare un danno alla mia ricchezza e ai beni di cui io sono proprietario. Ultima categoria, riassicurazione, contratti finanziari che permettono di condividere il rischio assunto tra diverse compagnie di assicurazione. E l'utilizzo dello strumento dipende dalla politica di ritenzione dei rischi adottata dall'assicuratore principale. Quindi l'idea qui qual è? L'idea è semplicemente fare un risk sharing, quindi una condivisione di rischi tra le imprese di assicurazioni, soprattutto se parliamo di rischi di importo rilevante, quindi sono coperture che possono determinare nel caso di indennizzi e sborsi per la società di assicurazione di diversi milioni di euro. A quel punto può essere utile, lato impresa di assicurazione, stipulare un contratto di riassicurazione dei rischi. In questo caso quello che succede è che possiamo avere non un obbligato che deve pagare il premio, ma possiamo condividere il costo legato all'indennizzo da corrispondere tra diversi soggetti.

Logicamente, più andiamo a condividere questo, più dobbiamo pagare delle commissioni alle imprese di assicurazioni che si prestano a riassicurare il servizio e quindi riduciamo i margini a disposizione della nostra impresa. Quindi quando qui c'è scritto che dipende dalla propensione dell'impresa d'assicurazione a riassicurarsi, significa semplicemente che l'impresa di assicurazione deve capire quanto gli può convenire condividere il rischio, in funzione del fatto che ogni impresa che verrà coinvolta nella riassicurazione dovrà guadagnare un proprio margine dall'operazione che sta facendo e quindi a questo punto parte del guadagno complessivo verrà divisa tra più soggetti. Il supporto del settore assicurativo alla transizione green può essere realizzato con Environmental Insurance, Climate Insurance e Green Insurance. Qui abbiamo le diverse tipologie di contratti di assicurazione che ci possono aiutare nel combattere il cambiamento climatico. Gli obiettivi sono diversi. Cominciamo dalla prima categoria, Environmental Insurance. Quando parliamo di Environmental Insurance, noi di che cosa parliamo? Parliamo di forme di assicurazione, prevalentemente ramo danni, in cui quello che vuole coprire come rischio l'assicurato sono degli eventi ambientali estremi collegati al cambiamento climatico. Quindi può essere ad esempio un'alluvione, può essere una bomba d'acqua che determina dei danni particolarmente rilevanti e così via. Quindi quando noi ragioniamo di questa categoria, l'obiettivo qual è? Avere delle nuove categorie di rischi ambientali che io posso coprire a fronte del pagamento di un premio. Ok? Fianco a questo avete una Climate Insurance che è un prodotto diverso. Quando parliamo di Climate Insurance noi parliamo di effetti del cambiamento climatico, quindi prevalentemente delle temperature e delle precipitazioni, sul soggetto assicurato. In questo caso io posso garantirmi indennizzi, quindi sempre parliamo del ramo danni, posso garantirmi degli indennizzi al manifestarsi di eventi estremi quali la crescita della temperatura media oppure l'incremento delle piogge in un determinato mese, in una determinata settimana e così via. Questa tipologia di prodotti sono prevalentemente utilizzati da aziende, pensate ad esempio alle aziende operanti nel settore agricolo, dove la presenza di questi eventi, quindi crescita delle temperature, aumento della piovosità concentrata in alcuni periodi, possono impattare sulla produttività delle aree destinate a colture. Quindi quando io vado a fare questa assicurazione, che cosa mi vado a proteggere? Vado a proteggere il mio fatturato legato all'attività agricola che vado a svolgere. Se si manifestano eventi legati alle temperature e alle precipitazioni che possono impattare sulla produttività dell'area destinata a coltura, a quel punto verrò indennizzato di quello che perdo come fatturato. Ultima categoria sono le green insurance. Qui parliamo di un'altra tipologia di prodotto, indirizzata sia a privati che aziende, che ha come obiettivo che cosa? Introdurre delle clausole o delle condizioni particolari su contratti tradizionali in modo da aumentare l'attenzione del soggetto assicurato ai profili ambientali. Quindi, come vedremo dopo, sono tutta una serie di strumenti che sono utili per rendere più attento il consumatore, più attenta l'azienda ai profili ambientali. Questa categoria si chiama spesso anche impact underwriting, dove per impact underwriting si intende che la sottoscrizione di questa polizza determina un cambiamento di comportamento del soggetto assicurato che può avere degli effetti di medio-lungo termine sull'attenzione rispetto ai profili ambientali. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. In quale segmento del mercato delle assicurazioni rientrano le polizze di responsabilità civile? Secondo spunto di riflessione, quali comportamenti vogliono incentivare le polizze classificate come Green Insurance? Possiamo adesso passare a guardare nel dettaglio le assicurazioni per privati a rischio climatico. Quello che faremo adesso non sarà trattare tutti i possibili contratti di assicurazione che possono essere stipulati tra un privato e un'impresa di assicurazione, ma focalizzarci su alcuni esempi di prodotti di assicurazione che sono attenti ai profili climatici. I servizi più comuni offerti per l'impact investing nei prodotti assicurativi per privati sono legati alla macchina, alla casa e ai viaggi. Quindi questi sono i tre segmenti in cui si può

intervenire di più per rendere il consumatore un po' più attento nei suoi comportamenti. Nel caso della macchina, che cosa dovremmo fare? Dovremmo creare degli incentivi affinché si utilizzi una tecnologia poco inquinante. Nel caso della casa, dovremmo creare degli incentivi affinché venga efficientato l'immobile e venga reso meno impattante in termini ambientali. Nel caso dei viaggi, dovremmo rendere il soggetto un po' più cosciente delle scelte che fa per viaggi e delle loro implicazioni sull'ambiente e sull'inquinamento più in generale. Assicurazione per la macchina. Quali sono le soluzioni che vengono utilizzate? Sconto sui premi per veicoli elettrici e ibridi, pay how you drive and pay as you drive. Guardiamo nel dettaglio che cosa sono queste soluzioni. La prima è molto semplice. Le compagnie di assicurazione oggi, per incentivare un passaggio dalla vecchia flotta, quindi dalle macchine che utilizzavano diesel o che utilizzavano benzina, a macchine che utilizzano l'energia elettrica, quindi i classici veicoli elettrici, stanno cominciando ad applicare, almeno in questi primi anni, delle scontistiche sui premi per le polizze di assicurazione. L'obiettivo in questo caso è semplicemente indirizzare i consumatori verso queste macchine e avere quindi un incentivo in più per passare da una macchina usata e inquinante a una macchina nuova e meno inquinante perché basata su energia elettrica e non più su combustibili fossili. A fianco a questo c'è qualcosa di un po' più interessante che è il pay how you drive. Che cosa significa? Sono dei premi assicurativi in cui l'impresa d'assicurazione richiede l'installazione di una scatola nera sulla macchina che va a monitorare il comportamento di guida del soggetto e in base al comportamento di guida del soggetto può essere modificato il premio applicato sull'assicurazione. L'idea qual è? Prima di tutto andare a capire chi è il conducente più attento nella guida e chi è il conducente invece meno attento nella guida. Logicamente quello più attento nella guida in teoria dovrebbe essere quello meno esposto a eventi quali incidenti e quindi un po' migliore come cliente per un'impresa di assicurazione. E altra cosa importante è vedere anche come si guida, perché logicamente se voi guidate la macchina utilizzandola sempre con il motore a elevati giri, quella consuma di più e quindi richiede più energia per muoversi. Quindi l'idea è anche creare un incentivo a utilizzare in modo più accurato il veicolo soltanto per le finalità normali per le quali bisogna utilizzare quel veicolo. Ultimo aspetto, Pay as you drive, è una polizza assicurazione in cui il canone che viene richiesto, la parte di premio che viene richiesta, è legata anche a quanto io utilizzo il veicolo. L'idea è che se io riesco a utilizzare di meno il veicolo e utilizzare trasporti pubblici o andare a piedi o utilizzare la bicicletta o il monopattino, dovrei essere premiato perché sto utilizzando un mezzo meno inquinante. A questo punto, con il pay as you drive, se io non ho bisogno strettamente della macchina, non solo risparmio carburante, quindi benzina o diesel oppure energia elettrica, ma risparmio anche in termini di premio per l'assicurazione. Quindi crea un altro incentivo all'utilizzo di mobilità alternativa rispetto alla macchina privata. Nell'assicurazione per la casa cosa abbiamo? Sconto su premi per efficienza delle case, sconto su premi per smart house, indennizzi e interventi di efficientamento, polizze per rischi connessi e energie rinnovabili. Cominciamo dal primo tipo di incentivo che posso andare a creare, sconto su premi per efficienza delle case. Quindi che cosa parliamo? Prevalentemente di efficienza energetica. Quindi stiamo creando un incentivo per fare degli interventi sugli immobili in modo da renderli più efficienti dal punto di vista energetico, magari facendo degli interventi che anche aggiornano gli impianti, li rendono anche più sicuri. E a quel punto io posso garantire a questo soggetto uno sconto sul premio di assicurazione che deve pagare per la propria abitazione. In questo caso, quindi, quello che voglio perseguire è un trasformazione dell'immobile creando un ulteriore incentivo ad avviare immediatamente questa trasformazione dell'immobile, questa sua suo efficientamento attraverso il premio che viene richiesto dall'impresa di assicurazione. Altra cosa che può essere prevista è uno sconto sui premi per
nel caso di meccanismi di domotica o di smart house. Che cosa si intende di domotica o smart house? Prevalentemente qui parliamo delle installazioni di sensori che prevedono la possibilità di ridurre alcuni sprechi sull'immobile. Ad esempio, posso introdurre delle fotocellule per rilevare quando serve una luce e quando non serve una luce. Posso introdurre le fotocellule per evitare che rimangano aperti dei rubinetti.

mi serve effettivamente scaldare la casa o meno e quando mi serve attivare il riscaldamento. Tutte queste soluzioni hanno un impatto importante lato ambiente perché riescono a ridurre l'impatto negativo ambientale che ha l'utilizzo di un immobile. Poi abbiamo degli indennizzi per interventi di efficientamento, quindi io posso prevedere che nel caso in cui ci siano degli interventi di efficientamento, addirittura l'impresa d'assicurazione può pagare un indennizzo al soggetto assicurato, aiutandolo a coprire il costo di questo intervento. Quindi che cosa parliamo? Qui parliamo di immobili che sono stati danneggiati per qualsiasi motivo, quindi l'impresa d'assicurazione aveva assicurato l'immobile. Nel caso in cui devo ripristinare l'immobile, se l'immobile viene ripristinato con una tecnologia più green, l'indennizzo viene a essere maggiorato. Quindi non stiamo parlando di una polizza che mi paga l'intervento di efficientamento, ma stiamo parlando di una polizza che nel caso in cui debba fare interventi sull'immobile perché si è rovinato, perché si è danneggiato, mi paga di più se faccio degli interventi che sono destinati all'efficientamento dell'immobile, all'isolamento termico, all'introduzione di domotica e così via. Ultima voce che vedete lì sono polizze per rischi connessi a energie rinnovabili. Quindi qui che cosa stiamo tentando di fare? Stiamo tentando di incentivare l'utilizzo di pannelli solari o di tecnologie che non hanno impatto significativo sull'ambiente, quindi di tecnologie che utilizzano energie rinnovabili. E quello che vogliamo fare qui con queste polizze è garantire, nel caso in cui la tecnologia non funzioni, la tecnologia richieda manutenzione, la tecnologia subisca dei danni, garantire il soggetto che ha fatto questo investimento dalle perdite collegate a questi eventi inattesi. Quindi cominciamo a vedere delle polizze su dei pannelli solari, cominciamo a vedere delle polizze sull'interruzione dell'energia elettrica e così via, che permettono al soggetto che ha fatto questi interventi e che quindi si è già dimostrato molto coscienzioso dal punto di vista della tutela dell'ambiente, di avere delle coperture assicurative a suo supporto nel caso in cui si manifestino degli eventi inattesi. Assicurazione su viaggi. Le assicurazioni su viaggi principalmente offrono la possibilità di compensare le emissioni inquinanti in CO2 in funzione del tipo di veicolo utilizzato. Quindi qui queste polizze viaggi che cosa vanno a vedere? Se lo spostamento è stato fatto con aereo, con nave, con autobus, con mezzo privato e in base alla soluzione che io ho scelto avrò un diverso livello di inquinamento prodotto a seguito della mia scelta di utilizzare quel veicolo rispetto a un altro. A questo punto io non vengo indennizzato, non vengo pagato, ma vengono compensate le emissioni di CO2 con interventi in riforestazione o comunque interventi che hanno un impatto positivo sull'ambiente. Quando ragionate su queste soluzioni diventa importante capire, uno, quali sono le alternative a disposizione del soggetto assicurato per fare il viaggio. Facciamo un esempio banale: se voi vivete su un'isola e dovete fare una vacanza al di fuori dell'isola, logicamente vi serve o un aereo o una nave, non è possibile muoversi in autobus, non è possibile fare viaggi in bicicletta e così via. E quindi di fatto siete vincolati all'utilizzo solo di alcune soluzioni per spostarsi e probabilmente queste sono anche tra quelle più inquinanti. Quando voi fate questo intervento qui non avete, come dicevo, un indennizzo, ma semplicemente voi vi garantite la possibilità di poter dire che quella scelta di fare un viaggio non ha avuto troppo un impatto negativo sull'ambiente, perché comunque le emissioni di CO2 sono state compensate. In funzione di questo ci sono delle critiche su queste soluzioni, perché molti ritengono che queste soluzioni non rappresentino un effettivo disincentivo a comportamenti non attenti all'ambiente. Cioè che cosa significa? Che se io so che le emissioni vengono a essere compensate, probabilmente io posso fare più viaggi senza sentirmi colpevole di avere un impatto sull'ambiente. Ora è meglio che quando ci sono le emissioni vengano a essere compensate. Però dobbiamo stare attenti che questo meccanismo di compensazione non rappresenti un incentivo di fatto a adottare comportamenti che non sono molto attenti all'ambiente. Quindi è vero che sono delle soluzioni potenzialmente utili, ma attenzione che in alcuni casi possono essere anche un incentivo a comportamenti non attenti nei confronti dell'ambiente
e quindi vanno valutate in modo accurato.

se utilizzarlo o meno. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Qual è il ruolo della tecnologia nei contratti di assicurazione green offerte per gli autoveicoli? Quali sono le forme di indennizzo offerte dalle imprese di assicurazioni per coprire i rischi collegati all'utilizzo delle energie rinnovabili? Ok, possiamo passare all'ultimo argomento che sono le assicurazioni corporate e rischio climatico. Quindi che cosa parliamo? Parliamo delle polizze che possono stipulare le aziende e quali sono le forme di copertura che vengono offerte a queste aziende che hanno un impatto climatico e che hanno un impatto sulla riduzione degli effetti negativi sul clima. I servizi più comuni offerti per l'impact investing nei prodotti assicurativi per imprese sono immobili di tipo commerciale, energie rinnovabili, carbon credits e rischio climatico. Quindi qui vedete le differenti tipologie di contratti che sono attualmente disponibili sul mercato. Nel primo caso, qual è il focus? Interventi di efficientamento sugli immobili utilizzati da un'azienda. Nel secondo caso parliamo di installazioni di strutture o di apparecchiature che permettano di sviluppare energie rinnovabili. Nel terzo caso parliamo di carbon credits e di meccanismi per coprirci come azienda dalla crescita del prezzo di questi carbon credits. Ultimo, rischio climatico in senso stretto, parliamo di polizze ad hoc per la copertura di eventi climatici estremi che possono interessare l'azienda. Assicurazioni sui mobili commerciali. In caso di danni, le imprese di assicurazione possono offrire incentivi per la sostituzione di materiali standard con materiali green friendly o più efficienti dal punto di vista energetico. Quindi qui che cosa diciamo? Stiamo parlando sempre di assicurazione danni su immobili e stiamo ragionando sulla possibilità di offrire al soggetto assicurato degli indennizzi maggiori nel caso in cui l'intervento sia un intervento che rispetta standard di eccellenza per la protezione del clima e dell'ambiente, e a questo punto io mi posso preoccupare di costruire un prodotto che sia il migliore possibile per questo cliente. Quando ragioniamo su queste soluzioni, stiamo attenti però, qui stiamo parlando di immobili di tipo commerciale, quindi stiamo parlando di uffici. Stiamo parlando di negozi, stiamo parlando di capannoni di logistica e così via. Il costo dell'efficientamento di queste strutture può essere molto più rilevante rispetto a quello che è il costo normale per un intervento su una casa. Quindi il tipo di prodotto che stiamo guardando può essere in alcuni casi molto più oneroso lato cliente che deve sottoscrivere questa polizza e pagare il premio rispetto a quello che abbiamo visto quando parlavamo dei privati che stipulavano la stessa polizza. Poi c'è un altro problema rilevante quando ragioniamo degli immobili di tipo commerciale, quindi quelli utilizzati dalle imprese, che questi immobili di tipo commerciale non è detto che siano di proprietà dell'azienda. Spesso l'azienda è in affitto e se l'azienda è in affitto c'è un problema perché queste polizze devono essere stipulate di fatto dal proprietario dell'immobile, che potrebbe ricevere l'indennizzo per fare degli interventi più eco-friendly, ma questi interventi più eco-friendly, quindi interventi che riducono l'impatto ambientale, daranno benefici di fatto al locatario, quindi daranno benefici all'impresa che prende in affitto questo immobile. Se questi benefici che ottiene l'azienda dall'efficientamento dell'immobile, dall'intervento di manutenzione straordinaria fatta sull'immobile non si traducono in un incremento di canone, quindi non determinano per il proprietario un incremento di canone, anche se c'è questo incentivo, anche se c'è questa possibilità, probabilmente chi fa l'intervento, quindi il proprietario che deve pagare per l'intervento, non deciderà di fare degli interventi di tipo eco-friendly. Quindi rischiano di essere soluzioni un po' meno efficaci. Perché noi abbiamo nel caso degli immobili di tipo commerciale una separazione tra l'utilizzatore, il locatario e il proprietario dell'immobile. Il proprietario dell'immobile è anche il soggetto che ottiene l'indennizzo, a quel punto questo soggetto che ottiene l'indennizzo deve decidere se utilizzarlo o meno nell'interesse del locatario. Assicurazioni per energie rinnovabili. Abbiamo rischi di costruzione operativi, interruzione attività, problemi tecnici e performance inferiori rispetto alle attese. Allora, cominciamo a ragionare sulla prima categoria, rischi di costruzione e di natura operativa. Qui
Quindi di cosa stiamo parlando? Di nuovo di introduzione di nuove tecnologie che hanno un minore impatto ambientale all'interno dell'immobile. Queste nuove tecnologie logicamente possono avere dei costi e dei rischi in fase di costruzione e in fase di messa a regime. Quindi io quando passo da una tecnologia consolidata che già conosco a una nuova tecnologia, non è detto che immediatamente tutto funzioni e possono avere anche delle implicazioni in termini di gestione dei cicli operativi. Questo che cosa significa? Che io quando vado a fare un intervento di efficientamento degli immobili o un intervento in cui vado a creare dei pannelli solari o vado a creare comunque delle energie rinnovabili più in generale, quello che devo preoccuparmi è vedere come questa scelta che ho fatto, logicamente che ha un impatto positivo sull'ambiente, possa avere delle ripercussioni, almeno nel breve termine, negative sul ciclo produttivo. Se questo è vero, a questo punto io posso prevedere dei meccanismi di indennizzo che mi coprono da questi rischi qui. Poi c'è un altro aspetto rilevante, questo è molto più rilevante ora quando parliamo delle imprese rispetto a quando parlavamo dei privati, che è legato all'interruzione di attività. Io posso avere che i pannelli solari non funzionano, è necessario fare una manutenzione straordinaria e rischio di avere una situazione in cui la mia azienda si trova a dover bloccare dei cicli produttivi perché non è più approvvigionata dal sistema elettrico di energie rinnovabili che io avevo creato. A questo punto che cosa bisogna pensare? Prima di tutto bisogna pensare a delle soluzioni che permettano in casi di eventi di questo tipo, di allacciarsi alla linea elettrica tradizionale o di avere delle fonti alternative per breve tempo che producono elettricità, ma queste sono scelte di natura operativa che fa l'azienda. Altra cosa che posso fare è chiedere a un'impresa di assicurazione di garantirmi e indennizzarmi nel caso in cui si manifestino questi eventi. Ricordate che quando passate a queste tecnologie c'è un impatto positivo, sicuramente sì, sull'ambiente, ma attenzione che spesso richiedono manutenzione e se richiedono manutenzione questo determina rallentamenti o addirittura fasi in cui io non posso procedere con i miei cicli produttivi ordinari. Poi posso avere dei problemi tecnici legati alla compatibilità dei macchinari o delle infrastrutture che io ho rispetto a quello che viene offerto dalle energie rinnovabili. Ad esempio, potrei non riuscire a generare con i pannelli solari tutta l'energia che mi serve a utilizzare un macchinario, potrei avere dei problemi in termini di adattamento di un macchinario probabilmente obsoleto con la nuova tecnologia e così via. Tutti questi problemi tecnici di nuovo possono essere assicurati e posso quindi avere un indennizzo che mi permetterà di coprire i costi dell'intervento di un tecnico per la manutenzione, per rimettere in funzione quel macchinario. Ultimo aspetto, quando voi passate da una tecnologia già esistente a una nuova tecnologia, uno dei problemi che potete avere è prevedere quanto sia efficace, quanto sia efficiente la nuova tecnologia che andate a utilizzare. Qui stiamo parlando di energie rinnovabili, quindi la cosa più importante per noi è qual è la resa dei pannelli o comunque di queste fonti di energia rinnovabile. Quello che a noi interessa a questo punto è andare a fare un'assicurazione in cui noi ci garantiamo da eventuali scenari in cui la nuova tecnologia non permetta di raggiungere dei livelli di efficienza sufficienti per portare avanti la nostra attività come impresa. In questo caso io fisso quindi gli obiettivi in termini di produzione di energia e se questi obiettivi non vengono ad essere soddisfatti, a quel punto io verrò indennizzato dall'impresa di assicurazione per la mancata efficienza o la mancata efficienza rispetto alle attese di quella soluzione tecnica che ho appena implementato. Azione legata ai carbon credits. Le imprese interessate all'acquisto di carbon credits per compensare le loro emissioni possono essere esposte a forti oscillazioni di prezzo. Allora, cominciamo a dire che cosa sono questi carbon credits. Le aziende che hanno un impatto ambientale importante, quindi le grandi multinazionali, per fare qualche esempio, possono essere interessate quando hanno delle emissioni sopra la media del settore a comprare questi carbon credits. Cosa sono questi carbon credits? Sono degli strumenti che io vado a utilizzare per creare un incentivo alle aziende verso la transizione ecologica. Quindi gli dico,
Se l'azienda non è in grado di inquinare meno della media, dovrà comprare sul mercato dei carbon credits che vengono emesse dalle aziende che invece inquinano sotto il livello della media del mercato. A questo punto, per le imprese più inquinanti c'è un'uscita, per le imprese meno inquinanti c'è un'entrata. Quindi questi carbon credits sono di fatto dei contratti che io vado a stipulare per scambiarci dei diritti di emissione inquinanti che io posso avere. Vi ripeto, c'è un doppio vantaggio perché ho sia un'uscita per penalizzare le aziende più inquinanti, sia un'entrata per le aziende che invece sono meno inquinanti. Il problema forte di questo meccanismo è che i carbon credits hanno dei valori che di giorno in giorno, di settimana in settimana, possono frequentemente cambiare. E quindi un'azienda che vuole utilizzare i carbon credits per compensare le proprie emissioni di CO2 potrebbe non essere in grado di prevedere ex ante quale sarà il costo di questa forma di copertura. A questo punto io stipulo un'assicurazione che mi copre da queste oscillazioni. Le assicurazioni permettono di fissare in cambio di un premio il prezzo futuro dei carbon credits. Quindi io ho che da qui a un anno, da qui a 2 anni, da qui a 3 anni, se voglio, stipulo con l'assicurazione un contratto che mi dice che i carbon credits tra un anno si potranno acquistare a X euro, tra 2 anni si potranno acquistare a X più K euro e così via. Quindi l'idea a questo punto è fissare oggi delle condizioni, fare una sorta di future sui carbon credits e pagare però un premio per avere questa possibilità in futuro di aver fissato il costo della copertura, quindi fissato il costo del carbon credit. Assicurazione per rischio climatico. Le soluzioni più innovative offerte sono legate a Sovereign Catastrophe Risk Pooling and Index Insurance. Quindi questi sono i due, se volete, le due tipologie più importanti di contratti che avete nel settore assicurativo. La prima è una tipologia di contratto particolare in cui che cosa voglio fare? Andare a coprire dei rischi di catastrofe, quindi dei rischi di eventi estremi che con il cambiamento climatico purtroppo diventano un po' più frequenti rispetto che in passato. Ma anziché richiedere ai singoli di coprirsi da questi rischi, faccio stipulare il contratto direttamente a livello di paese. Quindi è il paese che va a sottoscrivere queste assicurazioni su eventi catastrofali. A quel punto il paese verrà indennizzato nel caso in cui si manifestino questi rischi di natura catastrofale e potrà utilizzare gli indennizzi che ha ricevuto per aiutare le imprese o gli individui che sono stati danneggiati da quella catastrofe. Come potete capire bene, questo è il classico prodotto che poi è oggetto di riassicurazione, cioè per un'impresa di assicurazione stipulare con uno Stato sovrano un contratto di assicurazione di questo tipo non è una soluzione, se volete, a basso rischio ed è necessario procedere a delle riassicurazioni per condividere il rischio del contratto stipulato con diverse imprese di assicurazione. Così se dovesse manifestarsi l'evento estremo, i soggetti che hanno riassicurato insieme con il soggetto che ha stipulato procederanno a indennizzare lo Stato sovrano e permetteranno con quei soldi che vanno a versare di ottenere degli interventi di riqualificazione, di recupero di aree che sono state colpite da questi eventi catastrofali. Ultima categoria che vedete qui invece sono le index insurance. Qui che cosa voi andate a fare? Andate a trovare dei benchmark che possono essere livello delle temperature, livello delle precipitazioni e così via, e andate a stipulare in base a questi benchmark su temperature, su precipitazioni, quale può essere l'indennizzo a quale voi avete diritto nel caso in cui le temperature crescano di più rispetto all'anno scorso, oppure il livello delle precipitazioni si concentri di più in alcuni mesi rispetto a quello che succedeva l'anno scorso. L'idea quindi qui molto semplice qual è? Vado a trovare dei data provider esterni, quindi dei fornitori di informazioni esterni, che mi danno dei dati abbastanza oggettivi per misurare quello che può essere l'indennizzo che devo corrispondere a un soggetto in funzione dell'andamento del clima. Qui
queste tipologie di assicurazioni sono utilizzabili se soltanto se c'è un soggetto esterno che certifica le informazioni, che dà dei dati oggettivi che permettono di misurare l'indennizzo da corrispondere. Quindi di fatto io non posso fare una index insurance in cui io vado a dire all'impresa di assicurazione qual è stata la temperatura che ha interessato le zone in cui ci sono i miei campi o i miei immobili, ma devo semplicemente andare a trovare un soggetto esterno che mi dia queste informazioni. Queste index insurance possono essere utilizzate nel settore agricolo, come ho fatto esempio prima, ma anche in altri settori. Facciamo un esempio molto banale. Se io vedo che le temperature si stanno innalzando, anche all'interno di un ufficio io posso avere degli impatti economici rilevanti. Se le temperature si alzano, cosa succede? Che io all'interno dell'ufficio, per tenere i miei lavoratori dentro l'ufficio senza problemi, devo utilizzare l'aria condizionata di più rispetto a quello che facevo in passato. Questo utilizzo maggiore dell'aria condizionata cosa determina per l'azienda? Costi maggiori per le utenze, energia elettrica, che serve a produrre quell'aria condizionata. Quindi vedete che queste index insurance si prestano ad essere adottate su diversi settori, su diverse aziende, per coprire qualsiasi costo aggiuntivo che può essere legato a un andamento climatico che sta cambiando. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Nel caso di assicurazioni legate alle energie rinnovabili, quali sono le forme di copertura più richieste dalle imprese? Secondo spunto di riflessione, quali sono le polizze più richieste dalle aziende operanti nel settore agricoltura per gestire i rischi collegati al cambiamento climatico? Possiamo ora sintetizzare tutto quello che abbiamo visto durante la lezione rileggendo i nostri spunti di riflessione. In quale segmento del mercato delle assicurazioni rientrano le polizze di responsabilità civile? Quali comportamenti vogliono incentivare le polizze classificate come Green Insurance? Qual è il ruolo della tecnologia nei contratti di assicurazioni green offerte per gli autoveicoli? Quali sono le forme di indennizzo offerte dalle imprese di assicurazioni per coprire i rischi collegati all'utilizzo delle energie rinnovabili? Nel caso di assicurazioni legate alle energie rinnovabili, quali sono le forme di copertura più richieste dalle imprese? Quali sono le polizze più richieste dalle aziende operanti nel settore agricoltura per gestire i rischi collegati al cambiamento climatico? Allora, abbiamo concluso la nostra analisi sulle assicurazioni e il climate change. Vi ricordo che i materiali relativi alla lezione li trovate sul sito dell'Ateneo e vi aspetto per le prossime lezioni per approfondire gli altri temi legati alla finanza green. Grazie per aver partecipato.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Ergonomia dell'errore e Human Factors. L'ergonomia è quella scienza che si occupa di studiare il lavoro e gli ambienti di lavoro, la progettazione di macchine e come le caratteristiche psicofisiche degli operatori possano rispondere in maniera positiva appunto all'utilizzo delle macchine e gli ambienti in cui questi si ritrovano ad operare. Gli argomenti di questa lezione sono errore e fattore umano, la tassonomia FACS e il modello di Reason, lo Swiss Cheese Model. Il primo argomento, come detto, è intitolato Errore e fattore umano. Vedremo in questa parte della lezione quali sono appunto le cause che portano a un tipo di failure, a un tipo di fallimento, di errore di sistema che possono essere causate dall'uomo o meno. Vedremo anche appunto un'ottica di come questo errore può essere considerato umano oppure no. L'analisi di rischio di un sistema richiede uno studio accurato del ruolo dei fattori umani. Purtroppo molte analisi tendono ad attribuire semplicisticamente l'errore umano come causa unica di qualunque incidente si verifichi. Appunto, vedremo come l'errore umano è spesso poi in verità associato a degli altri tipi di errori, che questi siano organizzativi oppure di sistema, dove magari c'è un malfunzionamento di una macchina che, associato all'errore umano, in azienda ovviamente, in un'organizzazione, possa poi portare appunto a un errore, a una failure, a una disruption. In realtà, l'errore umano

è spesso solo una concausa, la punta di un iceberg, un sintomo di qualcosa che non funziona in termini generali, piuttosto che una causa capace di far collassare il sistema da solo. Da qui appunto possiamo capire come l'errore umano possa anche essere utilizzato come proxy o come indicatore appunto di quali sono i processi che possono portare a un errore, sia in generale, ma nel nostro caso specifico abbiamo detto un'organizzazione. Quindi può essere anche un indicatore magari degli stress psicofisici che ci possono essere, magari dati da fattori ambientali, che portano poi gli errori a sommarsi, a concausarsi, come abbiamo detto, quindi errori umani, errori di malfunzionamenti o errori organizzativi che portano poi a un incidente. Per esempio, quello che può essere stato, come evocano le slide, l'incidente del Titanic, il naufragio, il famoso naufragio. Appunto, lì non erano state considerate delle condizioni ambientali secondo cui in un determinato periodo dell'anno, con lo scioglimento dei ghiacciai artici, un iceberg avesse potuto distaccarsi e poi raggiungere delle latitudini relativamente più basse, appunto andando così a impattare con la famosa nave che naufragò. Qui appunto non si tratta di errori umani in sé per sé, ma anche appunto di errori ambientali ed errori organizzativi. Un altro esempio lampante che mi viene in mente è quello della Costa Concordia e del naufragio che avvenne lungo le coste dell'isola del Giglio qualche anno fa. Appunto, lì l'errore fu attribuito totalmente al capitano della nave, quando invece fondamentalmente si trattava anche qui di una concausa tra l'errore sicuramente che fece il capitano, ma anche l'organizzazione che gli permise di avvicinarsi così tanto sotto costa, soprattutto su una costa dove da un punto di vista ambientale si conosceva essere una costa molto rocciosa e quindi piena di possibili insidie. Bisogna comprendere anche le condizioni fisiche, psicologiche, tecnologiche e ambientali e organizzative in cui l'operatore umano esegue un'attività. Appunto, possono esserci anche dei casi più difficili, ma fondamentalmente, come detto, si tratta sempre o quasi sempre di una concausa. Di fattori psicologici, tecnologici, ambientali e organizzativi che portano poi al verificarsi di degli incidenti e dei disastri. Cosa intendiamo per errore? Non è una violazione intenzionale. È una sequenza pianificata che non permette di raggiungere lo scopo atteso solo in quelle situazioni il cui fallimento non può essere attribuito al caso. Quindi, appunto, l'errore non essendo intenzionale. Fondamentalmente è quel qualcosa che non permette al sistema di perseguire gli obiettivi che si erano preposti durante la fase di progettazione. Quindi viene inteso anche in inglese come failure, che appunto significa proprio uno stop alle attività e che può avere anche delle ricadute in termini economici, di vite umane e così via. I sistemi sociotecnici sono costituiti proprio allo scopo di raggiungere un risultato intenzionale, in maniera il più possibile invariabile rispetto a fluttuazioni casuali. Queste fluttuazioni casuali, appunto, sono tutte le varie problematiche che possono essere più o meno grandi, sia in termini organizzativi che psicofisici degli operatori, ma anche, appunto, ambientali, che devono essere, assolutamente previste e evitate, o quantomeno poi, se non possibile prevederle, il sistema, l'organizzazione deve assolutamente riadattarsi nel tempo più breve possibile e appunto essere resiliente, quindi sopravvivere a questi errori che naturalmente si verificano sia storicamente sia si verificheranno. L'errore va ricercato e prevenuto all'interfaccia tra individuo e ambiente. Quindi, ripeto, come già detto, noi abbiamo intitolato questo argomento della lezione Errore Human Factors, ma ormai è già ben chiaro che non si tratta semplicemente di un errore causato dall'operatore e dall'individuo, ma anche, per esempio, come abbiamo già accennato, da problemi organizzativi. Se l'individuo lavora sotto forti stress psicofisici, fisici in condizioni ambientali non favorevoli, ovviamente in maniera probabilistica sarà più portato a commettere errori piuttosto che far procedere la produzione, l'organizzazione o quel che è, tutto in maniera perfettamente uniforme. Ma in questo caso è possibile quindi affibbiare la responsabilità dell'errore semplicemente all'individuo, all'operatore? E soprattutto, da un punto di vista organizzativo, è vincente, ha senso affibbiare una responsabilità?
poiché comunque sia, nonostante si possa affibbiare una responsabilità e giuridicamente magari arrivare a un risultato, da un punto di vista sistemico, questo non ha

assolutamente alcun significato, perché affibbiare la colpa a un operatore di sicuro non farà aumentare la resilienza del sistema. Definizione degli errori. Slips, azioni scorrette dal punto di vista dell'esecutore materiale rispetto a quanto pianificato. Farò un esempio di slip, un esempio banale. Un automobilista, arrivato ad un incrocio a semaforo rosso vuole frenare, ma per errore preme, l'acceleratore invece del freno. Di conseguenza causerà un incidente, ma l'intenzione dell'automobilista, quindi dell'operatore, era corretta, ma c'è stato un errore nell'esecuzione, ovvero, ha sbagliato nel utilizzare il macchinario, ovvero l'automobile, spingendo l'acceleratore invece del freno e che quindi ha causato l'incidente. Poi ci sono i lapsus, fallimento nell'immagazzinamento e recupero delle informazioni, intesi proprio come i lapsus freudiani. Per rifare l'esempio automobilistico, ad un incrocio un automobilista deve girare a destra, ma distratto in una conversazione oppure nei suoi pensieri, si dimentica di svoltare e va dritto. Qui ovviamente non ha causato un incidente, ma comunque, ha sicuramente commesso un errore. Questa volta l'errore non è dato da un cattivo utilizzo del macchinario, quindi una sbagliata esecuzione, bensì è un problema mnemonico e o di distrazione, si è o dimenticato di svoltare o perché distratto appunto ha continuato, ad andare dritto. Mistakes, intenzioni sbagliate nella selezione di obiettivi e mezzi, fallimento nel processo di giudizio, della pianificazione e nell'applicazione di regole, detti rule-based mistakes, oppure errori per conoscenza incompleta e o valutazioni non corrette, chiamati knowledge-based mistakes. Un altro esempio sempre automobilistico, per esempio un turista, si ritrova a guidare in Italia e trova un semaforo giallo lampeggiante. A questo punto non sa cosa vuole fare, cosa deve fare, poiché magari nella sua nazione questo tipo di segnale ha un certo tipo di significato, e allora si ferma e crea un caos, insomma, aumenta il traffico. Anche qui ovviamente non ha causato un incidente, ma ha comunque interrotto le routine normali di operatività. E in questo caso, appunto, il suo errore risiede nel fatto di avere una conoscenza incompleta o aver valutato in maniera non corretta il segnale del semaforo giallo lampeggiante. Si tratta quindi di un knowledge-based mistake. Adesso vedremo la tassonomia degli errori, chiamati proprio SRK, ovvero skill-based, rule-based e knowledge-based, che sta proprio per SRK, introdotta da Rasmussen nel 1983. Per quanto riguarda il livello skill-based, presenta le seguenti caratteristiche. Appunto, influisce sulle abilità acquisite con ripetizione e allenamento. Sono compiti svolti automaticamente e in parallelo. Sono controlli attentivi effettuati, solo al termine di una sequenza di azioni con impegno cognitivo basso. Un esempio di attività è quello che abbiamo fatto in precedenza, ovvero guidare l'auto per raggiungere il posto di lavoro ogni giorno. Se c'è un errore, relativo a queste caratteristiche, si parlerà quindi di slips o lapsus. Vediamo gli errori rule-based. Comportamento basato su regole, per esempio if x then y, se questo allora quello. Riguardano un comportamento automatico e in parallelo una volta selezionata un'opportuna regola comportamentale. E sono regole, si basa su regole selezionate in base a corrispondenza, situazione regola e la robustezza della regola. Per esempio, un numero di casi è andato a buon fine su un numero di casi totali. Richiede un impegno cognitivo medio. Un altro esempio di attività è quello di guidare in autostrada per raggiungere una nuova de destinazione. Quindi, non conoscendo la strada, non essendo una strada che si fa in maniera routinativa tutti i giorni, si può commettere un errore di tipo rule-based, un rule-based mistake. Ovvero, io conosco tutte le regole del codice della strada, quindi sono in grado di raggiungere una destinazione a me sconosciuta, ma in caso non ci riuscissi, in caso di incidente, in caso di interruzione qualsiasi, si tratterebbe quindi di un errore, sulle regole, sull'infrazione delle regole, per esempio nell'esempio che abbiamo fatto del codice della strada. Arriviamo al livello knowledge based.
Si tratta di comportamenti basati su conoscenza e ragionamento, ovvero richiede formulazione di ipotesi e costruzione di modelli mentali. Non esistono routine né regole disponibili, ovvero sono problemi completamente nuovi. L'attenzione è focalizzata su ciò che si sta facendo, senza compiti in parallelo, con impegno cognitivo elevato. L'esempio di attività quindi è guidare durante la lezione di guida, dove non si ha assolutamente nozione di come funzioni l'automobile o comunque non si ha abbastanza pratica, si conosce solo da un punto di vista teorico, così come si conoscono solo da un punto di vista teorico le normative che regolano appunto il guidare, quindi il codice della strada, ma si conoscono solo da un punto di vista, come detto, teorico, senza averle mai applicate nella vita reale. In questo caso gli errori correlati vengono chiamati knowledge-based mistake, poiché ci può essere stata una cattiva interpretazione, per esempio, nello studio della teoria delle regole del codice della strada, oppure una cattiva interpretazione della pratica alla guida, in cui secondo me la leva del cambio funziona in un modo quando in realtà serve a tutt'altro, e questo porta a degli errori di tipo knowledge-based. Parliamo adesso dell'eziologia degli errori. L'eziologia è quella scienza che si occupa di studiare le cause che sono dietro il verificarsi di un fenomeno. Quindi anche questa tabella è divisa per errori skill-based, rule-based e knowledge-based. Andiamoli a vedere. Se per una dimensione, secondo il tipo di attività, gli errori skill-based vengono effettuati su azioni di routine, mentre quelli rule-based e knowledge-based vengono vengono effettuati errori soprattutto per quanto riguarda attività di soluzione ai problemi. Il fuoco dell'attenzione per errori skill-based è posizionato su qualcos'altro diverso dal compito che si sta eseguendo, quindi come dicevamo prima dai lavori in parallelo, mentre il focus per gli errori rule-based e knowledge-based è diretto su questioni che sono direttamente connesse al problema. Le modalità di controllo per gli errori skill-based, ma anche per gli errori rule-based, sono determinate principalmente per mezzo di processi automatici, quindi schemi, regole immagazzinate. Mentre per gli errori knowledge-based si tratta di processi coscienti e limitati. Per quanto riguarda invece la predicibilità dei tre tipi di errori, per i primi due, quindi quelli skill-based e quelli rule-based, si parla di tipi di errori sbagliati ma robusti, quindi largamente prevedibili da azioni o regole, mentre per quelli knowledge-based ovviamente la predicibilità dell'errore è variabile in base alla complessità del sistema. Rapporto tra errori ed opportunità per gli errori. Per quelli skill-based e rule-based, sebbene il numero possa essere alto di questi errori, costituiscono una piccola porzione del numero totale di opportunità per l'errore. Mentre per gli errori knowledge-based c'è un basso numero assoluto, ma il rapporto elevato rispetto alle opportunità. Vediamo l'influenza dei fattori situazionali. Per gli errori skill-based e rule-based è minima o moderata. Più probabile che ad esercitare l'influenza dominante siano i fattori intrinseci. Frequenza d'uso precedente, ovvero la capacità che si è sviluppata nell'utilizzo di un qualcosa. Per quanto riguarda gli errori knowledge-based, invece, è più probabile che siano dominanti i fattori estrinseci, cioè che vengano al di fuori, che siano questi fattori ambientali a causare l'errore knowledge-based, se appunto si ha una buona conoscenza di quali siano le regole. Per quanto riguarda la facilità di rilevazione, gli errori skill-based presentano una rilevazione di solito abbastanza rapida ed efficiente, sono quindi ben prevedibili. Per quanto riguarda gli errori rule-based e gli errori knowledge-based, invece, è difficile, e spesso questa rilevazione viene raggiunta solo attraverso un intervento esterno, quindi magari con un analista. Relazione con il cambiamento. Per quanto riguarda gli errori skill-based, non vi è accesso alla conoscenza del cambiamento nel momento giusto, quindi viene causato l'errore skill-based. Per quanto riguarda gli errori rule-based, invece, non si sa quando e come avverrà il cambiamento previsto. Per quanto riguarda gli errori knowledge-based, non si è preparati ai cambiamenti, né questi possono essere previsti. Adesso andremo a vedere il modello GEMS, Generic Error Modeling System, che è basato sull'SRK di Rasmussen, quindi sul Skill Rule and Knowledge Base di Rasmussen. Quindi, per quanto riguarda gli errori, si tratta di azioni che violano la sicurezza. Queste possono essere suddivisi in
azioni intenzionali o azioni non intenzionali. Per quanto riguarda le azioni intenzionali, queste vengono chiamate violazioni, quindi violazioni delle routine, violazioni eccezionali o addirittura sabotaggi, quindi come abbiamo detto intenzionali, oppure slips, quindi errori dati dall'attenzione, errori dell'attenzione che possono essere intrusioni, omissioni, inversioni, ordinamenti errati e tempistiche scorrette. Anche fare un qualcosa in una tempistica sbagliata può comportare un errore e un incidente. Per quanto riguarda invece le azioni non intenzionali, parliamo di lapses, ovvero errori della memoria, omissioni quindi di elementi pianificati, confusioni spaziali e oblio delle intenzioni, oppure mistakes. Come abbiamo già visto, essendo basato sull'SRK di Rasmussen, si parla di rule-based mistakes, quindi un'applicazione sbagliata di buone maniere, di buone norme, oppure l'applicazione di regole del tutto sbagliate. Per quanto riguarda invece i knowledge-based mistakes, sono questi errori che si presentano sotto diverse forme. Adesso vedremo il diagramma di flusso del modello GEMS. Come potete vedere è diviso su tre livelli per colori, quindi azzurro, rosa, violaceo e giallo. Per quanto riguarda il livello skill base, quindi relativo a slips e lapses, vengono poste delle domande, ovvero la routine d'azioni è un ambiente familiare? Se la risposta è ok, vengono fatti controlli attenzionali sul progredire delle azioni, si procede secondo la freccia con un sì, quindi di nuovo ok, e si arriva direttamente allo stato finale. Se invece dopo i controlli attenzionali non è ok, quindi la freccia indica il no, si scende verso il livello rule-based, quindi di rule-based mistakes. Quindi la routine d'azioni è un ambiente familiare? Sì. Controlli attenzionali sul progredire delle azioni? Non ci sono controlli. Quindi c'è un problema. Si considerano le informazioni sullo stato locale e ci si chiede, il pattern è familiare? Se sì, si applica la regola immagazzinata. Quindi se avviene una determinata situazione, allora devo compiere questa determinata azione. Dopo di questo ci si interroga sul fatto se il problema si è risolto. Se il problema non è risolto, si torna in loop e si arriva al problema, alla considerazione delle informazioni e così via. Se invece il problema è stato risolto, si arriva allo stato finale. Adesso scendiamo nel livello più profondo, quello dei knowledge-based mistakes. Quindi si parte di nuovo da una routine d'azione in un ambiente familiare, vengono effettuati i controlli, ma questi controlli non sono sufficienti, quindi si arriva a un problema, si considerano le informazioni sullo stato locale, ma il pattern questa volta non è familiare. Quindi invece di applicare le regole immagazzinate, si va a trovare un'analogia di più alto livello. Questa può essere già sufficiente a applicare le regole e quindi se si presenta una determinata situazione, allora posso fare questa cosa per risolvere il problema. Altrimenti, se non si trovano analogie a un livello più elevato, viene preso in considerazione il modello mentale dello spazio del problema. Quindi vengono analizzate le relazioni più astratte tra la struttura e la funzione. In questo caso si può o arrivare a tentativi successivi, oppure viene inferita la diagnosi e formulate delle nuove e diverse azioni correttive. Si applicano queste azioni e si osservano i risultati e così via. Quindi si ritorna su il problema è risolto o no e quindi si ricomincia il loop, oppure sì e si arriva allo stato finale. Ora porterò degli esempi. Caso 1, Oyster Creek del 1979. Un operatore con l'intenzione di chiudere le valvole di scarico A ed E involontariamente chiude anche la valvola B e C. In questo modo si blocca tutta la circolazione naturale dell'area del nocciolo. Ovviamente parliamo di errori su centrali nucleari. Qua quindi si tratta di un errore di tipo slip. Caso 2, Davis Bess del 1985. Anche qui, sempre su centrali nucleari, un operatore con l'intenzione di azionare un sistema di controllo preme inavvertitamente due pulsanti sbagliati sulla console, non accorgendosi dell'errore. Anche qui si tratta di un errore di tipo slip. Caso 3, di nuovo Oyster Creek, sempre nel 1979, un altro errore che ha portato allo stesso incidente. Un operatore confonde il livello di due indicatori, che solitamente sono uguali.
Sebbene l'allarme segnalante il basso livello dell'acqua avesse suonato istantaneamente e per circa 3 minuti, l'errore veniva scoperto solo mezz'ora più tardi. In questo caso quindi si parla di rule-based mistakes, perché appunto c'è un errore sulle regole che dovevano essere state seguite e che non sono state seguite. Caso 4. Three Mile Island, del 1979. Gli operatori di turno non si rendono conto che la valvola di sfogo sul pressurizzatore era bloccata su aperta, mentre sulla console il comando era segnalato chiuso. Gli operatori decidono che l'indicazione è attendibile, senza tenere in conto la potenziale rottura del meccanismo. Di nuovo si tratta di rule-based mistake, perché gli operatori hanno appunto in maniera superficiale sottovalutato quanto gli diceva la console rispetto all'effettiva realtà dei fatti. Caso 5. Ginna, del 1982. Gli operatori, con l'intenzione di depressurizzare il sistema di raffreddamento del reattore, passano ripetutamente dalla posizione di aperto a quella di chiuso della valvola dedicata e, dopo 3 azioni, la quarta volta, la valvola si blocca nella posizione aperta. Qua si tratta invece di un knowledge-based mistake. Caso 6. Chernobyl, del 1986. Al netto degli errori precedenti, l'analisi si focalizza sul fatto che i test siano stati avviati nonostante la potenza massima fosse al di sotto di quella consentita, con un'inconsapevolezza dell'effetto conseguente, che sappiamo tutti quale sarebbe stato. Anche qui si parla di knowledge-based mistakes. Arriviamo agli spunti di riflessione. Cosa sono i lapses? Che cosa significa SRK? Passiamo adesso al prossimo argomento di questa lezione, la tassonomia FACS, dove appunto tratteremo questo tipo di tassonomia, anche questa che ovviamente, come si evince dal titolo della lezione, parla degli errori che possono essere causati dagli operatori o meno. Il sistema di analisi e classificazione dei fattori umani, quindi Human Factor Analysis and Classification System, è una tassonomia, dunque possiede una rappresentazione gerarchica, che è basata su fattore ed errore umano e serve per studiare in maniera sistematica gli eventi. Come detto in precedenza, quindi tutti questi modelli e queste tassonomie, così come quelle che abbiamo visto nell'argomento precedente, servono proprio a andare a modellare la resilienza di un sistema attraverso l'analisi dell'errore e l'analisi dei rischi. Ecco qui lo schema della tassonomia FACS. È, come potete vedere, diviso su diversi livelli, quindi azioni non sicure, condizione preliminare per azioni non sicure, supervisioni non sicure e influenze organizzative, che adesso andremo ad analizzare singolarmente. Primo livello, ovvero di unsafe acts, azioni non sicure. Vediamo che si tratta di errori decisionali, basati sull'abilità, percettivi ed errori eccezionali. Gli errori sono azioni dell'operatore che falliscono nel consentire il raggiungimento dell'obiettivo desiderato e possono essere suddivisi nelle seguenti sottocategorie. Errori skill-based, come abbiamo già visto, che sono i più comuni e si verificano durante attività rutinarie per via di failure attentivi amnestici. Maggiore la familiarità col task, minore l'impegno cognitivo coinvolto. Appunto, questi sono un tipo di errori. Voglio portare un esempio sulle autostrade italiane, l'autostrada dove vengono commessi più incidenti è l'autostrada Adriatica, che fondamentalmente è anche quella che presenta meno curve, quindi quella che ha, per l'automobilista può presentare un impegno cognitivo minore, ma di conseguenza questo può portare anche, il minore impegno cognitivo porta anche a diverse distrazioni. Un altro tipo di esempio è quello del percorso sempre automobilistico tra casa e lavoro. Viene fatto talmente tante volte l'anno che poi ci si distrae e anche da un punto di vista probabilistico sarà lì che si commetterà l'errore o un incidente, ma non in una strada, magari percorrendo una strada per la prima volta, dove l'attenzione è tutta più incentrata su appunto le strategie da seguire per arrivare più brevemente al punto di arrivo. Errori di decisione, decision errors. L'operatore pianifica attività inadatte nello scenario considerate. Possono essere gli errori knowledge-based del GEMS, ovvero quando un operatore inesperto agisce in maniera inadeguata alla situazione per scarso tempo a disposizione. Possono essere errori rule-based del GEMS quando una situazione non è riconosciuta o è malinterpretata e quindi si applica un piano non idoneo. Appunto, voglio sottolineare di nuovo la differenza tra errori knowledge-based e errori rule-based. Per quanto riguarda gli errori knowledge-based,
sia una mancata conoscenza di quali siano i processi che servono.